0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Capriccio sinfonico in Fa maggiore, Orchestra Sinfonica di Budapest diretta da Andras Ligeti.
1: Alexander Borodin, nelle steppe dell'Asia centrale, Allegretto con moto. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Orchestra sinfonica di Gothenburg, Neeme Jarvi, direttore.
1: Giovanni Antonio Pandolfi Mealli. Sonata La cesta, da Sonate, opera terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

0: Te, opera terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.
1: Antonín Dvořák, Humoresque. Arte Tetium, pianoforte.

0: Di Antonin Dvořák abbiamo ascoltato Humoresque, Art Tetium, pianoforte.
1: Michael Haydn, quartetto per archi mi bemolle maggiore, andante, minuetto e trio, allegretto. Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino. Rainer Schmidt, viola. Emil Klein, violoncello.

0: Di Michael Haydn avete ascoltato Quartetto per archi in mi bemolle maggiore, Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino, Rainer Schmidt, viola, Emil Klein, violoncello.
1: Karl Maria von Weber, ouverture dall'opera Oberon, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Oberon di Carl Maria von Weber, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di Anthony Holborn abbiamo ascoltato The Image of Melancholy. Ensemble Isabella d'Este.
1: Johann Christoph Friedrich Bach. Lipsia, 21 giugno 1732. Bückeburg, 26 gennaio 1795. Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Larghetto. Allegro. Tempo diminuetto. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.

0: di Johann Christoph Friedrich Bach avete ascoltato? Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.
1: Robert Schumann, quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Andante espressivo, allegro molto moderato. Assai agitato, adagio molto. Finale allegro molto vivace. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.
1: Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò, allegretto. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Cadenze di Ottavio Dantone. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Eliot Gardiner.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique, diretta da John Eliot Gardiner. Johannes Brahms. Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro. Andante sostenuto. Un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.
1: Friedrich Dilius, Apelechia, Variations on an Old Slave Tune. Tema molto moderato. Variazione prima, poco più vivo ma moderato. Seconda, andante. Terza, molto moderato. Quarta, commoto. Quinta, lento e molto tranquillo. Sesta, andante con grazia. Settima, lento, sostenuto e tranquillo. Ottava, allegro alla marcia. Nona, marcia, molto lento e maestoso. John Shirley Quirk, baritono. Orchestra Royal Philharmonic e coro London Symphony diretti da Richard Hickox.

Ciò che ha terrorizzato me terrorizzerà altri. Devo soltanto descrivere lo spettro che è venuto a trovare il mio cuscino a mezzanotte. Le 6 un minuto e 28 secondi, buongiorno, non è mezzanotte, non ci sono spettri, almeno ci sono ma non li vediamo. Ovviamente Arturo Stalteri al microfono, questo è Qui comincia, anche oggi con voi un programma curato da Federico Vizzaccaro che ha scelto anche le musiche, in regia Erika Manni. Simone D'Arrigo è alla console e il telefono, chissà se è vero o spettrale, comunque provate, è 335-5634-296. Introduzione, la frase iniziale la disse Mary Shelley, insomma colei che creò Frankenstein, perché oggi parliamo infatti di storie dell'occulto grazie a un libro che esce per la Giunti ed è di Arthur Conan Doyle, proprio lui quello che inventò Sherlock Holmes e che credeva molto nell'occulto, negli spiriti e nelle fate. Nato nel 1859, scomparso nel 1930, inizia come studente di medicina, poi il primo racconto, Il parassita, e da lì pian piano il grande successo con Sherlock Holmes, che poi alla fine lui detestava, tanto che l'aveva fatto morire, facendolo precipitare nelle cascate di Reichenbach, ma ci fu una sollevazione popolare e dovete insomma riportarlo in vita e continuare a lavorare su questo meraviglioso personaggio. Eccolo quindi raccontato in questo libro con alcune novelle, alcuni racconti brevi, più o meno brevi, che ci mostrano il suo lato appunto legato al mistero, ed è un libro curato da Mike Ashley e tradotto da Luca Manini. Dunque alcuni racconti di Conan Doyle, come esempio questo, Cose più strane di quanto la mente possa immaginare, in cui praticamente il protagonista è un signore che vive in campagna e che incontra un piccolo medico, fisicamente piccolo, anche nella pratica professionale, come dice Conan Doyle, studioso dell'occulto, e la mia curiosità si risvegliò quando scoprì che in casa sua aveva una stanza in cui nessuno entrava tranne lui, poiché era riservata a scopi mistici e filosofici. Avendo scoperto il mio interesse per tali argomenti, il dottor Brown, come lo chiamerò, mi suggerì un giorno di unirmi a una società segreta di studiosi di esoterismo. L'invito giunse dopo una lunga serie di indagini che lo avevano preparato. Il dialogo tra noi si svolse più o meno così. Che cosa ne otterrò? Col tempo otterrete dei poteri. Che tipo di poteri? Sono poteri che la gente definirebbe soprannaturali. Sono perfettamente naturali, ma si ottengono attraverso la conoscenza di forze naturali più profonde. Così dice il dottor Brown. Forze naturali che Beethoven scatenò quando scrisse Le creature di Prometeo, questa musica del 1801 che riprende appunto l'idea di Prometeo che dà agli uomini la conoscenza, e Beethoven a scrivere un balletto eroico e allegorico in due atti messo in scena dal grande coreografo Salvatore Viganò. E soprattutto la ouverture rimasta come pezzo che molto spesso viene eseguita anche separatamente, una pagina veramente preziosa, scattante, molto diciamo scarna nella scrittura, ma che ha comunque una grande forza ed è idealmente, potremmo dire, imparentata un po' con il finale dell'eroica. Infatti è proprio una parte dell'eroica riprende un piccolo motivo della danza di chiusura del Prometeo. Dunque ascoltiamo la ouverture dell'opera 43 di Ludwig van Beethoven, Le creature di Prometeo, con la Orpheus Chamber Orchestra. È un adagio che poi sfocia in un allegro molto con brio.

L'ouverture dalle creature di Prometeo, il balletto di Beethoven, opera 43, l'ouverture è un adagio che poi diviene questo scattante allegro molto con brio, in questo caso Orpheus Chamber Orchestra alla esecuzione, e da Beethoven Arthur Conan Doyle, questo libro Playing with Fire, giocando col fuoco, storia dell'occulto, che esce per Giunti. Sono appunto racconti in cui Conan Doyle affronta, sperimenta e si muove attraverso il mondo dell'occulto, come esempio in Il capitano della stella polare. Qui siamo su una nave bloccata dalle ghiacci, una località poco ben definita, ma sicuramente ovviamente molto a nord, e racconta appunto il protagonista della novella: ero sul ponte verso le 4 durante il secondo turno di guardia, proprio quando la notte era più buia che mai, c'era un po' di luna, ma le nuvole stavano passando davanti così che non si riusciva a vedere lontano dalla nave. John MacLeod, il fiociniere, è venuto a poppa lasciando il castello di prua e mi ha riferito di uno strano rumore a dritta. Sono andato con lui, l'abbiamo sentito entrambi quel rumore, che era a volte come il pianto di un bambino e a volte come il pianto di una ragazza in pena. Viaggio in questo paese da 17 anni e non ho mai sentito una foca vecchia o giovane emettere un suono simile. Mentre eravamo lì sul castello di prua, la luna è uscita da dietro una nuvola ed entrambi abbiamo visto una specie di figura bianca che si muoveva sulla banchina di ghiaccio, là, nella stessa direzione da cui abbiamo sentito le grida. L'abbiamo persa di vista per un po', ma poi è tornata a bordo di prua e riuscivamo a distinguerla come un'ombra sul ghiaccio. Ho mandato un marinaio a poppa per prendere i fucili. MacLeod e io siamo scesi sull'astrone di ghiaccio, pensando potesse essere un orso. Quando siamo arrivati sul ghiaccio ho perso di vista MacLeod, ma ho proseguito nella direzione in cui potevo ancora sentire le grida. La seguii per un miglio o forse più, poi aggirando di corsa un dosso, mi sono ritrovato davanti proprio quella figura, in piedi, come mi stesse aspettando. Non so cosa fosse, non era un orso comunque, era una figura bianca, alta, eretta. Se non era né uomo né donna, scommetto tutto quello che ho, che era qualcosa di peggio. Sono corso allora per di fiato verso la nave e sono stato felicissimo quando fui di nuovo a bordo. E beh, poi scopriremo forse cos'è, ma solo leggendo il seguito di questo racconto di Conan Doyle, mentre intanto possiamo scoprire la musica di Liszt attraverso questi suoi studi di musica trascendente, di esecuzione trascendentale, gli studi più celebri di Liszt, forse il punto più alto da questo punto di vista. Liszt comincia a 15 anni a scrivere studi per pianoforte fino ad arrivare appunto a questi 12 studi molto complessi, pluritematici, che nascono spesso da un'improvvisazione più che da un motivo ben preciso, e c'è questo Fuochi fatui, questo Feu follet, che è il numero 5, giocato proprio su queste note veloci, un po' imprendibili, doppie ottave, note scattanti anche in questo caso, e arpeggi, e corse attraverso la tastiera, insomma questi fuochi fatui che si illuminano e attraversano una notte molto cupa. L'ascoltiamo, questo Fuochi fatui, da Daniel Trifonov.

Però che suono, che chiarezza, nitidi questi fuochi fatui, in questo caso Daniel Trifono fa il pianoforte in questo studio di esecuzione trascendentale di Franz Liszt, dai 12 studi, questo ne è il numero 5. E allora eccoli gli spettri, i fantasmi, le creature incomprensibili che Conan Doyle visita nei suoi racconti pubblicati all'interno di questo libro Play with Fire, storia dell'occulto, grazie a Giunti. E c'è anche il terrore della grotta del Blue John. Qui un tal dottor Seaton si prende un po' di vacanze, qui siamo in America, e se ne va a vivere in una sorta di fattoria, e tutti gli dicono attenzione, quando passa vicino alla caverna del Blue John si allontani al più presto perché succedono cose strane. E lui, naturalmente essendo un curioso, se ne va proprio a esplorare questa caverna, e quindi già in questo momento del libro è entrato dentro, almeno nella prima parte della caverna, non si è ancora avventurato, e dice: per la gran parte il pavimento della caverna era coperto di rocce e di dure incrostazioni di calcare, ma in quel punto specifico una goccia cadendo dall'alta volta aveva lasciato una pozza di fango molle. Proprio al centro di questa vi era un'enorme chiazza, una chiazza indefinita, profonda, larga e irregolare, come se un grosso masso vi fosse caduto sopra. Tuttavia non c'era nessuna pietra isolata nelle vicinanze, né vi era nulla che potesse spiegare quell'impronta. Era troppo grande perché l'avesse lasciato a qualsiasi animale, e inoltre ce n'era una soltanto, e la chiazza di fango era di dimensioni tali che nessun piede avrebbe potuto coprirla tutta. Mentre mi alzavo dopo aver esaminato quel segno così singolare, poi mi guardavo attorno in quelle ombre nere che mi circondavano, devo confessare che per un attimo provai un senso di grave oppressione e che, nonostante i miei sforzi, la candela mi tremava nella mano tesa. E questo immaginerete che prelude a avvenimenti molto molto molto più pericolosi, almeno per il dottor Seaton, così come corre grandi pericoli il protagonista del balletto, l'uccello di fuoco, quando per seguire questo meraviglioso uccello di fuoco straordinario va a finire nel regno del cattivissimo semidio Caccei. Qui siamo appunto con Stravinsky, e in questo balletto l'uccello di fuoco, che fu la prima collaborazione di Stravinsky,

con Diaghilev, uno Stravinsky giovanissimo, 1910, che convinse profondamente con queste musiche ancora legate a un colore un po' a Rimsky-Korsakov, ma già molto moderne. Ascoltiamo proprio la danza infernale del re Kershey, dall'Uccello di Fuoco, dalla seconda suite che Stravinsky ne trasse, con Leonard Bestel, la New York Philharmonic Orchestra.

Stravinsky e le sue musiche per l'Uccello di Fuoco, il balletto di Diaghilev, in questo caso Danza Infernale del Re Kaczei, dalla seconda suite che Stravinsky trasse da questa fortunata opera. Siamo con Leonard Bernstein nella New York Philharmonic Orchestra, ma siamo anche a Qui comincia, sono le 6:23 minuti e 55 secondi, e stiamo raccontandovi una raccolta, un libro che raccoglie alcuni racconti brevi di Arthur Conan Doyle legati tutti al tema dell'occulto. Infatti Playing with Fire, dal nome di una delle novelle appunto raccolte nel libro, che è curato da Mike Ashley e che esce per la Giunti con traduzione di Luca Manini. Insomma, ecco un 12 racconti di Conan Doyle che raramente sono stati, diciamo, raccolti in un unico libro, e vengono appunto dalla British Library, cose più strane di quanto la mente possa immaginare. È proprio il saggio che, diciamo, apriva questa serie di racconti, e sono in effetti delle piccole gemme, perché c'è tutto il mondo di Conan Doyle. Chi lo conosce come autore di Sherlock Holmes sa che molto spesso Holmes va a finire in strane storie, in strane atmosfere. Non è un caso che i tantissimi amanti di Holmes, anche scrittori che hanno proseguito il cammino di Conan Doyle, molto spesso lo mettono veramente a dura prova, addirittura ha dovuto combattere con vampiri, con alieni, con strani personaggi e con strane creature che certo ben poco hanno di questa terra. Così come esempio Modest Mussorgsky si lasciò impressionare da una pièce che andò a vedere dedicata alle streghe, e questo gli fece scrivere Notte di San Giovanni, che poi divenne Una notte sul Monte Calvo. La versione originale del 1867 venne pubblicata solo un secolo dopo, e per molto tempo è stata conosciuta soprattutto quella di Rimsky-Korsakov di 20 anni dopo. Quella di Mussorgsky vede anche all'interno della, appunto, partitura un coro, ed è una opera che Mussorgsky non amava molto orchestrare. Lui amava buttare le idee e poi magari qualcun altro le portava a compimento. Invece in questo caso pare che in 2 settimane portò a termine anche la versione appunto con il coro e con l'orchestra, ed è un pezzo di grandissima efficacia. E la prima versione è molto, molto rude, molto barbara nella scrittura, un po' acerba, ma volutamente, diciamo, così dissonante. Ascoltiamo proprio questa prima versione. In questo caso siamo con il coro della Radio di Berlino, con il coro giovanile del Sud Tirolo e con Claudio Abbado e Berliner Philharmonic, Una notte su Monte Calvo, prima versione di Modest Mussorgsky.

Modest Musos scrive Una notte sul Monte Calvo, versione per coro e orchestra con il coro della radio di Berlino, il coro giovanile del Sud Tirolo e Berliner Philharmoniker Claudio Abbado. Vi ricordo dunque il libro di oggi, Arthur Conan Doyle, Playing with Fire, giocare col fuoco, storia dell'occulto che esce per giunti, in cui c'è anche proprio il racconto Giocare col fuoco, e qui siamo in una seduta spiritica, c'è un buio totale, ma a un certo punto ecco una luce fosforescente, giallo-verdastra, o piuttosto, come leggiamo, un vapore luminoso più che una luce che si allungava sulla superficie del tavolo, rotolava, si attorcigliava e ondeggiava in pieghe che brillavano tenuemente, girando e turbinando come nuvole di fumo. In quella luce inquietante vedevo le mani bianche del medium francese e le sue dita dalle punte quadrate. Che cosa divertente, esclamò, è stupendo. E poi appare, più che altro si sente una voce che dice: la medium ora è felice in un altro piano di esistenza, ha preso lei il mio posto come io ho preso il suo. È uno spirito che racconta che lo scopo degli spiriti è di fare del bene proprio per noi, per l'umanità, e quindi continuano a crescere dal punto di vista delle loro condizioni, diciamo, mentali e in questo caso spirituali, e rendere migliore la vita di chi li vuole contattare, e li suggerisce appunto ai presenti di pregare sempre nella vita. E allora Play with Fire, beh, non potevo non proporre un pezzo degli Stones. Rolling Stones ha scritto nel 65 questa Play with Fire, in cui un ragazzo frequenta una ragazza molto ricca e dice: non credere che siccome sei ricca sei più forte di me, anzi non giocare con me perché stai giocando col fuoco. Un pezzo un po' inusuale del 65, con chitarra acustica, clavicembalo, e tra l'altro firmata da Nanker Felge, che era uno pseudonimo che gli Stones usavano quando componevano insieme i brani. Nanker era un personaggio inventato da Brian Jones, che faceva sempre le smorfie, e Felge era un loro amico, quindi realmente esistente. Dunque ci salutiamo per questa puntata di Qui Comincia con i Rolling Stones e il loro Play With Fire. Era il retro di The Last Time del 65. Arturo Staltri a questi microfoni dunque vi ringrazio e vi saluta, accanto a Erika Manni oggi con noi in regia, Simone D'Arrigo alla console, Federico Vizzacaro che cura il programma e ha scelto anche le musiche, a parte ovviamente gli Stones. E tra poco Radio 3 Mondo, prima ancora il GR3. Ci sentiamo domattina alle 6, parliamo di un saggio che secondo me, insomma, può essere stimolante per rendere la nostra vita ancora più creativa e ancora più utile. Dunque Rolling Stones, Play with Fire, ci sentiamo domattina, ora la voce di Mick Jagger.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Israele ha abbordato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza, fermati tutti gli attivisti, fra cui anche 30 italiani, per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Circa 90 partecipanti alla spedizione hanno iniziato uno sciopero della fame.
4: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottilla, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza, 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani. Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR3.
5: L'aggressione israeliana alla flottiglia e il caro energia sono al centro del confronto politico. Nella mozione di maggioranza votata al Senato spunta, e poi con corollario di polemiche, scompare un articolo che prevedeva la revisione dell'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL.
6: Alla fine tutto rimane com'è, obiettivo 5% del PIL per la spesa militare. A ipotizzare di restare al 2, visto il caro energia, era stata una mozione di maggioranza, ma la riga incriminata al dunque viene cancellata. Nessun giallo, rassicura il centrodestra. Claudio Borghi, Lega.
7: È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella, per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito.
6: E sull'energia la richiesta della maggioranza rimane la sospensione del patto di stabilità, un controsenso, dice Procaccini da Fratelli di Italia, guardando con fiducia al dialogo con Bruxelles, non intervenire. Idea che le opposizioni condividono, imputando però al governo la fragilità dell'Italia a partire dalla dipendenza dal gas e dalle spese militari promesse a Trump. Sono allo sbando, dice dal PD Elly Schlein, sanno che è un obiettivo irrealistico e litigano tra loro. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
8: Che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito.
6: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, l'esecutivo tuteli gli attivisti, chiedono e sanzioni Israele. Lucio Bondi, GR3.
3: Il Pentagono ha deciso di ridurre da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Viene riportato così il contingente alle dimensioni che aveva nel 2021. Scusate, prima dello scoppio della guerra in Ucraina. La collocazione dei militari, fa sapere Washington, sarà in funzione delle capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa convenzionale.
5: Non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito Donald Trump, mentre proseguono i negoziati per scongiurare la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il Senato di Washington nel frattempo ha votato contro la prosecuzione delle attività belliche in Medio Oriente.
3: Vladimir Putin, accolto in Cina con tutti gli onori al suo arrivo, il presidente russo ha sottolineato lo stato eccellente dei rapporti con Pechino, di cui Mosca si conferma affidabile fornitrice nel settore dell'energia. Il capo del Cremlino ha sottolineato come il volume degli scambi commerciali fra i due paesi superi ormai i 200 miliardi di dollari. In corso il primo colloquio fra Putin e il leader cinese Xi Jinping.
5: A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. L'inviato.
9: Salim El Kudri resta in carcere. La giudice ha confermato il fermo e nel farlo scrive che al momento non vi sono elementi per ritenere che lo abbia fatto per una patologia psichica, né che fosse incapace di intendere e di volere. La GIP ritiene sia comunque quantomeno opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica.
10: Gli viene contestato la strage con lesioni gravissime. Non viene contestato né il fine l'età di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata.
9: Questo è il quadro quadro delle accuse nelle parole del suo difensore Fausto Gianelli. Il 31enne ha fornito agli inquirenti codici per accedere ai telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma pur collaborando si è avvalso della facoltà di non rispondere. È ancora molto confuso, spiega l'avvocato, che poi riferisce il pensiero del padre del giovane.
0: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
9: Il legale ha chiesto che venga sottoposto ad una visita psichiatrica per curarlo e far sì che possa collaborare. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma due donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
3: Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
15: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
14: In prima visione.
16: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
14: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Andiamo in A4 Milano-Brescia, al momento traffico è intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano. Vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. In auto sole sul tratto Firenze-Roma si rallenta tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. E ci spostiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24, code al momento tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E sempre nella capitale, code anche sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura in A3 Napoli-Salerno, vi segnaliamo rallentamenti tra Porto e Napoli Centro in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornati e bentornati al rassegno della stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Simone D'Arrigo alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulia De Luca in redazione e Filippo Travaglio in regia. Oggi è mercoledì 20 maggio, lo sentivamo anche dal GR. Israele, le forze di difesa israeliane hanno fermato tutte le navi della Global Sumud Flottilla a 268 chilometri dalla striscia di Gaza, notizia riportata da CBS, NPR, BBC e anche dal Jerusalem Post, che riporta che appunto tutte le navi sono state intercettate e che l'assalto è avvenuto con proiettili di gomma. Per il momento la stampa israeliana non ha riportato dove gli attivisti della Global Sumud Flottilla sono stati portati. In realtà però su tutte le principali homepage delle testate internazionali la prima notizia è un'altra questa mattina, è quella che campeggia, è l'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Putin. BBC ad esempio apre proprio sulla visita di Putin a Pechino e dell'incontro con Xi Jinping e ribadisce che si tratta della prima missione all'estero di Putin del 2026 e che questo segnalerebbe una crescente dipendenza della Russia dalla Cina in un contesto di isolamento internazionale che è principalmente dovuto alle sanzioni occidentali e alla guerra in Ucraina. Xi Jinping e Putin qualche ora fa sono entrati nella grande sala del popolo a Pechino e hanno ribadito la loro partnership strategica e hanno anche discusso il rafforzamento della cooperazione economica ed energetica. In particolare c'è questo possibile nuovo gasdotto che sarà capace di fornire fino a 5 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Cina, un elemento chiave di fatto per l'economia di Mosca. In più sono previsti circa 21 accordi bilaterali, inclusi anche documenti che parlano di rafforzamento della cooperazione e anche una dichiarazione su un ordine mondiale multipolare. Pechino di fatto resta il principale acquirente del petrolio russo, scrive questa mattina BBC, ed è un partner fondamentale per l'economia di Mosca, anche grazie a tecnologie e beni di consumo che hanno sostituito le forniture occidentali. E allo stesso tempo Xi Jinping mantiene o cerca di mantenere però un equilibrio, scrive BBC, vuole mostrarsi vicino a Mosca senza però esporsi troppo sull'andamento del conflitto in Ucraina. Siamo andati a vedere allora la stampa cinese. Questa mattina il Global Times nel suo editoriale celebra la visita di Putin a Pechino come un momento centrale per rafforzare ulteriormente le relazioni tra Cina e Russia, relazioni che secondo questo editoriale si baserebbero su non ingerenza, rispetto reciproco e assenza di alleanze militari, ma che questa relazione vorrebbe rappresentare un modello di cooperazione tra le grandi potenze, nonché un elemento di stabilità per l'ordine internazionale, perché si tratta, scrive il Global Times, di paesi che collaborano molto anche in sedi multilaterali, come ad esempio l'ONU, i BRICS e la Shanghai Cooperation Organization. Un punto centrale di questo editoriale è chiaramente l'espansione economica delle relazioni tra Mosca e Pechino, con un commercio bilaterale che ha superato i 200 miliardi di dollari per ben 3 anni consecutivi. Una cooperazione che si estende anche a settori energetici, infrastrutturali e tecnologici, con una progressiva evoluzione, scrive il Global Times questa mattina, verso forme più avanzate di integrazione economica. La stampa russa questa mattina su Kommersant riporta sempre l'arrivo di Putin a Pechino, un racconto interessante perché Kommersant definisce sobrio l'accoglienza di Putin a Pechino, più sobria rispetto alle attese. Infatti ad attenderlo in aeroporto c'era il ministro degli esteri cinese Wang Yi, ma non il presidente Xi Jinping, segno di una cerimonia protocollare senza particolare enfasi politica, un arrivo che è stato descritto come ordinario, pochi rappresentanti ufficiali, una delegazione ristretta e una cerimonia con la tradizionale guardia d'onore e un gruppo di persone con bandierine che hanno accolto Putin con slogan di benvenuto. Tra l'altro, Kommersant sottolinea questa mattina anche la dispersione dell'arrivo della delegazione russa, che è arrivata con mezzi diversi, non tutta insieme, alcuni a bordo di jet privati, altri su voli di linea, altri su aerei governativi, e questo contribuisce a dare l'immagine di un viaggio organizzato in modo piuttosto frammentato. Comunque, nel complesso, l'accoglienza qui viene descritta come formale ma non calorosa, dunque lontana da grandi cerimonie o gesti spettacolari, pur ovviamente nel contesto di una visita decisamente importante tra Russia e Cina. Anche stamattina Le Monde si occupa della questione, titola stamattina Vladimir Putin reçu par Xi Jinping pour renforcer des liens profondément déséquilibrés, cioè Le Monde stamattina parla di legami profondamente squilibrati tra Putin e Xi Jinping, e parla dunque di una partnership strategica che appunto sembra sempre più squilibrata, con la Russia in una posizione di sempre maggiore dipendenza economica e politica dalla Cina. Noi ne parleremo oggi nei nostri approfondimenti condotti questa settimana da Anna Maria Giordano, dunque rimando a ulteriori sviluppi alle 11. Questa mattina però sulla stampa indipendente russa, su Medusa, leggiamo che circa 200 militari russi sarebbero stati addestrati segretamente dalla Cina a fine 2025, questo secondo documenti e fonti di intelligence europeo, e l'addestramento si sarebbe svolto in strutture militari a Pechino e Nanchino e avrebbe riguardato l'uso di droni, esplosivi, mine e sistemi di guerra elettronica. Questo sarebbe il primo caso noto di soldati russi formati direttamente in Cina dall'inizio della guerra su larga scala in Ucraina, e secondo fonti di intelligence parte dei militari addestrati in Cina sarebbe poi stata dispiegata in operazioni con droni nelle regioni ucraine di Zaporizhia e anche in Crimea. Pechino continua, a sottolineare Medusa, a dichiararsi in maniera ufficiale neutrale rispetto alla guerra, però viene indicata anche come fornitore di beni dual use che possono essere impiegati sia nell'industria civile ma anche nell'industria militare russa. Sempre sulla stampa russa, sulla TASS, l'agenzia di stampa statale, questa mattina leggiamo che il Regno Unito ha deciso di autorizzare importazione di diesel e carburante per aerei prodotti in paesi terzi, però a partire da petrolio russo, questo nonostante le sanzioni in vigore contro Mosca. E questa misura, che è prevista da una nuova licenza del Dipartimento per il Commercio britannico, consente dunque l'ingresso in Gran Bretagna di prodotti petroliferi raffinati che derivano da greggio russo, però appunto lavorato all'estero. E queste nuove eccezioni alle regole su sanzioni che sono state imposte a Mosca entreranno in vigore proprio oggi. Sempre su Medusa, sempre stampa indipendente russa, leggiamo che le forze armate dell'Estonia invece hanno abbattuto ieri per la prima volta un drone che è entrato nel loro spazio aereo sopra il lago di Vorskjärv. E secondo le autorità il drone sarebbe in realtà di origine ucraina e diretto verso obiettivi in Russia, però le indagini sono ancora in corso per chiarire con maggiore precisione la dinamica e le responsabilità. L'episodio ha fatto scattare allarme nel sud del paese e ha portato all'intervento di caccia svedese in atto prima che la situazione tornasse sotto controllo dopo circa un'ora. E Medusa riporta come negli ultimi mesi si siano moltiplicate le intrusioni di droni nello spazio aereo dei paesi baltici e anche della Finlandia. Le autorità locali attribuiscono molti di questi casi a droni ucraini, scrive Medusa questa mattina, che sarebbero deviati da interferenze della guerra elettronica russa, mentre Mosca accusa i paesi baltici di permettere il transito dei droni ucraini sul loro territorio. Questo incidente si inserisce in un contesto regionale appunto già molto teso, con episodi simili che hanno anche avuto diverse conseguenze politiche, come ad esempio in Lettonia, dove la gestione di queste intrusioni ha anche contribuito a creare una crisi di governo. Ci spostiamo ora in un altro conflitto, andiamo in Iran. Su Reuters leggiamo stamattina che il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha detto che Washington sta pianificando di affidare alla Russia l'uranio arricchito dell'Iran nell'ambito di un eventuale accordo per porre fine al conflitto. Questa proposta era stata avanzata proprio dallo stesso presidente russo Putin, che aveva suggerito di trasferire il materiale nucleare sotto il controllo dell'agenzia atomica. Però Vance in realtà ha precisato che questa idea di fatto non è ancora esclusa del tutto e che questo tema potrebbe emergere nei negoziati ancora in corso. A proposito di negoziati, sul Guardian leggiamo stamattina che Trump ha di nuovo minacciato l'Iran dicendo che gli Stati Uniti potrebbero infliggere un duro colpo se Teheran non accetterà in maniera rapida delle concessioni significative rispetto al nucleare allo stretto di Hormuz per raggiungere un accordo sul conflitto. I negoziati tra le due parti restano però al momento bloccati. Sul Washington Post leggiamo invece stamattina che il Senato degli Stati Uniti ha votato per far avanzare una risoluzione che ha come obiettivo quello di impedire a Trump di ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, e questa è una rara sfida bipartisan alla Casa Bianca dopo quasi 3 mesi di guerra, una guerra ormai considerata impopolare dall'opinione pubblica. Questa misura, scrive il Washington Post, è basata sulla War Powers Resolution del 1973, che di fatto limita i poteri presidenziali in caso di conflitti non autorizzati dal Congresso, ed è stata sostenuta da tutti i democratici e anche da 4 repubblicani. C'è il promotore di questa strategia democratica, che è il senatore Tim Kaine, che dice che questa fase di tregua è un'occasione per il Congresso per riaffermare il proprio ruolo sulle decisioni di guerra, e questo è il momento giusto per discutere apertamente anche le motivazioni del conflitto. Tra poco vedremo anche nuove rivelazioni rispetto a questo. La Casa Bianca sostiene invece che le ostilità siano terminate e che di fatto il blocco navale contro l'Iran è l'unica misura presa al momento da parte di Washington, e dunque Trump ritiene di aver rispettato il cosiddetto limite dei 60 giorni previsto dalla legge, oltre il quale per poter portare avanti una guerra serve l'approvazione del Congresso. Questo percorso di questa risoluzione rimane difficile perché il Senato dovrà rivotare con altri voti, poi il testo passerà alla Camera che ha già respinto di fatto una misura simile, poi deve passare anche il veto di Trump. Però Kaine ha ammesso che le probabilità di fermare in maniera concreta Trump sono ridotte, ma ha detto al Washington Post che ogni nuovo voto di fatto manda un segnale politico importante sulla sempre più crescente impopolarità di questa guerra. Parlavamo di nuove rivelazioni. Il New York Times questa mattina apre con un'esclusiva e di fatto riporta che l'obiettivo iniziale della guerra contro l'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti era quello di insediare un ex presidente alla guida dell'Iran, e questo ex presidente sarebbe Mahmoud Ahmadinejad, che appunto doveva essere liberato in teoria da un attacco israeliano, dagli arresti domiciliari, e avrebbe fatto parte di un piano volto a provocare un cambio di regime che poi lo avrebbe portato al potere. Quello che sorprende è che Mahmoud Ahmadinejad è una figura storicamente nota per le sue posizioni ultraconservatrici e molto anti-israeliane e anti-statunitensi. Il New York Times però, con diverse fonti, sostiene che proprio Israele avesse elaborato un piano in più fasi per rovesciare la Repubblica Islamica dopo aver ucciso la guida suprema Ali Khamenei, e secondo fonti proprio statunitensi citate dal New York Times, Ahmadinejad sarebbe stato consultato in maniera preventiva e considerato proprio come possibile leader di un nuovo governo iraniano più gestibile sia per Washington che per Israele. Un piano però che è fallito quasi subito, perché nel primo giorno di guerra un un raid israeliano contro la casa di Ahmadinejad a Teheran, lo avrebbe ferito. Dopo quell'episodio Ahmadinejad ha perso fiducia nel progetto di cambio di regime e da allora non è più apparso pubblicamente, e le sue condizioni e il luogo in cui lui si trova in questo momento restano sconosciuti. L'inchiesta ovviamente sottolinea quanto sorprendente fosse la scelta di Ahmadinejad, perché era uno dei leader più radicali dell'Iran, sosteneva il programma nucleare e era anche, aveva anche fatto diverse dichiarazioni negazioniste sull'Olocausto. Negli ultimi anni però Ahmadinejad, riporta il New York Times, aveva avuto recenti contrasti con il sistema iraniano, aveva denunciato corruzione, cattiva gestione, fino ad essere poi progressivamente emarginato e addirittura solveriato dal regime iraniano stesso. E a parte però gli attacchi iniziali e l'uccisione di Khamenei, il piano non si è realizzato come era previsto. L'Iran ha mostrato una capacità di resistenza molto superiore alle aspettative israeliane e statunitensi, e dunque anche se la Casa Bianca ha negato che l'obiettivo ufficiale della guerra fosse il cambio di regime, secondo il New York Times il coinvolgimento di Ahmadinejad dimostrerebbe invece che Washington e Tel Aviv speravano anche in una trasformazione politica interna dell'Iran, cosa che ancora non si è avverata. Restiamo sul New York Times perché c'è un'altra notizia stamattina, più di interni, che riporta il Times che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha raggiunto un accordo con Trump e prevede dunque la fine delle verifiche fiscali ancora aperte su di lui, la sua famiglia e le sue aziende. C'è il procuratore generale ad interim Todd Blanche che dice che si impegna a non perseguire né continuare audit o procedimenti fiscali pendenti contro i Trump da parte dell'Internal Revenue Service, cioè l'agenzia federale statunitense che di fatto si occupa della riscossione delle tasse. Questa intesa si accompagna alla creazione di un fondo da quasi 2 miliardi di dollari destinato a risarcire persone che Trump considera vittime di indagini federali politicamente motivate, e Trump in cambio ha ritirato una causa da 10 miliardi contro l'Internal Revenue Service proprio per la diffusione delle sue dichiarazioni dei redditi. Questa misura ha suscitato fortissime critiche perché esperti fiscali e oppositori denunciano un possibile abuso di potere e un'interferenza politica illegale all'interno del sistema fiscale. Tra questi ci sono anche alcuni repubblicani, tra cui anche il leader della maggioranza al Senato, John Thune. Ci spostiamo ora in Groenlandia perché questa mattina viene riportata la visita dell'inviato speciale di Trump per la Groenlandia, che ha ricevuto un'accoglienza glaciale da parte dei residenti. L'inviato speciale Landry è atterrato a Nuuk, una città che aveva una pioggia fredda battente, ha provato a distribuire diversi cappellini MAGA ai bambini groenlandesi, tanti hanno scosso la testa per dire di no, e lui avrebbe detto ad alcuni bambini che se fossero andati nella sua villa in Louisiana avrebbero potuto mangiare tutti i biscotti con le gocce di cioccolato che avrebbero voluto. E il giorno seguente il primo ministro della Groenlandia, Nielsen, ha espresso il suo disagio per l'intera vicenda e ha detto, Nielsen, abbiamo le nostre linee rosse davanti alla televisione pubblica danese, non importa quanti biscotti al cioccolato ci offrano gli Stati Uniti, noi queste linee rosse non le cambieremo. La visita di Landry arriva in un momento molto delicato perché a Washington sono in corso negoziati riservati sul futuro della Groenlandia e diversi funzionari dicono che i leader groenlandesi sono preoccupati per la direzione dei colloqui perché Washington chiede un ruolo molto più ampio in Groenlandia, non al punto di prendere il controllo, ma con una forte supervisione sugli affari economici e di sicurezza nel paese. Ci spostiamo ora nel continente africano, su BBC e anche sul Guardian leggiamo che avanza l'epidemia di Ebola, ha causato già 136 morti sospette, oltre 500 casi probabili, però l'OMS, un medico dell'OMS, Ann Ansia, dice che l'OMS indaga sull'epidemia e più diventa chiaro che i casi si stanno diffondendo in altre zone, potrebbero essere già mille, più di mille i casi. e quindi alza il livello di attenzione. Questa era l'ultima notizia. Una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes, alle 19, naturalmente su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.
2: Del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes alle 19, naturalmente su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
4: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
5: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
6: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini.
9: Bentrovate e bentrovati, buona giornata a chi ci ascolta ora in diretta e anche a chi ci ascolta in podcast. Subito un tuffo nelle prime pagine. La Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro anche un deputato dei 5 Stelle, le opposizioni dicono il governo reagisca. Anche spazio a un reportage su Cuba in prima pagina, sempre su Repubblica, cercheremo di leggerlo almeno in parte. Flottiglia, spari e arresti in mare, il titolo scelto dal Corriere della Sera. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro front. Proiettili di gomma intanto sulle barche della flottiglia, tra i fermati il deputato M5S Carotenuto. Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Il riarmo, il dialogo è l'editoriale di Giuseppe Sarcina sul Corriere, in cui ci spiega anche quante volte cambi idea, in particolare Donald Trump. Il costo della guerra per le imprese, dice ancora il Corriere in prima pagina, in un'analisi approfondita, 25 miliardi di dollari. La Stampa titola tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi, a proposito dell'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. Anche sulla Stampa c'è un ricordo di Pannella, in questo caso firmato da Flavia Perina, voce che ben conoscete a prima pagina, che dice Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Avvenire titola Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre. Più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone dice sono 64.436 le persone recluse, a fronte di una capienza di 51.265 posti. Poi c'è un approfondimento di Nello Scavo, inviato all'AIA, gli schiavi di Albuti aprono al processo al sistema Libia. Alla Corte Penale dell'AIA l'udienza dei testimoni con

0: contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri e migranti. Ma anche di questo poi parleremo. Il Sole 24 Ore apre dando spazio al Festival dell'Economia che si apre oggi a Trento, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, ma il titolo principale è dedicato all'intelligenza artificiale, una raffica di IPO, ovvero di offerte pubbliche di titoli, da 4.000 miliardi, tiene alti umori e indici a Wall Street. La vittoria giudiziaria di OpenAI su Musk spiana la via alla quotazione. Rischio bolla per il settore dell'intelligenza artificiale, ma nonostante i rischi, il mercato continua a vedere rosa. Il Messaggero apre di fatto con due notizie. Una, il patto con l'Europa che apre all'Italia. Il vicepresidente Dombrovskis dice: stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. Questo è un equivoco, se equivoco è, perché in politica la parola equivoco spesso nasconde dell'altro, di cui parleremo fra poco. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, per cui il patto per l'Europa sembra davvero sancito. Vi dicevo una specie di seconda apertura sul Messaggero, perché si parla di attrazione capitale, prosegue questo viaggio nella città delle eccellenze, e in questo caso ovviamente parliamo di Roma. Il Fatto Quotidiano: gli si è ristretto il riarmo, 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, governo bollito, scrive il Fatto Quotidiano, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. Questa è la classica notizia che viene data con sfumature diverse da diversi giornali. Il Manifesto titola Muro di gomma, hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. Ci si aspetta da questo punto di vista invece un intervento molto forte, in particolare del ministro degli esteri. Il Giornale titola La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. Il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste. Si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti, instabili. In Italia 700 mine vaganti. Ovviamente si parla dell'attentato di Modena. Poi ancora in prima pagina sul Giornale, Energia, l'Europa apre alla proposta italiana. Si tratta dunque sulla flessibilità. Libero dice non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. La giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Kudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. E anche in questo caso, come vedete, insomma, sfumature politiche profondamente diverse nelle prime pagine, con uno spazio anche importante su Libero a Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD. L'ex premier è infatti indagato e il paese, dice Libero, è in crisi. Israele spara contro la flottiglia, il titolo invece scelto da Domani, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione. Tel Aviv dice usate armi non letali, non ci sono feriti. USA Iran, Trump continua il balletto. Governo nel caos su caro benzina e riarmo, cancellata la mozione. Oggi in incontro tra Xi e Putin, un'alleanza fondata sul gas e il predominio di Pechino. Anche in questo caso ci sono approfondimenti sui quotidiani oggi in edicola per parlare del ruolo cinese che è cresciuto fortemente, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui l'interlocutore tanto per Trump, Trump tanto per Putin è diventato appunto Xi Jinping. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, è il titolo scelto dalla Verità, che dice a Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. L'inchiesta sull'autore del macello di Modena, scrive Maurizio Belpietro, che nella Verità è il direttore, parte morbida. Con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni, ma il GIP dice voleva uccidere più persone possibili e non pare a causa del disturbo schizoide. Pericolo di fuga, forti legami in Marocco. Mattarella esalta Pannella, invece il titolo scelto dall'Unità. Ora indulto, amnistia e almeno 100 grazie, scrive Piero Sansonetti in prima pagina e parte il suo articolo dicendo beato chi ha fame e sete di giustizia. Si riferisce a una foto scattata a Pasqua del 2012 da Riccardo Maggi con appunto Pannella con questo Tazebau, si diceva un tempo, con questo manifesto appeso al collo, ed è una foto che l'Unità pubblica con grande evidenza in prima pagina. Il Tempo fa un titolo analogo a quello che abbiamo visto sulla Verità e dice: ma quale matto? Ora lo dice anche il giudice, aveva ragione il Tempo, mentre incredibilmente la procura di Modena esclude terrorismo e premeditazione, il GIP nega che l'attentatore abbia agito per disturbi psichici e sottolinea che Salim voleva colpire il maggior numero possibile di persone. Parlano anche di belva ipertecnologica, sempre in prima pagina sul Tempo. Il Foglio parla della pazzia in modo diverso, con un articolo del direttore Claudio Cerasa che dice: quando il racconto della pazzia svela imbarazzi o sciacalli, oltre Modena, guida politica alle strumentalizzazioni della follia, tra virgolette, di fronte al terrore. Quando si parla di una strage o di un'attentata strage, la parola pazzia fa spesso capolino nei resoconti del giorno e nelle cronache dei giorni successivi. Al netto delle cartelle cliniche, l'atteggiamento di fondo è più che naturale. Un gesto folle, per così dire, non può non essere incasellato in modo istintivo all'interno della categoria degli atti non razionali, e più un atto sembra essere folle, più aumenterà la tentazione di considerare l'autore di quel gesto l'autore di un atto da pazzo. Però la questione, come spiega Cerasa sul Foglio, è molto più sofisticata. Il Dubbio sceglie di aprire con quell'attimo infinito prima della luce. Parliamo della vita di Carlo Palermo, che è diventata un film. Carlo Palermo, giudice coraggioso e magistrato molto impegnato sul fronte antimafia, vittima di quell'attentato a Trapani nel quale, come ricorderete, morirono una madre e i suoi due figli. Ecco, tutto questo diventa un film. Poi invece sul Mattino, patto di stabilità, l'Europa apre, dopo la lettera di Meloni a Ursula, le risposte del vice Dombrovskis, stiamo esaminando le richieste di Roma. Sul tavolo non c'è solo la deroga, verso la proroga del taglio delle accise. Si parla molto sul Mattino anche delle questioni calcistiche, con le panchine girevoli e con Sarri che potrebbe prendere il posto di Conte tornando a Napoli. Il Riformista titola controcorrente. Sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, sinistra e PD si spaccano. Se l'estremismo propal perde, la maggioranza silenziosa tiene. Mentre Italia Oggi titola sui bonus edilizi e dice bonus edilizi verso la proroga. Leo e Confedilizia dice ok a cedolare secca al 21% sulle locazioni commerciali, al rinnovo dei bonus, sulle ristrutturazioni e al bonus mobili, ma soltanto se si troveranno i soldi. Sembra un titolo tecnico, ma in realtà è una questione che interessa moltissimi italiani e che non a caso è stata affrontata ieri nella convention annuale di Confedilizia. L'Osservatore Romano titola invece in modo molto particolare oggi, perché titola sul business dell'insicurezza. Chi guadagna e chi perde da un'economia orientata alla guerra, si chiede? La guerra genera profitti e considerevoli occasioni d'affari. Il Financial Times ha ricordato come negli ultimi mesi, nonostante la crisi medio orientale in corso, l'insieme delle attività produttive a livello globale abbia continuato a crescere a un ritmo superiore al 3% annuo. Appunto, il business della guerra. Ho ancora tempo prima di fermarmi dopo la lettura delle prime pagine per parlarvi della prima pagina di Panorama oggi in edicola, con il titolo La cura contro la mancanza di medici. La riforma dei camici bianchi e dei pediatri di base fa infuriare i sindacati, ma uno degli obiettivi dell'esecutivo è anche assumere profili giovani da inserire nelle case di comunità, scrive Panorama oggi in prima pagina. Adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci di nuovo in studio per parlare in particolare della flottiglia, di quei proiettili di gomma che ieri hanno fatto pensare, devo dire, a una posizione inaccettabile di Israele. Scrive in particolare Repubblica oggi: Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani. La missione umanitaria bloccata dall'IDF al largo delle coste egiziane. Lo Stato ebraico dice: usati strumenti non letali, ci mancherebbe altro, aggiungo io, attivisti ad Ashdod. Caro Tenuto, che è il deputato dei 5 Stelle che ha deciso di partecipare a questa missione, dice: noi spinti dalle piazze, da deputato a bordo contro il genocidio. Stare qui significa rappresentare anche tutte le persone che riempiono le piazze, perché credono che le istituzioni non stiano facendo abbastanza contro un genocidio in corso, spiega il deputato Alessia Candido. Mentre il deputato 5 Stelle Dario Caratenuto parla dal ponte della Carcis ad Abad, a poche migliaia di distanza, le forze speciali della Marina israeliana hanno già iniziato a intercettare le ultime 10 imbarcazioni della flottiglia, sopravvissute al primo raid e ancora in rotta verso Gaza. Gli chiedono se abbia paura e risponde: credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Sono un deputato, ma non voglio trattamenti di favore. Nel caso, Israele dovrà rispondere per aver sequestrato illegalmente un parlamentare, oltre a centinaia di attivisti. Scrive Fabio Tonacci, inviato a Gerusalemme: spari sulla flottiglia. Nelle missioni recenti non era mai successo che le forze speciali israeliane aprissero il fuoco per fermare le barche dirette a Gaza. E il fatto che non siano stati usati proiettili veri, ma strumenti non letali, come al termine di una giornata di polemiche e accuse si affretta a specificare il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico, non appare una giustificazione plausibile, anche perché le riprese a bordo di una delle imbarcazioni coinvolte, battente bandiera italiana, mostrano che gli attivisti non stavano opponendo resistenza. Si erano seduti a prua, come da prassi, indossavano i giubbotti di salvataggio e avevano le braccia alzate. L'intercettamento dei 52 velieri è cominciato lunedì al largo di Cipro, in acque internazionali, e si è concluso ieri pomeriggio davanti all'Egitto, sempre in acque internazionali. L'operazione è durata 35 ore. La Ramla è la barca che più si è avvicinata a Gaza. Il suo viaggio si è interrotto alle 17:30 a un'ottantina di miglia nautiche dalla costa della Striscia. Una foto che sta circolando fa temere ai comitati di terra che sia stata addirittura speronata. L'opposizione intanto, scrive Gabriella Cerami sempre su Repubblica, va all'attacco. Il governo ora reagisca. Tajani intanto sente l'ambasciatore. La Farnesina ha ricevuto rassicurazioni sull'arrivo in Italia oggi dei connazionali. PD, AVS e 5 Stelle intanto dicono: colpiti e sequestrati, è inaccettabile. L'irritazione della Farnesina trapela nella telefonata che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto all'ambasciatore d'Italia in Israele Luca Ferrari, dopo anche il forte pressing da parte delle opposizioni. Ai rappresentanti italiano a Tel Aviv il vice premier ha chiesto di svolgere un ulteriore passo formale con le autorità israeliane per chiedere che a tutti i cittadini italiani partecipanti alla flottiglia per Gaza siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia della loro incolumità. In pratica Tajani pretende che dopo lo stop alla missione umanitaria venga rispettato il diritto internazionale. Di conseguenza l'ambasciata ha chiesto alle autorità israeliane competenti, fa sapere la Farnesina, di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità fisica e i diritti fondamentali dei cittadini italiani. Mi sposto invece sul Corriere della Sera per non parlarvi di nuovo di flottiglia, ma per leggervi l'editoriale di Giuseppe Sarcina, che parla del riarmo e del dialogo, con un occhio particolare su quanto fa anche Donald Trump. Con quello di ieri, scrive Sarcina, sono 4 gli ultimatum imposti da Donald Trump all'Iran nel giro di 2 mesi e mezzo di guerra. Questa volta il presidente americano ha dichiarato di averlo fatto perché sollecitato da Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, esattamente quei paesi che non ha consultato prima di scatenare l'attacco spinto da Benjamin Netanyahu contro gli Ayatollah. Basta questo per mettere a fuoco le difficoltà del leader americano. il sedicente maestro dell'arte di stringere accordi rischia di uscire politicamente a pezzi da questa vicenda. Nei giorni scorsi si è discusso molto della trappola di Tucidide, il teorema che ha posto lo scontro inevitabile tra la potenza dominante e quella emergente. All'epoca Atene contro Sparta, oggi Cina contro USA. Ma il grande storico dell'antica Grecia è celebre anche per un altro racconto che forse si adatta ancora di più all'America trampiana, il dialogo dei Melii. In breve la vicenda è questa: due generali ateniesi, Cleomede e Tisia, arrivano nell'isola di Melo, una comunità schierata con Sparta ma desiderosa di mantenere la propria autonomia. I due ateniesi usano un linguaggio diretto: vi risparmieremo tutte le belle parole sulla giustizia, parleremo invece di ciò che è possibile e di ciò che è necessario. Chi è più forte fa quello che può e chi è più debole cede. È un messaggio che sembra tra l'altro conoscere molto bene Donald Trump, ma che non applica affatto. A proposito di scenari internazionali, nel frattempo Putin è arrivato a Pechino, tra affari e conflitto. Putin dall'alleato Xi, la sfida dell'Occidente. Ecco, di questo parliamo leggendo sul Corriere della Sera gli approfondimenti rispetto a questa visita. Alla firma accordi strategici, scrive Paolo Salom, Trump cerca l'intesa a tre contro la Corte dell'Aia, Putin a Pechino dall'amico, fra virgolette, sì, scrive ancora il Corriere, la nostra alleanza mai così solida. Vladimir Putin è atterrato ieri in serata a Pechino per la sua visita di Stato che segue di pochi giorni quella di Donald Trump. La capitale cinese è di nuovo addobbata a festa, si è ritrovata praticamente senza soluzione di continuità al centro del mondo e della politica internazionale. Una sensazione che mancava, con queste caratteristiche, dai tempi delle dinastie imperiali. Oggi lo zar vedrà il presidente Xi Jinping, è il loro 40° faccia a faccia, per riaffermare lo stato solido e proficuo delle relazioni tra i due paesi, che manco a farlo apposta festeggiano i 30 anni dalla firma del patto di partnership strategica. Il suo arrivo nella Repubblica Popolare all'indomani del tour trampiano ha un chiaro significato. Nel gioco delle tre potenze impegnate a gestire il mondo, Mosca non vuole rimanere senza la sedia, come era capitato all'URSS dopo l'incontro tra Nixon e Mao nel febbraio del 72. E qui appunto si capisce con chiarezza che in un mondo che sta cambiando e in una Cina che diventa l'interlocutore privilegiato, soprattutto degli Stati Uniti in questo momento, Putin non vuole restare fuori dai giochi. Resto in questa dimensione internazionale perché Guido De Franceschi, sempre sul Corriere, parla di Zapatero indagato e perquisito. Ha intascato, questa è l'accusa, 2 milioni di euro. L'opposizione attacca, i socialisti fanno quadrato intorno all'ex premier spagnolo sotto accusa per traffico di influenze. Si parla, ed è questa l'origine dell'inchiesta, di uno strano aiuto da 53 milioni di euro erogato a una piccola compagnia aerea. José Luis Rodríguez Zapatero è indagato per associazione a delinquere, traffico di influenze e falso documentale. Comparirà in tribunale, scrive il Corriere, ma ovviamente ne parlano un po' tutti i giornali oggi, il prossimo 2 di giugno. Restando sul Corriere, approfondisco questa notizia che vi ho letto in apertura, riferita al 5% alla NATO, che è considerato troppo per un istante, perché ci sono appunto diverse gaffe che ieri sono arrivate nelle aule del Parlamento. Infatti gaffe sulle spese militari, poi la maggioranza si ferma, in Senato tensione tra i capigruppi, i sospetti su Lega e Forza Italia. Ma leggiamo quanto scrive Adriana Logroño Groscino sul Corriere della Sera. L'invito a riconsiderare l'impegno e a incrementare la spesa per la difesa e poi una repentina retromarcia. Ieri, nell'aula del Senato, per un paio d'ore è psicodramma dentro la maggioranza di centrodestra. I sospetti puntano tutto sulla Lega e le opposizioni colpiscono, figuraccia colossale. Il governo riscrive i documenti ai gruppi parlamentari. Che succede tra la premier e i suoi vice? A Palazzo Madama si discute di sicurezza energetica, scrive il Corriere. Argomento caldo al centro della delicata trattativa in ambito europeo dopo la lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere che le risorse per far fronte alla crisi non siano calcolate nel patto di stabilità. In aula si vota la mozione delle opposizioni che, unite, la prima firma è della senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, chiedono di riconsiderare l'impegno a innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Un impegno sollecitato vigorosamente da Donald Trump e assunto da Meloni al vertice NATO dell'AIA un anno fa. All'ora di pranzo la presidente di turno Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle annuncia una mozione della maggioranza, quasi una risposta alle forze di minoranza, sottoscritta dai capigruppo di Lega Massimiliano Romeo, Forza Italia Stefania Craxi, Fratelli d'Italia Lucio Malan e noi moderati Michela Biancofiore. In un testo incentrato sulle misure per la sicurezza energetica compare l'articolo 8 che affronta proprio il nodo della spesa militare. I capigruppo chiedono al governo di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, di rivedere gli obiettivi più ambiziosi, come il 5%, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Di rivedere insomma quell'impegno solennemente assunto dal governo. Il punto 8 non è concordato, filtra. Il governo è irritato dall'iniziativa. Così, dopo un confronto del ministro della difesa Guido Crosetto con la presidente del Consiglio, viene cancellato. I riferimenti alla spesa militare spariscono, la mozione viene approvata con 75 sì, 58 no. Nel frattempo però, scrive ancora il Corriere, il caso politico è esploso. Il governo Meloni è ormai allo sbando, sentenza alla segretaria del PD Elly Schlein. Nemmeno un anno fa la Premier in Parlamento ha spiegato quanto fosse necessario aumentare le spese militari al 5% del PIL, solo per obbedire alle richieste di Trump. Un impegno irrealistico e pericoloso, come denunciamo da tempo. Ora se ne accorge la maggioranza, ma il governo impone la retromarcia. Continuano a litigare tra loro, tirando a campare. Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, picchia duro. Il governo è a pezzi, ha perso la bussola e la pur minima credibilità. I capigruppo di maggioranza stavano per far fare una figuraccia al loro governo, sconfessandolo sul riarmo, e si sono dovuti rimangiare tutto. Parla di prova di ambiguità del centrodestra Marco Lombardo di Azione e di ennesima dimostrazione di subalternità a Trump Peppe De Cristofaro di AVS. In trasatlantico, tra i senatori di maggioranza, c'è agitazione. Il leghista Romeo, sul quale punta il sospetto di aver assunto l'iniziativa di inserire le spese per la difesa nella mozione, getta acqua sul fuoco. Era un'iniziativa di tutto il centrodestra. Poi ci siamo accorti che non era il caso di discutere di un tema così delicato, rispetto al quale la sensibilità è differente anche all'interno del governo, con Crosetto che è per la difesa, Giorgetti che invoca prudenza nei conti e Meloni che sta giocando una partita importante in Europa, e abbiamo rinviato dunque ad altra sede. Come vedete, insomma, la questione resta molto aperta. Sulla Stampa invece vi segnalo un approfondimento, un editoriale firmato da Igea Bajego, che dice che c'è la strategia dell'odio attorno a Modena, si punta il dito contro gli stranieri per non affrontare i veri problemi, così la politica nasconde la sanità al collasso e la scuola in abbandono. Non tutti, scrive, ricorderanno che Alessandro De Medici era figlio di una donna schiavizzata e del Papa Clemente VII, il Papa del Sacco di Roma. È diventato in seguito Duca di Firenze, prima persona afrodiscendente in Europa ad avere una così alta carica politica, carica durata pochi anni fino all'assassinio per mano del cugino Lorenzo. La sua storia, scrive Jego sulla Stampa di oggi, è stata raccontata di recente nel cortometraggio Il Moro, realizzato da Daphne Di Cinto, una giovane regista afro-italiana che, come molti giovani di talento, ha dovuto cercare fortuna altrove. Oggi è una cittadina di una Londra multietnica ed è lì che sta cercando di far fiorire il suo talento, raccontando quanto l'Italia fosse multietnica anche in passato. E non c'era solo Alessandro De Medici. Le nostre città avevano già a quei tempi tracce di presenze altre, chi veniva dall'Africa, chi della Crimea. Si è scoperto di recente, grazie al libro di Carlo Vecce, il suo sorriso di Caterina, che anche la mamma di Leonardo da Vinci veniva da un altrove, esattamente dagli altipiani del Caucaso. Se scorriamo le pagine della nostra storia, possiamo vedere quanto questa alterità sia stata una corrente carsica che ha percorso la storia di questo paese e ci ha portati alla società plurale di oggi, nata da migrazione e mescolamenti. Io confesso di essere un po' stanca di dover ribadire ogni volta una pluralità che a questo punto, siamo nel 2026, dovremmo dare tutti e tutte per scontata. Purtroppo però non è ancora così, ed ecco che dopo i fatti di Modena siamo di nuovo tutti qui a ripetere l'ovvio. Modena, con il suo carico di dolore, non dimentichiamolo, una donna ha perso entrambe le gambe e la sua sofferenza è la nostra, e il suo carico di razzismo. È stancante ogni volta ascoltare chi biecamente fomenta l'odio per avere un tornaconto biecamente elettorale. È stancante vedere agitare un nome arabo come se fosse una colpa, stancante dover reagire a tutte le parole storte, perché una parte di noi, ma anche il paese nella sua interezza, ogni volta in questo parapiglia di chi attacca e di chi difende, perde qualcosa. Toni Morrison, in un suo discorso tenuto nel 1975, ha detto una cosa che ho segnato nel cervello e non ho dimenticato. Morrison dice che il razzismo è una distrazione. Dice anche: ti impedisce di fare il tuo lavoro, ti costringe a spiegare ancora e ancora la tua ragione d'essere. Qualcuno dice che non hai una lingua e tu passi 20 anni a dimostrare il contrario. Qualcuno dice che la tua testa non ha la forma giusta e tu mandi degli scienziati a lavorare sul fatto che ce l'ha. Qualcuno dice che non hai arte e tu la tiri fuori. Qualcuno dice che non hai regni e tu li tiri fuori. Niente di tutto questo è necessario. Ci sarà sempre qualcos'altro. Ed è quello che è successo a me, a noi, dopo Modena. Toni Morrison, grande scrittrice americana, premio Nobel della letteratura, vi ricordo. Su Avvenire vi avevo promesso di leggervi l'articolo di Nello Scavo sugli schiavi di Albuti, perché qui siamo all'Aia, inferno Libia all'Aia, crimini favoriti da complicità estere. Il caso El Hishri apre il primo procedimento, scrive Nello Scavo, sui crimini libici, torture, stupri, schiavitù. Anche i bambini, costretti ad assistere alle sevizie, in aula evocati guardia costiera libica, respingimenti, impunità e coperture internazionali. L'imputato è l'ufficiale El Hishri, dice ancora Nello Scavo, detto Albuti, ma nell'aula della Corte Penale Internazionale, dove si decide se le prove raccolte sono sufficienti ad avviare il primo processo sui crimini in Libia, gli investigatori alludono ad altre responsabilità e coperture, soprattutto al di fuori della Libia. Perciò parlano di udienza storica, 3 giorni per decidere se la giustizia può essere esercitata o per consegnare alla definitiva impunità un sistema che ha già permesso a figure come il generale al-Masri di essere messi al riparo da una prigione internazionale. Eccolo il famigerato torturatore al vertice della prigione di Mitige. Così lo ha descritto l'accusa. Impassibile per tutto il giorno, il comandante Albuti si compone a fine giornata, quando ascolta, una dopo l'altra, le dolorose e terribili testimonianze delle sue vittime, attraverso la voce ferma dei magistrati della Procura internazionale. Torture, sevizie, stupri, abusi, schiavitù. Solo allora il libico arrestato in Germania nel luglio scorso e consegnato all'Aia ha afferrato la cravatta per slacciarla come a voler prendere fiato. Il fascicolo davanti alla Corte Penale Internazionale gli contesta 17 capi per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, ricorda Nello Scavo oggi su Avvenire. Ma Nello Scavo, come vi dicevo nel momento in cui facevo il mio consueto tuffo nelle prime pagine, nella prima parte della trasmissione, dedica appunto a venire molto spazio anche all'Italia e al carcere duro. Suicidi, diritti calpestati, capienza record, questo è il titolo, dagli adulti ai minori, carceri al collasso. Ancora suicidi e più che raddoppiati i bambini in carcere con madri detenute. Sono 64.436, scrive Avvenire, le persone dietro le sbarre, 13.000 in più del limite stabilito. Il nuovo rapporto di Antigone fotografa un quadro sempre più allarmante. L'indagine dal titolo Tutto chiuso è stata realizzata attraverso 102 visite di monitoraggio. I numeri dell'emergenza negli istituti di detenzione sono molto chiari. 139% è il tasso di sovraffollamento, scrive Avvenire, nelle carceri italiane in base agli ultimi dati di Antigone. Oltre 64.000 detenuti, 13.000 in più del limite stabilito. 82 è invece il numero dei suicidi in cella nel corso del 2025 e anche quest'anno si resta sui livelli elevati con 24 detenuti che si sono tolti la vita nei primi mesi del 2026. 26 sono invece i bambini che si trovano in carcere con le madri, un numero più che raddoppiato in un anno. 22 invece sono le madri detenute, la metà delle quali straniere. È una partita per ristrutturare anche il teatro di Nisida. Attori e gloria della squadra del Napoli uniscono le forze per sostenere la ristrutturazione del teatro dell'istituto penale per i minorenni di Nisida. Ieri mattina nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona è stata presentata la Notte dei Leoni, una partita di calcio organizzata per finanziare tutto questo, però ovviamente parliamo di una goccia nel mare. Invecchia anche la popolazione carceraria, scrive ancora Avvenire, nuove sfide per accessibilità e cure mediche. La quota degli over 65 sfiora il 3% nel vecchio continente e in Italia supera il 5%. I curatori dello studio dicono che è una tendenza destinata ad accentuarsi. Qui stiamo parlando di quella che è un'emergenza a dir poco dimenticata, perché è una questione che tendiamo a non vedere, perché al di là del muro delle carceri i nostri occhi tante volte non arrivano. Vi avevo detto del Sole 24 Ore, che punta in particolare sulla questione dell'intelligenza artificiale, che è considerata un grande business, in particolare da Wall Street. I mercati dicono che la vittoria di OpenAI, cioè nella battaglia contro Musk, riapre la stagione delle grandi quotazioni. In arrivo 12 matricole sui listini americani, il 92% delle quali legati all'intelligenza artificiale. Cresce il dibattito sui rischi, ma come vedete l'inchiesta del Wall Street Journal ci spiega che più cresce l'intelligenza artificiale, più aumenta la reazione negativa degli americani contro i data center. Nei sondaggi il 75% degli statunitensi afferma che il governo non fa abbastanza per controllare l'intelligenza artificiale. Però, come vedete, per molti è un business. Si parla anche sulle 24 ore del rischio bolla dell'intelligenza artificiale, con il mercato che però vede rosa, anche se i rischi oggettivamente, scrive sulle 24 ore, ci sono. Prima di parlarvi del patto l'Europa che apre all'Italia, voglio per un istante portarvi a Cuba, perché l'inchiesta di Repubblica fatta da Laura Lucchini all'Havana è molto molto interessante, perché parla del tramonto del castrismo, di un tramonto della rivoluzione. Viaggio all'Havana, ormai in ginocchio a causa del bloqueo degli Stati Uniti, mancano luce e carburante, non ci sono più turismo e lavoro, il centro è deserto e di notte sulla capitale cala l'oscurità. Per molti queste sono ore cruciali per il castrismo, in attesa dell'assalto finale americano. Trump, scrive Laura Lucchini dall'Havana, sta costruendo un caso, e questo è quanto le dice Carlos Azugray, ex diplomatico, ma questo non è il Venezuela, qui non c'è una Delcy Rodriguez. La popolazione è allo stremo, ma in tanti dicono che un intervento americano sarebbe mortale. Il cambiamento deve arrivare dall'interno. Le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione. Il malecón vuoto e silenzioso, solcato solo dal ronzio di veicoli elettrici di importazione cinese, i cumuli di spazzatura negli angoli del centro della città, rovistati da anziani e bambini alla ricerca di oggetti da rivendere poco più in là, nella calle Galiano. I camion dei netturbini fermi sotto lo sguardo dei graffiti del CE hanno finito il combustibile. I benzinai deserti come in un quadro metafisico. Le pupille riverse, la bocca spalancata di un signore accasciato in San Lazzaro a pochi istanti da una dose di fentanyl tagliato. L'oscurità che cala inesorabile su tutto la sera e le ultime note di salsa e reggaeton in bar aperti come fari nella notte. Cuba così non è mai stata, e le istantanee offrono il colpo d'occhio, l'immagine di un momento crepuscolare. È interessante anche che Repubblica abbia deciso di dedicare pagina 2 e pagina 3 a questo reportage, che è qualcosa di insolito rispetto alle tante notizie che oggi abbiamo letto sui giornali. Patto l'Europa per l'Italia, vi dicevo, è il titolo scelto in particolare Messaggero, ma è analogo a quello del Mattino di Napoli, perché si approfondisce il tema del patto di stabilità con l'Europa che apre all'Italia, stiamo valutando. Il commissario dell'Unione Europea all'economia Dombrovskis al G7 dei ministri delle finanze dice richiesta sul tavolo. Tra le opzioni c'è anche la clausola di salvaguardia nazionale. Scrive Andrea Pira in particolare sul Messaggero, la deroga al patto di stabilità e crescita non è l'unica opzione sul tavolo delle trattative tra i governi europei per far fronte alle tensioni sui costi dell'energia causate dal conflitto nel Golfo Persico e della crisi nello stretto di Hormuz, snodo dei traffici globali di petrolio. La notizia è emersa a margine del G7 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali che si è chiuso ieri a Parigi. Garantire più flessibilità alle capitali inserendo le spese per l'energia e non soltanto quelle per la difesa all'interno della clausola di salvaguardia nazionali che concede ai governi spazi di bilancio, così come chiesto dall'Italia, è comunque una delle ipotesi al vaglio dell'esecutivo comunitario. Da parte della Commissione continuiamo a seguire da vicino la situazione e stiamo valutando in un certo senso quale tipo di risposta la situazione richieda e richiederà, ed è in questo spirito che stiamo attualmente valutando anche la richiesta dell'Italia, ha spiegato ieri il commissario dell'Unione Europea all'economia Valdis Dombrovskis. Il riferimento è alla lettera inviata domenica dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, guida della Commissione dell'Unione Europea, per sollecitare l'inclusione dell'energia tra le spese per le quali è concessa la flessibilità. Le attuali regole di bilancio europee infatti prevedono di fatto soltanto due ipotesi. Una è la clausola generale, che equivale a un congelamento del patto, ma che può essere attivata soltanto in caso di grave recessione. La seconda possibilità passa per l'acronimo inglese NEC, che tradotto in italiano sta per clausola di salvaguardia nazionale, e prevede margini fino all'1,5% l'anno fino al 2028 per i costi in difesa e sicurezza. Sulla sospensione generale finora Bruxelles ha tergiversato, apre invece a valutare la proposta italiana. Si parla anche sul Messaggero del taglio delle accise e TIR, il MEF dice le risorse ci saranno. Venerdì il Consiglio dei Ministri, in arrivo un decreto unico, sconti per le auto al distributore e credito d'imposta per i trasportatori. I sindacati intanto vanno al Viminale per dire attenzione alle frange estreme. La caccia ai fondi per evitare che a partire da sabato il prezzo schizzi oltre i 2 euro al litro. Per venire incontro ai camionisti anche la direzione dell'IVA e dei contributi fino al 31 dicembre. Come vedete, sono una questione ancora molto aperta, è una questione che tocca il portafoglio di ognuno di noi. Restando sul Messaggero, vi dico di questo grande approfondimento sulla città delle eccellenze, sport, cultura, lusso, sempre più investitori puntano su Roma, scrive il Messaggero. I dati di Roma Regeneration e la mappa dei progetti per la rinascita della città, dal Policlinico Umberto I al Centrale del Tennis al Foro Italico, la spinta all'economia, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, nel 2025 Roma e l'Interland con 210 miliardi di PIL, crescita doppia rispetto alla media italiana e la città scala posizioni anche nelle classifiche internazionali. Si parla dei prossimi investimenti e tutto parte un po' dal grande successo non solo di Yannick Sinner ma anche degli internazionali Italia nel loro complesso, un successo che appunto ha rimesso Roma al centro non solo del nostro paese. Sul Fatto Quotidiano vado a leggervi cosa si scrive a proposito della riforma elettorale, perché c'è stato un vertice riservato. Stefania Craxi dice bisogna bloccare Fratelli d'Italia, legge elettorale. Tajani riunisce Forza Italia e dice con le preferenze salta tutto. Scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano di oggi, andare avanti sulla legge elettorale stabilicum ma con un paletto preciso, no all'introduzione delle preferenze su cui insiste la Premier Giorgia Meloni, altrimenti Forza Italia voterà contro e per dirla con la capogruppo al Senato Stefania Craxi la legge elettorale verrà bocciata e salta tutto. E questa è la linea che è stata decisa ieri mattina in due riunioni che il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha tenuto con i capigruppo Craxi ed Enrico Costa e i sottosegretari Paolo Barelli e Matilde Siracusano, prima di allargarla ai vice segretari e ai vertici del partito per parlare anche dei congressi regionali. Durante il vertice convocato via Zoom, Tajani ha fatto il punto sulle principali proposte di Forza Italia da qui a fine legislatura: legge elettorale, fine vita, disegno di legge sul nucleare, riforma su Roma Capitale. Tajani ha spiegato che oltre ai temi dei diritti e delle liberalizzazioni, cari a Marina Berlusconi, Forza Italia dovrà concentrarsi sui temi economici e sull'energia che interessano alla gente. Su questo il responsabile economico Maurizio Casasco farà presto delle proposte. Per fare squadra da qui al voto, inoltre, Tajani ha fatto sapere che presto organizzerà anche un weekend in cui porterà in ritiro i gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo per fare team building. Il luogo non è ancora stato deciso, ma il vice premier ha spiegato di voler raccogliere l'idea dei gruppi parlamentari. E c'è invece il costituzionalista Zariti, sempre sul Fatto Quotidiano, che demolisce il Melonellum, dice che è incostituzionale perché il premio di maggioranza sarebbe davvero troppo alto. Sul Manifesto vi leggo di Chiara Cruciati, che scrive di violenza e impunità senza confini. In Palestina li conoscono tutti, i temibili rubber bullet, i proiettili di gomma. Il nome inganna, la gomma riveste un'anima di pallottola, il colpo può uccidere. Nelle manifestazioni di protesta piovono a grappoli, sono uno dei mezzi più usati per disperdere la folla, ma anche disperdere è un inganno. Ieri il lungo assalto della marina israeliana alla flottiglia si è concluso appunto con questi proiettili di gomma sparati contro gli attivisti a bordo delle ultime barche intercettate. Sul Giornale vi voglio segnalare, in chiusura di questa prima parte, prima di arrivare alle vostre telefonate, che si fa un'inchiesta sulle cure volontarie e sui limiti del sistema. Parliamo in questo caso di cure psichiatriche, ma per l'emergenza stanziati 285 milioni. In Italia oltre 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali, solo in 845.000 sono seguiti. E le ASL non hanno poteri coercitivi perché agli irregolari viene concesso l'anonimato, ma se lasciano gli ospedali non vengono più rintracciati. La prima parte di Prima Pagina finisce qui, ci sentiamo dopo la pubblicità per il consueto filo diretto. A fra poco.
1: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Questa sera, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, con Enrico Stinchelli i nuovi 6 concorrenti, accompagnati al pianoforte da Sabrina Troise. Ospiti musicali della serata, Luca Falomi con Anaïs Drago e Gianmarco Ciampa. Questa sera, in diretta alle 20:30, Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani.
10: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci in diretta, rispondo subito a Nicoletta che ha scritto al 335 56 34296 che mi chiede dove io abbia letto l'articolo sul razzismo. L'ho letto sulla Stampa di Torino, è un articolo appunto che fa riferimento, come mi chiede anche lei in questo messaggio, a Toni Morrison, la grande scrittrice americana, e alle sue frasi. Sentiamo la prima telefonata, pronto?
11: Sì, pronto?
0: Buongiorno.
11: Buongiorno, sì, buongiorno Faustini, sono Enrico da Roma. Volevo intervenire sulla vicenda della Simon Flottiglia,
0: sì,
11: che diciamo così è in prima pagina in questo periodo, per far presente che contemporaneamente ci sono numerose altre iniziative che hanno lo stesso tema, tanto per citarne qualcuna, la 100 città, 100 porti, cioè la flottiglia di terra, ma anche una local march for Gaza che coinvolge in decine di camminate in tutto il territorio italiano proprio per raccogliendo firme proprio per la pace in Palestina. Ma anche è in corso, a partire dal 31 gennaio da Finisterre, una Peace Walk to Jerusalem che sta partendo da tutti gli stati europei che si ritroveranno poi a Sarajevo l'8 ottobre, anche dall'Italia, per raggiungere a maggio-giugno del 2027 Israele, Gerusalemme. Cosa significa? Significa che a livello di popolazioni europee quello che sta accadendo in Gaza solleva un'ondata di indignazione. Ecco, io mi chiedevo come mai questo genocidio che ci interessa da vicino ci coinvolge in modo particolare, mentre in tutto il mondo sappiamo che ci sono fatti analoghi in Africa che stanno accadendo in questo momento. Ecco, io penso che sia una sorta di, almeno io la vivo così, come una sorta di tradimento da parte di un popolo che ha subito un genocidio e che a sua volta si rende responsabile attraverso i propri governanti di un nuovo episodio di genocidio. Non
0: grazie,
11: so
0: Enrico.
11: Se lei...
0: No, io condivido la sua analisi, perché non stiamo parlando di uno stato tra virgolette normale, stiamo parlando di Israele, per cui questo ci riporta alla memoria la Shoah, ci riporta alla memoria il grande dramma del nazifascismo, e di conseguenza colpisce sicuramente ancora di più, perché chi ha subito un genocidio non può certo metterlo in pratica, ci si augura questo evidentemente, però ormai sono tanti anche gli scrittori, gli intellettuali che non parlano più di massacro ma parlano appunto di genocidio del popolo palestinese, e da questo punto di vista io trovo dunque bello e normale che ci siano tutte queste iniziative in Italia e in Europa per tenere accesi i riflettori su Gaza. Fra l'altro, come ho detto anche ieri, è sempre difficile avere informazioni da dentro Gaza, perché per i giornalisti è praticamente ormai impossibile arrivarci, e di conseguenza dobbiamo affidarci a fonti ufficiali che spesso non ci dicono cosa stia accadendo, soprattutto nelle ultime ore. Sicuramente però Gaza diventa la metafora di tutti questi fatti, per le ragioni storiche di cui abbiamo parlato in premessa, il che non vuol dire che dobbiamo ovviamente chiudere gli occhi rispetto a quanto accade in Africa e in tanti altri paesi. È sempre difficile ovviamente avere uno sguardo a 360 gradi sul mondo, si tende a prendere dei piccoli pezzetti di pianeta trasformandoli appunto dal punto di vista della metafora in qualcosa che invece riguarda tutto e tutti. In questo senso però parlare di Gaza, secondo me, significa anche parlare di tante situazioni analoghe con una sensibilità importante rispetto a questo nel nostro paese, perché i riflettori si tengono accesi su Gaza soprattutto quando c'è una flottiglia, soprattutto quando ci sono le marce, soprattutto quando ci sono le 100 città e i 100 porti. Vediamo un messaggio che arriva da Paola, ancora con sta flottiglia. Ma se vi è stato detto e ripetuto attenti che il lupo, attenti il lupo, allora non fate più pena sulla rabbia. Israele è già stata condannata. Adesso non so se si riferisca all'approfondimento dei giornali su questo, ma mi pare che non ci sia un'autentica condanna da questo punto di vista nei confronti di Israele, perché diversamente a Gaza le cose andrebbero in ben altro modo. Sentiamo una seconda telefonata. Pronto?
12: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
12: Sì, sono Guido da Vicenza.
0: Buongiorno Guido.
12: Allora, io telefono per il riferimento a un rapporto di una ONG israeliana. Il titolo del rapporto è Living Hell, che è facilmente traducibile dall'inglese. Allora, questo rapporto parla delle carceri israeliane, della situazione, della condizione i detenuti nelle carceri israeliane. I detenuti al momento sono 10.863, di cui 3.521 senza processo, cioè non hanno un capo di imputazione e sono in prigione per decisione delle autorità israeliane. Allora, questo rapporto, se è possibile, lo si trova normalmente nel sito, ecco, riporta testimonianze di prigionieri israeliani che hanno potuto rilasciare queste testimonianze solo dopo l'accordo Hamas-Israele del 2025. Risparmio i dettagli e vado un po' alla questione che, insomma, mi pare abbastanza evidente. Cioè, questa violenza di Israele non è nascosta. Cioè, quello che accade nelle carceri israeliane, per esempio 84 morti del 7 ottobre, di cui solo 4 corpi sono stati restituiti alle famiglie, queste violenze accadono a cielo aperto, non sono nascoste. L'opinione pubblica israeliana conosce, sa, la stampa israeliana conosce e pubblica queste realtà, ovviamente non nei termini e nei modi di Living Hell. Quello che dico io, questa organizzazione non governativa israeliana si chiama, se qualcuno vuole andare a vedere, B'Tselem. Ecco, quello che chiedo io è che se uno Stato è giudicato dalla condizione delle sue carceri, non so cosa possa meritare, cosa debba meritare ulteriormente, cosa si possa fare per o contro Israele per terminare quello che alla luce del sole, a cielo aperto, è uno sterminio programmato. Grazie
0: a lei Guido. Ahimè, oggi ho letto anche del carcere duro in Italia, in particolare riferendomi a questo rapporto di Antigone, approfondendo la lettura di Avvenire, ogni carcere vive condizioni simili. Fatta questa premessa, è vero che l'opinione pubblica israeliana conosce questi dati, infatti l'opinione pubblica israeliana spesso scende in piazza contro Bibi Netanyahu, che sta giocando, tra virgolette, con questo conflitto anche per perpetuare la sua presenza al potere. quello che mi sento di aggiungere in questo caso è che a volte la consapevolezza non ci aiuta a cambiare le cose, lo vediamo anche in Italia, cioè tutti sappiamo in quali condizioni vivano i carcerati italiani, quante siano le persone in attesa di giudizio, e ciò malgrado un po' tendiamo a chiudere gli occhi. Ovviamente la questione israeliana è molto molto diversa e io ritengo fondamentale tenere accesi tutti i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza e di conseguenza anche non solo nelle carceri ma in diverse situazioni che riguardano Israele. E una persona mi chiede giustamente se vi sia una differenza fra quanto è accaduto a Taranto e quanto è accaduto invece a Modena. Ne abbiamo parlato anche ieri leggendo in particolare l'Unità, dove viceversa si tornava e con forza sul caso di Taranto e sul caso di quest'uomo ucciso da dei ragazzi in una situazione davvero inconcepibile. Devo dire che per fortuna i giornali continuano a parlare anche di Taranto, anche se il caso di Modena viene raccontato in modo effettivamente molto diverso. È sempre difficile fare dei paragoni, stiamo parlando di due storie tragiche, l'importante è continuare a ricordarle entrambi. Palestinesi, perché sono stati, continuano a essere derubati dal loro Stato, dalla loro nazione? Questa risposta dell'interlocutore precedente, grazie, dice Mariella. Sì, non c'è dubbio, però appunto ci sono origini lontane, perché l'arrivo in Israele di un popolo ebraico che era stato sterminato ha creato i problemi di cui ancora stiamo parlando, però questo non giustifica ciò che sta facendo Netanyahu in questo momento. Anzi, Beppe da Milano scrive: Israele attacca la flottiglia perché non vuole occhi diversi agli israeliani che possano vedere ciò che accade a Gaza. È indubbiamente così, Beppe, non vuole occhi ed è per quello che è importante avere questi occhi, ma ahimè non vuole neanche aiuti, cioè vuole evitare che queste persone portino cibo o altro, anche solo testimonianza, in quel di Gaza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
13: Buongiorno, parla Serena da Perugia.
0: Buongiorno Serena.
13: Io vorrei domandarle se mi è sfuggito nella lettura dei giornali che lei ha fatto, oppure non c'è veramente niente sulla flottiglia di terra che so doveva percorrere il Nord Africa, è partita e doveva arrivare via terra, provare ad arrivare via terra quanto più vicino possibile a Gaza. Ora io queste informazioni le trovo nei, chiamiamoli, organi di informazione in rete, non capisco perché sulla stampa non ci sono, oppure magari ci sono, le è sfuggito, non lo so. Io in appendice farei anche un'altra osservazione: ci domandiamo arrivare via terra, provare ad arrivare via terra quanto più vicino possibile a Gaza. Ora io queste informazioni le trovo nei, chiamiamoli, organi di informazione in rete, non capisco perché sulla stampa non ci sono, oppure magari ci sono, le è sfuggito, non lo so. Io in appendice farei anche un'altra osservazione: ci domandiamo perché la carta stampata, l'informazione sulla carta stampata è in decadenza.

0: sulla carta stampata è molto carente, però questo è in appendice. A me interessava conferma da parte sua se veramente non c'è informazione e se lei per altre vie ha informazione, che fine ha fatto, perché io ho letto che è stata bloccata questa flottiglia di terra a livello della Libia in rete, l'ho letto, e però non so altro, non ho trovato altro che fine abbia fatto.
1: Allora, innanzitutto grazie per le sue osservazioni, Serena, che mi permette anche di dire qualcosa di più. E sono state effettivamente bloccate 8 km da Sirte, ma vorranno proseguire. Scrive per esempio Repubblica, scriveva questa notte a proposito della flottiglia di terra, e ne ha parlato anche il Fatto Quotidiano. È vero che se ne parla di più sui siti web dei giornali, però io oggi tendo a considerare i giornali una grande piattaforma che parla al proprio pubblico in diversi modi, per cui non c'è, come dire, una crisi dell'edicola che poi diventa una crisi del web. Ci sono dei giornali che vengono seguiti comunemente dai loro lettori sia in edicola sia sul web, e sul web gli approfondimenti anche sulla flottiglia di terra sono molti. Detto questo, è difficile accontentare tutti i lettori. Io penso che la crisi delle edicole sia legata a tanti fattori. Da una parte indubbiamente c'è la nostra difficoltà, intendo dire di noi che lavoriamo nei giornali, nel rapportarci con i tempi di oggi, tempi che richiedono un'informazione a flusso continuo, tempi che richiedono anche spesso poco approfondimento, e mi dispiace perché i giornali cercano ancora di approfondire determinati temi, e questo anche fa sì che non possano tutte le notizie arrivare sul giornale. Il giornale, ricordiamo, dà ancora una gerarchia, dà ancora un peso alle notizie, ci aiuta a districarci in tutto quello che accade, mentre il web è orizzontale per definizione: una notizia importante, una notizia poco importante, una notizia di gossip, una notizia fondamentale hanno lo stesso peso e spesso lo stesso spazio, per cui è molto difficile. Poi io dico sempre che, e chiudo perché sennò potrei annoiarvi, che un giornale non deve trattare come un cliente il lettore da accontentare ogni giorno, deve dirgli anche le cose che un lettore non vorrebbe leggere, perché se un giornale è onesto e trasparente, racconta la realtà senza cercare solo di avere il consenso dei propri lettori. Israele attacca la flottiglia perché non vuole occhi diversi, scrive ancora un altro lettore. Poi, perché sono stati continuati a essere derubati lo Stato? Si tornano alle questioni di Israele. Schlein, Conte e gli altri leader della sinistra cosa aspettano a partecipare a una flottiglia per raggiungere Gaza? Dice Gorghi di Sanremo. E devo dire che è importante che questa volta ci sia un parlamentare a bordo, c'è stato anche in passato più di un parlamentare impegnato, e ovviamente dell'opposizione, però mi sento di dire che Schlein e Conte non hanno tempo per stare così a lungo fuori dall'Italia, fuori dal contesto politico che richiede comunque una presenza ferma e costante anche dell'opposizione. Però ci sono alcuni esponenti dei loro partiti che per questo vengono, per così dire, delegati a seguire con particolare attenzione la flottiglia. Mi pare che si possa dire, insomma, che l'opposizione in particolare sia molto presente, se non altro dal punto di vista ideale, sulla flottiglia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Sono Mario da Milano. Dunque, buongiorno. Io constato che ultimamente, direi già da un pezzo peraltro, la conversazione, cioè la discussione in Italia spesso è polarizzata sul fatto razzistico, no? Tanto per così arrivare un po' a una domanda clou, vorrei citare quella che è l'analisi del report del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà, che qualche mese fa, non molto tempo fa, citato dal Sole 24 Ore a sua volta, dichiarava che i detenuti sono circa 63.940. Poi distingue tra uomini, donne, bla bla bla, e di questi 43.816, pare al 68%, sono italiani, il resto sono stranieri, quindi un buon terzo sono stranieri. La predominanza nell'ambito di questi stranieri è di extracomunitari, su 20.124, 17.421 sono extracomunitari. Ecco, questa è la fotografia delle carceri italiane. C'è un

0: dato di realtà, voglio dire. Le faccio la domanda proprio secca. Si può dire che il problema carcerario è connesso con la presenza di extracomunitari o siamo razzisti? La ringrazio.
1: Grazie a lei. Io penso, allora, ieri ho usato la parola classismo perché spesso c'è un tema di classi, no? Tendiamo ad allontanare le classi diverse dalle nostre. Sicuramente c'è un problema di razzismo, c'è l'incapacità a volte di guardare in faccia la realtà. Per esempio, ci dimentichiamo di come entrano nel mondo di sotto, nel mondo sommerso della delinquenza, molti stranieri che sono parcheggiati in attesa di permessi, in attesa di trovare soluzioni diverse, non possono lavorare, sono congelati e vengono avvicinati ad esempio dal mondo della malavita, mondo malavita che è quasi sempre a gestione italiana. E i numeri delle carceri dicono fino a un certo punto, perché le percentuali sono importanti, ad esempio per parlare del sovraffollamento, il fatto che ci dicano che ci sono tot italiani e tot stranieri non è una proporzione legata alla presenza degli italiani e alla presenza degli stranieri, ad esempio, nel nostro paese. Non c'è dubbio però che oggi cresce e preoccupa questa paura della diversità. Noi siamo stati sempre, ed è ciò che si ricordava anche oggi sulla stampa in un articolo, siamo sempre stati il paese dell'accoglienza, il paese della tolleranza. Il tema della sicurezza non va confuso col tema dell'accoglienza. È un tema anche che sollevano tutti i giorni gli industriali, che hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di forza lavoro, hanno bisogno di regole più snelle, hanno bisogno della capacità di accogliere persone che vengono qui per trovare lavoro e per dare un futuro migliore alle loro famiglie. Tendiamo però invece a farci travolgere dal razzismo, a far diventare questo un tema di speculazione politica, e quando si gioca su questo è ovvio che il razzista che c'è in noi, tra virgolette, a volte emerge, anche se siamo molto tolleranti e molto attenti. Invece il tema politico dovrebbe essere l'opposto, dovrebbe essere l'accoglienza con regole precise, dovrebbe essere la capacità di dare risposte immediate alle persone che arrivano sul nostro territorio, visto che non è un'emergenza, non si può considerare tale una cosa che accade tutti i giorni e che merita una risposta molto più seria e molto più profonda. La stampa deve essere il controllo del potere a vantaggio dei cittadini, invece è diventato servo del potere, troppo spesso tossico per la violenza e la falsità del linguaggio, dice Iva. Adesso non so che giornale lei legga, Iva, però c'è una tale varietà nelle edicole italiane di stampa nella quale ci si può sempre riconoscere. Chi a volte controlla il potere c'è ancora, le assicuro, e sono in tanti. Poi c'è chi accarezza una forza politica, accarezza un tipo di lettore, però di solito è quel lettore che va a cercare le carezze, non cerca certo un giornale che controlli invece il potere. Secondo me il buon giornalismo resta il famoso cane da guardia che controlla il potere, bisogna ovviamente stare un po' più attenti quando si sceglie. E poi c'è chi scrive crisi giornali, inserti, pagamento, non compro. Io penso invece che ci sia bisogno di ritrovare la profondità che c'è in determinate notizie, in determinati report, perché un popolo consapevole è un popolo che poi affronta i temi non solo sociali in un altro modo, e poi mi viene da dire è un popolo che quando va a votare ha le idee più chiare. E mi chiedono ancora del serpente, della superpetroliera 300 metri abbandonata e vagante nel Mediterraneo, chiede Carlo da Grosseto. In questi giorni devo dire i giornali non ne stanno parlando, per cui non ho notizie fresche su questo. E ancora al 335 56 34 296 vi leggo un altro messaggio. Buongiorno, in Italia non ci sono i veri fascisti, Benito oggi avrebbe già dichiarato guerra agli assalitori della flottiglia, dice Angelo da Taranto. Non so cosa avrebbe fatto Mussolini oggi, ma sono felice che non ci sia Mussolini oggi nel nostro paese, che è ancora un paese libero e democratico. Sentiamo un'altra telefonata.
2: Buongiorno dottor Faustini, mi chiamo Francesco, sono da Cagliari. Tanto sono molto contento di parlare con lei perché lei in zona Champions League per le conduzioni per me.
1: grazie
2: sono
1: Francesco.
2: Molto felice.
1: Grazie Francesco.
2: Vorrei parlare di questo. Nella stampa internazionale negli ultimi giorni ho visto di questo nuovo outbreak del virus dell'Ebola, di un ceppo a quanto pare ancora sconosciuto e comunque non vaccinabile, non curabile. Vorrei fare, si sta estendendo adesso oltre alla Repubblica del Congo, dove a quanto pare è stata la prima scintilla, anche nell'Uganda e in altri stati confinanti. Vorrei fare due considerazioni, due. La prima è che mi sembra di aver visto solo qualche sprazzo nei giornali e forse nelle rassegne stampa in questi giorni non se ne è parlato, nei giornali nostrani, voglio dire. E la seconda è che il ruolo degli Stati Uniti, cioè un tempo gli Stati Uniti con il loro diciamo apporto finanziario e economico avevano sempre garantito grossi interventi in situazioni come queste, però sappiamo che durante l'ultima amministrazione di Trump insomma c'è stato un allontanamento molto potente, un decremento di quello che potevano fare, anche allontanamento dall'OMS. Ecco, niente, ho lanciato un pochettino questo sasso nello stagno e l'ascolto molto volentieri. Grazie.
1: No, grazie a lei. Allora, innanzitutto oggi ancora qualche giornale ne parla di Ebola, cercando ovviamente di non allarmare, però inizia a sentire più di un medico per spiegare come la questione inizia a riguardare insomma un po' tutti noi, per cui qualche approfondimento c'è. Non sono riuscito poi tecnicamente a leggere tutto perché, come sempre capita, è molto molto difficile, però appunto i giornali non stanno sottovalutando questo argomento, anzi hanno ascoltato più di un sanitario che ha spiegato come la situazione in questo momento sia per fortuna ancora sotto controllo. Ovviamente è un tema da tenere monitorato anche in questi giorni, io mi auguro che i giornali continuino a farlo con grande attenzione, perché per tornare al discorso di prima è fondamentale tenere acceso un riflettore. In particolare mi ero segnato su Repubblica l'articolo che avrei voluto leggere di Elena Dusi sull'organizzazione che lancia l'allarme, parliamo proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Francesco: Ebola sempre più veloce, controlli per chi arriva in Italia, contagi molto rapidi, colpa di un ceppo raro ancora privo di cure e di vaccini. I casi di Ebola, scrive Repubblica, corrono veloce, è difficile anche contarli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato domenica un'emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo e debordata in Uganda. Le stime che arrivano da una zona povera di ospedali nel nord-est del paese parlano di 543 casi e 136 morti. Sono profondamente preoccupato per le dimensioni e la rapidità dell'epidemia, ha ammesso il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è Ghebreyesus. La prima vittima, un operatore sanitario, ha manifestato i sintomi di Ebola, febbre, vomito, emorragie e profondo malessere il 24 aprile. I risultati del test sono arrivati solo il 15 maggio e hanno rivelato il più temibile fra i virus della famiglia di Ebola, Buntgrillo, un ceppo con una mortalità del 32% trasmesso dai pipistrelli della frutta, privo di vaccini e farmaci, con pochi strumenti per i test a disposizione. Come vede, caro Francesco, se ne parla con una certa preoccupazione. Ovviamente si cerca al contempo di non creare allarmismo, perché anche questo è un tema che ci tocca molto da vicino dopo aver vissuto il dramma del Covid. Grazie invece per la Champions, speriamo di giocare bene e di meritarla. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Leonardo.
1: Buongiorno Leonardo.
3: In relazione all'episodio di Modena, chiamiamolo così, insomma ci sarebbe da dire parecchio, ma riassumiamo. Lei ha detto che che una piccola parte, o comunque una certa parte di pazienti con problemi psichiatrici vengono trattati nel servizio pubblico e degli altri non si sa niente. Mi pare che, non lo trovo veramente da nessuna parte, che una grande parte di pazienti psichiatrici che non vengono trattati nel servizio pubblico sono trattati nei servizi privati, e sicuramente molto meglio che nei servizi pubblici, perché il tipo di assistenza dei servizi pubblici è un'assistenza ovviamente con larghe differenze, ma sicuramente peggiore al sud rispetto che al nord, ma abbastanza insufficiente, non tanto come quantità di personale, ma come qualità dell'assistenza. Poi di questo ragazzo, che sicuramente è un ragazzo con problemi notevoli, visto che è stato già in terapia nel servizio pubblico, si parla di un disturbo schizoide che praticamente è inesistente nelle classificazioni internazionali dei disturbi mentali. Il disturbo schizoide è un disturbo di personalità con cui è difficile che vengano ricoverate le persone. Non è stata fatta una vera diagnosi, ma questo comunque non implica nulla. Non è che se viene fatta poi una diagnosi psichiatrica conta per scarcerare il colpevole di questo crimine, perché la cosa più importante, l'aspetto più importante è capire e sapere se quest'uomo, nel fare quello che ha fatto, sapesse quali sarebbero state le conseguenze, che ovviamente le avrà conosciute, altrimenti non credo che avrebbe fatto una cosa del genere. Insomma, la realtà è un pochino diversa. D'altro canto, quello che mi sembra molto importante è che si parli finalmente del fatto che molti crimini sono associati ad un disturbo psichiatrico, che in realtà certo dovrebbe essere riconosciuto prima che avvengano i crimini, ma questo diventa parecchio complicato a tutti i livelli.
1: Grazie.
3: Volevo avere una sua opinione.
1: Certo, Leonardo, è sempre difficile, anche perché si collegherebbe, come dire, ad ogni malattia una possibile tragedia, sarebbe davvero impossibile. E, no, io quello che volevo dire, su cui mi sono soffermato in parte anche stamattina, ma in particolare ieri, insomma, è aprire una finestra per cogliere meglio quale sia la situazione del nostro paese rispetto alle cure di questo tipo. E, per esempio, i servizi privati, che sono tantissimi, è vero, spesso non finiscono le statistiche, Leonardo, perché quando ho detto, per esempio oggi ne parla il giornale, che del 3 milioni e mezzo di persone che soffrono di disturbi mentali solo 845.000 sono seguite, però sono dati che arrivano dalle unità sanitarie locali, dalle aziende sanitarie locali, che non hanno poteri coercitivi. E in particolare, per esempio, il giornale scrive che ci sono circa 40.000 stranieri supportati dai centri di salute mentali, ma qui torniamo anche a quanto abbiamo detto prima parlando con Mario, cioè il tema non riguarda gli stranieri, riguarda chi vive in Italia in egual misura. Il percorso terapeutico può essere interrotto autonomamente, 573.000 sono gli accessi annuali al pronto soccorso per problematiche di natura psichiatrica, scrive ancora oggi il giornale, e 2 milioni sono i minori con problemi di salute mentale, ma soltanto 1 su 4, stando alle statistiche, riceve assistenza. I numeri sono in aumento, sì, ma i rapporti ufficiali riportano i numeri 2 anni prima e non vanno di pari passo con l'aggravarsi dell'emergenza psichiatrica. C'è anche una domanda specifica sul fatto del taglio dei finanziamenti. Il giornale scrive: no, il nuovo piano per la salute mentale è stato approvato il 29 dicembre 2025 ed è stato finanziato con 285 milioni di euro complessivi distribuiti nei primi 3 anni. Per cui, secondo me, il problema vero è cogliere questo tipo di malessere, rivolgersi alle strutture sanitarie. Spesso queste malattie sono purtroppo invisibili, emergono solo quando bisogna cercare di dare una spiegazione dietro una tragedia, dietro una mente considerata violenta. E Cristina ci ricorda che nella puntata di Radio 3 Scienze di ieri si spiegava molto bene la questione Ebola, così come ieri a Tutta la città ne parla si è parlato in modo molto approfondito di tutte le questioni legate alla tragedia di Modena. Sentiamo un'altra telefonata.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Mi chiamo Tina, chiamo da Roma.
1: Buongiorno.
4: Voglio ricordare una persona che 10 anni fa è morta, cioè è morta.
1: Marco Pannella.
4: Marco Pannella. Ecco, lei lo ricorda. E io in questo momento in cui i diritti civili nel nostro paese non sono sempre rispettati, anche sono molto spesso negati, vorrei ricordare un uomo che ha creato la nostra coscienza civile, un uomo che è una voce libera, è un lievito per le nostre coscienze. Pannella trasforma il mutismo, le false promesse in una lotta quotidiana continua per i diritti, la giustizia, la non violenza, la dignità. Ricordiamoci che l'interruzione della gravidanza, che si chiama aborto purtroppo, è grazie alle lotte di Pannella. E ricordiamo le prime cose che fece, l'interruzione di gravidanza del 78, ma prima c'era stata anche l'obiezione di coscienza, e c'è un record di Pannella, il digiuno, 38 giorni nel 72 per ottenere l'obiezione di coscienza, e poi le lunghe battaglie parlamentari per mantenere il divorzio, e poi Pannella era una voce che che sarà sempre presente, creò il Partito Radicale, non dimentichiamo, il 54, 1954, ricorda il governo di oggi queste date, lo creò con Ernesto Rossi, con Leo Vagliani, con Marco Pannunzio, con Scalfari, e poi fondò la Lega del Divorzio nel 66. Insomma, quello che voglio dire è che è stata una persona eccezionale, che ci ha dato tanto, tanto, tanto per rendere tutti noi coscienti che la dignità, la difesa dei diritti civili non appartiene a un governo che le vuole togliere sempre di più, ma appartiene a noi, appartiene alla scuola, appartiene, dovrebbe rimanere nelle nostre coscienze per essere dignità umana, per restare umani.
1: Grazie Pina anche per il suo entusiasmo. Tra l'altro mi tocca anche su corde personali, nel senso che io ho conosciuto molto bene Marco Pannella per una ragione prima di tutto storica, perché pensi che Marco Pannella e Bettino Craxi erano stati i vice di mio padre quando mio padre Gianni guidava l'UNURI, cioè l'Unione degli Universitari Rappresentativi Italiani, cioè c'erano diverse correnti ma un unico grande movimento, ed era un'Italia che scopriva la politica all'università tra i banchi così importanti, con confronti incredibili. Poi quando ho avuto la fortuna di incontrarlo, di intervistarlo, di parlare a lungo con lui, ho pensato a quanto fosse indispensabile per il nostro paese avere una voce come quella di Marco Pannella, una voce sempre unica, sempre controcorrente, sempre capace anche di rappresentare i pochi, sempre capace di dare spazio alle minoranze, sempre capace di cambiare le leggi, di cambiare anche la cultura di un paese. Mi chiedo a volte quanto servirebbe al nostro paese anche oggi avere almeno un Pannella. Oggi Piero Sansonetti ha scritto un articolo molto bello in cui ha spiegato che gli dispiace per chi non lo ha conosciuto, cioè per i più giovani. Marco Pannella, dice, è stato il più straordinario combattente politico nell'Italia del dopoguerra e ha lasciato a noi una quantità di idee, di principi, di valori, ma anche di mezzi che nessun altro mai ha lasciato. Eppure era il capo di un partito piccolissimo ed era coevo di grandissimi politici statisti, penso a Moro, a Craxi, a Berlinguer, che credo siano stati i tre più grandi. Però appunto ci vuole uno spazio anche per quella minoranza. Marco raramente ha rappresentato tutto il paese, ma quasi sempre è riuscito a dare voce a chi voce non ha, e voce anche oggi fa fatica a trovare. È stato molto importante ricordare ciò che ha fatto 10 anni dopo e ricordare soprattutto cosa resta, non solo la sua testimonianza, ma anche del suo impegno che va avanti anche senza di lui. E allora un'altra persona torna sulla questione dell'articolo che parla di Toni Morrison. Allora vado a prenderlo sulla Stampa di oggi, perché a parlarne, come vi ho detto, è una cosa che mi ha molto colpito, perché appunto ci fa riflettere sulla questione del razzismo, ci fa riflettere sulla questione dell'odio, perché Ijaba Shego, questo è il nome della intellettuale che oggi interviene, l'articolo si intitola La strategia dell'odio, è appunto sulla Stampa ed è un articolo nel quale si parla a lungo anche delle frasi dette da Toni Morrison. Toni Morrison, vi ricordo, scrittrice, premio Nobel per la letteratura, che ci mette spesso a confronto con la realtà più dura. Sentiamo un'ultima telefonata. Pronto?
5: Dottor Faustini, buongiorno, sono Dario da Milano.
1: Buongiorno Dario. Dobbiamo essere un po' rapidi, ahimè, perché siamo in chiusura. Prego.
5: Rapidissimo. Durante la COP29 di 2 anni fa, la nostra premier affermò pubblicamente che il futuro energetico dell'Italia era basato sulla fusione nucleare. Affermazione che riempì di entusiasmo me e spero altri. Dopodiché però non è successo nulla. Io mi sarei aspettato un'accelerazione del progetto ITER nella Francia meridionale, dove si sta costruendo un primo esempio di centrale a fusione nucleare. Mi sarei aspettato dei contatti e degli accordi con gli altri paesi europei che hanno lo stesso interesse strategico italiano. Mi sarei aspettato che la signora Bernini chiedesse ai rettori di aprire nuove cattedre di fisica nucleare e di fisica del plasma. Mi sarei aspettato che ci fosse un indirizzo sui rettori di dare tesi di laurea basate su, sia a livello magistrale che
1: chiedo
5: a livello...
1: Chiedo scusa, la devo interrompere, ma io me l'aspetto insieme a lei, le dico subito. Ne parlavamo appunto, l'ho detto ieri con Prodi nei giorni scorsi, quando Prodi tornava alla questione nucleare, l'energia è fondamentale, l'Italia deve essere autosufficiente, deve trovare una strada ovviamente sicura per arrivare a questo. Io intanto ringrazio Daniele Verde in regia, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio e Alessio Palma. Dopo il giornale radio Paolo Di Paolo condurrà Pagina 3, poi ci sarà Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution. Io vi do un abbraccio e vi sento domattina. Buona giornata.
6: Il processo del secolo sull'intelligenza artificiale è finito in nulla di fatto. Elon Musk ha perso, Sam Altman di OpenAI ha vinto, anche se nel merito ovviamente aveva ragione Elon Musk, perché è vero che OpenAI era nata per dare l'intelligenza artificiale all'umanità in maniera aperta e adesso è diventata un'azienda pronta a quotarsi in borsa che vale 852 miliardi. Ma la vera lezione di quel processo non è tanto l'aspetto legale, giuridico. Elon Musk ha perso perché le sue richieste sono cadute in prescrizione, nell'equivalente americano della prescrizione. La vera lezione di quel processo è che quello che conta davvero non sono le promesse, non sono le motivazioni di chi si occupa di tecnologia, perché possono sempre cambiare, si può sempre sovrascrivere una nuova missione su quella vecchia, si può sempre cedere alla tentazione di arricchirsi. Quello che conta è quanto potere detengono gli attori economici per plasmare il mondo sulla base delle loro esigenze del momento. Ne parliamo a Revolution.
7: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
3: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Spari sulla flottiglia, i soldati israeliani hanno esploso proiettili di gomma per fermare le imbarcazioni. Prelevati in acque internazionali tutti gli attivisti, tra cui 29 italiani, c'è anche un deputato 5 Stelle.
4: Il Pentagono taglia il contingente americano in Europa, si scende da 4 a 3 brigate. Trump sull'Iran: non avrà mai armi nucleari. Il Senato di Washington vota contro la prosecuzione della guerra.
3: Putin a Pechino per rafforzare ulteriormente i rapporti con la Cina. La Russia, affidabile fornitore di energia, dice il capo del Cremlino. Per Xi Jinping è imperativo fermare il conflitto in Medio Oriente.
4: Bilaterale Italia-India. Giorgia Meloni riceve il premier Modi e firma con lui una lettera sul Corriere della Sera. Fra i nostri paesi, partenariato strategico fondato su una comune visione del futuro.
3: Buongiorno da Andrea Donata e Valentina Antonelli. Israele ha messo fine con la forza alla spedizione della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza. Abbordate in acque internazionali le imbarcazioni e fermati tutti gli attivisti, alcuni dei quali italiani, per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame. La corrispondente.
5: Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti ai militari israeliani. È pomeriggio quando improvvisamente, durante le operazioni di abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, i militari dal loro gommone sparano verso gli attivisti proiettili di gomma. Colpi di avvertimento, fa sapere Israele. Uso della forza, la denuncia degli stessi attivisti. Tra loro ci sono anche italiani. Un episodio che ha scatenato la rabbia di molti governi. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto verifiche immediate con le autorità israeliane per fare luce su quanto è accaduto. Dopo 2 giorni di operazioni in mare, 430 attivisti della flottiglia sono stati presi e trasferiti su navi israeliane. Tra loro 29 sono nostri connazionali. Ora sono ancora in viaggio verso il porto di Ashdod. Qui verranno presi in carico dalla polizia. Per tutti scatterà l'espulsione da Israele. Chi rifiuterà dovrà comparire davanti al giudice. Un'azione, quella israeliana, ancora una volta compiuta in acque internazionali, che ha provocato la rabbia di molti paesi. Ma Israele lo ha più volte ribadito. Chi cercherà di rompere il blocco imposto su Gaza verrà fermato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
4: La guerra in Iran, altro tempo per la diplomazia. Washington e Teheran trattano ancora in vista di un possibile accordo. Intanto la Casa Bianca procede con il disimpegno militare nel vecchio continente. L'Unione Europea valuta un ruolo autonomo sul fronte ucraino, visto lo stallo negoziale con la Russia.
6: Il Pentagono annuncia il taglio del numero di brigate dell'esercito americano di stanza in Europa, da 4 a 3 brigate, quindi circa 4.000 soldati in meno. Questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, spiega il Dipartimento della Difesa americano. In prospettiva, si legge in una nota, gli Stati Uniti si preparano a mettere gli alleati europei nelle condizioni di assumersi la responsabilità della difesa convenzionale del vecchio continente. E l'Unione Europea ha ragione. Su un ruolo autonomo nel confronto con la Russia di Putin, si starebbe valutando la nomina di un negoziatore europeo. Secondo il Financial Times, i nomi sul tavolo sono quelli dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, mentre da Mosca il rappresentante di Putin Dmitriev ha affermato che presto ci sarà una nuova missione dell'inviato di Trump Steve Witkoff in Russia. Intanto sul fronte medio orientale Trump concede altro tempo alla diplomazia, alla ricerca di un accordo con l'Iran. Al Senato avanza la risoluzione per mettere fine alla guerra. Dopo 7 tentativi falliti, un testo ha superato il voto procedurale grazie ai voti di 4 repubblicani. Non è chiaro se la risoluzione passerà, ma è un chiaro segno di frustrazione dei repubblicani nei confronti della linea di Trump. Francesco Mincone, GR3.
3: Intanto Putin in visita a Pechino rinsalda i rapporti con la Cina sia sul piano strategico sia su quello commerciale e dell'energia. Il corrispondente.
0: Cinque giorni dopo la visita di Trump, Pechino resta al centro della diplomazia globale con l'arrivo di Vladimir Putin. In piazza Tiananmen il benvenuto, tappeto rosso, inni nazionali, salve di cannone, rassegna della guardia d'onore e saluto festoso dei bambini hanno fatto da sfondo alla cerimonia che rinsalda la loro incrollabile alleanza. Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto Putin nell'incontro bilaterale nella grande sala del popolo. La Russia resta un fornitore affidabile di energia nella crisi mediorientale. È imperativo fermare il conflitto, ha risposto il presidente cinese. I nostri due paesi devono collaborare alla creazione di un sistema di governance globale più giusto. Con la crisi in Medio Oriente torna centrale il progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che con ulteriori 50 miliardi di metri cubi annui di capacità darebbe a Mosca ossigeno alle sue finanze dissanguate dalla guerra in Ucraina. Da Pechino Nello Puorto, GR3.
4: A pochi giorni dalla conclusione della visita di Donald Trump a Pechino, il governo cinese fa sapere che sta lavorando con Washington a un accordo quadro per la riduzione reciproca dei dazi su numerosi prodotti. Si tratterebbe di un taglio da almeno 30 miliardi di dollari per parte.
3: Sul fronte dei rapporti commerciali si muove anche l'Europa, raggiunta l'intesa tra Commissione, Paesi membri ed Europarlamento sulla riduzione delle tasse sulle esportazioni statunitensi. Presto dunque l'Unione sarà in grado di dare seguito agli impegni presi con gli Stati Uniti lo scorso anno in Scozia. Un accordo e noi onoriamo i nostri impegni, ha commentato con soddisfazione la Presidente della Commissione europea von der Leyen.
4: Al centro del confronto politico l'attacco di Israele alla flottiglia e il caro energia. Nella mozione di maggioranza su questo tema, votata al Senato, prima spunta e poi con corollario di polemiche, scompare un articolo che prevedeva la revisione dell'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, bocciato il testo delle opposizioni.
2: Il testo, forse una vecchia versione, non si sa chi l'abbia scritto e non l'avremmo mai firmato. Così Lucio Malan, Fratelli d'Italia, al Corriere, dopo il dietro fronte della maggioranza sulla mozione per le spese NATO. Partito della Premier che insiste sull'esclusione dei costi dell'energia dal patto di stabilità. E dopo il confronto con la Presidente della Commissione europea von der Leyen, Nicola Procaccini.
7: È stato un incontro franco in cui si è manifestata una apertura alle esigenze rappresentate dal governo italiano.
2: Forza Italia auspica un dialogo costruttivo con Bruxelles a rivendicare le misure sul caro carburante. La Lega, che Laura Ravetto lascia per aderire a Futuro Nazionale. Maggioranza in cortocircuito, replica Giuseppe Conte. Si sono rimangiati questa mozione confermando che si tratta di spese folli e insostenibili. Stessa linea di Verdi Sinistra. Governo allo sbando, rincara la segretaria del PDL Schlein e Francesco Boccia.
8: La maggioranza ha presentato una mozione e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
2: Opposizioni che incalzano il governo perché si attivi per la liberazione degli attivisti della flottiglia, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Di fronte all'ennesimo atto illegale dicono l'esecutivo imponga sanzioni contro Israele. Filippa Misano, GR3.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti, impegnato con la riunione dell'Ecofin a Parigi, ha proseguito la trattativa con Bruxelles sulle misure per far fronte al caro energia. Esaminiamo la richiesta italiana, fa sapere l'Unione Europea.
9: La porta non è chiusa. La Commissione europea sta infatti esaminando la richiesta dell'Italia di derogare al patto di stabilità per contrastare il caro energia. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto, e così Giorgetti anticipa.
10: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, c'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
9: Gelsomina Testa, GR3.
4: Bilaterale Italia-India oggi a Roma. Giorgia Meloni e il suo omologo Narendra Modi a colloquio sui principali dossier internazionali. È l'occasione per sottoscrivere una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici e del contrasto ai reati finanziari. I due leader firmano una lettera congiunta pubblicata stamani dal Corriere della Sera, nella quale viene sottolineata la rilevanza del partenariato strategico fra i due paesi, basata su una comune visione del futuro.
3: Oltre a evidenziare la crescita dei rapporti industriali e commerciali, Meloni e Modi pongono l'innovazione tecnologica al centro della propria collaborazione. C'è l'impegno per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale responsabile al servizio della dignità umana. La tecnologia, affermano, non può sostituire le persone, minare i diritti fondamentali né essere utilizzata per manipolare il dibattito pubblico o alterare i processi democratici. Altro pilastro del partenariato è l'energia. L'aspirazione dell'India a diventare hub per l'esportazione di idrogeno verde può utilmente integrarsi con le avanzate tecnologie italiane nel settore delle infrastrutture rinnovabili.
4: Sbarchi di migranti in calo in tutta Europa nei primi quattro mesi dell'anno, lo certificano i dati dell'agenzia Frontex, che parlano di una diminuzione degli arrivi del 40%. Nel dettaglio, in Italia la riduzione del 45% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre drammatico, sottolinea l'agenzia, il costo in vite umane, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno.
3: Davanti alla Corte Penale dell'Aia è cominciato il processo ad Al-Bouti, torturatore accusato di crimini di guerra contro l'umanità per violenze, stupri e omicidi nelle carceri libiche. Un sodale di Al-Masri con il quale condivide i capi di imputazione. Era stato fermato un anno fa in Germania. Secondo i report delle Nazioni Unite era al centro di un sistema criminale dedito a traffici di esseri umani, droga e petrolio.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Stando a fonti locali, sarebbero stati recuperati anche gli ultimi due corpi rimasti a 60 metri di profondità. Sono quelli di Giorgia Sommacale, Muriel Oddenino. Ieri la squadra di esperti finlandesi aveva riportato in superficie le salme della professoressa Montefalcone e di Federico Gualtieri. Recuperate anche le GoPro delle vittime, che aiuteranno a capire quanto accaduto. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio delle salme per disporre le autopsie.
3: In chiusura, il Festival del Cinema di Cannes. Il pubblico ha accolto con grande favore i due film in concorso ieri, L'Inviata.
11: L'ovazione per Minotaur del russo Zviagintsev. Applausi infiniti per Amarga Navidad, con un regista allo specchio, Pedro Almodovar.
12: Sì, a me sempre mi ha interessato.
11: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice il grande regista spagnolo, al quale manca ancora la Palma d'Oro. Il film arriva domani nei cinema italiani.
12: La pellicola, aunque parece que su.
11: Parla di una cosa astratta, la creatività, ma è un film comprensibile a tutti, aggiunge Almodovar, rivolgendosi proprio agli spettatori. Spero vi emozioni come mi sono emozionato io a farlo. Il concorso di oggi, con la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love, con Rami Malek che, ricordando il suo Oscar nei panni di Freddie Mercury, è stato importante per tutta una comunità. L'Egitto da cui viene la mia famiglia, per esempio. Nel film di Ira Sachs canta dal vivo ed è al centro di un dramma per un amore impossibile. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Francesco Pantaleo e Sergio Ciani.
3: Adesso le previsioni del tempo e a seguire pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
16: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
17: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
18: È una ragazzina, Alfred.
15: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
19: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
20: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
22: Pagina 3.
23: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. È scoccato da poco il primo minuto dopo le 9 di questo mercoledì 20 maggio. Sui giornali spesso cerchiamo quello che non troviamo, un racconto che sia mondo visto da vicino, ma che sia anche emozione, che generi appunto a sua volta qualche forma di partecipazione intellettuale e politica. Tutto questo lo troviamo non su un giornale di carta, anche nella sua estensione eventualmente digitale, ma su una rivista online che si chiama Rivista Studio, ormai ha una storia significativa. Il titolo è O il data center o la vita, ed è un reportage davvero straordinario di Cristiano Valli che tocca temi che sono stati già evocati da Alberto Faustini a Prima Pagina. L'impatto sull'ambiente, sul paesaggio non umano delle grandi tecnologie che alimentano l'intelligenza artificiale. Un reportage dall'America che sta scomparendo per fare spazio ai data center, mostri, tra virgolette, che divorano acqua e terra, che tolgono il sonno e la pace a chi ci vive accanto, tutto per far funzionare le intelligenze artificiali. Magari ci potrebbe venire qualche scrupolo in più nell'usarle anche solo a scopo ludico. Cristiano Valli comincia così il suo pezzo su Rivista Studio. This was our water, era la nostra acqua. Guidando in Nevada verso l'Arizona, la recinzione appare sulla sinistra. La vernice blu è stata spruzzata dal basso su un pannello alto due piani. Ogni lettera si allarga come un'ombra al tramonto verso l'alto, dove il blu sfuma in un colore meno intenso, un azzurro che si mescola con il cielo appena sopra la rete, la barriera a pochi centimetri dal confine di stato, quasi avessero paura di sprecare un po' di spazio. Lui si trova a 6 metri dal più grande data center del nord dell'Arizona. E non c'è campo, non c'è linea, solo un lungo elenco di reti Wi-Fi protette. Sono quelle usate dai sensori, dalle camere di sicurezza, dai droni. Le cifre non ufficiali parlano di quasi 200 di questi stabilimenti tra il Nevada e l'Arizona. Per anni sono stati costruiti nel disinteresse generale, non in segreto, ma se costruisci una cosa nel deserto, fai rumore? Seguo la mappa della qualità dell'aria, uno dei pochi progetti dell'EPA che questa amministrazione non ha cancellato. E cosa vede? Oltre a questo gigantesco mostro, comincia a vedere appunto il riflesso terribile sul paesaggio, comincia a cogliere questa sorta di scenario vagamente post-apocalittico in cui anche i luoghi cambiano nome, ma cambiano sostanza cambiando nome attraverso un torrente asciutto prima di una biforcazione, e appunto questa biforcazione la può ribattezzare bivio secco, dry fork. Marta è una delle prime persone che incontra in questo spazio di esplorazione appunto dei luoghi in cui insistono i grandi data center. Lavora sola nell'unico diner rimasto aperto. L'altro, in cima alla via, mi ha accolto con assi alle finestre una insegna distrutta dai sassi scagliati per noia dal parcheggio vuoto. Marta, ascoltate qua, non ricorda più cosa significhi svegliarsi nel silenzio. alle 2:21 del mattino ogni notte, l'ora in cui parte il tremito. Prima il sussurro delle travi della vecchia casa colonica, poi l'intero edificio che risponde a una vibrazione che sale dal pavimento, si avverte prima coi piedi, sulle mani e poi si insedia nel petto come un cuore alieno, artificiale. Marta ha 72 anni, polsi segnati dalle inconfondibili piccole ustioni di chi usa il forno ogni giorno. Da 3 anni dorme con la radio a transistor accesa su una frequenza vuota. White noise, un fruscio che dovrebbe coprire un suono avvertito non come un rumore. È una presenza, come quando entrando in una stanza sai già che troverai una TV lasciata in stand-by. È come avere un frigorifero sotto al cuscino. Tremiti, ronzii che scandiscono il giorno di Marta come un tempo facevano le campane. C'è una vibrazione di base continua, quasi sopportabile perché il cervello la archivia come sfondo. Poi ci sono i picchi. Quando i server vanno sotto stress, di solito nel tardo pomeriggio, quando le persone in città accendono luci, televisori, i vetri cominciano a cantare, inizia con una nota acuta come se qualcuno strisciasse un dito bagnato sul bordo di un calice. È scritto benissimo questo pezzo di Cristiano Valli su Rivista Studio, ma diventa sempre più inquietante anche rispetto ai bagliori, a ciò che cambia visivamente, oppure al dormiveglia tossico, a questa insonnia che si trasmette di casa in casa come un contagio, scrive Valli su Rivista Studio, che si è smesso di chiedersi come stai, perché la risposta è scritta nelle occhiaie violacee. Il giorno in cui è cambiato tutto era un giovedì d'autunno del 2019. La contea contava allora poco più di 3.000 anime sparse tra ranch polverosi, una scuola elementare, un ufficio postale. Insomma, qualcuno, attraverso una presentazione in PowerPoint proiettata su lenzuoli bianchi, ha dimostrato, attraverso rendering, attraverso appunto proiezioni statistiche, che sarebbe valsa la pena ospitare appunto tra quei ranch polverosi i data center, che si sarebbero creati nuovi posti di lavoro, che insomma ci sarebbero state detassazioni, e tutto questo in cambio di che cosa? In cambio di quello appunto che sta effettivamente diventando sempre più visibile, come quella patina grigia che copre le foglie e nemmeno l'acqua riusciva a toglierla. Pensavo fosse una malattia, dice una delle voci raccolte da Cristiano Valli. Era cemento, polvere di cemento. Sul retro, pomodori e zucchine crescono rachitici, la buccia costellata da microlesioni. Non mangiamo più quello che coltiviamo. La nube non si è mai davvero dissolta. Adesso, quando il vento soffia da ovest, arriva un gusto metallico che resta in fondo alla gola, un raschiare che non se ne va bevendo. Mio nipote Marco ha 6 anni e ha già l'inalatore per l'asma. Prima in famiglia non avevamo mai avuto problemi di respirazione. Il punto è che il sistema di raffreddamento del campus funziona con un principio semplice e antico: evaporazione. Acqua prelevata dalla falda viene fatta scorrere su serpentine per sottrarre calore ai processori. Ecco i grandissimi quantitativi d'acqua che servono per sostenere i data center. Ciò che non evapora torna al terreno più caldo, più povero, alterato. Per sostenere il ciclo servono volumi d'acqua inimmaginabili. L'accordo del 2019 prevede diritti di prelievo prioritari sulla falda. L'acqua non c'è più, dice qualcuno. Tra poco non ci saremo nemmeno noi. Nell'estate del 2022 il pozzo di Earl ha cominciato a tossire, l'acqua usciva marrone, poi a intermittenza, poi ha smesso del tutto. L'impatto sull'acqua, continua Cristiano Valli, è la ferita più visibile, ma queste comunità stanno perdendo tutto. Il campus è allacciato alla rete elettrica a tariffe industriali agevolate, garantite da un emendamento votato dal Consiglio di Contea. Ma la rete era vecchia, sottodimensionata, pensata per case sparse e qualche officina. La nuova domanda ha saturato le linee esistenti, generando picchi, sbalzi, microinterruzioni. Ci hanno promesso lavoro, ricchezza, progresso, ci hanno tolto tutto e lasciato solo paura e incertezza. Le emissioni dei generatori diesel contengono particolato fine, ossidi di azoto, anidride carbonica. Abbiamo visto un aumento dei casi di bronchite cronica, allergie respiratorie, asma infantile. Persone che non hanno mai fumato adesso tossiscono come minatori. Sono storie che si ripetono e che vengono raccontate in queste notti dei secchi asciutti di cui parla Cristiano Valli su Rivista Studio. Storie di bambini che non giocano più all'aperto per la polvere e l'asma, perché le strade sono troppo pericolose sia per le condizioni sia per i mezzi della manutenzione che sfrecciano a qualsiasi ora. E qui ho ascoltato, dice il reporter, il racconto di Tomas, un migrante messicano che è arrivato in Nevada 20 anni fa per lavorare nei ranch. A 52 anni guida un pick-up scassato per portare acqua in tintaniche alle famiglie con i pozzi asciutti. E poi c'è la storia di padre McKenzie, il pastore luterano che celebra messa all'aperto ai confini del campus. Non chiediamo a Dio di distruggere i data center, chiediamo la forza di resistere, chiediamo a chi li ha costruiti di guardarci, di guardare quello che hanno fatto, le nostre facce, la nostra disperazione. E il cronista conclude questo suo intensissimo reportage o il data center o la vita su Rivista Studio con queste parole. Penso a Marta con la sua radio a transistor e le torte da mettere in forno prima di un'alba immaginaria. Penso a Earl che sta sellando il cavallo per andare a controllare pascoli solo di nome. Penso a Lois e Frank che si tengono per mano nel letto ascoltando la cristalleria vibrare. A Cheryl che raccoglie i corpi degli uccelli e li seppellisce con le preghiere degli antenati. A Grace che ha trovato pace e mi chiedo se quella pace sia una vittoria o una sconfitta. Era la nostra acqua, il mio corpo avverte il sollievo del tremito finalmente svanito. Lascio una terra che sta scegliendo, senza parlarne mai davvero, cosa vale la pena salvare e cosa possiamo permetterci di perdere. Qui, come in tante altre comunità sparse per il Nord America e per il pianeta, la scelta l'hanno fatta senza chiedere, di notte, mentre la comunità dormiva. L'hanno fatta con una firma, un timbro, un sorriso.

0: Il brano di questa mattina su Radio 3 a pagina 3 è Cardamomo di Chano Domínguez, pianista spagnolo accompagnato qui da Javier Collina al contrabbasso e Guillermo McGill alla batteria in un pezzo tra flamenco e jazz. È arrivata Rosa Polacco. Rosa, di che cosa vi occuperete a tutta la città?
1: Ciao Paolo, buongiorno. Stamattina torniamo sulla flottiglia, idealmente almeno, perché Israele, lo sapete, ha assalito in acque internazionali di nuovo tutte le 50 imbarcazioni della Global Summit Flottiglia, ha arrestato le 428 persone a bordo provenienti da 40 paesi, 29 sono gli italiani fermati. Sono stati sparati dei colpi contro le navi con armi non letali, dice Israele, cosa che non soddisfa le diplomazie europee. Vediamo allora cosa succede, ma senza dimenticare Gaza e la situazione nella striscia verso cui la missione della flottiglia è rivolta. Alle 10.
0: Grazie a Rosa Polacco, appuntamento tra poco a tutta la città ne parla. Potrebbero risuonare le parole di Rosa Polacco con questo titolo: essere umani conta ancora qualcosa? Effettivamente è una domanda che possiamo farci ogni mattina, è legata in questo caso però ai temi di cui stavamo parlando prima. Deborah Nozza, che insegna scienze dei computer ed informatica all'Università Bocconi, si chiede sul quotidiano Domani appunto se essere umani conta ancora qualcosa, dipende, questa è la risposta, da ciò a cui daremo valore. Cosa cambierà in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è già parte delle nostre vite? È un tema ricorrente, lo dicevamo anche già, fin troppo ricorrente forse, ma richiede un nostro sforzo di consapevolezza. Dobbiamo intenderci su ciò che cerchiamo, su ciò che davvero vogliamo, no? E quindi la promessa di trasformazione del mondo, che è una promessa sicuramente mantenuta, quali effetti può avere? In queste analisi, in molte analisi, dice Deborah Nozza, manca spesso un pezzo. Ci si concentra spesso sulla singola attività e sul singolo lavoro, dimenticandosi di chi ne fruisce, perché se è palese come l'intelligenza artificiale renda molte attività più efficienti, non è invece così scontato che questa efficienza sia sempre ciò che cerchiamo e ciò che ci serve. In molti contesti il fatto che dall'altra parte ci sia una persona continua a fare la differenza, non solo per ciò che fa, ma per come lo fa. Il valore dell'interazione umana non è destinato a scomparire, non diventerà mai un residuo del passato, ma continuerà a rappresentare una componente essenziale del valore sociale del lavoro stesso, che non può essere ridotto esclusivamente a efficienza e produttività. Conta quindi ancora essere umani? La risposta non dipende dai limiti dell'intelligenza artificiale, dipenderà dalla nostra capacità di continuare a trovare valore in ciò che di umano c'è, nella relazione, nella presenza, nella complessità, elementi che non possono essere trasformati in una sequenza di operazioni, dipenderà soprattutto dalle scelte che faremo, non solo come persone, come utenti, ma anche come società. Dipenderà dal valore che attribuiremo alla interazione umana, dalle competenze che continueremo a considerare importanti, dal modo in cui sceglieremo di integrare questi strumenti nel lavoro, nell'educazione e nella nostra vita quotidiana, perché il rapporto, conclude Deborah Nozza su Domani, che costruiremo con queste tecnologie non dipenderà soltanto da ciò che saranno in grado di fare, ma anche da ciò che continueremo a cercare nelle relazioni e nelle esperienze umane.

dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Buongiorno, dice Francesco, grazie per questo racconto abissale, siamo spettatori disincantati davanti all'apocalisse. Qualcuno propone, ma mi sembra una soluzione un po' ridicola, trasferirsi qualche chilometro più in là. Per quanto disagevole, a volte l'ostinazione è molto peggio. È il male ambientale del pianeta determinato dall'intelligenza artificiale implica, dice Giuseppe da Palermo, una complicità che riguarda tutti. Grazie per questo pezzo illuminante. Non abbiamo nessuna consapevolezza dei costi ambientali ed umani dell'intelligenza artificiale, dice Mauro. I diritti del più che umano è il titolo di un interessante pezzo uscito sul Tascabile, che intanto ci dà, ecco, questa misura di un'espressione abbastanza inconsueta, il più che umano. More than human è un acronimo, diventa un acronimo MOTH, che è evocativo, appunto, molto evocativo anche letterariamente, che rimanda alla possibilità di pensare che anche l'ambiente, la natura, il paesaggio appunto non umano diventi più che umano e quindi, in quanto entità vivente, disponga di diritti. L'estensione dei diritti ai membri più vulnerabili di una rinnovata polis multispecie non implica una limitazione dei diritti umani già esistenti, come paventato da alcuni, ma piuttosto un rafforzamento dell'ethos inclusivo in una società da ricostruire. Dare diritti anche al non umano, o addirittura, ecco questo è il punto, al più che umano. È un pezzo, dicevo, sul Tascabile di Claudia Della Casa, che insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Glasgow, se è occupata anche di Italo Calvino e il Giappone, la relazione col Giappone. Ma c'è un passaggio breve che rimanda a un libro di Robert McFarlane, È vivo un fiume, che affronta la questione e racconta di come fosse stata liquidata in partenza da uno dei suoi figli, proprio dai figli, da uno dei figli dell'autore, che con la spontaneità dell'infanzia gli avrebbe detto: ma dai papà, sarà un libro corto, perché la risposta è sì. Quindi è vivo un fiume, certo, e se è vivo, se è entità vivente, perché non riconosciamo all'entità vivente i diritti connessi a questa vita? Ecco, potrebbe essere una buona lettura da accostare a un'altra sulle pagine culturali di Repubblica. C'è un'intervista al designer cinese che si chiama Wang Shu, che è stato incaricato di curare la prossima Biennale Architettura del 2027, dall'8 maggio al 21 novembre. Gli è stata affidata dal presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco e la firmerà questa Biennale Architettura insieme alla moglie, un'architetta che si chiama Lu Wenyu. Si insisterà in questa Biennale Architettura, che parte da un titolo secco, quasi banale, scrive Lara Crinò su Repubblica, Do Architecture, quindi fare architettura. Si partirà da un'esortazione a riscoprire la tradizione e l'artigianalità. E insieme un invito a costruire insieme un giardino metaforico e reale in cui confucianamente le differenze coesistano in armonia. Il titolo è chiaro: progettare nuove architetture è un gesto politico, e l'idea del giardino come modello ha forza perché proprio perché raccoglie specie diverse e richiede tempo per essere completato. Wang Shu racconta a Lara Crinò i suoi maestri, il lavoro in Cina, il rapporto con la tradizione, una domanda che viene posta poi a un certo momento dell'articolo in termini di materiali e forme: qual è lo scopo della disciplina all'inizio del XXI secolo? E risponde Wang Shu: i problemi che la Cina affronta nel suo sviluppo si ritrovano simili in altre parti del mondo, ma in Cina la portata del cambiamento è maggiore, il ritmo è più veloce, i problemi sono più complessi, quindi le nostre esplorazioni potrebbero offrire ispirazione altrove. Noi crediamo che la materia determini la forma. Solo quando la forma esprime onestamente i materiali e il processo di costruzione può lasciare alle persone un'esperienza. Nel XXI secolo, se l'architettura è sostenibile, se è più naturale ed ecologica, ciò diventa una questione di vita o di morte per il futuro del mondo stesso e per l'architettura come disciplina, che dunque, come l'arte, diventa politica e sempre soggetta a influenze politiche, dice Wang Shu, che firma insieme a Lu Wenyu appunto la prossima Biennale Architettura, ma anche il compito di pensare a direzioni e possibilità più a lungo termine. La sua visione dovrebbe riguardare il modo in cui le persone, le diverse culture possono coesistere, aggiungerei, a come diventare più ecologiche e più sostenibili. E chiude appunto con la metafora del giardino cinese. Come forma architettonica si basa sulla coesistenza di specie diverse, sull'integrazione di elementi naturali e artificiali. Richiede tempo per essere completato, anche 20 o 30 anni, e questa è un'immagine di armonia e di pace che ben si sposa con la missione della Biennale, che è quella di promuovere lo scambio e i dialoghi equi tra paesi e culture. Lo spazio per questo scambio esiste sempre, speriamo di renderlo più aperto, più sperimentale e più profondo. Ora siamo nell'anno del cavallo, dice l'architetto Wang Shu,
che è impaziente e inquieto, ma poi verrà l'anno della

C'è chi resiste senza app, senza smartphone né iPad, così ci racconta un ascoltatore. C'è chi teme l'immensa stupidità umana e anche appunto il non calcolo dei rischi, questo avvelenarsi da soli. Quando il clima si fa malattia, per stare dentro al filo di questo, intorno al filo di questo ragionamento, quando il clima si fa malattia è il titolo di un editoriale di Enrico Giovannini su Avvenire, dati e scelte davanti all'emergenza. Nel 2024 sono state 63.000 le morti registrate nel nostro continente a causa del caldo eccessivo. Si fa riferimento ai dati contenuti nel rapporto della Commissione indipendente su clima e salute presentato domenica scorsa a Ginevra. E il pezzo, insomma, ci mette davanti una evidenza allarmante. L'OMS, dice Giovannini, che è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe dichiarare la crisi climatica come rischio catastrofico globale per la salute umana, analogamente a quanto fatto per il Covid, per l'epidemia di Ebola in corso. Peraltro ci fa osservare Giovannini che stiamo andando incontro a qualcosa che è potenzialmente disastroso se a causa del possibile arresto della corrente oceanica AMOC che porta le acque calde dall'equatore all'Europa, ecco appunto, ci potremmo trovare di fronte a temperature che scendono e poi che con conseguenze devastanti su sistemi agricoli, sulla vita quotidiana di centinaia di milioni di persone e poi naturalmente l'effetto di rimbalzo sul clima in termini di innalzamento delle acque e delle temperature. I comuni sono chiamati già adesso a occuparsi di adattamento alla crisi climatica, ma normalmente, fa notare Giovannini, non esiste un assessore alla salute. La parola passa ai governi nazionali chiamati ad affrontare questa emergenza con tutta l'attenzione che merita. Sarebbe importante che le forze politiche dicano chiaramente cosa pensano di tutto ciò, poiché dalle scelte che si compiono oggi, e questo sembra echeggiare il discorso anche sull'intelligenza artificiale, dipende la nostra vita, ora e nel prossimo futuro, quando il clima si fa malattia, su Avvenire, Enrico Giovannini.

0: Era Cardamomo di Ciano Dominguez. Ci scrivono, mi scrivono dalla regia che non c'è la batteria, questo per i sofisti, ma lo strumento è tabla, questa è l'esatta dizione. Questo, così anticipiamo degli eventuali messaggi di ascoltatori molto sofisticati. Allora, questo è invece il testo con cui chiudiamo questa mattina, ci riporta al piccolo io umano, no? Di fronte a un paesaggio vasto su cui effettivamente insistiamo con le nostre intuizioni, anche con la nostra intelligenza di specie detta sapiens. Poi in fondo esistono però le nostre piccole vite, le nostre piccole relazioni, le nostre autofinzioni, le nostre capacità di vampirizzazione delle vite altrui. Tutto questo sta nel film, se ne è parlato anche al GR, presentato al Festival di Cannes dal regista spagnolo Pedro Almodóvar. Si chiama Amarga Navidad. Stamattina trovate su tutti i giornali, e suppongo se ne parlerà a Hollywood Party, le recensioni delle firme più autorevoli, Mereghetti Crespi molto positivi, Teresa Marchesi su Domani l'ha trovato cringe, Cristina Piccino fa sul Manifesto una riflessione interessante proprio sulla vampirizzazione della scrittura, sul lutto, su questo alter ego del regista che Almodóvar propone come un soggetto da scorticare, da usare anche come bersaglio, quindi in fondo anche come luogo di autocritica. È la storia di un regista che sta lavorando faticosamente a un nuovo progetto. Lo script riguarda la sua assistente, l'assistente che tra l'altro lo ha abbandonato. E allora chi è che può permettersi di derubare le vite degli altri? Chi è che può farne materiale appunto creativo? Bella domanda in tempo di autobiografia, memoir debordante, autofiction o autofiction come dicono i francesi, che peraltro hanno scelto questo autofiction come titolo della versione che uscirà appunto nelle sale francesi. Chi è e cosa e dove deve cominciare la finzione? Dove la vita? Se l'unica possibilità fosse dissolvere nella magia della narrazione questa cesura, si chiede Cristina Piccino sul Manifesto, con delicatezza e ironia vengono ripercorsi gli spazi dei suoi film, dei film appunto del regista alter ego, le ansie, gli incubi, quei dolori più volte detti, a cominciare dalla morte della madre. Questo denudarsi è discreto, l'io si manifesta nell'autofinzione, in una mise en abîme di specchi fra i quali anche noi un po' ci perdiamo e un po' ci ritroviamo. Mentre l'autore si interroga sui suoi limiti, sulle relazioni con chi gli sta accanto, i sentimenti, l'amicizia, si sarà riconosciuto in quell'essere presenza accessoria ormai, o quell'ennesimo riflesso è solo un altro espediente. Tutto è reale, tutto è falso, è l'equilibrio complesso e prezioso su cui si gioca la verità di ogni storia. Almodóvar non si sottrae, si prende in giro, ammette il narcisismo che è parte della creatività e soprattutto quel bisogno di ispirarsi al reale. E in questo moltiplicarsi di un io, che è la vampirizzazione della scrittura, libera una fantasia malinconica che scava nel suo passato, lo sovrappone quasi all'infinito, si cita e si guarda, prova a cercarsi ancora. Non ci sono solo i film nella vita, rimprovera Raoul, la sua ex collaboratrice, e cos'altro? Nell'autofinzione tutto diventa possibile: la vita, il mondo, l'immaginazione. Basta saper guardare un po' più lontano, magari strabicamente la sorpresa è là. Amarga Navidad, infinite autofinzioni per ritrovarsi. Il testo, l'articolo di Cristina Piccino a commento del nuovo film di Pedro Almodóvar presentato al Festival di Cannes. Questo è l'ultimo articolo per questa mattina. Tra poco Onda Verde, primo movimento con Luca Damiani, pagina 3 finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Simone D'Arrigo, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek, alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo domattina.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Questa sera in diretta dalla sala A di Via Asiago con Enrico Stinchelli, i nuovi sei concorrenti, accompagnati al pianoforte da Sabrina Troise. Ospiti musicali della serata: Luca Falomi con Anais Drago e Gianmarco Ciampa. questa sera in diretta alle 20:30, Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9:30 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma, code per 7 km per un incidente tra Valdarno e lo svincolo Arezzo in direzione di Roma. Per le altre da nord a sud andiamo al nord-est sulla tangenziale di Mestre, code e traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento alla 27 la Mestre-Belluno in direzione della Venezia-Trieste. In A4 nel tratto Brescia-Padova code per incidente tra Desenzano e Brescia-Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A21 nel tratto Torino-Brescia, code a tratti per 5 km tra lo svincolo Castelvetro e lo svincolo Pontevico-Robecco in direzione di Brescia. In A14 nel tratto Bologna-Ancona code a tratti per traffico intenso tra Imola e Ramo Casalecchio in direzione della 1. Continuando a scendere in A1 diramazione Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione della capitale. Infine sulla tangenziale di Napoli code a svincolo Corso Malta in uscita in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Bentrovati da Luca Damiani, a Primo Movimento, un programma a cura di Giorgia Franceschi. Oggi Gianluca Diana è con noi in regia, accanto a lui Simone D'Arrigo in console, che saluto e ringrazio. 335-5634-296 è il numero, peraltro, di Radio 3 per tutti i vostri messaggi. Oggi ci sono tre novità discografiche. Iniziamo dalla prima. È un disco Naxos dedicato alla musica di Mendelssohn e Schumann. Il titolo è Violin Concertos ed è protagonista Albrecht Menzer con la Leipzig Symphony Orchestra diretta da Robert van Stein. Si tratta di un album ovviamente dedicato a due importantissimi concerti per violino. Quello di Felix Mendelssohn Bartholdy sarà quello che ascolteremo, e nelle note di copertina il giovane violinista scrive: per me il concerto di Mendelssohn ha una memoria particolare e si riferisce al periodo delle prove di questo concerto sotto la direzione del maestro Kurt Masur e sempre con il Leipzig Symphony Orchestra. Avevo 19 anni e questo mi ha completamente condizionato. Quindi su questo ricordo l'esecuzione di Albrecht Menzel sarà sicuramente particolarmente intensa. Ricordiamo che inizia a 13 anni a suonare il violino, questo ottimo strumentista tedesco, nato nel 1992, vincitore del Grand Prix e del primo premio al concorso internazionale di violino Lipinski in Polonia. Molte le collaborazioni con moltissime orchestre, London Philharmonic Orchestra e anche al Teatro Carlo Felice, e molte anche le collaborazioni con illustri colleghi, ricordiamo Anne-Sophie Mutter fra gli altri. E quindi ascoltiamo questo concerto con un riferimento che traiamo dalla rivista De Strade, che è una delle più antiche riviste che si occupa di musica. È stata pubblicata nel 1890, fondata l'anno prima in Inghilterra, e presentava, pensate, Joseph Joachim, il violinista a cui Brahms dedicò il suo concerto. In questo caso, dunque, scrivono: l'orchestra sinfonica di Lipsia, diretta da Robert van Stein, accompagna fedelmente l'esecuzione e la registrazione, rende bene la chiarezza del concerto di Mendelssohn e l'opacità di quello di Schumann. Noi ci occupiamo dunque del concerto per violino e orchestra, opera 64, composizione che ebbe insomma la sua prima il 13 marzo del 1845, e con una dedica particolare. Sappiamo che nella storia della musica spesso le composizioni per strumento solista e orchestra hanno un esecutore di riferimento, anche perché spesso la scrittura ha delle difficoltà che soltanto un specialista, un tecnico, può chiarire. In questo caso un famosissimo violinista del tempo, che era Ferdinand David, è stato colui che è stato consultato da Mendelssohn Bartholdy, e la sua prima esecuzione appunto fu affidata allo stesso David, sotto la direzione però di un direttore danese, Nils Gade, in quanto Mendelssohn si trovava in cattive condizioni di salute. Il 23 ottobre dello stesso anno, stiamo parlando del 1845, dunque, il concerto venne replicato sempre con lo stesso violinista, cioè Ferdinand David, e questa volta con la direzione dell'autore. È una di quelle composizioni che Mendelssohn porterà in giro anche a Londra presso la Società Filarmonica, in quel caso con un violinista italiano che era Camillo Sivori. È dunque questo il concerto che ascolteremo nell'esecuzione di Albrecht Menzel dei Leipzig Symphony Orchestra, Robert van Stein. Concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64, ne ascolteremo esattamente il terzo movimento, allegro non troppo, allegro molto vivace. È una novità discografica pubblicata dalla Naxos e che adesso ascoltiamo.

Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto per violino e orchestra in Mi minore, opera 64. Terzo movimento, allegro non troppo, allegro molto vivace, bell'attacco, molto morbido e senza enfasi, ci ha scritto Luca. L'interprete era Albrecht Menzel con il Leipzig Symphony Orchestra, diretta da Robert van Stein, ed era un disco Naxos. Per i curiosi, ricordiamo che questo violinista utilizza un Lady Halle Ernst, uno Stradivari del 1709, come... Nel prossimo caso si tratta di un meraviglioso Steinway e stiamo parlando di un disco invece uscito per la bottega di Scantica, dunque una produzione Tiziana Moneta, Gabriele Rota, un duo pianoforte con musiche di Tchaikovsky, Rachmaninoff, Glinka e Rimsky-Korsakov. Dunque, dalle note di copertina curate peraltro dal direttore artistico di questa etichetta Giannicioni, possiamo leggere poche notizie si hanno sui Six Mosse, opera 11 di Sergei Rachmaninoff, che furono composti nel 1894, quasi di getto, come lui stesso ammise, per necessità economiche, durante un periodo difficile della sua vita creativa ed emotiva. Aveva perso l'anno precedente il suo insegnante Zverev e Tchaikovsky i suoi numi tutelari, che lo avevano aiutato molto a formare il proprio talento. In conseguenza di ciò, profuse ogni sua energia nella composizione del trio elegiaco. I Morceau vedono la luce dopo quella grande fatica compositiva. E ricordiamo che questa serie di composizioni, appunto, del 1894 ha i movimenti Barcarolla, Scherzo, Chanson Russe, Valzer, Romanza e Slava Gloria. Dunque, ascolteremo da questa edizione, che ricordo appena uscita, proprio il valz dai Six Mosse, opera 11, Sergei Rachmaninoff, il duo Tiziana Moneta e Gabriele Rota ai pianoforti, un disco della bottega di Scantica, qui su Il Primo Movimento di Radio 3.

Sergei Rachmaninov, Six Moscow, opera 11, era la valse nell'esecuzione di Tiziana Moneta e Gabriele Rota ai pianoforti, una formazione di lunghissima esperienza. Tra l'altro questo album della milanese Bottega Discantica è dedicata a Vittorio Fellegara, che è stato il maestro di questo duo. Dalla seconda novità discografica di oggi qui a Primo Movimento su Radio 3, dunque arriviamo alla terza, è un disco Glaux è un uccello sacro ad Atene, un'etichetta olandese che presenta le sonate per cembalo opera 7 composta dal signor Giovanni Adolfo Hasse ed è appunto una esecuzione di Andrea Friggi. Il titolo che vi ho letto è ovviamente il titolo di questo album dedicato alla musica di Johann Adolf Hasse, musicista nato a Bergedorf nel 1699, morto a Venezia nel 1783, famoso in Italia come il caro Sassone. Una biografia che lo vede dunque più volte in Italia, soprattutto nel 1724, quando a Napoli incontra alcuni dei più importanti musicisti del tempo, da Nicola Porpora ad Alessandro Scarlatti, per completare la sua formazione. Le sonate per cembalo opera 7 sono del 1758 ed è una raccolta appunto che ha inventato, si può dire, l'editore inglese John Walsh. L'abbiamo nominato ieri, si tratta di una realtà, di una famiglia, padre e figlio, furono tra gli più importanti editori musicali e probabilmente proprio questa raccolta si deve in gran parte a delle loro scelte, perché l'editore londinese aveva intuito l'importanza di questo autore e pubblicò questa raccolta di sonate a nome di Johann Adolf Hasse, ma comprendono anche composizioni di altri di cui non si hanno notizie. Ecco dunque l'esecuzione di Andrea Friggi, ottimo interprete nato a Milano nel 1979, tra l'altro con studi che vanno dalla paleografia greca ovviamente alla musica, ed è esattamente la sonata 5 in re minore a 15, allegro, adagio, allegro.

0: Ed era l'allegro finale della sonata 5 in re minore a 15, Johann Adolf Hasse, Andrea Friggi al clavicembalo, per questo album uscito per la Glaux Records, terza novità discografica di oggi all'interno di Primo Movimento qui su Radio 3. A me a questo punto non resta che ringraziare Gianluca Diana in regia, Simone D'Arrigo che è stato con noi in console, passare la parola a Tutta la città ne parla e Rosa Polacco e ritrovarci più tardi insieme per il concerto del mattino. Oggi è particolarmente interessante perché c'è il divino Johann Sebastian Bach. Quindi grazie per adesso, buon ascolto dei programmi di Radio 3 e Luca Damiani vi dà appuntamento alle 12 per il concerto del mattino. A più tardi.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, sono Enrico da Roma. Volevo intervenire sulla vicenda della Simon Flottiglia, che diciamo così è in prima pagina in questo periodo, per far presente che contemporaneamente ci sono numerose altre iniziative che hanno lo stesso tema. Tanto per citarne qualcuna, la 100 città, 100 porti, cioè la flottiglia di terra, ma anche una local march for Gaza che coinvolge in decine di camminate in tutto il territorio italiano per raccogliendo firme proprio per la pace in Palestina. Cosa significa? Significa che a livello di popolazioni europee quello che sta accadendo in Gaza solleva un'ondata di indignazione.
11: Buongiorno, sono Guido da Vicenza. Io telefono per il riferimento a un rapporto di una ONG israeliana. Il titolo del rapporto è Living Hell, che è facilmente traducibile dall'inglese. Allora, questo rapporto parla delle carceri israeliane, della situazione, della condizione dei detenuti nelle carceri israeliane. I detenuti al momento sono 10.863, di cui 3.521 senza processo. Questo rapporto riporta testimonianze di prigionieri israeliani. Questa violenza di Israele non è nascosta, queste violenze accadono a cielo aperto.
12: Buongiorno, parla Serena da Perugia. Io vorrei domandarle se mi è sfuggito nella lettura dei giornali che lei ha fatto, oppure non c'è veramente niente sulla flottiglia di terra che so doveva percorrere il Nord Africa, è partita e doveva arrivare via terra, provare ad arrivare via terra quanto più vicino possibile a Gaza. Ora io queste informazioni le trovo nei, chiamiamoli, organi di informazione in rete.
13: È
0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto. Da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione, mercoledì 20 maggio torniamo sulla flottiglia, la Global Sumud Flottiglia, la spedizione composta da una cinquantina di barche ripartite il 14 maggio dal porto di Marmaris in Turchia con circa 500 attivisti a bordo provenienti da 40 paesi diversi in missione verso Gaza per portare aiuti alla popolazione e rompere il blocco navale imposto da Israele. La flottiglia che è stata assalita di nuovo dopo la prima volta il 29 aprile dall'esercito israeliano che aveva bloccato la missione a largo di Creta in acque internazionali e che ora ripete l'operazione, ma con un passo in più. Questa volta sono stati sparati anche dei colpi, questo non era ancora successo. Israele sostiene che fossero proiettili finti di gomma, non letali, ma questa precisazione non sembra soddisfare per esempio la Farnesina, che chiede spiegazioni, anche gli altri governi europei come in Spagna o in Irlanda. Certo non soddisfa l'opinione pubblica, lo avete sentito anche nelle telefonate di stamattina, quanta partecipazione, quante iniziative anche da terra in solidarietà con Gaza. Ecco Gaza, dove i raid continuano a causare vittime e feriti, 877 morti, 2600 i feriti dal cessate il fuoco, dove la situazione umanitaria resta drammatica, mancano i farmaci essenziali, gli anestetici, gli antidolorifici, l'elettricità, il carburante, l'acqua e anche i medici e gli infermieri. Intanto avete sentito le telefonate di stamattina arrivate a prima pagina, le iniziative si moltiplicano anche se l'attenzione mediatica in queste settimane è stata forse minore. 335-5634-296 il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche WhatsApp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Buongiorno e bentornata Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flottiglia.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie intanto sempre per la sua disponibilità. Ricostruiamo diverse volte, è stata ai nostri microfoni anche quando abbiamo seguito da vicino la partenza della missione della flottiglia. Ricostruiamo intanto cosa è successo stavolta e dove si trovano ora le persone fermate, Delia.
13: Sì, assolutamente. Allora, le persone in questo momento, parto dal fondo, si trovano in due blocchi fondamentalmente. Un primo blocco è su una nave corvetta israeliana e sono quelli che sono stati sequestrati per primi, perché appunto hanno iniziato ad essere sequestrati nella mattina del 18. Quindi in realtà la fase di intercettazione è andata avanti praticamente per due giorni, fino a ieri pomeriggio. I primi stanno entrando, ci sono già anche delle immagini delle navi israeliane con a bordo sia i nostri connazionali ma anche tutte le persone che provengono da più di 40 paesi del mondo nel porto di Ashdod, che è un grande porto industriale in Israele e anche forse l'unico come dimensioni in grado di accogliere una quantità di persone come quella che loro hanno appunto sequestrato, lo ricordo, in acque internazionali e lo ricordo anche illegalmente. Subito dopo arriverà un secondo blocco, che sono quelli che sono stati presi nella giornata di ieri, ma in generale quello che accadrà è che tutti loro, sono oltre 400 persone, arriveranno in questo porto, dove l'esercito li consegnerà alla polizia israeliana, quindi ci sarà anche un passaggio di responsabilità. Che cosa è accaduto? È accaduto, facendo un passo indietro, che quelle barche che erano ripartite da Creta dopo i fatti del 29-30 aprile che avete giustamente citato, erano arrivate a Marmaris in Turchia, si erano unite a altre barche che erano presenti in Turchia, oltre alle 5 barche della Freedom Flotilla Coalition, e da Marmaris erano ripartite. dopo una prima notte, fondamentalmente dopo uno stop tecnico che avevano dovuto fare per alcuni problemi alle comunicazioni agli Starlink, erano ripartiti e, come vi dicevo prima, nella mattinata del 18, in pieno giorno, cosa che non era praticamente mai accaduta, hanno iniziato a vedere arrivare 4 navi militari israeliane, diversi mezzi veloci, quindi tipo Zodiac, e sono cominciate le procedure di intercettazione, alle quali purtroppo ci stiamo erroneamente abituando, perché dovremmo invece ricordarci, non parlo dei presenti ovviamente, ma dico, io mi rendo conto, parlando anche con le persone, che ci si sta come abituando, no? Anche forse qualcuno nelle telefonate lo diceva, partono, poi li intercettano, ma il punto è proprio questo, che ci stiamo abituando a delle azioni che continuano con sempre maggiore spregiudicatezza ad essere illegali, e come citavate giustamente, questa volta l'asticella della spregiudicatezza, diciamo, criminale è stata ancora di più alzata, perché appunto le ultime 6 barche che erano ieri pomeriggio ancora in navigazione sono state raggiunte da raffiche di proiettili. Ora, per fortuna erano proiettili di gomma, ma questo non significa che naturalmente sia stato un gioco, perché i proiettili di gomma, oltre al fatto che possono ferire, possono accecare, possono spaventare persone che non hanno un addestramento, avrebbero potuto cadere in mare, sono piccole barche a vela col mare mosso, le persone stipate, e si vedono, no, nei video si sente lo spavento, no? Ecco, questa è stata un'azione, a mio avviso, totalmente gratuita, non necessaria, in piena luce, quasi a voler dire, a voler ribadire la totale libertà di azione che viene concessa a questo governo.
0: Ecco, non sono in effetti dettagli quelli che ci sta riportando Maria Elena D'Elia, anzi sono fatti sostanziali. Con noi anche Chiara Sgreccia, buongiorno, bentornata.
14: Buongiorno, grazie mille.
0: Grazie a lei, giornalista del quotidiano Domani, e guardando appunto al 29-30 aprile, Sgreccia, era scampata la cattura l'ultima volta che ci siamo sentiti, era appunto il 30 aprile, se non sbaglio, si trovava su una delle navi della flottiglia. Oggi scrive sul suo giornale il Domani: Israele spara sulla flottiglia, pirateria come arma di Stato, non è più solo abbordaggio, questo cambio di passo, questo alzare l'asticella, come diceva Maria Elena D'Elia, prima l'intervento in acque internazionali, poi le operazioni diurne, poi appunto anche questi proiettili di gomma. Sembrerebbe che appunto era chiaro dalla testimonianza di D'Elia, dovrebbe essere chiaro a tutti come il fatto che fossero di gomma non limita lo spavento e la loro pericolosità. Grecia, cosa ci dice questo cambio di passo sulle operazioni che lei comunque sta seguendo dall'inizio? Grecia.
14: Penso che non troppo, insomma, ci sia da aggiungere a quanto già detto da Maria Elena D'Elia, l'irruenza con cui le forze israeliane hanno cercato di fermare le imbarcazioni che si stavano dirigendo, ricordiamo, la missione pacifica umanitaria verso Gaza, è palese, probabilmente era già palese da giorni, come diceva giustamente lei. Insomma, anche la prima intercettazione è avvenuta sì in acque internazionali, ma molto vicino alla Grecia, acque search and rescue greche, appunto, quindi praticamente europee. C'è stato silenzio da parte delle nostre dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dei paesi dell'Unione, e questo probabilmente non ha fatto altro che in qualche modo aprire la strada, non vorrei dire legittimare, a comportamenti ancora più violenti da parte delle forze israeliane, che abbiamo visto nell'intercettazione che è avvenuta negli scorsi 2 giorni, 18 e 19 maggio. L'intercettazione, ricordiamolo, è durata oltre 30 ore, e che, come hanno poi detto, secondo me giustamente, alcuni delle persone che erano ancora sulle barche al momento dell'intercettazione, è sembrato una vera e propria caccia, cioè delle navi da guerra nel Mediterraneo alla caccia di persone che stavano cercando di portare aiuti umanitari a una popolazione che oggettivamente ne ha bisogno.
0: E tra l'altro anche questo ci fa capire, la vostra voce, la vostra testimonianza è preziosa, perché sì, certo i giornali ne parlano, ma anche seguire attraverso i video, attraverso i tracciamenti, aiuta a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Ma a questo proposito, Maria Elena D'Elia, per l'ultimo abbordaggio prima di questo, vede al momento oltre 400 persone sotto sequestro, era stata aperta un'indagine dalla Procura di Roma dopo i maltrattamenti e gli abusi denunciati. Intanto a che punto è quella indagine, e anche qui ci sarà un seguito? D'Elia.
13: Allora sì, assolutamente sì. Dunque, sono state aperte diverse indagini. Le primissime riguardano ancora l'abordaggio dell'anno scorso. Così me le metto tutte in ordine. E sono stati fatti due esposti alla Procura di Roma, sia per un attacco che subimmo l'anno scorso con dei droni militari, e sia per l'intercettazione e la detenzione nel carcere di Keziot in questo caso dei 36 attivisti italiani che l'anno scorso furono tenuti in condizioni che la procura ha definito assimilabili alla tortura. Quindi l'indagine sta andando avanti con, tra le altre accuse, anche quella di tortura. È stato anche quest'anno per l'intercettazione di cui parlava Chiara, aperto fatto un esposto sia alla Procura di Roma sia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per l'intercettazione avvenuta davanti a Crete e altre accuse, anche quella di tortura. È stato anche quest'anno per l'intercettazione di cui parlava Chiara, aperto un fatto un esposto sia alla Procura di Roma sia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per l'intercettazione avvenuta davanti a Creta, perché anche in quella circostanza le persone sequestrate

0: sono scesi da quella nave 34 persone che hanno avuto bisogno di ricoveri ospedalieri con fratture, quindi picchiati pesantemente, tenuti senza acqua, tenuti senza cibo, tenuti in isolamento, in condizioni, qualcuno addirittura ha parlato di violenze sessuali, per cui abbiamo aperto una denuncia anche per quell'intercettazione e una nuova denuncia per quella appena accaduta ieri. Proprio ieri sera è stato chiuso e inviato un esposto per sequestro di persona, perché di questo stiamo parlando. Non si tratta di arresti, perché l'arresto implica una, come sappiamo tutti, un'ipotesi di reato. In questo caso non esiste neanche l'ipotesi del reato, quindi stiamo parlando di sequestro di persona e ci auguriamo non venga poi seguito da una detenzione e da di nuovo condizioni disumane in detenzione. Ci tengo solo a sottolineare una cosa, che quando noi mettiamo in evidenza questi elementi di tortura nei confronti dei nostri attivisti, e lo diceva anche qualcuno nelle telefonate, non, quelle condizioni a cui noi siamo sottoposti non sono neanche lontanamente paragonabili alle condizioni che, a cui i palestinesi da decenni sono sottoposti. Cioè noi mettiamo semplicemente i nostri corpi privilegiati in quelle situazioni per cercare di portare un faro, un, come dire, una voce, dove invece voce e luce non c'è, cioè
1: ed
0: i palestinesi
1: è lì
0: che non
1: che
0: possono
1: anche
0: parlare.
1: Noi vogliamo puntare il faro e l'attenzione. Con noi infatti Giorgio Monti, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che è il coordinatore medico di Emergency a Gaza. Tante volte abbiamo chiesto la sua testimonianza, la sua voce, proprio per questo, proprio per le ragioni anche che ricordava Maria Elena D'Elia. Monti, abbiamo accennato all'inizio alla situazione umanitaria in questo momento, ma lei ci può dare un quadro più preciso.
2: La situazione umanitaria è sempre disperata, è disperata perché la gente sotto guerra da 2 anni e mezzo, la tregua di fatto non esiste. Ricordiamo che sono 856 i morti da quando è stata dichiarata la tregua e non entrano aiuti, continuano a non entrare. L'ultimo report uscito 2 giorni fa da UN dice che un camion su due viene respinto alla frontiera degli aiuti umanitari, mentre degli aiuti commerciali, cioè ciò che entra per affari, il 30% ha materiale considerato non essenziale, perché significa che non entrano gli aiuti di cui la gente ha bisogno, medicine, tende, cibo buono, intendo dire, quindi vegetali, frutta, cose di questo tipo. Questo cosa fa? Fa sì che la situazione delle persone peggiori, abbiamo ancora nell'ultimo dato un 3,5% di malnutriti, che è una cosa estremamente grave, sia per bambini che per donne in allattamento, e anche i tentativi di supportare con distribuzione di cibo, cosa che facciamo anche noi in collaborazione con UN, non permette di ridurre e di togliere questa tragedia del cibo. Si aggiungono poi la temperatura elevata che ha portato un'infestazione di insetti, cimici del letto, scabbia e topi.
1: I topi ne abbiamo letto, se ne è parlato anche in questi giorni, anche a prima pagina. Poi non ha trovato molto spazio questa cosa, ma appunto voi lo riportate anche sul vostro sito, dove si possono leggere i diari, le testimonianze di tutti i vostri membri che lavorano sul campo. L'81% degli alloggi è infestato da roditori e parassiti. I bambini sono esposti ai morsi, oltre l'impressione che può fare, questo significa altre malattie, altre infezioni, Monti.
2: Sì, in questo momento nel mondo occidentale si sa che topi possono portare l'antivirus, anche qui abbiamo alzato il livello di attenzione per quello, ma ci sono altre malattie terribili come la leptospirosi o malattie batteriche, gastroenteriti, che avvengono proprio per le cattive condizioni igieniche, perché l'aumento dei topi è anche legato al fatto che non c'è modo di contenere le acque reflue, di non avere un sistema fognario, quindi tutto è collegato ad un sistema devastato e devastante per la salute delle persone.
1: E tra l'altro, Monti, visto che appunto...

0: da tempo lavorate in questa situazione. Come può restituirci quella che è diventata in tutto questo tempo la vita quotidiana nella striscia?
1: Ma le persone sono disilluse, non si muovono più, non hanno creduto alla tregua, sono ancora tutti negli attendamenti, perché non sono neppure campi, dove vi raccontavo le condizioni igieniche. Provano disperatamente ad avere una vita normale. Per me è toccante incrociare i cortei dei matrimoni o sentire i bambini giocare, perché questi sono i tentativi che vengono fatti per ritornare ad una vita normale. Le dico che 2 settimane fa hanno organizzato una corsa podistica nella quale, per sottolineare cosa succede qua, per 2 chilometri hanno corso gli amputati, in una gara unica al mondo dove perfino questo cerca di usare per poter tornare a una vita normale, che può essere normale per quanto vi ho detto.
0: Ecco, questa testimonianza di Giorgio Monti, che è il coordinatore medico di Emergency a Gaza, voglio girarla subito a un'altra voce che ci ha raggiunto. Maria Gianniti, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno a voi.
0: Corrispondente Rai da Gerusalemme. Senti Maria, prima lo accennavamo con Maria Elena D'Elia e Chiara Sgreccia, l'ultima operazione di Israele contro la flottiglia di nuovo in acque internazionali rappresenta un ulteriore atto di forza, cambio di passo, innalzamento dell'asticella verso gli attivisti, anche verso i governi, anche verso quello che sta succedendo appunto nella situazione a Gaza. Abbiamo accennato anche alla questione dei proiettili usati, questi proiettili di gomma che sembrerebbero non letali, come dice Israele, ma che poi in Palestina conoscono bene, lo ricorda con precisione un editoriale stamattina sul manifesto di Chiara Cruciati. Maria Gianniti.
2: Sì, proiettili di gomma che non sono letali ma che fanno male, quindi comunque sono sempre proiettili che vengono sparati, e poi abbiamo visto le immagini proprio girate dagli attivisti sulle barche che sono state abbordate dai militari israeliani, e si vedevano i militari israeliani che sparavano quasi ad altezza d'uomo verso lo scafo, quindi comunque il pericolo resta, quindi comunque resta un'azione di forza. Israele ha detto che questi erano colpi di avvertimento, però ripeto, ecco, sono come dire, metodi usati normalmente dai militari israeliani, vengono utilizzati anche in Palestina molto spesso verso i palestinesi quando ci sono situazioni di tensione. Il problema è che Israele è stato molto netto: non permetteremo a nessuno, lo ha ripetuto anche lo stesso premier Netanyahu l'altro ieri, quando appunto ha parlato con il comandante della marina che stava conducendo l'operazione, dicendo questa operazione che sta svolgendo la flottiglia è un'operazione malvagia che vuole rompere quell'assedio che invece noi stiamo facendo da anni contro Hamas, contro i terroristi di Hamas. Ed è chiaro che anche questo è un abbraccio di ferro. Ora la flottiglia di fatto non è che porti tanti aiuti umanitari, ne hanno trovati sempre pochissimi, ma è l'azione in sé.
0: È una delle accuse muove il governo israeliano.
2: Esatto, è una delle accuse che muove il governo israeliano, però è pur sempre un'operazione, e l'abbiamo vista più riprese in questo anno e mezzo, perché insomma non ci dimentichiamo che ce ne sono state altre di flottiglia in questo anno e mezzo, per cercare di mantenere alta l'attenzione su quello che accade a Gaza, dove la situazione, non ho sentito l'intervento del dottor Monti, ma lo posso immaginare, dove la situazione soprattutto medica è una situazione estremamente critica, estremamente precaria. E non si parla più di Gaza, ci stiamo concentrando ovviamente sul fronte nord, Libano, stiamo guardando anche che cosa accadrà all'Iran, ma non ci dobbiamo dimenticare invece di una Gaza dove ci sono appunto centinaia di migliaia di persone che vivono in condizioni estreme, e adesso sta arrivando il caldo, abbiamo sentito queste storie agghiaccianti dei topi che attaccano anche i bambini durante la notte, insomma una situazione veramente difficile, terribile per chi vive in queste condizioni. Quindi la flottiglia ha questo merito, possiamo dirlo, cioè di tenere alta l'attenzione. Il problema è che Israele è sull'arrivo alle coste, alle proprie coste o alle coste di Gaza, è stato sempre molto molto netto: non permetteremo a nessuno di passare. E quindi quello che abbiamo visto per 2 giorni è stata semplicemente l'ennesima prova di forza. Adesso siamo qui in attesa di questi 430 attivisti che sono stati presi tra ieri e l'altro ieri dalla Marina israeliana dovrebbero arrivare nelle prossime ore, non sappiamo esattamente a che ora, al porto di Ashdod, e poi a quel punto ci saranno tutte le pratiche per l'espulsione, come abbiamo visto anche in passato. Per esempio, non sappiamo se ci sarà qualcuno che verrà trattenuto, come abbiamo visto i primi di maggio con Tiago Avila e con Seifa Bukeshek, che sono rimasti per 10 giorni in prigione prima di essere espulsi dal paese, perché sono stati sottoposti a interrogatori perché sospettati di avere legami con organizzazioni terroristiche. Insomma, sono prove di forza.
0: E anche su questo
2: Israele
0: poi
2: Delia
0: ci ricordava anche delle, sì, delle indagini come quelle per esempio aperte dalla Procura di Roma. Stanno arrivando molti messaggi, li leggo in successione, gli ultimi che ho davanti. Marta dice ancora su Gaza: come si spiega come neppure dopo gli ultimi fatti della flottiglia il silenzio dei nostri governi sia ancora assordante? Mariella dice: Israele ormai gode di grande impunità e libertà d'azione, il fondo è stato toccato, cosa aspetta, quale nefandezze aspetta ancora Gaza e cosa tutti noi non dobbiamo vedere, sarà la vergogna di questi ultimi secoli. Allora Maria Gianniti, a questo proposito, stamattina prima pagina un ascoltatore che è intervenuto nel filo diretto, Guido da Vicenza, citava un rapporto di una ONG sulla situazione nelle carceri italiane, si soffermava, sì, su questo, ma diceva è qualcosa che accade sotto gli occhi di tutti, questa violenza non è nascosta. Allora ti chiedo qualcosa a proposito dell'opinione pubblica in Israele in questo momento, in questa fase.
2: Ma bisogna vedere l'opinione pubblica su quale tema, perché ci sono appunto, qui devi considerare che stiamo vivendo più fronti di guerra, più fronti aperti, non, se parliamo dell'Iran, ovviamente Israele, gran parte dell'opinione pubblica considera l'Iran come il pericolo principale e quindi c'è molto timore. E poi, se poi guardiamo il Libano, tutti gli abitanti del nord continuano a sentirsi sotto attacco, quindi non vorrebbero che finiscano le operazioni militari fino a quando tutta la zona sud del Libano venga messa in sicurezza. Il problema è un altro, il problema è che tu considera che questo è un paese che già è in campagna elettorale, ma se vai a vedere i programmi dei vari politici, la questione palestinese non c'è. Non c'è, e questa è una cosa importante, perché dopo il 7 di ottobre si è creata una frattura così profonda, talmente profonda, che di fatto anche quelli che erano gli israeliani, diciamo più di sinistra, più liberali, e che pensavano che si dovesse arrivare comunque a una soluzione per il conflitto israelo-palestinese, non vedono come qualcosa di positivo la convivenza di due stati o comunque di uno stato binazionale, non vedono la convivenza con i palestinesi come qualcosa di sicuro. E questo è il punto, questo è il punto, cioè c'è questa frattura purtroppo che è stata provocata dal 7 di ottobre, che al momento qui non è stata sanata. E ti parlo di programmi di elettorali anche di persone come può essere un Yair Golan, che ha rilevato ciò che restava dei laburisti, capisci? E questa è la cosa che si guarda, ma basta sfogliare semplicemente le pagine del giornale. Guardando le pagine del giornale tutto è molto legato. Ecco, io di fronte a me ho proprio la copia di oggi di Arez, vedo il primo titolo riguarda appunto lo scioglimento o meno della Knesset per arrivare al voto anticipato i primi di settembre, l'ultimo riservista che è stato ucciso nel sud del Libano, è soltanto taglio basso quello che riguarda la flottiglia, capisci? E parliamo di un giornale dove invece la questione palestinese è sempre tenuta in grandissima, è sempre, certo, messa in grandissima evidenza. Questo ti dà proprio il polso, ti dà l'idea proprio di come anche il pubblico israeliano. Poi l'altro elemento, ci tengo sempre molto a sottolinearlo ogni volta, considera che noi da quasi 3 anni viviamo con TV, con canali televisivi israeliani che hanno mostrato quasi nulla di ciò che è accaduto a Gaza.
0: E questo è importante ricordarlo sempre, esatto. Maria, appunto il problema della copertura, dell'informazione, dell'accesso vietato, l'abbiamo visto anche comunque nelle ore passate con l'assalto alle navi della flottiglia e i video sequestrati. Certo colpisce molto anche questo elemento che diceva Maria Gianniti, cioè la questione palestinese non è nei programmi politici e elettorali. Allora, è con noi un'altra voce che saluto, Andrea Valdambrini, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Corrispondente del Manifesto da Bruxelles, e torno subito da lei per approfondire quelle che sono le reazioni europee, ma intanto c'è un messaggio, se c'è ancora Maria Elena D'Elia con noi, in portavoce della flottiglia. D'Elia, c'è? Perché intanto se è in ascolto, adesso vediamo questo messaggio, ci chiede per favore ricordate che c'è anche il Land Sumud Convoy, sempre parte, certo, di Global Sumud, che in questo momento è stato fermato a Sirte in Libia, e diverse, sì, telefonate stamattina si domandano, visto che l'informazione appunto le copre poco, che ne è delle operazioni di terra. 100 città, 100 porti era stata nominata, e appunto anche la flottiglia fermata in Libia. D'Elia.
4: Sì, confermo, il convoglio di terra che in questo momento è bloccato proprio al confine tra la Libia occidentale e la Libia orientale, che come sapete sono due mondi molto, molto diversi, era partita proprio come parte di una stessa missione, cioè l'idea era quella di avere le barche e di avere anche queste centinaia di mezzi terrestri. In questo momento il Haftar, che di fatto, no, governa la Libia orientale, sta impedendo al convoglio di attraversare la Libia orientale per poi arrivare in Egitto, e dall'Egitto, laddove l'Egitto ce l'avesse consentito, arrivare poi al valico di Rafah. La situazione è molto tesa perché, come sapete, Haftar non è esattamente un capo di Stato che segue le regole istituzionali della diplomazia, e quindi in questo momento è in corso una negoziazione per cercare almeno di far passare tutte le ambulanze, i caravan. Avevamo raccolto tanti mezzi che volevamo lasciare a Gaza, che i Gazawi avrebbero potuto usare anche per dormirci dentro, no? E abbiamo chiesto che almeno alcuni osservatori possano andare insieme a questi mezzi per accertarci che vengano veramente poi consegnati anche magari alla Croce Rossa egiziana, che poi a sua volta li potrebbe portare a Rafah. Quindi sì, lo confermo, ci sono tante iniziative nate nonostante il fatto che negli ultimi mesi, come avete detto anche voi, di Gaza e di Palestina si sia parlato pochissimo.
0: E di questo voglio chiedere allora anche ad Andrea Valdambrini. Intanto grazie ancora Maria Elena D'Elia, portavoce della Global Sumud Flottiglia. Valdambrini, potrebbe essere una domanda trasversale a tanti temi, cosa fa l'Europa, ma insomma quali reazioni in questo momento dopo l'assalto alla flottiglia, il sequestro degli oltre 400 attivisti, i colpi sparati, questa asticella che è stata alzata, come ricordava D'Elia. Valdambrini.
3: Allora, non c'è ancora da Bruxelles una reazione ufficiale, che però potrebbe arrivare ad esempio nell'incontro con la stampa che si tiene quotidianamente tra le 12 e le 13. Però noi conosciamo quelle che sono le posizioni che finora la Commissione europea ha espresso sul tema della flottiglia, quindi a partire da fine aprile nelle varie occasioni che si sono ripetute. Allora, la posizione della Commissione sembra piuttosto contraddittoria. Da un lato l'esecutivo europeo scoraggia la flottiglia, lo ha detto esplicitamente il portavoce di Kaya Kallas, che è la responsabile per la politica estera dell'Unione, scoraggia la flottiglia perché si tratta di una missione che mette a rischio i suoi partecipanti. Dall'altro lato, e ripeto, questo può sembrare piuttosto contraddittorio, l'Unione Europea richiama al rispetto del diritto internazionale, anche del diritto internazionale umanitario e di quello marittimo, anche se non cita esplicitamente Israele nei suoi pronunciamenti ufficiali. E qui effettivamente verrebbe da dire, beh, se c'è un richiamo al diritto internazionale umanitario, alle violazioni che Israele ha continuamente operato andando a prendere i partecipanti della missione della flottiglia, per quale motivo poi non c'è una azione europea? C'è però il terzo punto della Commissione europea, che è quello di rimandare all'azione dei singoli stati la protezione consolare, perché noi dobbiamo anche tenere presente un elemento che è sia un dato strutturale dell'Unione Europea, ma anche direi una scusa da parte di Bruxelles. La politica estera, per come l'Unione nei decenni è stata composta, non è una prerogativa esclusiva, anzi non è una prerogativa dell'Unione Europea. Quindi molto spesso in temi anche scottanti di politica estera c'è un rinvio all'azione degli stati.
0: Dove, dal punto di vista consolare, che tra l'altro di fronte appunto alle ultime operazioni dell'esercito israeliano nei confronti della flottiglia si stanno esprimendo appunto in ordine sparso, la Spagna, l'Irlanda, anche l'Italia. Grazie Andrea Valdambrini, corrispondente del Manifesto da Bruxelles, e agli altri voci che ci hanno accompagnato fin qui nella discussione stamattina: Maria Gianniti, Giorgio Monti, Chiara Sgreccia e Maria Elena Delia. Continuiamo in musica con i Subsonica e il brano Grida, dall'album Terre Rare, uscito proprio quest'anno in occasione dei 30 anni della band. Le grida che emergono da questa canzone hanno un valore simbolico, sono le grida di chi chiede aiuto, di chi non vuole rimanere in silenzio mentre intorno a noi muore l'innocenza. Ascoltiamo i Subsonica con Grida.

0: Israele ha bloccato con violenza la Global Sumud Flottiglia. Non ho visto reazioni da parte delle istituzioni europee. C'è una campagna in corso della comunità economica della Commissione europea che difende, tutela il diritto di espressione e di protesta dei cittadini europei. E cito un passaggio. In alcune parti del mondo, se racconti una barzelletta in pubblico, ti possono multare o puoi addirittura finire in prigione. Nell'UE hai libertà di dire ciò che pensi perché la libertà di espressione è tutelata. Quindi in Europa possiamo raccontare delle barzellette, di più non si può fare. Cosimo da San Severo.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzole e questa è la piazza di tutta la città ne parla, che abbiamo aperto con l'audio che ci ha mandato Cosimo nella prima parte della nostra puntata. Allora, sulla Global Sumud Flottiglia vi segnalo un articolo che Valerio Renzi ha scritto sulla cultura, il magazine online, il 15 maggio, raccogliendo alcune voci di attivisti che hanno partecipato a questa missione della flottiglia, le loro riflessioni, le loro paure, i loro desideri. Francesco Dellisanti sottolinea l'elemento del mare, dice: conosciamo la potenza dell'andare per mare, quanto è forte in noi esseri umani la fantasia che accende. Sappiamo anche che andare per mare fa nascere legami nuovi, veri, unisce e avvicina. E Anna Ghedina, 22 anni, il membro più giovane degli equipaggi partiti da Creta, fra le persone intercettate invece a fine aprile, non fra ieri e l'altro ieri, dice: ho pensato, perché non io? Avevo la possibilità di farlo e ho deciso di partire. Mentre vediamo che governi e aziende si organizzano per trasportare su enormi navi cargo armi e morte, mi sembra fondamentale che qualcuno su delle navi cariche, invece di aiuti umanitari e di volontari disposti a sostenere la popolazione martoriata di Gaza, faccia altrettanto, si organizzi. L'articolo è pieno di testimonianze di vari attivisti che in questo momento sono in viaggio verso Israele e continueremo a seguire le loro storie, ma ora proseguiamo con le vostre voci.
2: Buongiorno, stamattina al TG3 delle 6:45 Maria Gianniti ha detto che le persone della Sumud Flottiglia che sono state rapite in acque internazionali e deportate verso Israele e poi verranno espulse. Allora io mi fermo solo a un fatto di comunicazione che non ha la logica, cioè espellere in italiano ha una connotazione negativa, si espelle un rifiuto. E allora perché te li vai a prendere in acqua internazionale? Cioè dov'è la logica? Grazie, Roberta da Napoli.
1: Grazie anche a lei, Roberta. E allora invece sul tema della flottiglia di terra, di cui ci avete chiesto stamattina anche a prima pagina e di cui ci ha detto Maria Elena Delia, la portavoce della Global Sumud Flottiglia, vi segnalo un'intervista che trovate su Repubblica di Stefania Aoi alle attiviste piemontesi Dina Alberizzi e Giuseppina Branca, che sono ferme in Libia a Sirte, bloccate dalle milizie di Haftar. Trovate l'articolo completo sulla Repubblica.
3: Buongiorno, ma cos'altro deve fare Israele perché la comunità internazionale si attivi fattivamente con sanzioni o provvedimenti importanti? Cosa deve fare? Deve allineare i palestinesi e ucciderli sommariamente, fucilarli? Non so, non riesco a capire, è veramente impossibile. Vittorio da Udine.
1: E grazie anche a Vittorio. Allora, per approfondire la terribile situazione sanitaria in cui si trovano le persone nella striscia di Gaza di cui ci ha parlato Giorgio Monti, vi segnalo un approfondimento pubblicato su Internazionale, I tormenti di Gaza, di Francesca Agnetti.
4: Come si può ritenere ancora governo amico questi criminali? Cosa aspetta la comunità internazionale ad essere complice? Vittorio da Napoli.
1: E grazie anche a Vittorio, grazie a tutti quelli che hanno commentato anche sulla nostra pagina Facebook La Città di Radio 3. Noi ora ci lasciamo per le notizie del GR3 e poi torniamo, continuiamo a parlare di Global Sumud Flottiglia sempre qui a Tutta la Città ne parla.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Valentina Antonelli. La visita di Putin a Pechino, raggiunta un'intesa generale, ma non c'è ancora un accordo formale sul progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Accolto con tutti gli onori il capo del Cremlino, ha esaltato lo stato delle relazioni bilaterali, sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Ha affermato che in Medio Oriente è urgente una tregua globale ed è importante continuare i negoziati per evitare una ripresa delle ostilità.
4: Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguono, ma da Teheran arriva un nuovo monito.
5: La guerra in Medio Oriente rischia di estendersi oltre i confini regionali se Stati Uniti e Israele dovessero riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran. L'avvertimento arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. I nostri colpi devastanti vi schiacceranno, dicono i pasdaran iraniani. Queste tensioni si inseriscono in un contesto già segnato da forti pressioni diplomatiche dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha concesso ulteriore tempo ai negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran. Trump ha ribadito la volontà di impedire che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il presidente ha inoltre indicato la possibilità di un'intesa nel giro di pochi giorni, al massimo all'inizio della settimana prossima, per evitare una nuova escalation militare. Una prospettiva di ripresa del conflitto che preoccupa in particolare i paesi del Golfo, interessati a scongiurare un allargamento della guerra nella regione. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Bilaterale Italia-India, Roma, Giorgia Meloni e il suo omologo Narendra Modi a colloquio sui principali dossier internazionali. Sottoscritta una serie di intese in vari settori, due leader hanno firmato una lettera congiunta pubblicata stamani dal Corriere della Sera, nella quale viene sottolineata la rilevanza del partenariato strategico tra i due paesi basata su una comune visione del futuro.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
6: I sub finlandesi si sono immersi per l'ultima volta nella grotta di Alimata e hanno recuperato i corpi della 22enne Giorgia Sommakal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie anche le salme della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. L'operatore Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Il team di SpeleoSub ha recuperato tutta l'attrezzatura tecnica dei sub italiani. Il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro. I 5 italiani sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, ad una profondità di 60 metri. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la tragedia. Tra le ipotesi c'è lo spaesamento oppure il cosiddetto effetto Venturi, che avrebbe risucchiato i sub nella zona più profonda della grotta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Eleonora Fioretti, GR3.
3: Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Api, obiettivo sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza, ma sono minacciate da distruzione di habitat, pesticidi e riscaldamento globale.
7: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
8: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
7: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
8: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
7: Tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
8: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
7: Mauro Zanda, GR3.
3: La linea torna a Tutta la città ne parla il prossimo GR3 alle 13.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I canti della terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
0: Tutta la città ne parla.
10: In tutti questi giorni c'è chi perdeva il lavoro, c'è chi perdeva un amore, c'è chi perdeva un permesso di soggiorno, c'è chi rinunciava, perché a un certo punto la parte razionale, la parte sensata di noi dice: non ha senso, non posso rischiare tutto questo, più la mia vita, più magari mesi di detenzione in una prigione israeliana, non posso farlo con le garanzie che mi vengono date sia dai nostri governi, perché nessun governo ha preso una posizione protettiva per questi membri della società civile che erano pronti a fare quello che i governi stessi non sono pronti a fare, quindi a fare un gesto umanitario protetto in tutti i modi dal diritto internazionale, perché avremmo dovuto essere persone da proteggere. Il diritto internazionale dice che noi dobbiamo essere protetti, saremmo dovuti poter arrivare fino a Gaza a portare questi aiuti.
11: Era la voce di Vanni Bianconi e il suo racconto in prima persona della prima Global Sumud Flottiglia in viaggio verso Gaza, un racconto vivo e duraturo di un'esperienza che appunto ha animato e organizzato le piazze, sta segnando la nostra storia. Vanni Bianconi appunto è stato a bordo di una nave, la Oahu, lo ha raccontato in un libro, L'Odissea della Flottiglia Oahu, pubblicato da Marco I Marcos, poeta e scrittore, ed era appunto responsabile della barca Oahu. Era stato ospite a Fahrenheit con Graziano Graziani il 15 dicembre, potete trovarlo su Rai Play Sound questa intervista, e quello che avete ascoltato era un estratto di quello che andrà in onda per Tre Soldi nelle prossime settimane, che quindi era un'anticipazione. Con questo saluto l'ultimo ospite di stamattina, Andrea Graziosi, buongiorno, bentornato.
12: Buongiorno signora, buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Buongiorno a lei, professore, storico, si è occupato molto di Unione Sovietica, storico contemporaneo all'Università di Napoli Federico II. Voglio ricordare un suo libro sull'Ucraina e Putin tra storia e ideologia, tema su cui si è molto soffermato, e anche l'ultimo, Il ritorno della razza, le radici di un grande problema politico contemporaneo, pubblicato l'anno scorso dal Mulino. Ci è sembrato, anche in virtù di questi studi e di queste aree, la persona giusta, Graziosi, per chiudere questa puntata di oggi. E vorrei partire da una domanda che ha posto un ascoltatore stamattina al filo diretto di Prima Pagina. Si chiama Enrico, è intervenuto con Alberto Faustini, che questa settimana conduce la nostra rassegna stampa. E Enrico si chiedeva: come mai questo genocidio, quello di Gaza, ci coinvolge in modo particolare, quando sappiamo che ci sono tanti altri fronti di guerra? Questa è la prima domanda per lei, Graziosi.
12: Sì, io provo a rispondere in ordine, poi lei mi interrompe quando crede, perché una domanda mi sono posta anch'io. Prima di tutto dico subito che io non credo sia un genocidio. Non amo la parola genocidio, non amo la definizione, penso sia molto fuorviante e costringa tutti a poi porsi la domanda se una cosa è quella o no, e quindi preferisco non usarla, tranne che in casi estremi, diciamo. Io credo che le spiegazioni siano molte, non ne sono sicuro, perché sono tutte ipotesi, è difficile essere sicuri in queste cose. Sicuramente c'entrano le cose orribili successe prima il 7 ottobre contro i coloni israeliani, degli insediamenti, e poi la politica disumana fatta verso Gaza da Netanyahu, che è stata sotto i nostri occhi a lungo, per mesi, tutti i giorni. Quindi questo sicuramente spiega perché ci sia un faro acceso particolare. Però resta il problema segnalato all'ascoltatore, perché cose altrettanto orribili succedevano altrove. Pensi ai morti in un solo giorno in Iran, pensa al Sud Sudan, che è ancora peggio, o altri posti. C'entra sicuramente il ruolo dei media, naturalmente, ma questa anche secondo me è una spiegazione facile. C'è stato un occhio particolare su Gaza, su Israele, sul Medio Oriente, per tante ragioni anche ovvie e anche giuste, perché è un posto anche vicino a noi, c'entra anche questo, è più vicino, le cose più vicine toccano di più. C'entra sicuramente, io credo, la propaganda nel senso ampio del termine, sia quella naturalmente filo-palestinese, sia quella orribile, anzi non fatta da Israele di fatto. Israele ha fatto cose terribili senza alcun discorso che le giustificasse in alcun modo, non ha provato nemmeno praticamente. Io credo che qui dietro ci sia anche, ma questa è pure un'ipotesi interpretativa, nulla di più, l'idea che il 7 ottobre ha convinto molti che tanto siccome ci volete ammazzare tutti non ci importa di quello che pensate, credo ci sia perfino questo dietro in molti. C'entra, e qua entriamo nelle cose più serie, complicate, per me più pericolose, c'entra che ormai da 40 anni, di più forse, da qualche decina d'anni, di nuovo il discorso dominante sia a destra che a sinistra, secondo me, è quello dei popoli e delle nazioni. La storia, il mondo è presentata come una lotta ineliminabile di popoli e nazioni che si scontrano, e i popoli oppressi per uno, i popoli oppressori, le nazioni potenti, le nazioni meno potenti. Da questo punto di vista l'ideologia degli ultimi decenni è molto simile a quella di fine 800, prima 900, cosa che a me preoccupa moltissimo. Prima una cosa è vedere il mondo come conflitto, che è anche giusto, ma ci sono anche quelli sociali, di genere, ci sono tantissimi conflitti. Il peso che viene dato al conflitto tra popoli oggi è un preludio inevitabile di guerra, secondo me. C'entra poi, e qua arriviamo alla penultima, l'ultima secondo me è la più interessante, la più importante, la penultima, e c'entra l'antisemitismo, e che io preferisco chiamare l'antibraismo, che ha radici enormi in Europa. Questo è un fatto che nessuno può negare, sappiamo tutti, ci sono state le leggi razziali, c'è stata la Shoah, c'è un potenziale antisemita di massa in Europa fortissimo da almeno metà 800, anche dopo. È chiaro che qualunque cosa succeda lì, anche se è giustissimo accendere i riflettori sulle cose terribili che fa Israele, però accende l'antisemitismo che quindi alimenta questa cosa. Quindi questa è una cosa che uno non deve mai scordare, dovrebbe anzi sempre ricordare per tenere dei confini, cioè denunciare le cose per quello che sono, battersi perché cessino, ma rendersi conto che uno alimenta anche cose che abbiamo nel nostro passato e sono terribili. Ma secondo me la cosa che c'entra di più, per me, ecco, io mi rendo conto che è solo un'ipotesi, è il fatto che guardare lì è un po', mi perdoni, rassicurante. Noi,
11: rassicurante.
12: Sì, perché noi come europei lì possiamo illuderci di contare ancora qualcosa. E quindi ci guardiamo, possiamo fare le flottiglie, poi ci mettono, ci perseguitano, ma mica ci ammazzano tutti come in Iran, no? Non è che succede questo. Possiamo avere un ruolo. Se guardiamo verso la Russia, l'Oriente, l'Ucraina, la Cina, Hormuz, cosa possiamo fare?
11: È molto interessante anche dopo aver ascoltato l'analisi di Andrea Valdambrini, che è il corrispondente del Manifesto da Bruxelles, ci parlava appunto anche del silenzio, dell'immobilismo dell'Europa in politica estera, in particolare guardando le operazioni anche di questi giorni del governo israeliano contro la flottiglia. Graziosi, vorrei chiederle anche una domanda arrivata ora con un messaggio, quello di Paolo, che dice: sì, ci siamo rassegnati alla morte del diritto internazionale, ma questa visione solo commerciale della politica a che tipo di mondo ci porterà?
12: Ma io prima di tutto non credo che ci siamo rassegnati alla morte, perché voglio dire, uno deve anche essere ragionevole, io faccio lo storico, cioè non è che gli anni 60 e 70 mancassero le guerre, c'erano più di adesso, eh. Cioè la guerra in Vietnam da sola è stata una guerra durata 20 anni, che ha fatto milioni di morti. La verità è che l'Europa era immune da queste cose, che l'Europa riusciva a regolarsi, e quindi siccome dietro, io penso che il ruolo dell'Europa ormai sia molto sminuito, mi dispiace ma è così, ed è uno dei motivi per cui ci rifiutiamo di guardare al mondo spesso, come dicevo prima, però un tempo l'Europa era in pace, garantiva la pace del mondo, non a caso le due guerre mondiali del Novecento sono due guerre europee. Oggi non è così. Le guerre mondiali non partono dall'Europa, e anche questo è un segno dell'indebolimento dell'Europa. Allora uno non si può illudere che ci fosse il diritto internazionale perché c'era in Europa. Tra l'altro in Europa da quando? Ancora nel 1956 i carri armati a Budapest hanno fatto una battaglia, l'ultima della Seconda Guerra Mondiale.
11: Ricordiamoci infatti anche che cos'è l'Europa quando parliamo di Europa. Grazie ad Andrea Graziosi per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo, che va a Pechino per l'incontro tra Xi e Putin. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia, Fabio Zampa alla console, Antonio Santaniello, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Radio 3 Mondo.

0: Da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e anche a chi ci ascolta in podcast. Pechino, Teheran, Nuuk sono le tappe del nostro itinerario di oggi. Pechino, il centro del mondo, la visita di Putin in Cina pochi giorni dopo quella di Trump fotografa una realtà ormai conclamata. Xi Jinping è diventato l'arbitro imprescindibile delle crisi globali. Mosca ha bisogno di Pechino molto più di quanto Pechino abbia bisogno di Mosca, mentre Washington, dopo il tempo della supremazia, diciamo, scopre improvvisamente anche il tempo della dipendenza. Teheran, il baricentro della conflittualità internazionale nella capitale della Repubblica Islamica, oggi il New York Times scova il mancato e, aggiungiamo noi, molto improbabile protagonista di un'eventuale soluzione della crisi. L'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, all'epoca nemico giurato di Israele e Washington, sarebbe stato individuato, secondo il New York Times, proprio come l'uomo del dopoguerra e del cambiamento di regime da parte degli alleati Trump e Netanyahu prima dell'attacco congiunto. Nuuk, infine, la nuova frontiera coloniale, lì è in corso il Forum Future Greenland e lì sono andati l'inviato dell'Unione Europea Sikela e l'inviato degli USA Landry, nonché investitori pubblici e privati di varia provenienza per incontrare il premier Nielsen e certamente tutti in cerca di un partenariato vantaggioso, il più vantaggioso possibile sicuramente. Qualcuno vorrebbe molto di più, gli USA. Jeff Landry promette ai bambini groenlandesi una marea di biscotti al cioccolato, come ha letto stamattina Costanza Spocci durante la rassegna della stampa estera, ma probabilmente non basteranno i biscotti. Allora, questo è il nostro programma di oggi, questo è il nostro itinerario e questo è il numero a cui inviare un SMS o un WhatsApp: 335 56 34 296.
1: Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества.
0: Ed è la voce del presidente russo Vladimir Putin che stiamo ascoltando. Anche sullo sfondo di fattori esterni sfavorevoli, dice, la nostra cooperazione e la collaborazione economica continuano a mostrare una dinamica positiva e sostenuta. In un quarto di secolo il volume degli scambi è aumentato di 30 volte. È in corso un complesso processo di formazione di un mondo policentrico fondato sull'equilibrio degli interessi di tutti i suoi partecipanti. Insieme agli amici cinesi, diceva Putin, difendiamo la diversità culturale e civile delle nazioni e il rispetto dello sviluppo sovrano degli stati, impegnandoci per la costruzione di un ordine mondiale più giusto e democratico. Allora, queste le parole che risuonano da Pechino, dalla bocca del presidente Putin, che si è recato per la 25esima volta in visita a Pechino. A seguire certamente questo viaggio c'è anche Francesco Betrò, corrispondente dell'ANSA dalla Cina. Buongiorno Francesco, anzi buon pomeriggio. Allora, abbiamo un problema di collegamento con Pechino, però nel frattempo possiamo continuare a darvi conto della visita del presidente Putin, perché appunto è proprio... Vediamo se Francesco è pronto. Francesco Betrò è con noi.
2: Buongiorno.
0: Eccolo,
2: sì,
0: eccolo. E non so se hai potuto ascoltare o riascoltare insieme a noi il presidente Putin.
2: No, purtroppo non ho avuto...
0: E allora era un presidente Putin che chiaramente vestiva i panni del fautore insieme a Xi Jinping di un nuovo ordine mondiale policentrico, ma insomma al di là delle velleità e dei desiderata, ci puoi aggiornare sull'andamento di questa visita? Abbiamo notizie sulla firma di 20 accordi commerciali, su varie dichiarazioni più o meno altisonanti, di un'amicizia di lunga data che viene ribadita, risottolineata agli occhi del mondo, Francesco?
2: Esatto, esattamente. La visita si concentra almeno nelle aspettative dei due leader, soprattutto sulla questione commerciale. Come abbiamo visto poi nei giorni precedenti, si è parlato molto di questo nuovo gasdotto del Power of Siberia 2 che arriva da un memorandum, ma sul quale ancora ci sono diversi disaccordi. E notizia di poco fa che dal Cremlino appunto hanno confermato soltanto un'intesa generale su questo nuovo gasdotto che sarebbe, nel caso poi si verificasse, centrale proprio per il trasporto del gas dalla Russia alla Cina, passando per la Mongolia, e sappiamo appunto, come poi dicevi giustamente tu, che questo tentativo di ristabilire un ordine globale passa anche dall'economia, dal momento in cui dal 2022 sotto sanzioni ovviamente la Russia ha dovuto interrompere tutta una serie di esportazioni verso l'Europa e ha cercato di trovare la sponda di Pechino soprattutto appunto per l'export di gas, per l'energia, e questa era un po' la chiave addirittura di questo vertice. Al momento la situazione è questa, e poi ovviamente ci sono anche tanti altri temi sul tavolo. Sentivo che accennavi quel poco che sono riuscito a sentire, che si accennava anche di Ucraina, che è ovviamente tra i temi sul tavolo e sul quale hanno appena concordato una appunto dichiarazione congiunta Pechino e Mosca per approfondire un po' le cause profonde di quella che viene definita da entrambi crisi ucraina, perché come sappiamo da Mosca non si parla di guerra e da Pechino non si condanna l'invasione russa del 2022. Ecco.
0: Da Pechino non si condanna l'invasione, si è conservata in tutti questi anni una posizione neutrale, salvo rivelare al Financial Times, ma questo poi è un'altra storia, nel caso ci torneremo se ci saranno delle conferme, salvo dire che forse l'amico di Mosca si pentirà di quella invasione. Queste sarebbero state dichiarazioni di Pechino. Ma veniamo alla visita. Francesco Betrò, a proposito di accordi di partenariato, Mosca rimane, la Russia mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche, la Cina rimane il maggiore acquirente, diciamo sostenendo l'economia russa in questo frangente. Abbiamo nominato i 20 accordi, c'è anche che è un discorso che si basa su un'amicizia più civile, umanitaria, diciamo così, l'accordo sull'esenzione dai visti, insomma un modo di concretizzare questo rapporto a due. Francesco Betrò, Putin si anche autoinvita, abbiamo letto, a fare molto di più, ad essere a fianco di Pechino anche in altre situazioni, si è autoinvitato a partecipare a novembre a Shenzhen al vertice dell'APEC. Francesco.
2: Sì, e qua potrebbe costituirsi una situazione particolare, perché poi ci potrebbe essere la presenza anche di Trump, e questo aprirebbe poi scenari insomma che al momento sono inaspettati. Ecco. E chiaramente la presenza di Putin a Pechino dopo pochi giorni appunto dalla visita di Trump, per quanto riguarda Pechino, riafferma un po' la volontà di ricordare al mondo appunto come Xi definisce Putin e come Putin definisce Xi, chi sono gli amici. Detto ciò, Pechino mantiene questa, non la definirei equidistanza, però insomma questo equilibrismo geopolitico che gli permette di dialogare con gli Stati Uniti di Trump e con la Russia di Putin. In questo momento specifico della nostra storia, in qualche modo in entrambi i contesti in posizione di forza, sicuramente lo è con la Russia, perché appunto come accennavamo la Russia è la Cina è fondamentale per il commercio russo, nonostante poi dal 2022 appunto non siano riusciti a compensare le perdite non soltanto nella vendita di gas, ma anche proprio nella presenza delle industrie all'interno del territorio russo, che hanno lasciato appunto la Russia dopo le sanzioni, parliamo ovviamente di industrie europee. E questo appunto poi si riversa in qualche modo in questo triangolo che dalla settimana scorsa a oggi in qualche modo rende anche più significativa la visita di Pechino, la visita, scusami, di Putin a Pechino, perché altrimenti si tratterebbe quasi di un vertice ordinario, se pensiamo che appunto, credo lo accennassi tu, quel poco che sono riuscito a sentire all'inizio, Putin si è incontrato con Xi da quando è in carica Xi, oltre 40 volte, è stato più di 25, questa è la 25esima volta che arriva a Pechino, insomma un rapporto consolidato ampiamente tra le
0: insomma,
2: due.
0: Insomma non c'era bisogno di una visita, ecco, di ribadire in questo momento, se non per il fatto che poco fa era arrivato Trump.
2: Esatto, questo ovviamente scompiglia un po' il tavolo e serve a Pechino per riproporsi come appunto chiave, un po' come ago della bilancia della diplomazia mondiale. E a tal proposito Putin e Trump sono soltanto gli ultimi due leader a essere venuti a Pechino negli ultimi mesi, ma pensiamo a tutti gli europei che appunto da sei mesi, circa sette mesi a questa parte hanno messo piede qui e hanno concluso accordi commerciali abbastanza importanti con Pechino. Parliamo anche di alleati storici degli Stati Uniti, parliamo di Starmer, parliamo di Macron, parliamo di Sanchez da ultimo, Merz, insomma abbiamo avuto Tajani nel recente passato. Ecco, Pechino in questo momento risulta sia economicamente che geopoliticamente un partner più affidabile rispetto agli Stati Uniti agli occhi degli attori internazionali. Questo penso che sia abbastanza evidente.
0: Abbiamo seguito i pellegrinaggi dei vari leader che hai elencato, certamente innegabile il ruolo di Pechino e il fatto che tutti vogliono andare a Pechino. E allora Francesco Betrò, grazie mille per essere stato con noi da Pechino e allora buon lavoro al seguito di Putin a Pechino. Grazie mille.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: Era Francesco Betrò, che è il corrispondente dell'ANSA da Pechino. E allora un rapporto indissolubile, due attori che vogliono combattere contro un ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Leggiamo alcune delle tante dichiarazioni che stanno arrivando da Pechino in queste ore. Dalla piazza virtuale Costanza Spocci ritwitterà tra l'altro il Global Times con il suo editoriale che celebra appunto la visita del presidente russo a Pechino. E noi adesso, come promesso, dalla prima tappa che era Pechino, andiamo verso la seconda tappa che è Teheran.
3: US-Iran war. Now, according to the US media, what we're learning is the plan of a regime change that the US had. US wanted hardline leader as the head of Iran. So as per New York Times, US wanted hardliner ex-president as the leader of Iran. US wanted a dramatic Iran regime change. And Ahmadinejad
0: sentite la cronista parlare di media statunitensi che sarebbero venuti a conoscenza del piano di cambio di regime che gli Stati Uniti avevano in serbo. Il New York Times, diceva la cronista, scrive che gli Stati Uniti volevano che l'ex presidente Ahmadinejad diventasse il nuovo leader dell'Iran. Lo voleva come leader, mentre Israele ha colpito proprio la casa di Ahmadinejad nel primo giorno di guerra per liberarlo, ma poi subito dopo è scomparso dalla scena pubblica. Dunque questi erano gli intenti dei due alleati prima degli attacchi. E poi che fine ha fatto Ahmadinejad? Ecco, proviamo a rivolgere queste domande a Tara Riva. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Tara Riva è un'analista specializzata in relazioni internazionali che si occupa di quella regione del mondo, di quel paese. Allora Tara Riva, proviamo a rispondere a queste domande. Il New York Times fa delle rivelazioni che basa su note o notizie ben documentate. Era davvero questo l'intento e perché avevano scelto Ahmadinejad? Ricordiamolo, un leader che considerava Israele nemico numero uno e certamente non considerava un amico gli Stati Uniti.
4: Esattamente, diciamo che l'articolo del New York Times è particolarmente sorprendente proprio per questo, ma diversi funzionari americani e anche diciamo elementi, in particolare uno sembra vicino ad Ahmadinejad, sembrano aver aiutato a fare questa ricostruzione che hanno fatto i giornalisti che hanno scritto l'articolo. E appunto la tesi, la ricostruzione che sembrano fare è quella che Israele e Stati Uniti avessero, in particolare Israele, avessero elaborato un piano di cambio di regime che prevedeva proprio quello di riportare al potere l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, che era noto alle nostre latitudini soprattutto per le sue posizioni piuttosto radicali contro Israele e Stati Uniti. Lui è stato presidente nella seconda metà degli anni 2000, no?
0: Dal 2013.
4: Esattamente, quella fase lì, che io sono sempre abbastanza generica perché in realtà poi lui ha perso molto potere, molta rilevanza già a partire dal 2011, perché è entrato in rotta, insomma, è entrato in collisione con il leader supremo Ali Khamenei, quindi in realtà il suo periodo proprio di potere magari era quello che proprio precedeva la sua elezione, perché è stato appunto un leader particolarmente populista, sostenuto in particolare dalle classi molto potere, molta rilevanza già a partire dal 2011, perché è entrato in rotta, insomma è entrato in collisione con il leader supremo Ali Khamenei, quindi in realtà il suo periodo proprio di potere magari era quello che proprio precedeva la sua elezione, perché è stato appunto un leader particolarmente populista, sostenuto in particolare dalle classi popolari, ma poi si è declinato in ranghi, ecco, del potere.

0: successo, tra virgolette, in materia di sicurezza, in particolare con il leader supremo Ali Khamenei. Quindi è stato lì che è diventato una figura abbastanza problematica. Ma insomma, noi ce lo ricordiamo in quegli anni, in particolare come uno dei volti più duri della Repubblica Islamica, quindi un forte sostenitore del programma nucleare, protagonista della repressione interna del 2009, quando ci furono le proteste, no? Dell'Onda Verde, quindi quando appunto si accusava Ahmadinejad di essere stato rieletto con brogli elettorali, e poi ci furono le proteste guidate da Mousavi, che è ancora ad oggi agli arresti domiciliari. Questo esponente, diciamo, lui è stato un esponente di un linguaggio abbastanza violentemente anti-israeliano e francamente anche antisemita, perché è giunto anche a negare le dimensioni dell'Olocausto. Questo è importante sempre ricordarlo. E proprio per questo è abbastanza sorprendente che Israele, in particolare Israele, ma anche Stati Uniti, stessero considerando una
1: Pensando a
0: figura
1: lui,
0: come lui.
1: ricordiamo, ecco, ricordiamo i suoi appelli proprio a cancellare Israele dalla mappa, come dicevi, sostenitore di quel programma nucleare iraniano su cui poi dopo con un laborioso lungo lavoro si era arrivati a un accordo e poi l'accesa critica nei confronti degli Stati Uniti, ma insomma non era buono neanche come leader per riportare la democrazia nel paese, come hai raccontato, non era certo il leader libertario a cui si doveva forse far riferimento. Ma la cosa che sorprende, leggendo il New York Times, è pensare che i due alleati abbiano fatto questa scelta e sembra quasi non solo aver fallito l'obiettivo di concludere una guerra in breve tempo dal punto di vista militare, ma anche aver fallito nell'immaginare il futuro del regime.
0: Esatto, perché sono state, diciamo, è stato tutto sottovalutato. La scelta di Ahmadinejad, per quanto possa sembrare, diciamo, assurdo, in realtà ha una sua logica interna, perché lui, come dicevo, verso il 2011 inizia ad entrare in conflitto con diverse figure all'interno del sistema e negli anni successivi accusa sempre di più anche, diciamo, diversi funzionari iraniani di cattiva gestione, di corruzione. Cerca di prendere quel linguaggio populista per appunto poter essere considerato come un'alternativa dalle classi popolari che lo avevano, diciamo, che erano abbastanza affezionate al suo messaggio, alla sua visione. Ma va detto anche che ha tentato più volte di candidarsi di nuovo alla presidenza nel 2017, nel 2021 e anche nel 2024, ma il Consiglio dei Guardiani gli ha impedito appunto di candidarsi, e alcuni dei suoi collaboratori anche sono stati arrestati, e lui era in una sorta anche di arresto domiciliare, quindi i suoi movimenti erano controllati. Era, diciamo, visto come una figura che non era né sufficientemente, come dire, esterna da poter essere visto come un oppositore vero e proprio, né sufficientemente interna da poter essere, diciamo, da potersi fidare pienamente di lui. Quindi, in un certo senso, non è così folle pensare che Israele e Stati Uniti potessero vederlo come qualcuno che potesse eventualmente, diciamo, anche per le tensioni interne, accettare di collaborare con potenze esterne per fare diciamo, essere Delcy Rodriguez, la versione
1: Chiaro.
0: Delcy Rodriguez per l'Iran, perché comunque aveva delle connessioni interne. Diciamo, è lecito supporre che, se qualora questa ricostruzione dovesse essere corretta, che l'idea fosse proprio di scegliere un elemento interno che però accettasse di collaborare con le potenze esterne per una transizione favorevole poi a quelle che erano le condizioni che avrebbero imposto
1: Molto
0: Stati
1: chiaro.
0: Uniti e Israele, sì.
1: Molto chiaro, Tara Riva, grazie infinite davvero. E sembra tutto molto più chiaro e al di là delle speculazioni sulle notizie fornite dal New York Times, ricordiamo che quella che doveva essere una breve incursione è una guerra che dura ormai da più di 80 giorni. Grazie e buon lavoro, a presto.
0: Grazie mille a voi.
1: Era Tara Riva, analista specializzata appunto in relazioni internazionali, con la quale siamo andati virtualmente a Teheran, e adesso andiamo molto lontano, molto al nord, molto al freddo, perché andiamo a Nuuk.

0: New tonight on News 15 at 10, Governor Landry is President Trump's special envoy to Greenland.
1: And tonight, Landry is in Greenland making a surprise visit, but reportedly not receiving a warm welcome. Landry says he went to Greenland to build relationships, but media there are reporting that he was greeted by chance of go home.
2: Il governatore Landry è l'inviato speciale del presidente Trump per la Groenlandia, aggiungiamo noi governatore della Louisiana. Landry è in Groenlandia, dice la giornalista, per una visita e secondo quanto riportato non avrebbe ricevuto un'accoglienza calorosa, ha dichiarato di essere andato in Groenlandia per costruire relazioni, ma i media locali riferiscono che alcuni abitanti lo avrebbero accolto scandendo slogan come tornate a casa. E stamattina Costanza Spocci leggeva il resoconto dal New York Times. Dopo aver offerto alcuni cappellini MAGA ai bambini, molti di loro hanno scosso la testa, il governatore della Louisiana ha detto: se venite nella mia villa potrete mangiare tutti i biscotti con goccia al cioccolato che vorrete, ma non ha funzionato neanche questa promessa. Al di là della nota leggera, salutiamo Gabriele Catani, analista geopolitico specializzato proprio nella storia dei paesi nordici. Buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
2: E allora, Jeff Landry, governatore della Louisiana, inviato americano per la Groenlandia, è andato in Groenlandia anche perché ci sono andati tanti altri leader e anche molti imprenditori. Perché?
3: Sì, il governatore Landry, che viene da uno stato idrocarburico importante come la Louisiana, si è recato in Groenlandia, ha preso parte a questa conferenza di temi di business, The Future is Greenland, a cui hanno partecipato esponenti del mondo diplomatico e imprenditoriale un po' da tutto l'Occidente in particolare, ma soprattutto dalla Danimarca, dalla Groenlandia e poi dal Canada. Però c'erano anche, per esempio, l'ambasciatore francese in Danimarca, l'ambasciatore britannico. Quindi diciamo che era un appuntamento importante, perché il potenziale della Groenlandia per quanto riguarda le materie prime critiche e per quanto riguarda gli idrocarburi è grosso, è cospicuo, e come tale sappiamo c'è l'interesse di una fetta importante del mondo produttivo europeo e nordamericano.
2: Da parte groenlandese comunque non si esclude, diciamo, in alcun modo l'accoglimento di investimenti esteri e anche investimenti statunitensi. Insomma, al di là del versante conflittuale della vicenda, in realtà si dice si è obbligati a trovare una soluzione. In qualche modo la Groenlandia deve trovare una soluzione. In che misura la troverà e chi potrebbe ottenere di più, Catania?
3: Allora, la Groenlandia attualmente ha una forte dipendenza dai sussidi danesi, perché la Groenlandia è l'isola più grande del pianeta, il clima, l'orografia, insomma, le conosciamo tutte, sono impervie, dure, ostiche, e la popolazione è non solo esigua ma sparpagliata. Quindi le infrastrutture sono carenti, quindi la necessità di investimenti è gigantesca, investimenti cospicui. Allo stesso tempo i groenlandesi hanno delle normative molto stringenti, molto attente alla tutela, come giusto che sia, dell'ambiente, della natura, e questo ovviamente non semplifica le cose per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse minerarie, idrocarburiche di cui dispongono. Per esempio offshore nella Groenlandia orientale ci sono dei giacimenti importanti di idrocarburi. Ecco, gli Stati Uniti sono interessati, perché in questo momento gli Stati Uniti hanno un'enorme necessità di materie prime critiche. I media parlano spesso delle terre rare, che queste materie prime critiche sono un monopolio della Cina, e realizzare gli impianti per ottenerle negli Stati Uniti ha un enorme impatto a livello ambientale e sociale. Quindi si cercano altri posti dove estrarle, dove lavorarle, perché generano un inquinamento, hanno veramente un impatto molto negativo, e quindi la Groenlandia, che è così lontana, potrebbe essere interessante. Gli americani sono alla ricerca di ulteriori risorse idrocarburiche, perché il tema dell'energia sarà sempre più importante, soprattutto in un mondo che va verso l'intelligenza artificiale, che, come sappiamo, consuma tantissima energia.
2: Gabriele Catania, prima di salutarci, un minuto da dedicare all'Unione Europea, perché a Nuuk è andato anche Josef Sikela, che è il commissario dell'Unione Europea per i partenariati internazionali, e da lì dovrebbe anche partire una nuova strategia europea, o meglio da lì, proprio dalla questione groenlandese, dovrebbe ripartire una strategia artica dell'Unione.
3: Sì, la Groenlandia è strategica per l'Unione Europea sotto tanti punti di vista, a partire dal fatto che fa parte del Regno di Danimarca, che è uno Stato membro, pur avendo un autogoverno proprio. L'Unione Europea da tempo ha mostrato interesse a collaborare, a far crescere la Groenlandia. C'è sono già una partnership importante per quanto riguarda il tema della formazione. La von der Leyen ha sostenuto l'apertura di un ufficio UE a Nuuk, e si va verso un rafforzamento di tale partnership. Le priorità sono appunto quella educativa, la sicurezza della Groenlandia e ovviamente la valorizzazione delle risorse groenlandesi, ma anche del turismo, un turismo che deve essere però rispettoso della natura e dell'ambiente groenlandese, come giusto che sia, credo.
2: Grazie infinite a Gabriele Catania per essere stato ancora una volta in nostro microfoni e ci aiuta sempre ad andare dalle parti più fredde del nostro continente. La puntata odierna di Radio Tremonti Mondo si chiude qui. Un saluto e un grazie vi arrivano da Simone D'Arrigo con noi alla console oggi, Marco Pompi che era in regia, da Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. Adesso rimanete in ascolto di Radio 3 perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Noi ci ritroviamo o su Rai Play Sound oppure in onda domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera con Costanza Spocci, oppure alle 11 per gli approfondimenti. Promettiamo di fare un giro del mondo al seguito di Jared Kushner. Buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.

0: 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Radio 3 Scienza.

0: Doveva spegnere il dolore, ma ha cominciato a spegnere migliaia di vite. Così il fentanyl, 100 volte più potente della morfina, si è reso responsabile della peggiore epidemia di overdose della storia. Oggi scopriamo la storia dell'oppio e dei suoi derivati sfogliando La coda di Straub, il saggio vincitore del Premio Galileo 2026. Buongiorno a tutti da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza. Buongiorno anche a Marco Motta che è qui in studio con me.
1: Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutte le persone in ascolto.
0: L'oppio e i suoi derivati è una storia stupefacente, potremmo dire, usando un gioco di parole, una storia che intreccia scienza, medicina, grandi conosciuti anestetici, antidolorifici, scoperte anche sulla nostra fisiologia e poi ovviamente tutto il risvolto invece più nero, quindi storie di droga, narcotraffico, addirittura terrorismo. Oggi sfogliamo il libro La storia, la coda di Straub, che appunto racconta proprio la storia dell'oppio e dei suoi derivati, e lo facciamo a partire dal caso del fentanyl. Vi chiediamo quindi se avete mai sentito parlare di fentanyl o se avete magari storie legate all'uso di antidolorifici derivati dall'oppio, appunto come il fentanyl. Aspettiamo le vostre esperienze, commenti e domande come sempre via sms e via whatsapp al 335 5634 296, mentre apriamo questa puntata con un appello rivolto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in questo momento è riunita nella 79esima Assemblea Mondiale della Sanità, che termina il 23 maggio, e questo appello è stato rivolto all'OMS da una commissione europea indipendente. Marco, di che commissione si tratta e che cosa chiede?
1: Allora sì, la Commissione Paneuropea Indipendente sul Clima e la Salute, che riunisce 13 ex capi di governo, rappresentanti di organismi internazionali, ministri, leader della società civile che provengono dai 53 paesi della regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata istituita un anno fa e ha fatto un lungo lavoro analitico di raccolta della letteratura scientifica, consultazione di esperti ma anche di amministratori pubblici, e ha concluso che la crisi climatica rappresenta una minaccia per la salute a livello mondiale e chiede quindi all'OMS di dichiararla un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Ora, se questa espressione suona familiare a chi ci sta ascoltando, è perché l'abbiamo menzionata proprio ieri, quando abbiamo dedicato il nostro approfondimento all'epidemia di Ebola in corso in alcuni paesi africani, e perché appunto l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale è proprio il livello più alto di allerta sanitaria, e appunto tra le precedenti dichiarazioni di questo tipo, oltre a Ebola, figurano il Covid e l'Mpox, per fare degli esempi recenti.
0: E diciamo il livello precedente appunto a quello della pandemia e di impatto, esatto, sulla salute del cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, ormai insomma lo sappiamo, ci sono più malattie respiratorie, più malattie trasmesse da vettori, quindi le zanzare che tra poco torneranno a tormentarci, e ovviamente c'è poi tutto l'impatto sulle coltivazioni, sulle culture, quindi insicurezza alimentare, decessi poi ovviamente per quanto riguarda magari alluvioni o ondate di calore estremo. Ci sono dei numeri, dei dati sull'impatto del, appunto, del cambiamento climatico sulla nostra salute, Marco?
1: Sì, i numeri purtroppo parlano chiaro, e ci sono stati anche degli studi di attribuzione proprio delle morti alle ondate di calore provocate dalla crisi climatica. Quasi il 70% dei circa 24.000 decessi legati al caldo estivo nel 2025 in 854 città europee che sono state analizzate, appunto, è stato attribuito al cambiamento climatico. Lo scorso anno in Europa ci sono stati almeno 16.500 decessi accertati legati direttamente al caldo, e l'Italia, che ne raccoglie con 4.500 morti, è al primo posto di questa classifica. C'è anche, tu lo citavi, le varie questioni legate appunto alla crisi climatica, dall'insicurezza alimentare, per esempio per le ondate di siccità che provocano, che hanno impatto sulle coltivazioni, ma ricordiamo, perché spesso tendiamo a rimuoverlo, la questione dell'inquinamento atmosferico. Anche lì da anni sono noti i dati, 300.000 nell'Unione Europea, circa 70.000 in Italia sono le morti premature a causa dell'inquinamento dell'aria e della generazione di malattie dell'apparato cardiorespiratorio.
0: E questo appunto forse è anche la stima più facile forse da fare, anche se molto triste quando parliamo ovviamente di decessi, mentre appunto statistiche insomma sull'insicurezza alimentare legata specificamente poi al cambiamento climatico ovviamente diventa molto più sfumato, più complicato da fare. E allora abbiamo chiesto a Roberto Bertollini, consigliere del Ministro della Salute del Qatar ed ex direttore scientifico proprio dell'OMS Europa, di aiutarci a capire meglio questa richiesta, questo appello da parte della Commissione Paneuropea indipendente sul clima e la salute, che effetti potrà avere. Ascoltiamo.
2: Condivido pienamente la raccomandazione che la Commissione Paneuropea dell'OMS ha pubblicato in questi giorni: dichiarare il cambiamento climatico un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Me ne occupo dal 1996 e quello che abbiamo imparato in 30 anni di lavoro in questo settore è che alcune autorità negano il problema, dietro pressione di gruppi di interesse che sono chiari e inequivocabili. Altri continuano a trattare il rapporto tra clima e salute come una cosa secondaria, una minaccia cronica, sullo sfondo, qualcosa che avverrà nel futuro, quando in realtà il problema è oggi, è ora. Infatti non è così, è un'emergenza come la Commissione ha giustamente sottolineato. Alcuni effetti sulla salute sono visibili, davanti agli occhi di tutti. Gli effetti sulla salute legati alle ondate di calore, alle alluvioni, ma anche quelli indiretti legati all'amplificazione degli impatti sulla salute mentale o sull'inquinamento dell'aria e i rischi per l'approvvigionamento idrico e anche quello alimentare. Ed è proprio l'invisibilità di questi rischi secondari che rende difficile fare di questo problema una priorità politica. Ora, la dichiarazione della Commissione è molto importante, può portare a un cambiamento di ottica nei confronti di questo problema, però non basta, ci vogliono anche dei fatti che i governi sono chiamati a mettere in atto. In primo luogo, far sì che gli ospedali siano preparati a questi nuovi problemi, che ci sono dei professionisti sanitari formati, che il sistema sanitario sia resiliente e che dia l'esempio anche riducendo le proprie emissioni, che oggi rappresentano circa il 5% del totale.
3: E poi anche è uno stimolo a una mobilitazione più generale per investire fondi per la ricerca, per l'approfondimento delle problematiche, per rendere la notifica dei problemi associati a questo tema più rapida e più efficace.
2: Tuttavia, l'adattamento al cambiamento climatico è importante, ma non è infinito. Esiste un limite anche all'adattamento e quindi è necessario agire subito, rapidamente, a livello globale e nazionale e europeo sull'origine dei problemi, cioè sull'uso di combustibili fossili. Oggi la situazione che vediamo a livello internazionale con la crisi di Hormuz ci sta dimostrando ancora una volta quanto siamo vulnerabili economicamente, geopoliticamente e in termini di salute. Forse, mi sento di dire, è il momento di rivalutare con onestà il tanto criticato Green Deal europeo, che è stato derubricato frettolosamente come ideologico, mentre appare oggi forse l'unica soluzione, forse l'unico intervento di cui abbiamo realmente bisogno, ovviamente con i necessari cambiamenti e modificazioni. Mi viene da dire con Primo Levi: se non ora, quando?
1: E sono 17 le raccomandazioni della Commissione Paneuropea indipendente sul clima e la salute avanzate appunto nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e tra gli ambiti diciamo in cui si articolano queste raccomandazioni c'è la coordinamento diciamo sulla informazione, sulla raccolta dei dati, degli studi e delle informazioni, sul coordinamento appunto a livello internazionale, la trasformazione dei sistemi sanitari, come sentivamo dire anche poco fa da Roberto Bertollini, ex direttore scientifico dell'OMS Europa, e sul potenziamento dell'azione a livello locale e la riforma dei sistemi economici e finanziari che alimentano la crisi climatica.
0: Allora noi ovviamente speriamo che l'OMS accolga questo appello della Commissione Paneuropea sul clima e la salute, che soprattutto diventi questo nuovo strumento, no, per affrontare i cambiamenti climatici. Grazie Marco per avercelo raccontato. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo alla scoperta del fentanyl, dell'oppio e dei suoi derivati, sfogliando il libro vincitore del premio Galileo 2026, La coda di Straub, da cura miracolosa a minaccia globale, l'oppio e l'era del fentanyl.

0: E qui al 3355634296 arrivano i primi messaggi di fentanyl. Ne ho sentito parlare nei documentari TV, ma insomma ci sono state anche dichiarazioni da parte di Trump negli ultimi tempi, lo ricorderemo tra poco, ma intanto do il benvenuto, il buongiorno a Stefano Massarelli. Benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Grazie, buongiorno.
0: Stefano Massarelli è giornalista, funzionario del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è anche appunto il vincitore del premio Galileo con il suo libro La coda di Straub, da cura miracolosa minaccia globale, l'oppio e l'era del fentanyl, pubblicato da Piano B nel 2025. Quindi cogliamo l'occasione anche per farle i complimenti, Stefano Massarelli.
1: Grazie.
0: E facciamo i complimenti anche a chi ha condiviso con lei il podio quest'anno del premio Galileo, ovvero Roberto Battiston con Energia, una storia di creazione e distruzione, pubblicato da Raffaella Cortina, e Cinzia Pozzi con il suo libro pubblicato per Codice Edizioni che si intitola Malati, come è cambiato il nostro modo di stare male o bene nell'era dei social network. Ce lo raccontavano appunto anche i nostri ascoltatori, se ne è parlato anche in TV di fentanyl, di questa cosiddetta droga degli zombie. Trump l'ha definita, appunto quella prodotta illegalmente, un'arma di distruzione di massa. Stefano Massarelli, cominciamo da qui. Ci ricorda che cos'è il fentanyl e con che scopo è nato?
1: Allora, il fentanyl è un oppioide sintetico e del tutto simile, se vogliamo, alla morfina, solo che è un centinaio di volte più potente e qualche decina di volte più potente rispetto all'eroina. Il fentanyl nasce nel 1960 in Europa ad opera di un chimico tedesco, di un chimico belga, Paul Janssen, che avrebbe poi dato vita alla casa farmaceutica Janssen, e nasce come farmaco analgesico per combattere il dolore. E con questo scopo il fentanyl viene utilizzato ancora oggi è un farmaco essenziale per la cura del dolore, è utilizzato anche dagli anestesisti, e prende piede appunto sia in Europa e poi in seguito negli Stati Uniti come farmaco analgesico per combattere il dolore. Poi avviene la cosiddetta diversione verso il mercato illegale e il suo utilizzo come per uso voluttuario, come droga.
0: Certo. Stefano Massarelli, lei appunto l'ha definito giustamente un oppioide sintetico. Giusto per orientarci nella terminologia, oppioidi e oppiacei sono sinonimi o ci sono delle differenze?
1: Ci sono delle differenze. Allora, in realtà con il termine oppioidi si intendono tutti i derivati dell'oppio, della pianta d'oppio, sia quelli naturali sia quelli sintetici. Con il termine oppiacei si tende più a identificare soltanto quelli naturali, come ad esempio la morfina e come ad esempio la codeina. Quindi la parola oppioidi, diciamo che racchiude un po' tutti i tipi di oppioidi, inclusi quelli sintetici, che ad oggi sono, diciamo, la maggior parte.
0: E ce ne sono tantissimi che appunto lei racconta un po' per capitoli nel suo libro La coda di Straub. E però appunto tornando al fentanyl, abbiamo capito insomma che è nato negli anni 60 come appunto farmaco per spegnere il dolore, come anestetico, ed è diventato poi anche, come lei racconta nel suo libro, un anestetico eccezionale per la cardiochirurgia. Però poi appunto ha subito, come tanti altri oppioidi e oppiace, partire appunto magari dalla morfina, questa diversione, cioè è diventato appunto una droga, e il fentanyl in particolare è diventato una droga più letale, forse anche più potente, no, della morfina e dell'eroina. Come è successo? Come è accaduto?
1: Allora sì, la storia degli oppioidi ci racconta che a partire dall'oppio in poi c'è sempre stato questo uso ambivalente dell'oppio e dei suoi derivati, sia come farmaci o come rimedi per curare il dolore, sia come droghe, perché di fatto l'effetto di questi farmaci è anche quello di provocare questo effimero senso di piacere che scompare in breve tempo e lascia spazio poi a una feroce dipendenza. E proprio questo fentanyl, moltiplicato di decine di volte rispetto a quello dell'eroina, l'ha portato.
0: Stefano Massarelli, la stiamo perdendo, vediamo se magari riusciamo a riconnetterla, perché la linea insomma non sembra andare benissimo. Intanto qui al 3355634296 ci sono appunto altri messaggi. C'è chi ci ricorda Stefano, dice: di fentanyl se ne è parlato in una puntata della seconda stagione del Dottor House più di 20 anni fa, e a proposito di Dottor House, come racconta anche Stefano Massarelli nel suo libro La coda di Straub. Il dottor House è proprio dipendente da un altro di questi oppioidi, che è il Vicodin, praticamente una pasticca a base di idrossicodone e paracetamolo. Ce ne sono tante di molecole appunto derivate dall'oppio e appunto che poi danno dipendenza. Stefano Massarelli, bentornato appunto ai nostri microfoni. Grazie. Abbiamo recuperato la linea. Stavamo dicendo, il fentanyl, come altri, ha subito questo fenomeno di diversione.
1: Sì, alla base di questa diversione c'è il fatto delle sue caratteristiche chimiche, ma anche il fatto che è una droga estremamente remunerativa per la malavita, perché essendo decine di volte più potente dell'eroina, può essere utilizzato in microdosi all'interno delle dosi appunto di droga, e anche smerciando piccole quantità come un chilogrammo di fentanyl, le remunerazioni, il guadagno può essere veramente mastodontico. Per fare un esempio, oggi il fentanyl, un chilo di fentanyl puro viene a costare sui 30-40 mila dollari, diviso per le dosi vendute in piazza può remunerare fino a 30-40 milioni di dollari, quindi parliamo di cifre veramente spaventose, e questa è la base anche del fatto che sia molto diffuso.
0: Certo, è anche un po' un paradosso, no? Perché in realtà non è stato tanto remunerativo per le case farmaceutiche, proprio per lo stesso motivo, perché bastavano poche dosi, minuscole, diciamo magari qualche milligrammo se non microgrammo, per ottenere l'anestesia perfetta per quell'operazione, e invece poi appunto sul mercato nero, nel narcotraffico, è diventato insomma un giro da miliardi di dollari. Lei nel suo libro fa proprio questo paragone con l'eroina, e lo citiamo anche per i nostri ascoltatori, per capire quanto quant'è insomma la potenza del fentanyl, no? Una dose di eroina capace di provocare la morte per overdose è intorno ai 30 milligrammi, praticamente un chicco di riso. Per il fentanyl la dose letale, diciamo appunto che può provocare morte per overdose, è 3 milligrammi, cioè qualche granello di zucchero. Questo ci dà proprio il peso, scusate il gioco di parole, esatto, di questa dualità, no, del fentanyl. E quello che è accaduto appunto è anche che le case farmaceutiche hanno inventato nuove formulazioni di fentanyl, ce n'erano Leccalecca, Cerotti, insomma veramente un'ampia varietà, però nel momento in cui è diventato un problema, Trump, lo dicevamo prima per esempio, si è battuto moltissimo per appunto far diventare il fentanyl illegale, per contrastare la sua vendita illegale appunto all'interno degli Stati Uniti. Però il narcotraffico, diciamo, ha giocato così d'anticipo, si è verificata un'importante proprio evoluzione, possiamo dire così, sui metodi di produzione del fentanyl. Che cosa è successo, Stefano Massarelli? Mentre Trump cercava di diciamo, imprimere dei dazi alla Cina, e invece diciamo, il narcotraffico si è intrezzato in un altro modo. Come?
1: Allora, il narcotraffico, diciamo che al momento la maggior parte della produzione di fentanyl e dei suoi derivati è in mano cinese. E quindi la Cina sappiamo che sta sfruttando quest'arma del traffico di fentanyl come arma negoziale, soprattutto con gli Stati Uniti. Quindi gran parte del commercio mondiale di fentanyl è proprio in mano, se vogliamo, a questi accordi negoziali fra Cina e Stati Uniti. Ad esempio nel 2022, quando la speaker della Camera di allora, Nancy Pelosi, sotto il governo Biden, decise di fare visita a Taiwan in forma ufficiale, la Cina reagì a quello smacco, diciamo, allargando le sue maglie sul fentanyl e facendo sì che il fentanyl si diffondesse in maniera maggiore principalmente verso gli Stati Uniti e verso il Sud America, ma anche verso il resto del mondo. Casualmente quell'anno è stato anche l'anno in cui gli Stati Uniti hanno avuto più morti per fentanyl nella loro storia. Quindi ecco, sappiamo che oggi il fentanyl è al centro di molte negoziazioni tra le due più grandi potenze del mondo, e la diffusione mondiale del fentanyl è legata anche molto a questo.
0: Giusto per dare appunto un dato, nel 2019 la probabilità per un cittadino statunitense di morire per overdose da fentanyl era superiore rispetto alla probabilità di morire per incidente stradale, cancro o un colpo d'arma da fuoco. È una statistica che ce la dice lunga, sono centinaia di migliaia i morti appunto per fentanyl, che è di fatto l'ultimo, no, di una lunga lista di oppioidi che hanno poi innescato epidemie di dipendenza. E, è una storia, no, che parte da lontano, che parte dalla morfina forse e dall'eroina. Stefano Massarelli, che cosa accadde invece con morfina ed eroina?
1: Ma con morfina ed eroina accade su per giù le stesse cose. Noi sappiamo che la storia dell'oppio e dei suoi derivati è una storia che sembra una storia ciclica, che si ripete con le varie ere. Noi sappiamo che la morfina nasce come primo derivato dell'oppio e come farmaco principale farmaco analgesico che era in commercio a quei tempi. La morfina si diffonde così tra i soldati che combattevano le guerre e nasce così quella che viene definita la malattia del soldato, cioè questa forma di dipendenza da cui poi i soldati non riuscivano più a tornare indietro. E questa storia si è ripetuta anche con i successivi oppioidi, con l'eroina, che nasce come farmaco della Bayer, nasce come farmaco analgesico e anche come sciroppo per la tosse, perché gli oppioidi hanno anche questa caratteristica singolare di essere degli ottimi antitussivi. Anche oggi abbiamo gli sciroppi alla codeina, sì, che combattono molto bene la tosse. E anche in quel caso nasce come farmaco e si ripete questa storia di prendere la strada della diversione, della malavita e dello spaccio nelle strade. Quindi è una storia ciclica che si ripete e i primi allarmi del fentanyl, oggi parliamo di fentanyl nel 2026, e si rimane colpiti da come in realtà la storia del fentanyl comincia molto prima, già dagli anni 70 del secolo scorso c'erano le prime avvisaglie che poteva essere un problema. Addirittura la FDA statunitense, nell'approvare il farmaco, non lo approvava proprio non perché non riconosceva l'efficacia terapeutica del fentanyl, perché l'FDA riconosceva appieno l'efficacia del fentanyl, ma aveva proprio il timore che potesse ripetersi la storia già avvenuta con l'eroina. E siamo negli anni 70 del secolo scorso, quindi diciamo che è un allarme che già parte da 50 anni fa, se vogliamo.
0: Appunto la FDA, la Food and Drug Administration, la ricordiamo appunto l'ente regolatore americano, però paradossalmente questa storia ciclica dell'oppio e dei suoi derivati che ci hanno curato il dolore ma anche gettato in profonde dipendenze, ci hanno aiutato poi a capire proprio alcuni aspetti della fisiologia delle dipendenze, per esempio il ruolo della dopamina, no, nelle dipendenze, Massarelli.
1: Sì, ad oggi la spiegazione scientifica delle dipendenze è ancora oggetto di studio, ma principalmente il modello che spiega le dipendenze è legato principalmente alla dopamina e alla sua azione in una particolare area del cervello che sono i centri della ricompensa. E molte droghe, infatti, che danno dipendenza agiscono proprio su quel settore là. E è da lì che si genera fondamentalmente quella dipendenza feroce causata dalle droghe e non soltanto.
0: Qui al 3355634296 arrivano anche delle testimonianze. Elisabetta, 58 anni, mi hanno iniettato il fentanyl in pronto soccorso 2 anni fa dopo essere stata investita in bici da un'auto. Anca rotta, ma nessuna memoria del dolore né effetti collaterali del farmaco. Viva gli antidolorifici. Poi ancora Anna da Itri, il fentanyl mi fa paura, dovrebbe essere attenzionato da tutti gli organismi nazionali e internazionali, sia sanitari sia di polizia. Con Roberto Saviano, grazie a lui ho conosciuto il potere catastrofico della droga, del fentanyl come droga. Mi chiedo però se la sua sintesi non è stata controllata. Comunque, insomma, conclude il messaggio dicendo: lotta alle droghe deve diventare un obiettivo prioritario. E, Stefano Massarelli, proprio appunto il fentanyl in realtà ha avuto una storia, diciamo così, come anche la morfina ci ricordava, appunto nella guerra di secessione americana, ha avuto una storia, una diffusione più che altro americana come droga e non tanto europea. Secondo lei perché con il fentanyl in Europa non è andata così male come in America? O è soltanto, diciamo, una fase passeggera, insomma, e toccherà prima o poi anche a noi?
1: Allora, questa è una buona domanda, se toccherà anche a noi. Possiamo soltanto basarci sui dati e i dati al momento sembrano molto rassicuranti. In Italia abbiamo un piano nazionale fentanyl che fa accendere, diciamo, l'allarme ogni volta che c'è, che il fentanyl anche semplicemente viene trafugato da un ospedale o viene preso senza ricetta da una farmacia. E inoltre a livello mondiale ci sono molti occhi puntati, molti fari puntati sul fentanyl e tutti i suoi precursori. Quindi questo fatto diciamo, ci può in parte rassicurare. Poi, come ho detto, appunto, molto è legato agli accordi negoziali fra Cina e Stati Uniti. E vero è che il fentanyl non è l'unica sostanza capace di generare questo. Ad oggi abbiamo decine di altre sostanze sintetiche che sono derivati del fentanyl, ma anche non, che magari non hanno le stesse attenzioni. E quindi bisogna sicuramente tenere gli occhi aperti su tutte le sostanze, non soltanto sul fentanyl. Mi collego a quello che ha detto un'ascoltatrice, dice una cosa giustissima riguardo al fentanyl, al suo utilizzo in ambito terapeutico, che faceva riferimento al fatto che gli era stato somministrato, oppure non so in che forma. Bisogna sempre distinguere appunto l'utilizzo terapeutico dall'utilizzo voluttuario. In ambito terapeutico, il fentanyl è un grande farmaco e è classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come farmaco essenziale, cioè farmaco che tutti i paesi dovrebbero avere nelle proprie scorte per garantire una buona salute ai loro cittadini. Quindi ben venga il fentanyl per uso terapeutico, diverso è quando si sposta nelle strade e viene utilizzato in forma di droga.
0: Certo, appunto, come ricordava anche la morfina viene inserita, no, dall'OMS nella lista dei farmaci essenziali. Ancora tanti messaggi. Luisa ha avuto un'esperienza con il fentanyl nel 2007 quando ho fatto un epidurale per levare i miomi. Ricordo, non riuscivo a tenere gli occhi aperti dopo l'intervento, poi quando è scemato il dosaggio il sonno è passato. Ancora mio figlio bloccato con la schiena è stato dato in ospedale come l'oppiacio più potente. E un altro ascoltatore ascoltatrice non si firma, dice: mi pare di averlo sperimentato durante una gastroscopia per non sentire né ricordare nulla. Stefano Massarelli, le chiedo un paio di altre risposte compatte, perché forse una delle differenze tra Europa e America su come sono andate poi le diversioni, no, di queste droghe è che negli Stati Uniti c'è un precedente, anzi forse più precedenti con diversi farmaci. Un altro dei nostri ascoltatori citava Dottor House, no? La sua
1: Sì.
0: dipendenza dal Vicodin. Dietro queste storie di dipendenza dilagante da farmaci oppioidi, in realtà c'era un'unica e potentissima famiglia statunitense, i Sackler, che lei racconta appunto anche nel suo libro. Ci ricorda chi sono e come, diciamo, le loro malefatte, possiamo dire, hanno inciso sul mercato degli oppioidi?
1: Certo, sì, gli Stati Uniti hanno una brutta storia alle spalle con gli oppioidi e questo ha generato anche poi quella che è stata l'epidemia successiva. Tutto parte dalla famiglia Sackler, che erano padroni della casa farmaceutica Purdue Pharma. Io ho ricostruito la storia complessa di questa casa farmaceutica nel mio libro e appunto per il marketing molto aggressivo creato da questa farmaceutica, specialmente nei confronti di un farmaco a base di ossicodone, che era l'Oxycontin. Ecco che il farmaco e gli oppioidi venivano prescritti dai medici con estrema facilità su tutto il territorio statunitense. C'è stato un anno in cui Oxycontin, che era questo farmaco a base di ossicodone, è stato il farmaco più venduto degli Stati Uniti. Non c'era famiglia statunitense che non avesse una scatoletta di Oxycontin nell'armadietto di casa. Quindi anche per colpa di questo marketing aggressivo, di questa facilità di prescrizione, poi gli Stati Uniti sono andati incontro a quella che è stata la crisi degli oppioidi, che poi si è evoluta nel fentanyl.
0: E appunto proprio da poco l'anno scorso l'azienda farmaceutica Purdue Pharma e la Sackler, della famiglia Sackler, hanno dovuto pagare un risarcimento di 7 miliardi di dollari e mezzo proprio per aver innescato questa crisi degli oppioidi. Stefano Mastrelli, abbiamo davvero 30 secondi, 45 secondi forse. Nel suo libro appunto racconta di tantissimi oppioidi e anche appunto oppiacei. Perché ha scelto di intitolare il suo libro, lo ricordiamo, La coda di Straub, da cura miracolosa a minaccia globale, l'oppio e l'era del fentanyl. Che cos'è questa coda di Straub?
1: La coda di Straub fa riferimento a un effetto farmacologico, fisiologico dei ratti che tutte le volte che vengono sottoposti a un oppioide reagiscono in maniera simpatica, curvando la coda sulla schiena a formare una S. Il fatto che ho voluto titolare il libro con questo effetto è perché l'osservazione di questo effetto è stata la base della scoperta del primo oppioide sintetico avvenuta a metà del secolo scorso, che poi ha aperto la strada a tutti i successivi oppioidi e ha rivoluzionato il mondo delle droghe.
0: Sono tantissimi appunto gli oppioidi citati da Stefano Massarelli nel suo saggio La coda di Straub, da cura miracolosa, minaccia globale, l'oppio e l'era del fentanyl, pubblicato da Piano B e vincitore del premio Galileo 2026. Io ringrazio Stefano Massarelli, giornalista, funzionario al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Con me vi ringraziano Simone D'Arrigo alla console, Marco Pompi in regia, Marco Motta alla cura di Radio 3 Scienza, Roberta Fulci in redazione. Da Francesca Buoniconti un augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3 col concerto del mattino.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Fabio Zampa in console, accanto a lui Gianluca Diana in regia. Ricordo che il programma è a cura di Giovanna Natalini e come tutti i programmi di Radio 3 ha un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Oggi, almeno per il sottoscritto, magnifico concerto, perché protagonista assoluto è Johann Sebastian Bach. Registrazione del 19 dicembre del 2025 nel Herrenhausen Palace di Hannover. Si tratta di una struttura molto particolare, tra l'altro fortemente danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale e praticamente ricostruita in toto, e che ospita dunque una serie di concerti. In particolare quello di oggi vede Johann Sebastian Bach e l'Orchestra Filarmonica della NDR con Matthias Goerne e diretta da Enrico Onofri. Enrico Onofri è uno dei più importanti musicisti italiani, violinista e direttore d'orchestra, nato a Ravenna, ha collaborato con moltissime formazioni, vale la pena di ricordare Concentus Musicus di Vienna, ma anche il suo primo lavoro con la Cappella Reial de Catalunya, quindi con Jordi Savall, e poi il Giardino Armonico, insomma molte occasioni importanti. La NDR Orchester appunto è un'orchestra che riguarda la Germania del Nord, che è stata appunto ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, visitò per la prima volta il Regno Unito nel 1951 e oggi appunto ha protagonisti vari musicisti e varie in queste tre occasioni di cui parleremo, iniziando da Ich habe genug, che in tedesco significa ho abbastanza. Numero di catalogo bacchiano 82, è una cantata che Bach scrisse a Lipsia per la festa della purificazione di Maria o presentazione al tempo. Abbiamo anche una data certa, in questo caso il 2 febbraio 1727. In realtà fu scritto per basso solista, oboe, archi e basso continuo, ma esiste una seconda versione, come capita spesso nella produzione bacchiana, che peraltro porta il numero di catalogo 82A, lievemente modificata, con la parte dell'oboe affidata a un flauto traverso e la parte del basso a una voce soprano. Il libretto è di un autore anonimo, ci sono tre arie e due recitativi. Le arie sono appunto Ich habe genug, che vuol dire ne ho abbastanza, non quanto basta, quindi Schlummert ein ihr Mattenhagen e poi ancora Ich freue mich auf meinen Tod. E significa dunque che possiamo tradurre questa, almeno i primi versi di questa meravigliosa aria, con: è quanto mi basta, ho preso il Salvatore, la speranza dei giusti tra le mie braccia che l'attendevano. È quanto mi basta, ho potuto vederlo, la fede ha impresso Gesù sul mio cuore. Ora desidero ancora oggi stesso andarmene con gioia. Questo dunque è il testo della prima aria che ascolteremo di questa cantata di Johann Sebastian Bach, Ich habe genug, numero di catalogo 82, esecuzione affidata all'Orchestra Filarmonica della NDR, con Matthias Goerne, baritono, Enrico Onofri, direttore, e ancora Nanako Becker all'oboe, Teresa Geier, soprano, Matilde Mazzait, contralto, tenore, Enno Schreiber.

Johann Sebastian Bach, ich habe genug. Bach, Werke für Zeichnis 82, cantata in Do o Mi minore per basso orchestra. Ich habe genug, sia aria che recitativo, schlummert ein, ihr matten Augen, cioè dormite, occhi stanchi. Mein Gott, wenn kommt das Schöne? Nun, mio Dio, quando arriverà la cosa bella? Adesso, ich freue mich auf meinen Tod, non vedo l'ora di morire. La voce era quella di Matthias Goerne, nato nel 67 a Weimar, quindi con un destino segnato. Sarà il suo debutto a Salisburgo nella parte di Papageno. E accanto a lui Nanako Becker, al lobo, e come abbiamo sentito una parte importante per questa giovane musicista giapponese, che ha avuto una piccola avventura che vale la pena di essere ricordata, visto che la sua prima audizione era con l'orchestra dell'opera di Francoforte nel 2011, ma ci fu un terremoto in Giappone, quindi tutti i voli da Tokyo furono cancellati, ma i genitori la spinsero con un altro volo ad andare a Osaka e quindi raggiungere Francoforte, una grande volontà. Orchestra filarmonica dell'NDR, baritono, abbiamo detto, Matthias Goerne, direttore Enrico Onofri per questa composizione di Johann Sebastian Bach, la prima qui al concerto del mattino di Radio 3, a cui fa seguito Der Friede sei mit dir, la pace sia con te. Numero di catalogo 158, è la cantata sacra più breve che Bach abbia composto ed è la cantata per il terzo giorno di Pasqua, anche se potrebbe essere il frammento per un'altra cantata originariamente per la presentazione del Signore. Questi dubbi si hanno anche perché, come spesso succede, si tratta di una copia non autografa, ma di Christian Friedrich Penzel, che fu uno degli ultimi allievi di Bach. Potrebbe risalire al periodo di Weimar e in questo caso dunque ascolteremo sempre l'Orchestra Filarmonica dell'NDR, Matthias Goerne, Enrico Onofri, in questa registrazione è venuta all'Herrenhausen Palace di Hannover, il castello appunto di Hannover. Der Friede sei mit dir, la pace sia con te. Welt ade, ich bin deine müde, ovvero mondo, addio, sono stanco di te. Nur, Herr, regieren meinen Sinn, ora Signore, governa la mia mente. Hier ist das rechte Osterlamm. Ecco il vero agnello pasquale.

Johann Sebastian Bach, Der Friede sei mit dir. Bach, Werkeverzeichnis 158, La pace sia con te. Cantata in re maggiore per basso orchestra, e abbiamo detto, è l'orchestra filarmonica del NDR con Matthias Görne, baritono, Enrico Onofri a dirigere, una serie di interpreti che abbiamo già ricordato in apertura e moltissimi vostri messaggi. Iniziando da Riccardo che scrive: grazie per questo balsamo, siamo assolutamente d'accordo. Mi piace l'orchestrazione, ancora buongiorno, casa, cosa doveva essere la casa di Bach quando componeva questa musica divina? Sembra la passione San Matteo, la dolcezza sia dello strumento che del basso, Maria Angela, e ricorda anche la viola da gamba. E poi la voce di Görne ricorda a tratti il colore vellutato di Dietrich Fischer-Dieskau. Meraviglia assoluta questo Bach, Stefano da Padova e così via. Si tratta dunque di un concerto, l'abbiamo detto, interamente dedicato alle musiche di Johann Sebastian Bach, ed è un concerto registrato all'Herrenhausen Palace di Hannover il 19 dicembre 2025 e che prosegue con una ouverture. Johann Sebastian Bach, ouverture numero 3 in re maggiore per orchestra, Bachwerke Verzeichnis 1068. Fa parte dunque di quelle suite orchestrali 66-69, esattamente 4, che Bach compose utilizzando, diciamo, lo stile francese. Ricordiamo che Bach è importante nella storia della musica proprio per questa sua capacità, la capacità che ha avuto di unire le tre grandi scuole, quella italiana, quella tedesca e quella francese. Sono le suite 66, 67, 68 e 69, a cui probabilmente si doveva aggiungere un'ultima, quinta suite 1070, che poi si è capito poteva non essere assolutamente o esclusivamente di Johann Sebastian Bach, ma forse di uno dei figli. Quella che ascolteremo è appunto la numero 3, forse famosissima per un'aria che verrà poi trasposta da August Wilhelmi nel XIX secolo, diventando quel famosissimo pezzo chiamato Auf der G-Seite, cioè sulla corda di Sol, sulla quarta corda. Ed è appunto una celeberrima melodia che viene utilizzata in molte occasioni, qualcuno ricorderà anche come sigla dei programmi di Piero Angela. Ecco dunque questa ouverture, un'ouverture numero 3 in re maggiore per orchestra, 1068, che si divide in ouverture, aria appunto di cui abbiamo parlato, gavotta prima, gavotta seconda, bourrée e giga. E ancora una volta l'orchestra filarmonica dell'NDR con Enrico Onofri, registrazione in Germania il 19 dicembre 2025.

0: Johann Sebastian Bach, ouverture numero 3 in re maggiore per orchestra, Bach, Werke Verzeichnis 1068, ouverture era Gavotte 1, Gavotte 2, pure Jig. Era questa dunque l'ultima composizione di Johann Sebastian Bach di questo programma interamente dedicato al sommo Bach. Moltissimi vostri messaggi che riguardano ovviamente anche le altre composizioni. Johann Sebastian Bach, abbiamo ascoltato Ich habe genug e Der Friede sei mit dir. La voce era quella di Matthias Görn e qualcuno ci scrive che ha avuto l'occasione di ascoltarlo dal vivo e ha avuto il piacere di sentire Görn dal vivo al Teatro Valli. Cantava con gli occhi chiusi, che gioia risentirlo friggendo le cotolette, ci scrive Maria. E poi qualcuno ci chiede i titoli. Beh, i titoli è facile trovarli, perché potete andare sul sito di Radio 3 e troverete quelli ovviamente di questo programma, ma di tutti i programmi appunto di Radio 3. Siamo arrivati in conclusione del concerto del mattino qui su Radio 3. Abbiamo detto era l'Orchestra Filarmonica della NDR, Enrico Nofri, Matthias Görn e altri interpreti che abbiamo citato. A me non resta che ringraziare Fabio Zampa e Gabriele Cioni, che si sono alternati alla console, Gianluca Diana in regia. Darvi appuntamento a domani per il primo movimento. Grazie da Luca Damiani.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes, alle 19, naturalmente su Radio 3.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè. Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
5: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
6: È una ragazzina, Alfred.
4: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
7: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
8: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
10: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli che vi saluta in compagnia di Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Giulio Salvatelli in console per questa puntata che deve essere una sorta di coronamento di tutte le chiacchiere che abbiamo fatto, chiacchiere ovviamente, lo metto tra virgolette, chiacchiere interessanti, filologiche, storiche, dedicate a Verdi autore, direttore d'orchestra, Verdi attento ai dettagli, le puntate che abbiamo ascoltato due giorni fa, appunto con tutte le varie ed eventuali connesse alla prassi esecutiva verdiana. Manca che cosa? Manca ora l'ascolto delle grandi voci verdiane. Naturalmente la selezione è parziale, non potrebbe essere altrimenti, ne faremo altre di puntate del genere, ma è una buona occasione per ascoltare quello che è l'archetipo proprio vocale verdiano, non una voce grossa ottonante, come abbiamo visto anche dalle sue notazioni, ma piuttosto la voce che deve diventare personaggio, la voce che deve rendere la parola, il sangue, l'amore, il dolore, la gelosia, il destino, eccetera. Quindi la parola scenica, questo termine che venne coniato da Verdi, che scrisse a Ghislanzoni in occasione dell'Aida, che non cercava semplicemente versi belli, ma parole capaci di scolpire la situazione, la parola che scolpisce e rende netta ed evidente la situazione. I grandi interpreti verdiani hanno queste caratteristiche, primo fra i quali mi sembra d'obbligo veramente introdurre il tenore verdiano per eccellenza, cioè Carlo Bergonzi. E lo ascolteremo non nella consueta Ida, Forze del Destino, ascoltate mille volte, ma in un'aria tratta da Un giorno di regno di Verdi, ed è l'aria Pietoso al lungo pianto, dove Verdi scrive uno dei pochissimi do previsti. Gli altri li troveremo molto più in là, uno nell'Otello, un altro per il tenore della Forza del Destino. In realtà questo è il primo do scritto da Verdi, Pietoso al lungo pianto, interpretato a meraviglia da Carlo Bergonzi.

Eccoci qui dopo questo bellissimo ascolto del re dei tenori verdiani, consentitemi questo termine, la voce verdiana per antonomasia, quella di Carlo Bergonzi, che in fine carriera, anzi a carriera praticamente chiusa, volle sfidare anche l'unico ruolo che non aveva cantato, quello di Otello, e lo fece con una prova generale molto buona alla Carnegie Hall e poi con una prima che insomma andò così così, lui si stancò e arrivò a cantare due atti, ma comunque restò una sfida commovente, importante, fatta oltre 80 anni di questo grande, immenso tenore. E dopo Carlo Bergonzi passeremo adesso a un'altra cantante, stavolta donna, che incarna perfettamente il prototipo della voce verdiana. È una cantante che ha segnato il suo nome a doppia mandata con un ruolo soprattutto, che è quello di Aida. Dunque, Aida è un ruolo decisivo per capire proprio la voce verdiana, una voce lirica da un certo punto di vista, ma con gli accenti drammatici, quindi una voce che non deve mai spingere, che non deve mai gonfiare i suoni, ma rimanere invece molto ligia, molto fedele a un canto che potremmo definire tranquillamente bel cantistico. Infatti le più grandi Aide sono quelle che vincono lo scoglio del terzo atto, quando si arriva a quell'aria tremenda che è Cieli azzurri. Diciamo che Leontine Price, di cui sto parlando, è colei che è riuscita in un record pazzesco. Lei si è ritirata dalle scene negli anni Ottanta cantando ancora una volta il ruolo di Aida, quindi ha lasciato il palcoscenico da regina assoluta. Ascolteremo proprio l'ultima recita di Leontine Price e sentirete la perfezione di questa esecuzione. Davvero qualcosa che lascia a bocca aperta. Leontine Price sul podio James Levine, dal vivo al Metropolitan di New York.

Leontine Price nel ruolo di Aida, l'addio alle scene. Avete sentito l'applauso impressionante, poi noi l'abbiamo sfumato, ma l'applauso dura un'eternità. Si è fermato letteralmente il pubblico del Metropolitan per omaggiare questa imperatrice veramente del canto verdiano e direi del canto in generale. Dunque, Luisa da Roma dice: stasera ci vediamo in sala, ho prenotato il posto. Ma certo, avevo dimenticato di dirvi che oggi abbiamo il doppio appuntamento. La diretta è questa che state ascoltando, poi stasera alle 8:30 abbiamo la quinta selezione del concorso Voci in Barcaccia Largo. Ai giovani, altri 6 concorrenti, un altro finalista da proporre per la finale del 7 luglio all'Opera di Roma, e siamo così tutti pronti. Sono pronti anche i ragazzi, naturalmente, e vinca il migliore. E c'è una certa fibrillazione perché sono sempre delle puntate emozionanti prima, durante e dopo. Benissimo, ci risentiremo dopo su questa questione. Torniamo al tema della voce verdiana. Possiamo dire Roma e siamo così tutti pronti. Sono pronti anche i ragazzi, naturalmente, e vinca il migliore. E c'è una certa fibrillazione perché sono sempre delle puntate emozionanti prima, durante e dopo. Benissimo, ci risentiremo dopo su questa questione. Torniamo al tema della voce verdiana. Possiamo dire che il manifesto della voce verdiana lo troviamo nel caso Macbeth.

la stimava moltissimo, la giudica proprio per questo inadatta e dice: la Tadolini canta alla perfezione ed io vorrei che Lady non cantasse. Inoltre aveva una voce stupenda, chiara, limpida e potente. Verdi voleva una voce aspra, soffocata e cupa. Quindi attenzione, Verdi non voleva una brutta cantante. Dice una cosa più radicale: voglio una voce che non tradisca il personaggio. Quindi Lady Macbeth non può essere angelica, levigata, deve essere una voce aspra, una voce demoniaca. È una parola. Infatti le prove del Macbeth di Verdi sono quanto di più drammatico si ricordi nella storia dell'opera. Addirittura il duetto tra i due venne provato da Verdi decine di volte. Immaginate, decine di volte provare un duetto. Quindi Verdi vuole non una voce brutta, ma una voce ineducata, una voce espressiva. Siamo quasi all'espressionismo, siamo quasi a 100 anni più tardi. È una rivoluzione questa qui. Ora, tra le tante cose, ce ne sono tante per definire la voce verdiana, c'è un punto molto importante nel Rigoletto. Rigoletto è un'altra opera rivoluzionaria, perché è un'opera dove ci sono tratti estremamente crudi e forti. Nel Si Vendetta, e il baritono svetta insieme al soprano che la supplica, la figlia vuole che il padre perdoni questo duca perché lei si è innamorata del duca di Mantova, invece Rigoletto vuole la sua morte e quindi è un'esplosione di caratteri fortissimi. Attenzione ai tempi, vengono quasi sempre sbagliati da tutti. Quasi tutti i più grandi direttori d'orchestra qui si fanno prendere la mano e corrono. Invece il tempo esatto, metronomo alla mano, lo ha eseguito soprattutto Tullio Serafin e un altro direttore, Nino Sanzogno. Questo è il tempo perfetto. E lo eseguono Cornel McNeill, immenso baritono verdiano, e John Sutherland come Gilda. Ascoltiamo questo duetto del Si Vendetta con i tempi esatti voluti da Verdi. Vedete che sono più lenti all'inizio e stringono quando i cantanti cantano insieme.

Cornel McNeil, Rigoletto, Gilda, John Sutherland, sul podio Nino Sanzogno e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in questo Rigoletto perfetto, in questo Si Vendetta veramente verdiano. Avete sentito anche gli acuti di tradizione, il La bemolle e il Mi bemolle di Gilda, La bemolle del baritono, Mi bemolle del soprano. Vediamo di tracciare nuovamente questo identikit, lo chiede Giovanni da Napoli, l'identikit perfetto della voce verdiana. Eccolo qui. 1. Accento. Quindi non basta emettere bene, bisogna imprimere alla frase un'intenzione. Quindi Si Vendetta, avete sentito gli accenti. Si Vendetta non è una canzone, è qualche cosa, un crollo morale, un'esplosione di rabbia, no? 2. La parola intellegibile. Quindi non è un caso che ci sono le consonanti, le vocali, tutto deve essere chiaro, intellegibile. 3. Fiato lungo e quindi pensiero lungo. I fiati devono essere lunghi. Chi non ha i fiati lunghi in Verdi casca malissimo, perché arie come D'amore sull'ali rose non si possono eseguire. 5. Capacità di chiaroscuro. I colori. Non si può cantare tutto uguale, diventa noioso. Veglia o donna, mezza voce, e Si Vendetta, voce piena. Poi, 6, indubbiamente, gli acuti. Signori miei, senza gli acuti, Verdi dice, ma alcuni non sono scritti, non importa. Abbiamo dimostrato nelle puntate scorse sulla prassi verdiana che gli acuti servono a portare al successo l'opera, chi ce li ha. Chi non ce li ha, tolga gli acuti, abbassi come vuole. Insomma, lì può venire in soccorso anche un direttore d'orchestra, senza dubbio. O se no, la cosiddetta edizione critica, che però spesso non tiene conto, anzi non tiene conto quasi mai, della prassi esecutiva, di cui abbiamo parlato noi nelle puntate precedenti. Abbiamo parlato di acuti? Qui la parola acuto si sposa idealmente con una delle più grandi voci verdiane che siano mai esistite, quella del tenore Franco Corelli. Franco Corelli veramente non teme l'acuto ed esegue una pira nel Trovatore con i do straordinari, i più belli che si siano mai sentiti, e l'edizione questa è diretta da Thomas Schippers, tra l'altro grandissimo direttore verdiano. A proposito di verdianità, c'è anche il direttore verdiano, e quindi ci possiamo godere ancora una volta la splendida, squillante pira di Franco Corelli.

bene, vediamo un po' qualche messaggio. Una messe di applausi per Franco Corelli, tutti in piedi, standing ovation per questa pira dal trovatore, però vedo anche apprezzamenti per il Rigoletto di McNeil. Effettivamente alcuni sono stupiti dal tempo insolitamente lento, e sì, perché siete abituati alle corse che fanno oggi i direttori sul Si Vendetta, sbagliando, c'è proprio il metronomo verdiano preciso su questo. E Leontin Price, ovviamente, che abbiamo ascoltato, e il re Carlo Bergonzi, che domina dall'alto del suo trono la verdianità doc, proprio di origine controllata. E Mafalda dal Piemonte dice: ma i bassi esistono o non esistono in questa trasmissione? Dai, su, non fate gli ironici. I bassi esistono, ne abbiamo ascoltati a Iosa in continuazione, e quindi proponiamo ora, guarda caso, proprio un basso. E si tratta di Boris Christoph, grandissimo basso verdiano. Abbiamo detto all'inizio, la voce verdiana non è soltanto una voce, ecco, è un titolo di comodo, è impreciso, esistono voci verdiane diverse. Quindi, come il soprano verdiano non è solo drammatico, il basso verdiano non è soltanto un basso tonante, strapotente e impressionante, non è solo questo, è soprattutto un basso morbido, duttile, che deve cantare sulla parola. Io ho un ricordo molto preciso in questo senso. Ho avuto la fortuna di ascoltare Cesare Siepi, Nicolai Giaurov, Bonaldo Giaiotti. Questi sono i grandi bassi veramente che mi hanno impressionato in teatro. Però quello che mi ha emozionato più di tutti, devo ammetterlo, è stato Boris Christoph. Proprio ascoltato a Parma, cantò il Don Carlos, poi lo ascoltai a Roma nel Simon Boccanegra, ma comunque la recita di Parma è qualcosa di prodigioso. Era un basso che non aveva una voce colossale, Giaurov era più potente di lui, ma aveva una duttilità e una capacità di rendere l'espressione verdiana come nessuno. Lui sì, ti portava alla grande emozione. E abbiamo la fortuna di potervi far ascoltare il grande monologo di Filippo II, proprio cantato a Parma da Boris Christoph, una delle sue ultime recite, tra l'altro. Poi lui portò comunque quest'aria nei concerti successivi, ma in teatro credo sia una delle ultimissime recite. Lo ascoltiamo perché è di una emozione unica.

Ed ecco quindi un grande esempio di basso verdiano. La voce di Boris Christoff nel Filippo II del Don Carlo, in una delle sue ultime recite appunto a Parma. Torniamo un attimo al baritono, perché ho visto che tra gli ascoltatori, nel 335-5734-296, la domanda ricorrente è: la vera voce verdiana è tenorile, sopranile o chi? No, la vera voce verdiana, la creatura più tipica di Verdi è il baritono. Quindi Rigoletto, Germont, Macbeth, il Conte di Luna, Renato, Simon Boccanegra, Iago, Falstaff. Si può dire che Verdi si sia proprio quasi identificato nel baritono, perché è quello che contiene la massima gamma di colori, di sentimenti, le sfaccettature psicologiche, c'è quello cattivo, quello buono, quello vittima, quello furbo, c'è tutto. E non a caso, se vogliamo dire una grande voce verdiana di oggi, indubbiamente la voce, per esempio, del baritono Luca Salsi, che riesce proprio a riunire in sé le caratteristiche tipiche del baritono verdiano, e quindi la voce del potere, ma la voce della paternità, la voce della ragione ferita, tutto ciò che serve per rendere sfaccettato e grande questo tipo di personaggio. Io direi di, però non si può chiudere questa puntata senza tornare invece al soprano, perché la voce di Verdi deve contenere anche il corpo, cioè lo spessore. Non è solo tecnica, ma è anche volume, ma non è solo volume, è anche bellezza. E come abbiamo visto, non è bellezza fine a se stessa, però quando c'è, è un asso nella manica in più. Qui noi abbiamo Renata Tebaldi. Renata Tebaldi riunisce il corpo, il volume, certamente, la bellezza in primis, al tempo stesso una forza di carattere che viene molto bene fuori nella Forza del Destino, in cui abbiamo veramente dei bellissimi esempi, tra cui un filmato tratto da una recita al San Carlo di Napoli. Allora, chiudiamo questa puntata mandando al cielo questa preghiera, la Vergine degli Angeli, cantata in modo meraviglioso da Renata Tebaldi.

Renata Tebaldi, la Vergine degli Angeli, è qui, vedo tutta una serie di messaggi che ringraziano, che salutano, che alcuni nostalgici, altri invece semplicemente plaudenti per questo ascolto meraviglioso. Bene, oggi avete fatto veramente una buffata di perle magnifiche. E stasera alle 8:30 vi aspettiamo per la grande finale della quinta selezione. Io la chiamo finale perché, come sapete, i selezionati a queste semifinali per noi sono dei finalisti a tutti gli effetti. E sei bellissime voci di ragazzi pronti a sfidare loro stessi e gli altri, e un posto solo per il 7 luglio all'Opera di Roma. Quindi appuntamento stasera su Radio 3 alle ore 20:30 dalla Sala A. Io vi ringrazio moltissimo per l'ascolto, ringrazio Benedetta Annibali, ringrazio Roberta Vespa e ringrazio Giulio Salvatelli, che è stato in console con noi dall'inizio alla fine. Buon ascolto di Radio 3 e a stasera alle 8:30. Ciao a tutti da Enrico Stenchelli.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: L'amicizia Roma-New Delhi, bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Modi. Abbiamo una visione in comune, dice la premier che lancia l'anno della cultura Italia-India nel 2027. Mattarella, intensificare la collaborazione tra i nostri paesi.
4: Flottiglia arrivati ad Ashdod, 430 attivisti fermati da Israele in acque internazionali, 87 iniziano lo sciopero della fame. Tajani, stasera rientrano i primi due italiani.
3: La maggioranza con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Le opposizioni, atto di pirateria, e rilanciano sulle sanzioni ad Israele.
4: Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, sono di Giorgia Sommacalle, Muriel Odenino. All'esame delle autorità locali le telecamere GoPro dei sub ritrovate nella grotta.
3: Una buona giornata da Maria Rosaria Vilivà e Valentina Antonelli. In primo piano la visita in Italia del presidente indiano Narendra Modi. Questa mattina è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi. Dopo il bilaterale, la conferenza stampa congiunta con la premier Meloni. In diretta ci aggiorna Federica Ionta.
5: Sì, prima visita di un premier indiano in Italia dopo 26 anni, è una giornata storica, ha detto Giorgia Meloni aprendo poco fa le dichiarazioni alla stampa. La premier ha annunciato che la cooperazione avviata nel 2023 è salita al rango di partenariato strategico speciale, l'Italia e l'India più vicine che mai. Le sue parole e l'annuncio condiviso da Modi dell'obiettivo comune di passare da 14 a 20 miliardi di euro di scambi commerciali entro il 2029. È in corso ora la firma di una serie di intese in vari settori, poi un pranzo coi vertici di grandi gruppi industriali italiani e indiani, lanciato anche l'anno della cultura Italia-India nel 2027. Quanto ai dossier internazionali, fondamentale rafforzare le interconnessioni fra Indo-Pacifico e Mediterraneo, ha sottolineato Meloni, ricordando come India e Italia siano due snodi centrali in queste regioni. Sentiamola.
6: Sull'Ucraina, per arrivare a una pace giusta e duratura, sulla crisi iraniana ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
5: Intanto è arrivata la notizia che la premier Meloni non sarà ascoltata domani a Palazzo.
4: La vicenda della flottiglia, Tajani annuncia, rientrano in Italia stasera i primi due italiani, 87 dei 430 attivisti fermati dall'IDF arrivati in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre altri messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena sono stati obbligati ad ascoltare l'inno israeliano mentre il ministro di ultradestra Ben-Gvir li deride. Ma sentiamo la corrispondente.
7: Sono arrivati a bordo di due navi militari israeliane al porto di Ashdod i 430 attivisti della flottiglia, tra loro anche 29 italiani. L'incontro con il team di avvocati dell'associazione Adalla. Al momento c'è stato l'arresto di una degli attivisti, cittadina israeliana con doppio passaporto. Per gli altri le procedure di identificazione e poi verso l'espulsione, che si vuole avvenga in tempi rapidi. Il ministro degli esteri Tajani è stato in contatto con il collega israeliano Gideon Saar, ha chiesto che i nostri connazionali vengano rilasciati al più presto. Tra gli italiani anche un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli ultimi abbordaggi ieri pomeriggio, quando alcuni militari israeliani hanno sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia, hanno denunciato gli attivisti. Un atto di forza, hanno detto. Israele ha parlato di semplici colpi di avvertimento. Ora si cercherà di procedere speditamente verso l'espulsione dei partecipanti che hanno denunciato il sequestro forzato da parte delle forze israeliane. Si sta per concludere così la nuova missione voluta dal movimento, che aveva come obiettivo rompere l'assedio di Gaza, un blocco che però Israele non vuole venga violato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Veniamo alla guerra in Iran. Donald Trump ha concesso due giorni all'Iran per trovare un accordo, ore di frenetico lavorio diplomatico per scongiurare la ripresa dell'offensiva israelo-statunitense.
8: Islamabad continua a guidare gli sforzi di mediazione. Il ministro dell'interno pakistano è arrivato a Teheran per colloqui con le autorità iraniane. L'ultima finestra concessa dal presidente Trump per trovare un'intesa è di appena due giorni. Il Pentagono era pronto a tornare ad attaccare la Repubblica Islamica già ieri, ma poi i leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno convinto il capo della Casa Bianca a sospendere l'offensiva su vasta scala in modo da valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per Washington la priorità resta il tema dello stretto di Hormuz, come anche l'azzeramento delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Stanotte conversazione prolungata e drammatica fra Trump e Netanyahu, dice l'emittente israeliana Canale 12. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato l'ex presidente Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un cambio di regime nel paese. Intanto in Libano la tregua rimane lettera morta. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: La vicenda della flottiglia al centro del dibattito politico, con la maggioranza che dice siamo impegnati per gli italiani, l'opposizione con il PD che rilancia dopo il video di Ben-Gvir, il governo adotti sanzioni.
9: Nettamente al fianco di qualunque italiano in difficoltà all'estero, dice Fratelli d'Italia, pur non condividendo la missione degli attivisti della Sumud Flottiglia, un'operazione che non aiuta Gaza, secondo Forza Italia, posizione condivisa da noi moderati. Dalle opposizioni il PD e i 5 Stelle parlano di atto di pirateria e chiedono la liberazione degli italiani, mentre AVS rilancia sulle sanzioni contro Israele. E sulle spese destinate alla difesa, dopo l'eliminazione dalla mozione di maggioranza in Senato del paragrafo sulla rimodulazione del 5%, Fratelli d'Italia minimizza, era un testo vecchio, e rilancia sulla politica economica. Scurria.
10: Grazie a Giorgia Meloni cresce in Europa la consapevolezza di agire contro la crisi energetica in favore di famiglie ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia è autorevole ed è ascoltata.
9: Dal PD parlano di esecutivo lo sbando. Chiara Braga.
11: Meloni non ha idea di come affrontare la crisi economica dovuta alla guerra scatenata da Trump, ma intanto a pagare il prezzo sono sempre cittadini, imprese e famiglie.
9: Il Movimento 5 Stelle parla di governo a pezzi, ha perso la bussola credibilità, dicono, definendo vergognosa una norma del decreto lavoro salva imprenditori perché limita la responsabilità dei datori di lavoro nei contenziosi, dicono. Carla Macrellino, GR3.
4: Il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'Unione onora i propri impegni, commenta la Presidente von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% su derivati dell'acciaio e dell'alluminio europei.
3: Nel pomeriggio in Svezia, ad Helsingborg, la ministeriale esteri della NATO, presente anche Antonio Tajani. Sullo sfondo la decisione annunciata dal Pentagono, che sta facendo discutere di ridurre da 4 a 3 il numero totale di brigate di combattimento assegnate all'Europa. Una decisione, hanno fatto sapere gli Stati Uniti, concepita per promuovere l'agenda America First del presidente Trump.
4: La visita di Putin a Pechino, tra esaltazione della relazione bilaterale Russia-Cina e il tentativo di dare risposte alle crisi internazionali attuali. Il corrispondente.
12: Vladimir Putin torna a Pechino per la 25esima volta e 5 giorni dopo la visita di Trump riporta il baricentro della diplomazia internazionale nella capitale cinese. Nel bilaterale il presidente cinese dice che va contrastato il ritorno alla legge della giungla e che il conflitto in Medio Oriente è inaccettabile. Per il capo del Cremlino le relazioni sono a un livello senza precedenti e la Russia resta un fornitore affidabile di energia. Nell'incontro durato un'ora e mezza, in cui Putin ha invitato Xi in Russia l'anno prossimo, si è parlato di energia, del progetto del nuovo gasdotto Power of Siberia 2, su cui si è raggiunta un'intesa di massima. Con la firma della dichiarazione congiunta, le parti si impegnano a rafforzare il partenariato strategico e a promuovere un mondo multipolare. Inoltre, Russia e Cina si oppongono al dispiegamento di armi nello spazio. C'è anche un riferimento all'Ucraina, su cui Mosca apprezza la posizione imparziale di Pechino, ma per una pace duratura, si legge, bisogna andare alle radici della crisi. Da Pechino nello porto GR3.
3: Il generale libico al-Masri ricorre contro la Corte Penale Internazionale, che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità, e chiede in caso di processo di essere giudicato nel suo paese. Intanto all'Aia prende il via il dibattimento a carico del braccio destro di al-Masri, Osama al-Buti, che era stato arrestato in Germania.
4: Terminate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Le autopsie verranno eseguite appena le salme rientreranno in Italia.
13: Insieme fino alla fine, in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo, le autorità maldiviane si affrettano a dire che sono grotte già esplorate in passato e quelle grotte hanno restituito uno dopo l'altro alla squadra di sub finlandesi i 5 corpi dei nostri connazionali. Questa mattina quello della biologa marina Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è già in Italia e dagli abissi del mare all'abisso dei dubbi sembra che le vittime indossassero ancora l'attrezzatura, i PC ai polsi, la docente universitaria una tuta corta non adatta a 60 metri di profondità. Recuperate anche le videocamere, le immagini aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria. Si ipotizza il disorientamento. I sub finlandesi non aggiungono altri dettagli.
14: Potrebbe essere un errore umano. Non posso rilasciare ulteriori commenti. L'immersione è molto legata all'attrezzatura.
13: Arianna Di Giorgio, GR3.
3: È stato ridato un volto a un uomo preistorico, un maschio adulto vissuto oltre 4.000 anni fa. Non è un'invenzione artistica, ma una ricostruzione scientifica avvenuta in ambiente digitale al Mega Museo di Aosta.
15: Capelli lunghi e barba, sale e pepe, occhi un po' distanti, viso piuttosto piatto, un volto ricostruito al computer a partire da un cranio ritrovato in un dolmen, una sepoltura che fa parte dell'area archeologica megalitica del Mega Museo di Aosta. Il direttore culturale scientifico, Generoso Urciuoli.
16: Il visitatore ha la possibilità di vedere il cranio isolato dall'originale contesto in una vetrina messa apposta e di fianco il video che costruisce tutte le fasi fino ad arrivare al volto vero e proprio.
15: E come lo avete creato questo volto preistorico?
16: Abbiamo attuato le metodologie di archeologia forense, quindi una ricostruzione facciale con i metodi della polizia scientifica.
15: Perché avete deciso di dare un volto a un cranio di un uomo tra i 45 e i 55 anni vissuto oltre 4.000 anni fa?
16: Perché i musei archeologici hanno bisogno di percepire la presenza umana. E cosa meglio di un volto e degli occhi? Ci danno l'idea che tutto quello che si vede è stato realizzato, usato da un essere umano.
15: Federico Pietranera, GR3.
4: Il Festival di Cannes oggi in concorso, Notre Salute sulla Francia di Vichy e The Man I Love di Ira Sachs con il premio Oscar a Rami Malek. Tra gli eventi il film sul generale De Gaulle, unico italiano della canzone, Antonio Donato con il cortometraggio Oh Boys, omaggio all'Italia con Roma Elastica girato a Cinecittà, protagonista Marion Cotillard. Sulla Croisette è arrivato Robbie Williams con la moglie Aya Field per il gala benefico di domani sera.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villibà, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Eddi Cotta e Francesco Pantaleo. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. A tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
18: 112, mi dica.
17: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
19: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1.000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 13.58 minuti 26 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A21, la Torino-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Asti Est e Fellizzano in direzione di Brescia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per un mezzo in panne tra l'A28 e Sassino di Livenza verso Venezia e tra San Donà di Piave e l'A28 in direzione di Trieste. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia ci sono code a tratti per lavori tra Orcofeglino e fino alle Ligure in direzione di Ventimiglia. Code per animali sulla strada sulla 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona e code a tratti anche tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. In A14 ancora code per lavori tra Pescara Nord, Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico intenso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
20: collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI, Radio 3. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Wiki Radio. Le voci della storia.
3: Influencer.
2: Gino Stefani con Emanuele Pappalardo.
4: Il professor Gino Stefani, ordinario di semiologia della musica presso l'Università di Bologna, ha ideato e sperimentato un metodo di approccio alla musica sulla base di quelle conoscenze diffuse che lui stesso individua come competenza comune. In numerosi incontri con pubblici di tipo diverso, egli dimostra come accanto a reazioni di carattere nettamente soggettivo, esista uno strato di reazioni, di sensazioni, di comprensione, che forma una base oggettiva di percezione ed ascolto della musica. La sua tesi, tendente a sfatare l'idea di una ignoranza totale in fatto di musica, è tra le più stimolanti e vive di questi anni. Lo vediamo qui in un liceo con un gruppo di studenti.
5: Capita spesso a chi lavora in ambito musicale sentirsi dire: a me la musica piace tanto, ma non ci capisco niente, sono un profano. In realtà basta poco per rendersi conto che il nostro profano sente bene quando una cadenza armonica è sospesa o compiuta, che un motivo è più cantabile di un altro, che un ritmo è tranquillo e un altro concitato, che in genere Verdi è più drammatico di Rossini, che una certa musica va d'accordo con certi titoli, gesti, immagini, testi, eccetera. Insomma, il nostro cosiddetto profano riconosce, anche se non sa nominarli, alcuni dei processi formali essenziali della musica. Come mai allora il pubblico non si riconosce questa competenza e si dichiara profano di fronte alla lingua musicale, anche in quella che appartiene alla propria tradizione? E come mai la cultura degli esperti tende a ignorare questa competenza comune? Ecco alcune delle domande che hanno fatto, da accampitura generale, potremmo dire con qualche generalizzazione, a tutta l'epistemologia di Gino Stefani, e che lo hanno portato a elaborare la sua teoria della competenza comune. Una teoria che ha influenzato non solo la musicologia, ma tutta la pedagogia e la didattica musicale dagli anni 70 in poi, e che ancora oggi si rivela quanto mai attuale. Stefani ha attraversato decenni di trasformazioni culturali con uno sguardo curioso, aperto, sempre attento a ciò che la musica produce nella vita delle persone. Per Stefani la musica è comunicazione, esperienza, relazione tra esseri umani, tutti, dai bambini agli adulti alle persone con disabilità, un mondo quest'ultimo che ha esplorato insieme a Stefania Guerra Lisi con continuità dalla metà degli anni Ottanta. Il modo di intendere l'esperienza musicale lo ha portato ad affrontare numerosi campi, anzi potremmo dire che Stefani ha avuto ben più di una vita professionale. E questa poliedricità di interessi ha spesso disorientato chi lo ha seguito. A partire dalle giovanili esperienze come clarinettista jazz, quando nel 48 registra un disco con personaggi già molto noti allora come Giorgio Gaslini e Gil Cuppini, un disco che si configura come il primo disco jazz registrato in studio in Italia nel nuovo stile imperante del bebop.
3: Permesso?
6: Chi è?
3: Ciao Gaslini, siamo Stefani e Cuppini. Avremo un pezzo da provare.
6: Fatto sentire, dai Cuppini.

0: Stefani compie gli studi musicali tradizionali, diplomandosi in clarinetto, poi in composizione e polifonia vocale, avendo come compagni di studio appunto Giorgio Gaslini, Angelo Paccagnini, Nicolò Castiglioni e Luciano Berio, a cui rimarrà legato da amicizia profonda per tutta la vita con scambi umani e professionali. Ma l'interesse per la canzone, per il jazz, insomma, non solo per la musica classica, lo hanno accompagnato per tutta l'esistenza. E negli anni 50 Stefani collabora suonando e scrivendo musica, oltre che con Gaslini, con famosi personaggi della canzone italiana come Nicola Aridiano, Gioe Sentieri, Fausto Papetti e tanti altri. Questo interesse per la canzone lo porterà a essere chiamato nel 62 come esperto a Sanremo per selezionare le canzoni da presentare al festival insieme a una quanto mai eclettica compagnia composta da Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Giovanni Mosca, e a presentare poi, più tardi, all'inizio degli anni Ottanta, al Club Tenco, una singolare esperienza che potremmo forse definire di pionieristica semiologia musicale con il pubblico, presentandosi anche come performer e cantante, ma soprattutto come elaboratore di note canzoni di autori come Paoli, Gabber, Tenco e via dicendo. E poi interrogando il pubblico riguardo alle proprie percezioni.
1: L'autore e il suo doppio. Può succedere che un cantautore scriva per un suo testo due versioni musicali. Può succedere? Io ce n'ho qui alcune di queste canzoni che sono rimaste nel cassetto, queste versioni di canzoni rimaste nel cassetto. La domanda che vi propongo, dopo naturalmente ve l'ho fatto sentire, è: cosa ne pensate? Hanno fatto bene gli autori a pubblicare l'altra versione? Hanno fatto male a non pubblicare questa? E sarebbe possibile, pensabile, pubblicare una canzone in più di una versione musicale? Cosa succederebbe? Bene, allora cominciamo con qualche canzone. Il titolo di questa canzone è A Milano non crescono fiori, conosciuta sotto il nome di Paoli, benché di Paoli è la musica e il testo è di Migliacci. Ecco, ma di solito quando c'è un autore che emerge se ne nomina uno solo. Quindi A Milano non crescono fiori di Paoli, versione alternativa.

0: Ecco una canzone, quindi. Vedo qualche sguardo esterrefatto. Conoscevate questa canzone? Come dice, una bella canzone? Le piace? Beh, se viene fuori una canzone. Non dovete avere riguardi, io non sono l'autore di queste canzoni, e quindi, è chiaro? Questo è una cosa che metto subito in chiaro, io non sono l'autore di queste canzoni. Non ci tengo neanche, non lo farò mai, a fare il cantante, quindi vi sto proponendo un'esperienza culturale. Voi cercate di così, di guardarci dentro, guardarci dietro. E se dovete esprimere un'opinione, esprimetela liberamente, tenendo conto appunto di questo fatto, che a me non mi offendete minimamente, perché queste parole non sono mie, queste musiche sono mie, queste no? Beh, allora, prima rivelazione, queste musiche non sono mie, è chiaro? E quindi potete anche insultare la musica se lo credete, perché a me non mi fate niente. Poi non fate caso allo stile del canto, perché così è una citazione un po' in bianco e nero, quel tanto di colore, se volete, per rendere accettabile o plausibile il fatto che sia una canzone, o che vuole essere, che questa produzione vuole presentarsi come una canzone. Quindi non voglio imitare Paoli, non voglio imitare nessuno, non faccio il verso a nessuno, non è quindi un rifare il verso, ma è un presentare delle canzoni d'autore, l'autore e il suo doppio.
1: Nei primi anni 50 e a poco più di 20 anni, Stefani ha una profonda crisi esistenziale che lo porta ad approfondire temi religiosi e ad abbandonare la professione musicale, entrando nell'ordine dei gesuiti. Ed è rimasto nell'ordine per ben 10 anni, studiando lettere e filosofia e concludendo quella esperienza con una tesi di dottorato sull'etica musicale di Sant'Agostino, un lavoro che è rimasto ancora oggi un punto obbligato di riferimento per studiosi e appassionati della materia. Questo interesse per la musica liturgica ha rappresentato una fase decisamente importante in questa che potremmo definire come una seconda vita di Gino Stefani, e che si estende fino agli inizi degli anni 70. Dobbiamo ricordare che sono gli anni cruciali per il rinnovamento della liturgia con il Concilio Vaticano II, ossia quando si pone il problema, tuttora presente e ancora discusso e non pienamente risolto, della partecipazione attiva dell'Assemblea al rito. E Stefani è parte attiva riguardo a questa tematica, e che lo porterà sia a dare il suo contributo come compositore di originali canti liturgici che si facciano interpreti di questa volontà di rinnovamento, insieme ad altri eminenti personaggi come il teologo Pierangelo Sequeri, sia a scrivere testi con riflessione di grande profondità.
2: Il Vaticano II ha stabilito che d'ora in poi non esiste più uno stile sacro oggettivo precostituito. Il gesto liturgico rappresenta una partecipazione piena e attiva solo se incarnato nella cultura viva dei fedeli. Ma questa incarnazione non si può improvvisare. Non si improvvisa una spiritualità e neanche un linguaggio. Ogni linguaggio umano, per divenire cristiano, deve passare attraverso un catecumenato. E ogni linguaggio privato, per diventare ecclesiale, deve fare i conti con le strutture della comunicazione sociale e con quelle dei riti. La formazione di un linguaggio è una paziente operazione pedagogica sulle strutture linguistiche e sulla comunità.
1: Da queste frasi si comprende come quella attenzione alla comunicazione che ha caratterizzato tutte le esperienze umane e professionali di Stefani sia presente anche qui, su una tematica di natura più prettamente religiosa.

0: Come abbiamo ascoltato dalla precedente domanda che abbiamo posto al professor Gino Stefani, la religiosità della musica è un concetto molto relativo e questo forse ci spinge ad una serie di considerazioni sul piano linguistico per capire i meccanismi della musica che la rendono cosiddetta religiosa. O meglio potremmo dire che è molto utile cercare di individuare le funzioni e le strutture della musica cosiddetta religiosa e il suo rapporto con la liturgia. Professor Stefani, che cosa ci può dire in merito a questo aspetto del problema?
1: Ecco, le liturgie, restringiamoci anche qui all'esperienza che è più vicina alla nostra, quella occidentale, la liturgia per noi italiani, la liturgia cattolica in particolare. In realtà noi non abbiamo, voglio dire, noi come cultura ambiente, salvo qualche gruppo di specialisti, non c'è una coscienza comune, una competenza comune in fatto di questi, perché in realtà bisogna distinguere tra delle funzioni che la musica effettivamente svolge oggi o anche in passato nella liturgia da delle strutture più precisamente rituali. Voglio dire, delle funzioni della musica nella liturgia che sono più o meno di tipo rituale, ma insomma rituale in senso lato, sono la funzione di ambiente, di climatizzazione dell'ambiente, funzione di creare un'esperienza religiosa, tipo elevazione spirituale, eccetera, funzione di rappresentanza di arte e cultura. Bach, quando si sente l'organo di Bach, ha certo una funzione rituale, ma che cosa rappresenta? Rappresenta la nostra tradizione di arte e cultura legata alla religione. E la funzione di solennità cerimoniale, creare un ambiente, dare dei segnali di solennità, dare anche un'atmosfera o dei segnali di festa, ecco la musica della liturgia, di segnalare anche il sacro, cioè la separazione di un certo spazio, di una certa azione rispetto a una quotidianità, e finalmente di una ritualità in senso stretto che è, e che cosa? Che è il rapporto che ha con delle azioni particolari nella loro forma, cioè i riti. E allora qui strutture rituali in senso stretto nella musica vanno viste, ma sono state, ripeto, poco esaminate, e quindi queste nozioni che dico adesso sono, come dire, un po' specialistiche, queste funzioni rituali della musica vanno formulate sulle strutture stesse dei riti. Riti allora di proclamazione, ecco, la musica come proclamazione che abitualmente si fa con dei gesti orali, semplici, che però può avere delle forme più rilevate, più sviluppate e che arrivano più propriamente anche a una un'azione di tipo musicale. Il gregoriano aveva molti recitativi che avevano questa funzione di proclamazione. La funzione di acclamazione, che diventa una struttura rituale, lo slogan è l'acclamazione profana, diciamo, vero? E con dei gesti orali, semplici, che però può avere delle forme più rilevate, più sviluppate e che arrivano più propriamente anche a una un'azione di tipo musicale. Il gregoriano aveva molti recitativi che avevano questa funzione di proclamazione. La funzione di acclamazione, che diventa una struttura rituale, lo slogan è l'acclamazione profana, diciamo, vero? E la musica rock è piena di

0: i ritornelli, le antifone, se vogliamo, anche dei salmi, dei salmi responsoriali. Ecco, tutto questo ha una funzione e spesso una struttura di acclamazione. La struttura e la funzione rituale di inno, ci sono gli inni sociali, patriottici, politici, Fratelli d'Italia, Bandiera Rossa, Noi vogliamo Dio, inno religioso, e poi ci sono all'interno della liturgia degli inni veri e propri che hanno delle strutture, o meglio le avevano, perché oggi sono in parte perdute. Il Santus, per esempio, tradizionale, era costruito in origine proprio il testo verbale con una sequenza, una serie anzi di slogan uno dietro l'altro, tre serie di slogan: Santo, Santo, Santo, Osanna, ripetuto. Ecco, la ripetizione è una parte evidentemente importante. Queste sarebbero le strutture della ritualità in senso più stretto, cioè la formatività che i riti prestano alla musica, e viceversa, e questo sarebbe un discorso nuovo, ma più tecnico da affrontare, la formatività che la musica può prestare e in certe occasioni presta ai riti.
1: Ed è dalle riflessioni sulla musica e la liturgia che prende avvio la fase di Gino Stefani dedicata alla ricerca semiotica. È proprio a lui che viene affidata la docenza nella prima cattedra di semiologia musicale nel 1977 presso il Damoset all'Università di Bologna, una cattedra che sostenne tenacemente anche Umberto Eco, che qualche anno prima aveva contribuito a fondare il DAMS. Il DAMS è l'acronimo di Discipline, Arti, Musica e Spettacolo. Stefani introduce quindi in Italia la ricerca semiologica, ma con un taglio tutto suo, molto personale e originale, che in estrema sintesi potremmo riassumere così. L'oggetto della ricerca semiotica non sarà la musica, bensì l'esperienza musicale. E la via preferenziale per accedere all'esperienza di altri, della gente, è stato il dare la parola direttamente alle persone, farle esprimere sulla propria esperienza musicale. Questo metodo è inizialmente applicato in modo rigoroso e sistematico nella ricerca che Stefani concretizza in due volumi sulla musica barocca nella metà degli anni 70, e che hanno veramente fatto epoca per la loro originalissima impostazione, che esclude dichiaratamente l'analisi dei repertori musicali e dove a parlare dell'esperienza sono ovviamente gli scritti, le testimonianze dell'epoca. Stefani in sostanza toglie la parola sulla musica ai cattedratici, ai professori di qualunque natura, per restituirla alle persone nella convinzione che ciascuno di noi ha una sua competenza, che gli consente un accesso ai codici musicali attraverso l'esplicitazione e la consapevolezza mediante l'ascolto. Si tratta di una teoria e di un modello operativo a cui Stefani ha dato il nome di competenza musicale comune, dove appunto l'oggetto non è propriamente la musica, ma l'esperienza musicale nella sua globalità. Si ricostruisce, o meglio si ricostruiscono, le molteplici facce dell'oggetto musicale attraverso indizi forniti dai soggetti stessi, attraverso soprattutto le risposte verbali individuali esplicitate durante l'ascolto. In sostanza, dopo un ascolto si pone la domanda: che cosa avete sentito? È sentito in tutti i sensi del termine, quindi non sono escluse anche le sensazioni fisiche, emozionali e via dicendo, così da sollecitare indizi per quanto possibile diretti e globali. Quindi nella prospettiva semiotica di Gino Stefani, l'esperienza è una produzione di senso su e con la musica. Le risposte verbali implicano inevitabilmente riferimenti all'oggetto musicale, ossia a come è fatto. La produzione di senso che emerge dalle risposte verbali è varia e molteplice. E Stefani ha scritto moltissimi libri, saggi, articoli, soprattutto dalla fine degli anni 70, cercando di chiarire la sua originale impostazione semiotica, disciplina, come abbiamo già ricordato, del tutto nuova in Italia e assolutamente originale nelle sue applicazioni in campo musicale. È un'impostazione che ha fortemente, direi in modo indelebile, influenzato tutta la pedagogia e la didattica musicale da allora in poi.
2: Che cos'è la semiotica musicale?
3: La semiologia della musica o semiotica della musica. Questa dicitura è una dicitura disciplinarizzante, cioè che tende a dare una veste

0: esiste uno statuto, eventualmente una strutturazione disciplinare, ha un insieme di osservazioni, di ricerche, di lavoro, secondo punti di vista anche molto diversi, che però hanno come motivazione di fondo e come obiettivo finale quello di cercare di spiegare, di rendersi conto e di render conto del funzionamento del senso e della significazione in musica. E questo è una disciplina nuova, è una disciplina antichissima, come Umberto Eco va sempre in giro a dire, ha ragione, sono d'accordo con lui, perché il funzionamento di senso della musica è sempre stato considerato nella nostra cultura occidentale fino ai greci e anche in altre culture, quelle orientali per esempio, o altre che si cominciano a conoscere. È stata, direi, una specie di punta emergente, critica particolare che si può considerare un episodio, tutto sommato, quello dalla seconda metà dell'Ottocento a qualche decennio fa, quella, dicevo, posizione teorica che ha messo un punto interrogativo, domandandosi la musica significa o la musica ha un significato, è una domanda che per le popolazioni di tutte le epoche è senza senso.
1: Gli anni 80 e i primi anni 90 vedono Stefani attivamente impegnato su tematiche legate alla pace e alla non violenza, collaborando con i movimenti di difesa popolare non violenta con Aldo Capitini, Antonino Drago, Alberto L'Abbate, Ernesto Balducci, organizzando convegni, prendendo parte attivamente a iniziative anche eclatanti di obiezione fiscale contro le spese militari. Gino Stefani non entra direttamente nel dibattito politico, ma la sua originalità è stata quella di estendere il suo modello di competenza musicale comune a tematiche legate alla conflittualità. Nel senso che vi sono conflitti dove si può notare la tendenza alla concentrazione del potere culturale nelle mani di pochi, e questo anche nel campo della cultura musicale. Di conseguenza, l'impostazione di Stefani mira a contrastare la monopolizzazione della cultura musicale da parte di una elite di esperti che si specializzano sempre di più, acquistando sempre più potere e prestigio, proprio in quanto espropriano la gente della propria competenza comune e rendono le persone sempre più profane. Il discorso qui si concentra sulla musica, ma si capisce che è estendibile a molteplici campi. Stefani si oppone radicalmente quindi a una cultura che tende alla parcellizzazione dei saperi e che crea delle monoculture dove gli specialisti sono gli imprenditori e gli studenti consumatori, ma anche forza lavoro, come afferma più di una volta nei suoi scritti. In questo campo sono evidenti le affinità con l'impostazione epistemologica di Boris Porena, suo coetaneo e, pur nel rispetto delle reciproche differenze, compagno di tante avventure pedagogico-didattiche. Seguendo la sua inclinazione e vocazione verso studi musicali rivolti a fini sociali, il passo dalla ricerca sulla competenza musicale comune alla terapia era brevissimo. A partire dal 1985, quando organizza a Bologna il primo colloquio di psicologia della musica in Europa e in Italia, dove il suo obiettivo era di avere risposte da parte di psicologi a domande poste dalla musicologia, dalla pedagogia e soprattutto dalla musicoterapia. Nel 1983 scompare la moglie di Stefani, Cettina, la solare e volitiva donna siciliana che aveva sposato nel 1965, matrimonio da cui nacque la figlia Chiara, che ha ereditato l'impostazione epistemologica del padre. È negli anni 90, quindi verso i 60 anni, che Stefani intraprende un'altra avventura, integrando pienamente nella sua visione semiotica, sempre rivolta all'umano e al sociale, un'altra disciplina, la globalità dei linguaggi, ideata negli anni 70 da Stefania Guerra Lisi, artista e poliedrica figura del campo dell'arte terapia, madre di Elvira, figlia celebro resa fin dalla nascita, che Stefani stesso ha considerato come una seconda figlia durante la lunga convivenza con Stefania Guerra Lisi. Stefani stesso dice che l'incontro con la globalità dei linguaggi ha dato finalmente corpo alla sua semiotica. Nel senso che Stefani rivolge la sua attenzione ai modi più corporei del vivere la musica. Ad esempio, sostiene che in una musica posso percepire un certo senso dondolante e con un'analisi funzionale ne individuo i tratti pertinenti, ma emergono anche tratti motori, sinestetici, emozionali, di cui prima dell'incontro con questa nuova disciplina non si occupava. Con la globalità dei linguaggi ora può rilevare come il senso dondolante sia rintracciabile in tante esperienze, anche non prettamente musicali. E quindi si pone la domanda: perché lo stesso senso in tante esperienze di diversa natura? La risposta della globalità dei linguaggi è nel rinvio alle memorie del corpo, che si rintracciano fin dalla nascita e, anzi, secondo la teoria della globalità dei linguaggi, ancor prima, nelle fasi prenatali. L'esperienza con la globalità dei linguaggi vede Stefani e Stefania Guerralisi impegnati nella creazione di una scuola di formazione in questa disciplina, attiva soprattutto a Roma, e nella creazione di un master in musica arte terapia presso l'Università di Tor Vergata, sempre a Roma, e in una moltitudine di convegni, pubblicazioni che hanno accompagnato tutta questa ultima e intensa attività di Gino Stefani fino alla sua scomparsa, avvenuta a Roma alla soglia dei 90 anni nel 2019.
2: Emanuele Pappalardo ha raccontato la musica di Gino Stefani.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
2: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.
5: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Pino Zingarelli e Daniele Verde che ci mandano in onda. Al di là del vetro siamo qui negli studi di Via Asiago, Radio 3 in diretta. Da molti anni la musica popolare sudafricana è una fonte di scoperte, anche di divertimento, è una musica festiva, una musica da ballo anche. Le nostre liste qui spesso sono un po' sedute in poltrona, non in questo caso. Spero, musica pop nel senso pieno, e non solo. La settimana scorsa Valerio Corzani ha dedicato una puntata al jazz dei musicisti che negli anni 60 scappavano dal regime dell'apartheid, per lo più andavano in Inghilterra. Se volete questa puntata, Jazz Exiles, ancora su Rai Play Sound, questa puntata dell'idealista. Negli anni 80, in corrispondenza della lotta finale contro l'apartheid, ci arrivò dell'altra musica pop, dalle cosiddette township, dai ghetti delle grandi città. Non era musica politica, ma nei fatti lo era ugualmente. Dagli anni 90 o poco più, il nuovo Sudafrica invece è stabilmente sulla mappa della musica da ballo. La musica da ballo elettronica, i disc jockey di mezzo mondo si portano nelle pennette brani di Amapiano, di Shangan, di Bacardi House. Sono soltanto alcuni dei generi che sono nati laggiù in maniera del tutto spontanea, usando il computer e le molte possibilità tecnologiche ormai a zero costo. E la lista di oggi comincia ascoltando qualcosa da un album appena uscito che si chiama Maramfa Music Pro. Lo firma un produttore DJ di 27 anni che si fa chiamare Sero Colo 7. Lui vive e lavora, cioè porta in giro la sua musica per feste e matrimoni, in una regione del nord-ovest del paese, il Limpopo, che è al confine con lo Zimbabwe. Bapedi si chiama la popolazione che ci vive, Mapanta è questo genere, questo microgenere. Naba Bapedi, Sero Colo 7.

In lingua Sepedi, che è la lingua che si parla in quella zona del Sudafrica, Naba Bapedi significa i nemici dei Bapedi, del popolo Bapedi, come se fosse l'inizio di un antico poema epico. Dietro questo tessuto elettronico così ossessivo resta ancora in realtà molto rapporto con la tradizione. Su TikTok, più prosaicamente, si vedono dei ragazzini, per lo più maschi, ballare questa musica con un gioco di piedi, di gambe, molto veloci, energico. Assomiglia un po' al footwork di Chicago, che è un altro stile chiave nella dance elettronica globale evidentemente di questi anni. Sero Colo 7, l'album Maramfa Music Pro, che è appena uscito per un'etichetta ugandese molto importante, Niege si chiama. La lista di oggi è dedicata, dicevo, nel poco tempo che abbiamo, a suoni che vengono dal Sudafrica. Non è proprio una storia, ma insomma, una delle star globali dell'Amapiano si chiama Vigro Deep, Kamogelo Fetla è il suo nome, 23-24 anni, è cresciuto in una town di Pretoria, Atteridgeville. Pretoria è la capitale amministrativa del paese ed è anche la città dove confluiscono evidentemente le migrazioni interne in cerca di lavoro. Vigro Deep ha iniziato a farsi conoscere quando aveva 17 anni, figlio di un disc jockey a sua volta, e Ama Piano è il suo genere musicale. Ama è un articolo in lingua Zulu, piano è semplicemente il pianoforte. Ama Piano è costruito quasi esclusivamente su programmi musicali molto semplici come FL Studio. I musicisti all'ascolto credo sappiano di che si tratta, sono dei software craccabili facilmente, tra l'altro c'è proprio un dato di riappropriazione della tecnologia in questo tipo di produzioni. Qui siamo nel 2020 e ascoltiamo uno dei primi grandi successi di Vigro Deep, si chiama Blue Monday, il lunedì triste. Vigro Deep.

La voce è quella di Focalist, un rapper di Pretoria, il testo dice più o meno così: dicono che il lunedì è triste, poi arriva il martedì, il mercoledì e il fine settimana può iniziare, ma il mese è finito e non ci sono più soldi, rimarrai a terra da solo, no davvero, rimarrai a terra da solo. Vigro Deep Blue Monday, oggi Vigro Deep in realtà viaggia nei circuiti dei grandi disc jockey internazionali tra Londra, l'America, Dubai, finché si poteva, ora non so, si è sposato, ho visto sui social quasi qualche mese fa le foto di un suo matrimonio tradizionale, molto colorato, con la sposa in arancione. Cinque generi del pop sudafricano nella lista di oggi, siamo andati indietro di qualche anno rispetto a quello con cui abbiamo iniziato. L'affermazione dell'amapiano, genere abbiamo sentito molto raffinato, caratterizzato appunto dall'uso del pianoforte, a un certo punto campionato come si faceva nella musica house, nella cosiddetta deep house negli anni 80-90. Questa musica è perfettamente, ripeto, dentro il network globale della musica da ballo. La storia del prossimo disc jockey, i produttori, ancora è abbastanza significativa. La musica pop sudafricana nasce da una storia di spostamenti, di mobilità interna. DJ Spoko, Marvin Ramalepe, il suo vero nome, nasce in una cittadina della regione del Limpopo, poi viene a cercare lavoro a Pretoria, nella stessa township di cui abbiamo sentito prima il nome, Atteridgeville. Qui siamo a metà degli anni 2000, diventa disc jockey, produttore, segna la sua prima hit con un pezzo intitolato Township Funky, assieme a questo DJ Muyava. Township Funky.

DJ Mueyava e DJ Spoko insieme, siamo nel 2008 per questo Township Funky. Questo genere si chiama Bacardi House, Bacardi come la marca di liquore. A parte i nomi pittoreschi, il sospetto poi è che le differenze tra i generi siano abbastanza relative. Questo Township Funky è uscito per la Warp Records, che è una importante etichetta discografica inglese di musica elettronica, anche il suono si sentiva. Purtroppo DJ Spoko è scomparso una decina d'anni fa durante una tournée proprio europea. Andiamo ancora un po' più indietro, almeno il materiale più tradizionale. Vusik Simba, cantante, autore, comico che si accompagnava alla fisarmonica. Lui è scomparso nel 2010 quando aveva un'ottantina d'anni. Nato nella regione del Natal sull'oceano Indiano, che era il posto dove il regime dell'apartheid avrebbe voluto mandare tutti gli Zulu, gli appartenenti al gruppo sociale etnico degli Zulu. Le canzoni di Vusik Simba che adesso ascoltiamo avevano un tocco rurale molto evidente rispetto soprattutto alle produzioni dei ragazzi più giovani che abbiamo sentito fino a qua. Raccontavano storielle, favole, facevano satira di costume. Più di una volta furono censurate dalla radio perché usavano un linguaggio esplicito, che non è il caso della canzone che ascoltiamo, che ha piuttosto un'ispirazione religiosa. Sia kudumisa significa noi ti lodiamo, è un'espressione comune nelle chiese, negli inni, e il pubblico di Vusik Simba era di nuovo soprattutto quello dei migranti interni, quelli che andavano a vivere e a lavorare a Pretoria, un fenomeno di lunga durata che tra l'altro non è mai stato pacifico, ha sempre creato tensioni anche gravi. Ovviamente la musica, la lingua, così come i locali clandestini, gli shibin si chiamavano, dove ci si incontrava per bere e per ballare, aiutavano a mantenere, no, un senso di comunità. La comunità che si era perduta, la famiglia a volte che si era lasciata alle spalle. Vusik Simba, dunque, sia kudumisa.

Sia Kudumisa Vusik Simba, un brano popolarissimo presso il pubblico delle township prima della fine dell'apartheid. Nel 1992 lui riuscì a incidere il suo primo album, una raccolta di canzoni, tra cui questa che vendette ben 100.000 copie. Abbiamo chiamato questa lista di oggi sudafricana il battito indistruttibile, per ricordare una serie di dischi che a metà degli anni 80 portarono qui da noi, erano dischi inglesi fatti da esiliati sudafricani, e portarono da noi gli stili urbani elettrici degli anni 60-70. The Indestructible Beat of Soweto si chiamavano quelle antologie, un titolo molto bello. C'erano Malatini e Mautella Queens, c'era un coro Lady Smith, Black Mambazo, i protagonisti di uno stile chiamato Mbukanga, che poi avrebbe avuto un'esposizione internazionale grazie all'album di Paul Simon, Graceland. Era quasi un revival. Molti di questi musicisti poi tornarono, ebbero l'occasione di tornare a suonare, per esempio a suonare qui in Europa. Ricordo di averli visti qui a Roma all'epoca, musica bellissima, di una forza, di una innocenza assoluta. Chiudiamo con la Makona Tsole Band. La mia pronuncia è del tutto approssimativa, ma questa lingua è foneticamente molto difficile. E loro erano il gruppo di musicisti residenti che accompagnavano gli interpreti di questo stile Mbukanga per un'etichetta discografica destinata al solo mercato delle comunità nere, la Mavutela Music Company. Capobanda era un certo Weston Kosi, che era partito dalla campagna lontana per venire a Pretoria, anche lui, a lavorare. Facevano tutti i facchini, i muratori, facevano le pulizie prima almeno di suonare, di trovare la loro strada nella musica. E Weston Kosi suonava all'inizio il penny whistle, cioè il flautino dritto di metallo, che era fondamentale nello stile più antico di questa musica popolare, cioè la quela, che era fatta proprio con voci, flauto e chitarra, e poi passò al sassofono quando arrivarono basso, chitarra e batteria, e quando insomma fu tutto elettrificato. Ascoltiamo la Makona Tsole Band, il brano si chiama Vula Bops.

0: Vula Bop Macona Sole Band. Questo brano ci arrivò all'epoca, anni 80, da una compilation, The Indestructible Beat of Soul Waves, abbiamo chiamato così la lista di oggi. 5 brani che fanno parte della storia della musica di comunità in Sudafrica, che è musica per stare assieme, musica per parlare la stessa lingua di casa, anche nella fatica, no? Spesso di tirare avanti, ma anche a questo serve la musica, che noi chiamiamo non a caso musica popolare, e a volte spero questa musica ispira anche noi che la conosciamo, che la ascoltiamo qui lontano. Grazie ad Alberto Piccinini per l'ascolto, grazie a Pino Zingarelli che è in regia, Daniele Verde in console. La linea adesso passa a Fahrenheit, ci sentiamo domani con l'Idealista.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
6: Fahrenheit. I libri e le idee.
7: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Fahrenheit. Vediamo un po', sono le 15, 1 minuto 21 secondi. Vi saluta Tommaso Giartosio al microfono, vi saluta Giovanna Savignano in regia, Gabriele Cioni è in questo momento alla console, più tardi Gianluca D'Ascenzi, la cura di Susanna Tartaro. In redazione hanno lavorato e lavorano Beatrice Palazzoni, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Potete raggiungerci, ve lo ricordo, il numero che raccoglie tutti gli sms e i messaggi WhatsApp di Rai Radio 3, quindi 335 56 34 296. E noi aspettiamo naturalmente i vostri messaggi. Tra gli appuntamenti di oggi pomeriggio ci sarà per esempio con noi una linguista e critica, possiamo dirlo, come Valeria Della Valle, che ha curato un volume intitolato Le parole dei romanzi, dialoghi di Paolo Di Paolo con una serie di scrittori, da Domenico Starnone a Donatella di Pietrantonio, Walter Siti, Lidia Ravera e via dicendo. Ecco, ed è un'occasione naturalmente per riflettere sul linguaggio e anche saltano fuori cose interessanti da queste interviste. Ci sono per esempio scrittori che raccontano qual è il libro che assolutamente non hanno sopportato, hanno scagliato all'angolo opposto della stanza. Raccontateci anche voi qual è quel libro scagliato via. C'è una raccolta di racconti di Sandro Veronesi che si chiama Baci scagliati altrove. Ecco, pensiamo ai libri scagliati altrove. Ognuno ha le sue scelte, ognuno ha le sue preferenze e quindi possono esserci anche dei grandi libri che non sopportiamo. Cominciamo a raccogliere qualche confessione al 335 56 34 296 mentre iniziamo il nostro pomeriggio affrontando un tema molto più serio, quello della giustizia in carcere, a partire dal rapporto dell'associazione Antigone che presenta dei dati molto allarmanti. Con noi c'è Susanna Marietti, buongiorno. Susanna Marietti, pronto? Abbiamo forse qualche problema?
8: Sì, eccoci qua. Nonna, buon pomeriggio.
7: E si tratta del 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Marietti è la coordinatrice nazionale. Il titolo di questo rapporto è Tutto chiuso. Perché tutto chiuso?
8: Perché il carcere oramai è un sistema chiuso e staccato dalla società, così si è voluto configurare negli ultimi tempi, mentre invece dovrebbe essere un pezzo della nostra società, perché le carceri sono pezzi delle nostre città. Oggi in carcere è difficilissimo entrare, è difficilissimo avere un'osmosi con il territorio e dentro il carcere le persone vivono quasi esclusivamente chiusi dentro le loro celle. Non c'è più quella rete di attività, di impegni lavorativi, scolastici che l'ordinamento penitenziario auspica. Pensate che quando questo governo è entrato in carica, il 20% della popolazione detenuta viveva in regimi di vita interni chiusi, tipo l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi abbiamo superato il 60%, oltre tre volte tanto.
7: In tempi brevissimi.
8: in tempi brevissimi, sì, c'è sì. Un rapidissimo declino che non è solo, diciamo, della qualità della vita interna, ma ovviamente anche della quantità. Vogliamo dare qualche numero, vi prego, sempre ricordando che dietro quei numeri ci sono uomini e donne in carne e ossa, certo. Con la loro vita, con la loro rete di affetti, di rapporti, con le loro aspirazioni. Allora, la popolazione detenuta è ormai arrivata alle 64.500 unità, quindi siamo vicini ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo un tasso reale di affollamento che sta raggiungendo il 140%. Dico reale perché i numeri che troviamo sul sito del Ministero sono sempre gonfiati per eccesso il numero di posti, perché poi sappiamo, per stessa ammissione del Ministero, che però quei numeri continua a conteggiarli, sappiamo che ci sono tantissime sezioni chiuse perché necessiterebbero di ristrutturazione, ma non si mettono i soldi per farlo. 140% su base nazionale, che però è disomogeneo, quindi arriviamo a situazioni di oltre il 200% di affollamento. L'area, solo 22 carceri delle circa 200 che abbiamo in Italia in questo momento non sono sovraffollate.
7: Tra l'altro questo significa anche che le persone che vivono in un regime chiuso a vario titolo e quindi passano gran parte della giornata in cella devono per di più condividerla con molte altre persone. Lei accennava, Susanna Marietti, alle visite di monitoraggio. Ci aiuta a immaginare queste visite che compiete nelle carceri?
8: Sì, questo nostro rapporto è il frutto di 102 visite che abbiamo fatto nell'ultimo anno. Noi facciamo più o meno sempre un centinaio di visite ogni anno a istituti per adulti e per minori, che diciamo sono visite ben strutturate, non è che andiamo in carcere a farci una passeggiata. Abbiamo uno strumento di rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi molto complesso che abbiamo affinato nel corso del tempo e che ci consente proprio di comprendere il senso di quella detenzione. Io vi voglio dire che diciamo l'unica soluzione che si viene prospettando negli ultimi mesi ed anni, no? Di cui si viene a parlare è apriamo nuove carceri. Lo è stato fatto nelle carceri minorili. Che tristezza, negli ultimi pochi mesi sono state aperte 3 carceri minorili. Io credo che sia un enorme fallimento della nostra società. Nuovi luoghi, cioè l'unico pensiero è luoghi di contenimento, dove le mettiamo questa persona, non che progetto di vita costruiamo per loro. 3 nuove carceri minorili aperte di fretta e furia, raffazzonate, senza spazi adeguati, dove sbattere questi ragazzini, molti dei quali minori stranieri non accompagnati. Le carceri minorili sono più piccole e quindi è più facile aprirne. Le carceri per adulti, c'è questo famoso piano carceri che è stato lanciato all'inizio del gennaio 2025, beh, fa ridere, ma dal gennaio 2025 ad oggi si sono persi 537 posti detentivi, non si sono aumentati. Costruire nuove Perché costruire nuove carceri? Non c'è riuscito nessuno, ma ve lo ricordate Silvio Berlusconi che aveva fatto un piano carceri che sembrava, doveva essere una cosa così fantasmagorico, non si sa quanti altri posti dovesse creare e non ne ha tirato fuori neanche uno. È solamente propaganda. Costruire carceri è costosissimo e difficilissimo. Qual è l'unico modo per combattere il sovraffollamento? Usare meno il carcere. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se andiamo a sommare i massimi edittali di pena, 400 anni di carcere sono stati introdotti nel nostro codice penale.
7: Ci ha raggiunti Domenico Massano. Buongiorno Massano, benvenuto.
0: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Massano, lei è pedagogista, educatore sanitario e garante dei diritti dei detenuti del comune di Asti. Ha partecipato all'iniziativa Volta Pagina, che è una delle iniziative del Salone OFF, del Salone Internazionale del Libro di Torino, che permette l'incontro tra scrittrici, scrittori e persone detenute, tra l'altro con una preparazione abbastanza accurata prima che l'incontro in sé avvenga. Come si svolgono le cose?
0: Sì, intanto sì, sono garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Lo specifico sempre perché effettivamente è una cosa che va oltre le persone detenute in questo momento e che riporta l'attenzione appunto sui diritti di ogni persona che in un modo o in un frangente della propria vita ha una limitazione della propria libertà. L'iniziativa Volta Pagina è un'iniziativa che ormai è nata nel 2007, quindi al 19° anno, e che si propone nell'ambito del Salone del Libro di creare un ponte culturale tra le persone detenute e la comunità, insomma in questo caso poi un'esperienza molto ricca che è quella del Salone del Libro di Torino. Si realizza in questo modo le carceri che sono individuate, quest'anno ad esempio quella di Asti, ricevono in anticipo l'indicazione di quello che sarà l'autore che verrà a presentare il libro e ricevono delle copie di questo libro. Quest'anno è venuto da noi Giuseppe Calacciura, che ha presentato L'Ammiraglio, il suo ultimo libro, e le copie, quindi sono arrivate un tot di copie che sono state distribuite alle persone detenute, da una parte ad alcune persone sensibili, interessate, che comunque ne hanno fatto richieste, e dall'altro nell'ambito di quelle che sono anche i percorsi scolastici, quindi coloro che frequentavano dei percorsi scolastici all'interno dei quali i vari docenti hanno introdotto e analizzato insieme agli studenti insomma il libro. Quindi c'è una preparazione precedente, una lettura da parte di alcune persone detenute, di quelle che possono in un modo o in un altro fruire anche del libro, e poi c'è un incontro con l'autore all'interno, in questo caso nel carcere di Asti, del teatro dell'istituto, con l'autore, in cui viene fatta la presentazione del testo come normalmente viene fatta in qualsiasi presentazione di qualsiasi pubblicazione, e alla fine ci sono le domande e il confronto con le persone detenute.
7: Tra gli autori ci sono stati per esempio Lella Costa, Roberto Saviano, Giacomo Poretti, Concita De Gregorio, Alessandro D'Avenia, molti, molti sono i nomi che potremmo citare. Quello che vorrei capire con il suo aiuto, Domenico Massano, è se è semplice organizzare un'occasione di questo tipo per aprire metaforicamente le mura del carcere, oppure se ci sono ancora ostacoli e difficoltà.
0: Allora, intanto io direi che effettivamente è una cosa fondamentale. Quest'anno, tra l'altro, con Giuseppe, nella presentazione del suo libro, si è sviluppato un dialogo aperto, trasversale, con molte persone detenute che hanno partecipato alla presentazione, in cui è emersa una cosa fondamentale, e di qui cerco poi di dare risposta alla sua domanda, ossia il bisogno, il desiderio delle persone di essere viste come persone con la loro dignità, con dei diritti, e non solo come dei numeri o peggio ancora come dei reati che camminano. Il fatto di strutturare occasioni di incontro dà gambe a quella che è la funzione rieducativa della pena. La rieducazione, i cambiamenti si possono verificare quando c'è un incontro con altro da sé. È un incontro bilaterale che permette alle persone detenute di sentirsi ancora parte della società, vedersi anche in un domani rilanciati in una possibile speranza di vita nella società, ma dà anche modo alla società di incontrare questa parte della comunità che molto spesso è nascosta, molto spesso è ignorata, molto spesso è dimenticata. E quindi di ricreare quel ponte tra dentro e fuori che è fondamentale per quella che è la tensione rieducativa della pena, che è fondamentale per quelle che sono le prospettive e le speranze di ogni persona e i diritti.
7: Anche perché a volte questi incontri sono aperti al pubblico, lo dico incidentalmente, e quindi allora, ci sono anche occasioni di vera e propria apertura. Ma l'ho interrotta, lei voleva dare una risposta.
0: Lo dice e mi fa molto piacere che lo dica, perché quest'anno, e qui mi richiamo anche al titolo del rapporto di Antigone, quest'anno c'è stata una progressiva chiusura di questi spazi di incontro con l'altro da sé. le faccio l'esempio per l'alta sicurezza in particolare. Asti è un carcere di alta sicurezza per l'appunto. Dallo scorso anno, da fine dello scorso anno, con circolari e poi con alcuni divieti, sono state interrotte diverse iniziative e attività che vedevano il coinvolgimento della comunità esterna. Ad Asti, ad esempio, sono stati non autorizzati degli spettacoli teatrali che erano stati preparati da mesi e che avrebbero visto il coinvolgimento di alcune scuole dell'università, studenti maggiorenni, intendo, spettacoli che si erano realizzati negli scorsi anni, in cui da una parte erano una palestra di educazione alla legalità, alla prevenzione della microcriminalità per gli studenti, per le classi accompagnate dai loro docenti, e dall'altra era un'occasione di rivedersi anche nel ruolo genitoriale da parte delle persone detenute coinvolte. Quest'anno non è stato autorizzato. Quindi questo, quello che lei mi chiedeva, è sì, è fondamentale mantenere aperte queste porte, questi ponti, queste occasioni di incontro con l'altro da sé, queste occasioni di riconoscersi nell'altro e di immaginare responsabilmente, con la riparazione, con quello che è lo scontare anche una pena, ma con una prospettiva di cambiamento, vedere dei percorsi di avvicinamento, di incontro e di cambiamento.
7: È fondamentale, la interrompo, mi perdoni Massano, è fondamentale. Prego. Ma è anche non sempre semplice. A questo proposito, Susanna Marietti, uno dei dati forniti dal rapporto Antigone riguarda il calo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Vorrei capire con il suo aiuto dov'è che si inceppa il meccanismo, i giudici, le direzioni carcerarie, le associazioni, i detenuti stessi, perché questo calo?
8: Ma ecco, questo è un punto veramente centrale del nostro rapporto. Allora, lei deve pensare che l'esecuzione penale esterna e l'area penale esterna in generale, quindi misure alternative ma anche messa alla prova, è sempre cresciuta negli ultimi 30 anni, cioè da quando io veramente mi occupo di carcere. Purtroppo non era capace di sottrarre numeri al carcere, cresceva il carcere e cresceva l'area dell'esecuzione penale esterna, semplicemente aumentava l'area del controllo penale. Per la prima volta in questo rapporto noi ci siamo trovati davanti invece a un aumento del carcere ancor più precipitoso, e quindi ad un aumento dell'aumento e ad una diminuzione della concessione delle misure alternative e dell'area penale esterna in generale. Quindi, è veramente preoccupante, perché già il carcere cresceva, adesso che le misure alternative da crescere diminuiscono, continuerà a crescere molto di più. E dove si inceppa la cosa? È un meccanismo culturale. Se noi il segnale che diamo è ci vuole il pugno di ferro, tutto deve essere chiuso, se il sistema si adegua.
7: E quindi l'intero sistema si adegua contemporaneamente, o c'è un punto in cui si può intervenire sulla macchina in modo prioritario?
8: No. Allora, sono state introdotte aggravanti, aumenti di pena, e quindi già questo fa, certo, sì che tu, per esempio, se prima prendevi una certa pena che ti permetteva di chiedere la misura alternativa dalla libertà, adesso non ce l'hai più perché sei in un limite di pena più alto e quindi in carcere ci devi entrare. Quindi diciamo, non è che sia tutta colpa dei magistrati, c'è un automatismo dovuto alle leggi che sono state fatte. E poi probabilmente c'è anche, ora questo è chiaro che andrebbe verificato, però quello che di cui noi ci siamo resi conto è che le indicazioni culturali vengono seguite dagli operatori del sistema in qualche modo. Se bisogna essere più duri, si ha più paura a concedere la misura alternativa, perché ci si ha più lo sguardo addosso e tante, tante cose di questo tipo. Aggiungiamo pure che viviamo in un welfare sempre più sottratto, e quindi chi per andare in misura alternativa non ha una propria rete di sostegno e avrebbe bisogno di un sostegno territoriale, ne ha sempre meno e quindi rimane in carcere. È una somma di più cause.
7: Su Avvenire, Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone, dice che questa situazione è frutto di un accordo politico-elettorale con i sindacati autonomi di polizia penitenziaria siglato prima delle elezioni di questo governo. Ci aiuta a capire, Susanna Marietti?
8: Beh, i sindacati autonomi di polizia penitenziaria lo vediamo leggendo i loro roboanti comunicati stampa, qualsiasi cosa che accade in carcere.
7: Accordo politico elettorale con i sindacati autonomi di polizia penitenziaria siglato prima delle elezioni di questo governo. Ci aiuta a capire, Susanna Marietti?
8: Beh, i sindacati autonomi di polizia penitenziaria lo vediamo leggendo i loro roboanti comunicati stampa, qualsiasi cosa che accade in carcere, anche una protesta di sedicenni in un carcere minorile.

0: Se, bisognerebbe smorzare un po' i toni. All'indomani della sentenza Torreggiani, la sentenza famosa che condannò l'Italia, la Corte di Strasburgo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti per insomma, il sovraffollamento delle nostre carceri, si introdusse diciamo, la cosiddetta sorveglianza dinamica, cioè su via amministrativa si indicò che tutto il circuito di media sicurezza dovesse, la vita interna dovesse essere regolamentata in maniera tale che le celle dovessero stare aperte almeno 8 ore al giorno, almeno. Cioè la cella doveva essere una stanza di pernottamento, ma la giornata del detenuto doveva essere impegnata in attività significative. E il tipo di sorveglianza che si richiedeva alla polizia penitenziaria non era più quello apro e chiudo i cancelli, ma era conosco, dinamico appunto, conosco la vita di sezione, conosco i detenuti che sono impegnati in una vita piena. E la mia sorveglianza si basa sul comprendere i meccanismi umani, cioè gli si chiedeva di essere un po' anche educatori, non solo apritori e chiuditori di porte. Ecco, si sono opposti, non i poliziotti penitenziari, ma i sindacati autonomi di polizia penitenziaria, si sono opposti ferocemente a questa cosa. Questo governo gli ha detto: richiuderemo tutto il carcere se vinciamo noi, e l'hanno fatto.
1: Ho capito. E ancora una domanda a Domenico Massano per quanto riguarda la questione dell'accesso alla lettura. Di recente si è parlato molto della richiesta di alcuni libri da parte di Alfredo Cospito che è stata negata. Ecco, quanto e come è possibile per chi si trova in carcere, ricevere libri e accedere alla lettura?
2: Allora, è una questione che effettivamente varia molto da circuito a circuito. Nel caso dell'alta sicurezza, ma l'ordinamento penitenziario prevede che ci sia una biblioteca interna ad ogni carcere, che di questa biblioteca si occupi una persona detenuta, oltre a un funzionario pedagogico dell'area trattamentale. E quindi, per quello che nello specifico è il caso del carcere di Asti, noi abbiamo sviluppato una collaborazione anche con la biblioteca comunale, civica comunale, attuale, si cerca di implementare il più possibile non solo la disponibilità di libri, ma anche l'abitudine, no, a leggere attraverso dei corsi di lettura che aiutano anche magari a sviluppare questa attitudine nei confronti dei più piccoli, dei bambini, perché ricordiamoci che molte persone detenute hanno poi una famiglia fuori con cui è importante sviluppare anche questa attitudine. Quindi è un'attività sicuramente fondamentale e importante che deve essere implementata, che è prevista come tante altre cose dall'ordinamento penitenziario, ma che non sempre viene garantita come nel caso che le ha citato. A margine di questo, appunto, io devo dire che io non credo che la prospettiva principale da cui dobbiamo porci, anche se fondamentale, anche se ha una rilevanza notevole, è quella della facilità o meno di realizzare cose, ma di quella co della coerenza col dettato costituzionale. C'era Margara, una nota figura, no? Insomma, che ha ricoperto diversi ruoli, tra cui in ultimo quello di garante, che diceva che c'è una scelta tra far del carcere la sede di un servizio o farne invece la sede di una severità simbolica che si impone a chi è dentro le mura per rendere più tranquilli e rassicuranti l'approssimazione morale e disimpegno esterni. Io credo che la nostra prospettiva deve essere quella di lavorare e di fare in modo che si facciano le cose che in un modo o in un altro sono coerenti col dettato costituzionale, con l'ordinamento e che garantiscono la dignità e i diritti delle persone, e in questo modo anche la sicurezza della società, oltre che una maggiore umanità un po' di tutti e tutti.
1: Grazie Domenico Massano, è importante, credo, questo richiamo ai pericoli di una severità simbolica. Grazie dunque al garante dei diritti delle persone private e della libertà personale di Asti e a Susanna Marietti, naturalmente, per tutto il lavoro dell'Associazione Antigone, di cui è stato reso noto ora il nuovo rapporto sulle condizioni di detenzione. Noi avviamo a questo punto il nostro percorso musicale di oggi. Una pianista solista di San Francisco, Holly Bowling, un album del 2020, Seeking All That's Still Unsung. Si tratta di esecuzioni dei Grateful Dead, ovviamente non vocali, semplicemente musicali, sonore, come dire, ma ascoltiamo per cominciare The Eleven.

battute asimmetriche e tempi complessi per questa versione solo piano di Holly Bowling di The Eleven dei Grateful Dead. E vedo su Facebook che uno degli utenti del social dice: ho comprato questo meridiano, questo libro usato, il meridiano di Caproni, l'opera in versi. Devo dire che mi ha fatto piacere che sia stato letto e studiato con rispetto e amore. Viva i libri vissuti, riproduce fotografie appunto di questa edizione dell'opera completa in versi di Caproni, con una serie di annotazioni sulle pagine tra i versi delle poesie. Viva i libri vissuti, ed è per questo che c'è la caccia al libro.

0: Buon pomeriggio a Giulia da Padova, benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Allora Giulia, come possiamo provare ad aiutarla?
1: Allora, io sono alla ricerca di un libro dell'autrice Valentina Perini, edito dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche nel 2012. Il libro si intitola Il Simonino, geografia di un culto.
0: Chi è il Simonino? Perché c'è una, è un'importante figura storica, o forse parzialmente storica, perché poi la sua storia è, conta soprattutto per come è stata raccontata.
1: Esattamente, il Simonino era appunto un bambino di Trento, ritrovato morto purtroppo la mattina della domenica di Pasqua del 1475 e della cui morte fu poi accusata l'allora comunità ebraica, che peraltro era molto esigua perché si trattava veramente di tre famiglie, e questo portò poi al processo, alla condanna di tutti i componenti maschi e alla cacciata degli altri membri, quindi donne e bambini, creando comunque una ferita molto profonda tra appunto la comunità ebraica e Trento. E questo lavoro ricostruisce sia la vicenda processuale e poi la successiva diffusione del culto, in quanto poi il bambino fu dichiarato beato da Papa Sisto V a fine 1600, ma soprattutto la propagazione del culto attraverso le immagini, l'utilizzo di immagini come affreschi, stampe, anche la predicazione francescana, insomma. E la malautrice va a mappare, a creare un vero e proprio catalogo di tutte le attestazioni iconografiche relative al Simonino nelle diverse diocesi dell'Italia settentrionale.
0: È una storia per certi, per molti versi atroce, no? È anche qualcosa a che fare con il nostro libro del giorno di oggi, ma ne parleremo più avanti. Soprattutto i membri maschi appunto di queste famiglie furono torturati e poi condannati al rogo, e poi si creò questo mito, che lei studia per quale motivo?
1: Allora, io faccio attualmente una tesi di ricerca in Digital and Public Humanities presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e in realtà io voglio capire come le varie comunità hanno risposto alla rimozione di questo beato Simonino, che poi passò in realtà al secolo come San Simonino, anche se non è mai stato santo, e come le varie comunità hanno risposto proprio alla rimozione a seguito del Concilio Vaticano II, che ovviamente rivisitò tutti quelli che erano stati dei processi considerati comunque sommari e poco attendibili, e portò proprio alla cancellazione, diciamo, di questi,
0: certo,
1: di questi brati,
0: certo,
1: e santi dal martirologio. Dovrò andare proprio sul campo a intervistare quindi le persone, a capire se ad esempio a fronte di un affresco che pur è rimasto, diciamo, all'interno magari di una chiesa, di una cappella, è stato magari apposto un pannello esplicativo piuttosto che un riuso. Insomma, è una tesi di renegoziazione della memoria e così.
0: Molto molto interessante, cerchiamo di ritrovarlo. Allora, Il Simonino, geografia di un culto inventato, è un saggio di Valentina Perini pubblicato dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche nel 2012. Giulia, auguri per i suoi studi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Abbiamo un altro lancio nella caccia al libro di oggi. Dario, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Dove si trova, in che parte d'Italia?
2: Io ho comune di Prignano sulla Secchia, provincia di Modena.
0: E che cosa? Ecco, che cosa sta cercando Dario?
2: Ah, sto cercando pellegrinaggi e sorgenti di Lanza del Vasto.
0: Lanza del Vasto, figura molto affascinante, teologo, studioso di filosofia, ma anche autore di romanzi, di poesie. Come si è avvicinato a Lanza del Vasto?
2: Ma soprattutto discepolo di Gandhi.
0: Uh-huh.
2: E leggendo delle biografie di Gandhi, perché sto approfondendo il tema della non violenza, è molto citato questo libro, appunto, Pellegrinaggio alle sorgenti. E direi ha ragione, perché appunto è un diario, è il racconto di questa straordinaria avventura che lui ha fatto in India cercando Gandhi, ma poi anche andando alle sorgenti, e poi anche una grande qualità letteraria, veramente, che non mi aspettavo, è poetico. Poi appunto se uno vuole conoscere la spiritualità induista, lui è un mediatore culturale eccezionale, ma soprattutto come interprete della non violenza.
0: Bene. Benissimo, benissimo.
2: Tanto.
0: Cerchiamo di ritrovarlo. Una curiosità, Dario, lei ci ha scritto scritto per avere, per lanciare questa ricerca, una lettera scritta a mano. E questo ci ha, l'abbiamo trovato toccante, molto bello. Le confesso che ne riceviamo di rado. Ecco, ci racconti come mai? Lo fa sempre?
2: Beh, io non ho i dispositivi di oggi, non ho una connessione internet. Anche è un modo anche di resistere a questa rivoluzione digitale che è imposta, no? E quindi potendo farne a meno ne faccio meno, una scelta, diciamo, la declino proprio come anche resistenza a qualcosa che ci è stato imposto.
0: Ho capito, beh, intanto in Danimarca stanno cancellando, stanno smantellando le cassette della posta, quindi insomma
2: Sì, no, infatti mi troverò spossessato di una possibilità di comunicare con gli altri. Sarà così.
0: Va bene. Intanto però vediamo se riusciamo a comunicare con altri attraverso la caccia al libro, per vedere se qualcuno può offrire in qualsiasi edizione pellegrinaggio alle sorgenti di Lanza del Vasto.
2: Un'ultima cosa. Solo volevo dire qualcosa di non violento. 6 parole in tutto, permette?
0: Dipende da quali sono, prego, comunque vada avanti.
2: Le parole sono queste: stop al genocidio del popolo palestinese. E lunga vita a Radio Rai 3.
0: La ringrazio molto, grazie Dario. E allora, pellegrinaggio alle sorgenti di Lanza del Vasto, l'incontro con Gandhi e con l'India, aiutateci a ritrovarlo e aiutateci anche a ritrovare gli appunti dal carcere di Erich Honecker, correzione di Thomas Bernhard, introduzione alla filosofia dell'educazione di Franco Cambi, saggi sull'educazione di Aldous Huxley, a proposito di carcere, vita e morte di Armida Miserere, servitrice dello Stato, di Cristina Zagaria Miserere, e poi ancora gli istituti di rieducazione per i minorenni in Italia nella seconda metà dell'Ottocento, questo è un saggio di Antonio Mencarelli. Per partecipare alla caccia al libro 06 3686 5666 oppure fare con l'H al centro chiocciola rai.it oppure naturalmente gli spazi cerco e offro nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit nel sito Rai Play Sound. E continuiamo ad ascoltare questa versione pianistica dei Grateful Dead, la canzone I Know You Rider, a eseguire Holly Bowling.

0: Questo è il momento giusto per ricordare a tutti coloro che ci ascoltano lo scaffale di Fahrenheit, è lo spazio che riserviamo ogni venerdì alle 16.30 a una libraia o un librario che ci presenta il suo scaffale preferito, uno scaffale tematico. Ovviamente è un'occasione per parlare di una libreria in particolare, una libreria indipendente in qualsiasi parte d'Italia, anzi con una preferenza forse per il sud, perché ne abbiamo presentate molte finora, ma il sud è abbastanza latitante, quindi librai, libraie del sud d'Italia in particolare, ma ovviamente di qualsiasi parte del nostro paese, scriveteci una mail con oggetto scaffale, l'indirizzo è fare con l'h al centro chiocciola rai.it, descrivete il vostro scaffale d'elezione, per esempio abbiamo presentato lo scaffale delle rarità, lo scaffale degli albi illustrati, lo scaffale femminista, quello ecologista, quello dedicato alla poesia e via dicendo, noi vi ricontatteremo e ci sarà l'occasione per appunto per partecipare in diretta al pomeriggio di Fahrenheit del venerdì e poi ricevere il manifesto dello scaffale di Fahrenheit da appendere con la radio rigorosamente accesa naturalmente. Perché questo è il momento giusto per ricordarvi questo appuntamento? Perché con noi c'è Valeria Della Valle, benvenuta.
1: Grazie.
0: Valeria Della Valle, professoressa associata di linguistica fino a tempi recenti alla Sapienza di Roma, ha curato insieme a Cristina Faloci Le parole dei romanzi, pubblicato dalla Treccani. È una raccolta di conversazioni di Paolo Di Paolo con scrittori e scrittrici, Domenico Starnone, Lidia Ravera, Sandro Veronesi, Antonio Manzini, Walter Siti, Francesco Piccolo, Nicola La Gioia, Donatella Di Pietrantonio. Tra l'altro sono conversazioni che sono riascoltabili nelle registrazioni trasmesse almeno in parte dalla Lingua Batte qui a Rai Radio 3, quindi si può ritrovarle sul nostro sito. E idealmente queste conversazioni, che sono avvenute in pubblico in varie sedi, fanno seguito a un'iniziativa analoga di 30 anni fa, nel 97, Parola di scrittore dell'Accademia degli Scrausi, un volume che nel 97 pubblicò sempre per le sue cure Valeria Della Valle Minimum Fax. Che differenza c'è? Cosa è cambiato in questi 30 anni? Cosa ha notato?
1: Dunque, intanto vorrei ricordare ancora prima che l'iniziativa dedicarci con attenzione alla lingua usata dagli scrittori e dalle scrittrici nacque ancora prima della data che lei ha ricordato, perché tutto era nato da una serie di incontri che avevamo fatto nella facoltà di lettere addirittura nel 1993. Che poi furono raccolti in quel libro nel 97. E dopo 30 anni, più di 30 anni, ci siamo proprio chiesti, ci siamo fatti la stessa domanda: ma che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa? E abbiamo organizzato con Paolo Di Paolo questi incontri con alcuni degli scrittori e delle scrittrici oggi attivi e attive.
0: Sono tutti diversi, l'unico Sandro Veronesi che
1: sì,
0: c'era già.
1: L'unico Sandro Veronesi è stato, diciamo così, privilegiato, sì. Perché tra l'altro Sandro Veronesi, insomma, molti di questi scrittori, devo ricordare, hanno anche vinto il premio Strega. Lui lo ha vinto due volte ed era già presente nella raccolta, esatto, precedente. Nessun altro della raccolta precedente è stato accolto. Nel suo caso abbiamo chiuso un occhio, perché nel frattempo aveva vinto di nuovo il premio. E allora, proprio per questo, e forse anche per così per stima e affetto, abbiamo dialogato anche con lui, proprio per vedere che cos'era cambiato, visto che alcuni di questi scrittori allora erano molto giovani, ora sono diventati tutti quelli che abbiamo, con i quali abbiamo fatto gli incontri, sono diventati tutti scrittori e scrittrici molto affermati. E allora, volendo proprio generalizzare e arrivare subito al punto, la prima constatazione è questa, che la lingua, adesso appunto sto generalizzando, comunque tutti hanno optato per quello che un grande linguista, cioè Enrico Testa, ha definito lo stile semplice in un libro del 1997. Nella nostra ricerca precedente in quel libro che lei ha citato, in realtà erano ancora presenti scrittori che giocavano di più con la lingua oppure tentavano esperimenti. Cito per esempio Bufalino, uno su tutti, oppure avevamo accolto, anche se non c'era già più, però avevamo accolto Tondelli perché ci sembrava impossibile non occuparci di lui. Oppure c'era uno scrittore allora davvero molto giovane come Mari, certo, che però ha fatto un suo percorso, anche se non è se qui non lo abbiamo compreso tra gli scrittori che hanno fatto i dialoghi con noi. Allora, ecco, dicevo, se vogliamo semplificare al massimo, direi che hanno optato tutti per una lingua più semplice, non sperimentale, non di ricerca, e quindi anche, visto che il titolo è Le parole dei romanzi, anche per un lessico semplificato. Non c'è la ricerca della parola preziosa, non c'è la ricerca del neologismo, quindi più quella che è un po' la lingua di tutti.
0: Mi viene in mente quel saggio di Pasolini, è nato l'italiano come lingua nazionale. Ecco, è nato l'italiano come lingua letteraria nazionale?
1: Ma allora, proprio da questi incontri, perché uno degli argomenti e anche una delle domande fatte agli scrittori e alle scrittrici era proprio questa: ma allora esiste una lingua letteraria, visto che quella lingua si è così avvicinata alla lingua del parlato degli italiani? E la domanda era, e volevamo le risposte, esiste una lingua letteraria? E in realtà, pur con le differenze, molti di loro, se non tutti loro, hanno risposto che la lingua letteraria esiste ancora ed è quella che loro usano, che è una lingua sicuramente più vicina alla lingua parlata dagli italiani in tante situazioni, ma è una lingua sulla quale loro lavorano moltissimo, con sfumature diverse, con atteggiamenti diversi, ma direi ognuno di loro davvero con grande spirito di attenzione e di ricerca. E questo, tra l'altro, mi fa piacere ricordarlo, va a contraddire il fatto che nell'opinione comune, insomma, quando si parla di narrativa contemporanea, molti lettori, molte lettrici, naturalmente parliamo di lettori e lettrici, diciamo, non specializzati, ripetono il luogo comune che oggi i libri di narrativa sono scritti male, no? E che cosa vuol dire che sono scritti male? Vuol dire, nell'opinione comune, appunto, forse che la lingua nella quale sono scritti è una lingua che è andata perdendo certe caratteristiche stilistiche, lessicali, sintattiche, e si è avvicinata volutamente come scelta di più alla lingua che è la lingua in uso, proprio anche quella alla quale alludeva Pasolini.
0: E sì, mi viene in mente una pagina molto bella in cui a parlare è Walter City, che dice: io voglio riprodurre il parlato, anche quello che raccolgo dalla strada, e fa l'esempio di una resa dell'ambiente, diciamo, della moda, degli affari di Milano, che ha sintetizzato, sentendo per la strada, la frase Gramsci lo mettiamo solo nella brochure, detta da un signore a un altro. È perfetto. Cosa significa tutto questo dal punto di vista della consapevolezza dello scrittore? Perché alcuni scrittori dicono è meglio non essere troppo consapevoli, sì, è meglio non aprire il vocabolario. Altri sembra chiaro che invece ci lavorano molto.
1: Sì, proprio qui ci sono delle differenze in quegli incontri. C'è chi, per esempio Francesco Piccolo, teorizza una sua volontà di consapevolezza, lui la chiama consapevolezza sfocata. Lo scrittore non deve essere troppo consapevole di sé e della propria scrittura mentre scrive. Poi rielaborerà, tornerà su quello che ha scritto di getto, ma in realtà uno scrittore come lui vuole riprodurre anche quelli che sono i propri tic linguistici, le proprie imperfezioni, diciamo una lingua sporca, e quindi una lingua più corrispondente alla lingua che l'autore usa ogni giorno. Altri scrittori, che poi più o meno, insomma, alcuni di loro appartengono anche alla stessa generazione, ecco, cito per esempio Antonio Manzini, al contrario di Francesco Piccolo, dice che lavora con il vocabolario accanto. Ora, si potrebbe facilmente sorridere di questa affermazione, perché in realtà il personaggio principale dei libri di Manzini, il famoso Rocco Schiavone, dialoga continuamente con la moglie morta che lo rimprovera e lo rimprovera sulla base delle voci di un vocabolario che lei consulta continuamente e che invece il protagonista trascura. Beh, naturalmente a me come autrice e direttrice di vocabolari le affermazioni di Manzini hanno fatto più piacere di quelle di Piccolo, che invece ha detto che lui il vocabolario non lo legge mai, non lo controlla mai, non lo tiene accanto a sé, ma c'è un perché e lo capisco bene. Il vocabolario a che cosa gli servirebbe? A perfezionare, rendere più elegante, trovare la parola che cercava e che magari non usa normalmente. E allora ecco che proprio per questo motivo Piccolo dice: via il vocabolario dalla mia consultazione, devo riprodurre la lingua che davvero uso, anche con le sue, anche mi è capitato in altre occasioni, in altri scritti, di rimproverargli certi modismi, certi tic linguistici, certe frasi fatte che sono quelle che usiamo tutti, ma che noi magari elimineremmo da un testo.
2: In qualche modo.
1: Ecco, in qualche modo, per esempio. E lui ce le ha lasciate volutamente, proprio perché sono in fondo una fotografia e riflettendoci in questo momento a caldo, forse non ha tutti i torti. Rileggendo i suoi testi tra 50 e 60 anni, forse quel tipo di lingua e di scrittura sarà una fotografia più reale della lingua d'oggi di quella che invece magari hanno usato scrittori più che hanno perfezionato i propri modi linguistici.
0: D'altra parte il fatto che detenere il vocabolario di Rocco Schiavone sia una morta è interessante anche alla luce del fatto che per esempio Walter City, sempre in questo Le parole dei romanzi che lei ha curato per Treccani, Valeria Della Valle insieme a Cristina Faloci, Walter City dice: l'italiano è una lingua antica che si è formata tardi, e questo permette dei bellissimi stupri linguistici.
1: Sì, ho usato proprio questa espressione, ma City è davvero interessante da leggere per come racconta il proprio rapporto con la lingua. Per esempio dice che il suo modo è quello di origliare, quello che diceva lei prima, proprio per la strada, nei bar, sui treni, lui origlia, lui dice che si sporge sulla lingua e cerca di raccogliere tutto quello che emerge e che in fondo può rappresentare il momento in cui viviamo. E allora ecco che torno a quell'osservazione che facevo prima, il luogo comune secondo il quale i romanzi contemporanei sono scritti male e in modo sciatto, ma molti confondono appunto la sciatteria con invece una volontà, una consapevolezza di riprodurre proprio questi luoghi comuni, queste frasi fatte. Anche per esempio City registra continuamente le parole straniere usate a proposito o a sproposito, insomma tutti gli anglismi che si usano semplicemente per moda e che lui origlia e riproduce nei dialoghi dei propri personaggi.
0: E questo, tra l'altro, sono lieto che lei lo dica, perché oggi abbiamo chiesto un po' provocatoriamente in apertura a chi ci ascolta di dire qual è il libro che avete scagliato all'angolo opposto della stanza, e stanno arrivando tanti titoli. Il fatto che lei ci ricordi Valeria Della Valle, che una scrittrice può benissimo usare una certa espressione semplicemente per dare una resa di realismo più immediata, costituisce un grande alibi per tanti di questi libri. Ora ce ne sono di ogni tipo, dall'Ombra del vento di Zafon, che Maria Antonietta ha detestato, a addirittura Han Kang, un recente premio Nobel, Céline, però anche Stefania Auci. Adesso poi leggerò qualche titolo giusto per dare anche adito al desiderio di legittimo sfogo. Una cosa che colpisce è che sia i siti di cui abbiamo parlato, ma soprattutto Sandro Veronesi, sono molto critici nei confronti dei romanzi paratattici, quelli con tante frasi brevi, eccetera.
1: È vero.
0: E questo ci colpisce in particolare perché Veronesi è stato di recente qui a Fahrenheit a presentare i suoi racconti, e tra cui il suo primissimo racconto, dicendo che l'aveva recuperato perché in fondo rendeva conto di una grandissima passione che lui ha per Beckett. E Beckett è paratattico, Beckett. Beckett è uno che spesso in molte delle sue opere usa frasi brevissime.
1: Verissimo, ho letto Veronesi fin dalle sue prime prove, seguendolo quindi anche nei cambiamenti che ha fatto. Del resto proprio in uno di questi incontri, di questi dialoghi, lui racconta il cambiamento che c'è stato nella propria prospettiva e nella propria attività da quando è diventato scrittore. E la cosa interessante che ho verificato quando il libro è stato chiuso e quindi quando ho riletto di seguito tutti gli incontri è quante analogie ci siano tra la posizione di uno scrittore e l'altro. E allora, per esempio, proprio questo che lei ha appena detto, no? Il fastidio di Veronesi per, lui la chiama la lingua frantumata, ed è lo stesso fastidio dichiarato da Walter City. Allora, Veronesi e City naturalmente sono scrittori con caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro, ma tutti e due dichiarano il fastidio per la frase brevissima seguita dal punto, quindi quella che con tecnicismo lei chiamava paratassi, e io non mi permetterei mai di chiamarla così, ma in realtà è vero. Così come un altro scrittore, il primo col quale abbiamo fatto, col quale abbiamo inaugurato la serie degli incontri, cioè Domenico Starnone, diceva in quell'incontro che in realtà la scrittura deve dare, lui riprendeva la frase da una famosa affermazione di Kafka, un colpo d'ascia nel ghiaccio del cuore. E allora ecco, su questo mi sembra che tutti si trovino d'accordo, pur con posizioni diverse, e cioè la scrittura deve provocare una reazione, se non addirittura un colpo d'ascia, però tutti vogliono provocare una reazione, un'emozione in chi legge. E quindi ecco che è stato anche bello al libro compiuto vedere come, per esempio, Starnone di Pietrantonio, quindi uno scrittore e una scrittrice, anche loro molto diverse, ma con molti punti in contatto, per esempio sulla loro posizione nei confronti del dialetto dell'infanzia.
0: Sono lieto che lei citi anche il dialetto, che è un tema ricorrente in questo volume. Tra l'altro, quello che lei diceva sul colpo d'ascia ci ricorda anche che però bisogna prima avere un buon cuore di ghiaccio, anche quello serve, poi il colpo d'ascia. Il dialetto, per esempio, ma anche il parlato, torna in Starnone, torna nell'intervista lunga a Donatella di Pietrantonio, ma anche nei testi su Michela Murgia, che ovviamente non avete potuto intervistare, ma che compare in qualche modo in questo libro. E mi sembra che Barbara Di Stefano dica che il Murgia, il parlato, viene sempre prima dello scritto, e naturalmente il sardo prima dell'italiano.
1: In Murgia in modo particolare, quello con Murgia è stato, diciamo, un dialogo mancato, ma ci sembrava davvero importante. Tra l'altro il dialogo, lei citava Barbara Di Stefano, e c'è anche un intervento di Mario Desiati dedicato proprio a Michela Murgia. Perché l'abbiamo inserita? Beh, intanto naturalmente perché non ci sarebbe davvero dispiaciuto ignorarla, ma soprattutto per la sua estrema attenzione al dato linguistico. In realtà tutta la sua produzione è pervasa da una continua attenzione alle parole delle quali si nutriva. Guardi, mi sono segnata due righe che sono riportate, quando lei diceva, e sembrano, se non avessi detto prima che sono di Michela Murgia, si penserebbe a qualche vecchia professoressa tradizionalista, invece secondo me è molto importante che l'abbia detto lei, rivolta proprio ai giovani: non dimenticate di imparare il congiuntivo, perché la rivoluzione non ha bisogno solo di tempo, ma anche di gente che lo sappia riconoscere. Allora, naturalmente qui Michela Lamurgia non lo diceva come sostenitrice di un purismo fuori tempo, ma proprio come volontà, necessità di attenzione a tutte le sfumature, anche a quelle che, con le quali riusciamo a indicare le sfumature temporali. E tornando a quello che mi chiedeva su Starnone e Di Pietrantonio, tra l'altro con Starnone abbiamo inaugurato e con Di Pietrantonio abbiamo chiuso l'ultimo incontro, e tra i due scrittori, tra lo scrittore e la scrittrice, ci sono moltissime analogie pur nelle differenze stilistiche. Beh, intanto anche loro, come tutti gli altri, hanno dato nell'incontro una grandissima importanza alla loro infanzia. Questo lo ha fatto anche Veronesi, parlando della propria infanzia linguistica in Toscana. Ma per le due voci che più drammaticamente, diciamo così, hanno raccontato il proprio rapporto con la lingua sono state proprio Starnone e Di Pietrantonio, perché il loro è stato un percorso per liberarsi della vergogna del dialetto, quindi un percorso particolarmente faticoso, perché il dialetto era la lingua delle proprie famiglie, del proprio ambiente, del proprio quartiere, e liberandosi da quel retaggio, da quella costrizione, lentamente hanno prima conquistato la lingua italiana e dopo, lo dice Starnone, la libertà di tornare al dialetto. Certo, certo. Lo ha fatto Starnone nei suoi libri, lo fa anche Donatella di Pietrantonio, inserendo, insomma, anche a cominciare anche da qualche titolo, no? Come L'Arminuta, inserendo qualche parola del dialetto abruzzese. Vorrei ricordare un'altra cosa a proposito di questi incontri, che alla fine sì, dovevano essere dialoghi sulla lingua, ma sono diventati una sorta di autocoscienza collettiva, e in un certo senso i linguisti, parlo per me e per gli altri linguisti presenti, forse avevano abbandonato la supponenza di un tempo, e gli scrittori e le scrittrici a loro volta non erano più sulle difensive, quindi abbiamo parlato molto liberamente, e del resto
0: Paolo Di Paolo è servito, credo.
1: Paolo Di Paolo è stato fondamentale, condotto, perché è stato capace di miscelare bene gli incontri, e probabilmente è grazie a lui, questo sicuramente è stato lui l'artefice, ha messo talmente a proprio agio scrittori e scrittrici che ognuno si è liberato di quello che voleva dire.
0: E del resto fra i messaggi che ci arrivano ce ne sono tanti che ricordano la partecipazione di Valeria Della Valle alla Lingua Batte con grande affetto, e poi voglio aggiungere semplicemente che si apprende per esempio da questo volume la vicenda della proposta di un passaggio più graduale attraverso il dialetto nel progetto educativo, didattico di Giuseppe Lombardo Radice nel 1923, appoggiato da Giovanni Gentile, che però venne bocciato dal fascismo. Infatti, si sarebbe dovuto conservare una presenza prolungata del dialetto nella scuola italiana, e questo purtroppo non è avvenuto. Dobbiamo fermarci, Valeria Della Valle, ma è molto interessante tutto ciò che si apprende e si elabora a partire dalle conversazioni contenute in questo Le parole dei romanzi, pubblicato da Treccani, curato da lei e da Cristina Faloci. Grazie.
1: Grazie a lei.

0: Allora, siamo al momento del nostro libro del giorno, che è sempre piacevole, ma particolarmente piacevole quando affrontiamo un testo di un'autrice straniera come Claire Adam, che è di Trinidad e Tobago, un arcipelago, nazione indipendente dei Caraibi. Il romanzo di cui parliamo si intitola Golden Child, è pubblicato da 66 and Second, casa editrice italiana nonostante il suo nome, è tradotto da Emilia Benghi, mentre con noi c'è Pietro Ciccioni per tradurre le parole di Claire Adam. Intanto benvenuta a Fahrenheit.
1: Thank you so much for having me. It is such a pleasure to be here. I do actually speak some Italian, but I'm so grateful to have my translator Pietro here for me.
2: Grazie mille per avermi qui, è stupendo essere qui a Fahrenheit. Io parlo un po' l'italiano, ma sono molto felice di avere il mio interprete qui, Pietro.
0: Ecco, per prima cosa io le chiederei, Claire Adam, di spiegarci che cos'è un Golden Child, perché comprensibilmente si è deciso di dare all'edizione italiana del romanzo, mantenere in questa edizione il titolo originario, perché era un po' difficile tradurre un'espressione così caratterizzata, così densa di significati, però lei stessa ci può spiegare cosa vuol dire Golden Child.
1: You know, that's very interesting. It's an interesting question. So I think the translation for you guys would be figlio d'oro or maybe bambino d'oro, I don't know. But in English, golden child, I mean, you know, so I took about 5 years to write the book. And all as I was going along, I didn't know what the title would be. It was only suggested to me at the very end by my editor. So when I heard that suggestion of golden child, I guess for me, it meant, you know, a brilliant child, a child with who has this incredible future ahead of him. And so when the editor suggested it to me, I'm sure we'll come on to what the book is about, but basically it's a family who lives in Trinidad and there are two children, twins, Peter and Paul, who are very different. And Peter is a very brilliant, academically brilliant child. So...
2: Grazie mille, è una domanda molto interessante. Penso che la traduzione per l'Italia sia figlio o bambino d'oro. Io ci ho messo 5 anni a scrivere questo libro e nel tempo in cui lo scrivevo non avevo il titolo. Solo alla fine il mio editor me l'ha suggerito e questo titolo, Golden Child, bambino d'oro. Per me è un bambino, un figlio che è geniale, che ha un futuro incredibile davanti. Poi ne parleremo sicuramente, ma il libro parla di questa famiglia di Trinidad e Tobago che ha 2 figli gemelli, Peter and Paul.
1: Perfect. And of those 2 children, so they're very different. And Peter is academically excellent. So from the time that he's young, from the time that he's in primary school, all his teachers mark him out as destined for success. Meanwhile, the other twin, Paul, he had some difficulties at birth. And there's always been a question over him about whether, in fact, he's quite normal or maybe he might be retarded. And this is, I know in English it's quite an offensive word, it might be offensive here too, but this is the word the family uses.
2: Di questi 2 figli, Peter sin da bambino è molto dotato nella scuola, nello studio, a scuola, soprattutto sin dalle elementari i professori, i maestri si accorgono di quanto sia bravo. Paul, l'altro gemello, ha dei problemi alla nascita e quindi ci si chiede, ci si domanda se sia ritardato, se abbia un ritardo, che so che è una parola molto brutta in inglese soprattutto, ma anche qui in Italia, ma è la parola che la famiglia usa.
0: La famiglia cerca di capire qual è il problema, ma è difficile risolverlo e intanto si costruisce un rapporto particolare tra Peter e Paul. Un rapporto che ha a che fare proprio con lo scalino tra di loro. Ci aiuta a capire come funziona questa coppia di gemelli?
3: How does this couple of twins work?
1: Oh, it's so interesting. And so, yes, so these 2 twins, Peter and Paul, so in the book, we meet them when they're 13 years old. But as I was writing my many drafts, and as I say, it took me 5 years, like I really got to know these twins very well. So I think they have a very close, a very intimate relationship, actually. Peter, who's the bright one, he knows that he is his father's favorite. And Paul, who's the one who's a bit slow, he's always getting into trouble. So I think it would be Peter's instinct to try and protect him. But Peter also knows that he has to follow and find his own path. So there's that tension between them.
2: È molto interessante la storia di questi due gemelli, perché nel libro noi li incontriamo che hanno 13 anni, ma mentre lo scrivevo nelle varie bozze ho imparato a conoscere molto bene questi gemelli. Hanno una relazione molto speciale. Peter sa di essere il preferito del padre, mentre Paul è quello che si caccia sempre nei guai. Quindi il primo istinto di Peter è quello di salvarlo, quello di aiutarlo, ma da un'altra parte Peter sa anche che deve prendersi cura di se stesso.
0: Il romanzo inizia comunque con la scomparsa di Paul. Ora, noi non possiamo rivelare troppo naturalmente sui motivi di questa scomparsa, diciamo semplicemente che c'è qualcosa di criminale dietro, che poi ovviamente nel corso della trama si comprenderà meglio. Ecco, una domanda che riguarda proprio la realtà di Trinidad e Tobago, dove è ambientato il romanzo. Siamo, direi, verso la fine degli anni Ottanta e la criminalità sembra essere in crescita. Era importante ambientare la storia in quell'epoca? Come stanno le cose oggi, per esempio, a Trinidad e Tobago?
1: Yes, I mean, you know, unfortunately, when we talk about Trinidad, I mean, I would love to, I'm here on national radio, and I want you all to know that Trinidad is a very nice place, and you can all go there on your holidays.
0: Good.
1: Especially Tobago, we have beautiful beaches, you can go. If you go as a visitor, you'll have a lovely time, you'll have no problems.
2: Sì, sfortunatamente dobbiamo parlare di Trinidad, bisogna parlare allora, sono qui alla Radio Nazionale, voglio dirvi a tutti che se andate in visita da turisti a Trinidad e Tobago è un posto bellissimo, starete benissimo, soprattutto a Tobago dove abbiamo delle spiagge stupende, non avrete problemi da turisti.
1: Exactly. But I mean, there is this contradiction with Trinidad that, you know, so I was born there, I grew up there, and I left at 18 to go to university. And I mean, I really had a blissful childhood. I was one of four children. I had a great time. If I could, I would love to take my own children there. However, there is this undercurrent or you know, there is this actually quite bad crime that happens in parallel with this. You know, for some of us, we have quite a good life. And for other people, really, they're just caught in a life of crime.
2: Ma Trinidad ha questa contraddizione all'interno. Io sono nata lì, sono cresciuta lì, ho vissuto lì fino a 18 anni, dopo, quando poi me ne sono andata per andare all'università, ed è un posto, sono cresciuta, ho avuto una fantastica infanzia, vorrei portarci i miei figli quando, se potessi, ce li porterei. Ma dall'altro lato c'è effettivamente questo sottobosco, questa corrente criminale nel sottofondo, che è in parallelo a quest'altro tipo di vita.
1: Exactly. So the book, it's roughly set during the 80s, as you say. You know, I didn't want to sort of pick a really definite time. I was hoping for the book to have a sort of a timeless feel. I mean, it's certainly pre-internet, so there's no internet, there's no mobile phones. And the family in the book, they live in this very rural location, so they're really cut off. You know, when things go wrong, they're quite isolated.
2: Il libro è sicuramente ambientato, diciamo, intorno agli anni Ottanta. Non volevo dargli una data specifica, volevo che non avesse, diciamo, un tempo, ma sicuramente è ambientato prima di internet, prima dei cellulari. La famiglia vive in uno spazio abbastanza rurale, quindi se ci sono problemi, se cadono le comunicazioni, sono parecchio isolati.
1: Mm-hmm. And in terms of the crime, I mean, all the crime in the book is completely realistic. And if anything, I held back because I didn't want to shock people too much. But it's all completely realistic. I mean, in terms of the 80s, one important thing that happened at that time is that our national economy is based on oil, on petroleum. And there was sort of a global crisis in oil prices at the time, which, you know, had a huge effect on our economy. So that was a really important thing that happened during the 80s that is connected to, you know, the idea of what happens in the book, why crime is on the rise.
2: Per quanto riguarda il crimine, tutto il crimine che è descritto nel libro è realistico, e anzi mi sono trattenuta perché non volevo scioccare, diciamo, troppo il lettore. Negli anni Ottanta, come forse alcuni sapranno, l'economia di Trinidad è basata sul greggio, e negli anni Ottanta ci fu la crisi internazionale del petrolio e del greggio, e quindi ebbe dei forti ripercussioni sulla nostra economia.
0: Sì, sostanzialmente c'è un solo crimine in questo romanzo, ma da solo è molto più mozzafiato e angosciante delle centinaia di assassini e stupri del romanzo di Guillermo Arriaga, di cui abbiamo parlato ieri, e L'ombre, che è un bel romanzo ovviamente, si tratta però semplicemente di effetti diversi, perché è molto forte, molto intenso ciò che viene narrato in Golden Child di Claire Adam. In questa realtà appunto di crimine diffuso, corruzione, agganci con la polizia, mandanti grosso modo noti, perché tutti sanno chi ha compiuto certi crimini, e al tempo stesso una natura meravigliosa, una natura selvaggia che compare in molti momenti del romanzo. Che ruolo ha nella narrazione per lei questa natura?
1: Yes. I mean, you've described it so well. I mean, there really is, you know, there is this really deep corruption all through society, to the extent that the family in the book, early on in the book, there's a break-in. So there's, you know, somebody comes and.
0: La natura selvaggia che compare in molti momenti del romanzo. Che ruolo ha nella narrazione per lei questa natura?
1: Yes. I mean, you've described it so well. I mean, there really is, you know, there is this really deep corruption all through society, to the extent that the family in the book, early on in the book, there's a break-in. So there's, you know, somebody comes and breaks into the house, and there's that. And, you know, the father of the

0: side. Like, the police will be of no help to him. So there is that level of corruption.
1: Hai descritto benissimo, la corruzione è profonda in tutta la società. All'inizio del libro c'è un'effrazione, entrano in casa della famiglia, il padre di questa piccola famiglia viene aiutato dai vicini, ma non chiama la polizia, perché la polizia non avrebbe nessun... non aiuterebbe, se perché sono coinvolti.
0: But, like, you know, what I really love hearing from readers is that there is this sense of place, like the sort of the spirit of Trinidad in terms of just the physical landscape really comes through. You know, like, I've lived outside of Trinidad for actually most of my life. I left when I was 18, I'm now in my 50s. But, you know, that physical presence of Trinidad, the vegetation, the colors, you know, the birds, the rhythms, all that is still very present with me. So I'm so glad that it comes through in the book.
1: Quello che amo sentire dai lettori è questo senso del luogo, questo spirito di Trinidad che permea tutto il libro. Io ho lasciato Trinidad molto giovane, quindi ho vissuto fuori da Trinidad per la maggior parte della mia vita. Sono partito a 18 anni, ora sono ne ho quasi 50. Però il luogo, i colori, gli uccelli dell'isola sono ancora con me.
2: Ecco, stiamo parlando di Golden Child di Claire Eden, abbiamo descritto questa natura selvaggia che in fondo è molto vicina al personaggio di Paul. Paul è descritto come, viene chiamato scherzosamente con intenti insultanti Tarzan, perché ha i capelli molto lunghi, ma in fondo è un po' un Tarzan che si perde nella foresta proprio nelle prime pagine del libro. Di fronte alla sua perdita la famiglia deve in qualche modo reagire, e questo naturalmente ha molto a che fare anche con tutte le aspettative del padre Clyde sull'altro figlio, su Peter, che è questo ragazzo geniale che potrebbe veramente cambiare tutto. Alla fine Claire Adams ha un po' l'impressione che tutte le cose brutte che accadranno siano colpa del contesto, che contesto criminale che lei ci ha descritto, ma anche un po' delle aspettative del padre. È possibile? È un'ipotesi legittima secondo lei?
0: Oh, that's a hard question, I think. Yes. I mean, I think that, you know, really the book is about, I mean, it's about all these characters. So we have this father who, you know, he's an uneducated man and he works just as a manual laborer down in the oil fields. And, you know, he never had great expectations for his life or the life of his children. But then he had, you know, these two sons who are so very different.
1: Sì, è una domanda molto difficile. Penso che il libro sia un libro su tutti questi personaggi. C'è il padre, che è un uomo che non ha un'educazione, che lavora come lavoratore manuale nei campi, ma che non aveva delle aspettative, ma che ora le ha su questi figli.
0: Exactly. And, you know, so these two children who are so very different, there's Peter, who's so brilliant, and Paul, who, you know, has these difficulties. And, you know, the father really is faced with this impossible choice, because he, you know, this man, I am convinced, this man wants to be a good father, but the two children require such different things of him. And his attention truly is on Peter. And he feels it is his duty to lift Peter out of Trinidad, basically.
1: Questi due bambini sono molto diversi e il padre si trova di fronte a una scelta possibile. Io sono convinta che quest'uomo voglia essere un bravo padre, ma i suoi due figli hanno dei bisogni così diversi, e lui decide, sceglie di concentrarsi su Peter perché vede che è sua responsabilità riuscire a far scappare, far fuggire Peter da questa situazione.
0: Mm-hmm. And I mean, I think that the question really that sort of that was with me as I was writing this book was, why does this father have this deep sort of undying ambition to get Peter out of Trinidad? I mean, part of the context, of course, is the crime, and there's the corruption. I mean, those are big things. And you know, so as I was writing, those were part of the story, as readers will see. But I, you know, I was still kind of digging deeper, because I felt there was an even sort of deeper reason that I was trying to get at.
1: E penso che la domanda che avevo scrivendo il libro fosse, per l'appunto, perché il padre aveva questa fortissima ambizione di far uscire Peter da Trinidad. E da una parte ovviamente c'è il contesto del crimine, che infatti è descritto nel libro, ma dall'altra ci deve essere qualcosa di più profondo.
2: Forse questo ha a che fare anche con la storia familiare di Clyde, del padre dei gemelli, che si è emancipato da suo padre e quindi ha il portato di una ricerca di libertà, di nuovi orizzonti che ha segnato la sua vita.

0: Ma questo lo lascerei scoprire a chi leggerà il libro. Forse ecco ciò su cui ci dobbiamo interrogare, Claire Adam, è la famiglia stessa, l'idea stessa di famiglia, perché questa famiglia in un contesto di povertà dignitosa, di solidarietà, ma anche di pettegolezzo spesso e di invidia sociale, ecco, questa famiglia sembra essere la famiglia di Joy, soprattutto della madre, al tempo stesso una salvezza e una condanna.
1: I mean, you know, as I was sort of trying to deal with this question of why does this father have this great ambition, and so I kind of, you know, I built these circumstances, which are all completely realistic circumstances. You know, this very simple, setup, this father and the two sons, and the two sons are equal. And there's kind of an element of Greek tragedy in there. And sort of the next level out, of course, is their family. And there's this, you know, they're an Indian family that is, you know, descended from laborers who came from India. And there is this family network, which on one hand is a kind of a support network. But on the other hand, there are betrayals even within that close family network.
2: Sì, dicevamo che ho cercato di gestire questa domanda del perché il padre avesse questa ambizione, e quindi ho costruito queste circostanze che sono molto realistiche e anche una trama, diciamo, se vogliamo, semplice, reminiscente della tragedia greca: il padre con due gemelli che però non sono uguali fra di loro. E la famiglia è una famiglia indiana, discendente dai lavoratori della terra indiani che vennero dal subcontinente, che ha anche, diciamo, intorno un network familiare.
0: In effetti vedo che qualcuno ci scrive chiedendo da che lingua è tradotto questo romanzo. È giustissimo, perché il nome spagnolo dell'isola e la presenza di una popolazione indiana possono confondere. È tradotto dall'inglese, Golden Child di Claire Adam, molto bene per quanto posso giudicare, e l'isola di Trinidad, il paese, la nazione di Trinidad e Tobago, ha una lieve maggioranza di indiani e una presenza poi di una consistente presenza di persone di origine africana, evidentemente di origine schiavile, e poi ovviamente meticci, amerindi e via dicendo. Insomma, è una realtà complessa e molto interessante da esplorare e da scoprire attraverso questo romanzo. C'è anche un irlandese, un padre Cavanaugh, che si trova catapultato nella situazione drammatica della famiglia di Peter e Paul, e cercherà in modo un po' goffo di dare una mano, ma sicuramente ben intenzionato. Insomma, è un romanzo veramente notevole, e io ringrazio molto Claire Adam per avercelo raccontato.
1: Thank you so much. It's been such a pleasure.
0: Golden Child di Claire Adam, pubblicato da 66 and Second, nella traduzione di Emilia Benghi, e grazie naturalmente anche a Pietro Ceccioni, che da par suo ha tradotto le parole di Claire Adam.

0: E questo era Lost Sailor da Go to Heaven dei Grateful Dead. Attenzione però, prima c'era Sage and Spirit che era da Blues for Allah di Grateful Dead, ma entrambe sono nell'esecuzione di Holly Bowling per solo piano, quindi una resa completamente diversa, innovativa, molto interessante e che vedo sta raccogliendo grande apprezzamento nei messaggi che ci state mandando. L'album di Holly Bowling che raccoglie questi e altri brani si intitola Seeking All That's Still Unsung, andando in cerca di tutto ciò che ancora non è stato cantato. È un album del 2020 di questa pianista di San Francisco. Intanto è arrivato il momento di confrontarci con il mondo della scuola, dell'educazione. Fare scuola è lo spazio che ogni giorno dedichiamo a questi temi e fa impressione il fatto che tra gli studenti italiani, secondo un sondaggio del sito scuola.net, scuola con la K, quindi ovviamente è un sondaggio che non ha tutti i crismi della scientificità, ma è comunque da tenere presente, trova consenso il modello di Singapore. Uno studente italiano su due sarebbe favorevole a introdurre anche nelle scuole italiane punizioni corporali contro i bulli, fino a 3 bastonate nelle scuole di Singapore per gli studenti maschi responsabili di aggressioni. Una punizione del genere ci vorrebbe anche in Italia, è ciò che dicono il 50% dei partecipanti a questo sondaggio. L'altro 50% invece sostiene che la violenza non si cura con la violenza. Federica Brunelli, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Brunelli è avvocato, mediatrice penale, esperta in programmi di giustizia riparativa, socia fondatrice della cooperativa Diche per la mediazione dei conflitti di Milano. La sorprende questo dato?
1: Beh, al di là appunto delle considerazioni che potremmo fare sulla tenuta scientifico e metodologica della ricerca, perché bisognerebbe esplorarla un po' di più, sì, devo dire che un pochino mi sorprende. Non mi sorprende in un'ottica più ampia e generale, forse mi sorprende da parte dei ragazzi, dei giovani, e mi sorprende perché appunto vediamo nelle scuole la fatica e l'inefficacia delle sole punizioni per stare meglio, quindi un pochino mi sorprende.
0: Forse è un dato che ci parla più della presenza del bullismo e quindi dell'ansia dei ragazzi e delle ragazze, più ancora che dell'effettiva proposta e del desiderio di portarla, diciamo, alle sue estreme conseguenze.
1: Beh sì, forse parla della ricerca di risposte che possano davvero rispondere alle domande di giustizia che nascono quando si subisce un'ingiustizia, come quella che deriva dal patire umiliazioni, offese.
0: Voi avete come cooperativa Diche una serie di iniziative, di progetti che portate avanti nelle scuole, ce li può raccontare?
1: Sì, in particolar modo ormai dal 2016, con l'appoggio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, portiamo avanti un progetto di creazione di scuole riparative. E è un po' come il titolo della canzone che citava poc'anzi, cercare tutto ciò che non è stato ancora cantato. Cioè, siamo partiti dall'idea che tutto il sistema delle sanzioni disciplinari è già cantato, lo conosciamo già bene, è già applicato. Le scuole riparative sono delle scuole che hanno scelto di affiancare al modello della punizione un modello diverso, affiancare non sostituire. Un modello diciamo legato all'idea che ci possa essere una giustizia dell'incontro, proprio come avviene nel diritto penale, e quindi un sistema di mediazione e un'ottica riparativa per affrontare i conflitti della vita quotidiana a scuola, le esperienze di offesa, di umiliazione, gli illeciti disciplinari che a volte diventano anche fatti di reato.
0: Sul piano concreto, che cosa comporta un progetto di questo tipo? Quali incontri, quali esperti?
1: Allora, è un progetto che diciamo chiede alla scuola di essere disponibile a trasformare qualcosa di se stessa, e quindi innanzitutto le scuole riparative hanno scelto di modificare i regolamenti scolastici, i patti di corresponsabilità che vengono firmati dalle famiglie e dai ragazzi all'inizio dell'anno, aderendo a questa proposta. E concretamente tutte le volte in cui si verifica sia diciamo un fatto che poi diventa importante per il consiglio di classe straordinario, perché richiede l'applicazione di una sanzione, ma anche per i conflitti che non arrivano a quel livello di gravità. Pensiamo proprio alle offese delle relazioni, della vita quotidiana, ragazzi e adulti possono chiedere l'intervento dei mediatori. E i mediatori non sono degli esperti che vengono da fuori, ma sono delle persone della scuola che si sono formate. Quindi noi come formatori abbiamo accompagnato la formazione di gruppi di ragazzi che oggi sono dei giovani mediatori in queste scuole, sono 33 distribuite su tutto il territorio nazionale legate al progetto dell'autorità garante, ve ne sono anche circa una ventina che hanno imitato questo modello per conto proprio. L'idea è di formare delle risorse interne, per questo dicevo che qualcosa si trasforma. Si formano anche gli adulti e quindi vengono formati dei gruppi di adulti mediatori fra gli insegnanti, fra i genitori, fra il personale scolastico, e giovani adulti insieme in equipe raccolgono le richieste di mediazione e mediano, quindi usano questa pratica.
0: Questi conflitti si svolgono sostanzialmente tra studenti oppure anche tra studenti e docenti o addirittura tra docenti?
1: Allora, in tutte le direzioni. C'è l'idea che le scuole riparative aprano degli spazi in cui tutte le esperienze conflittuali, e quindi fra ragazzi, fra giovani adulti, fra adulti tra loro, possano essere accolte. E infatti poi le equip di mediazione vengono formate di volta in volta in modo diverso, a seconda anche dell'età dei partecipanti.
0: Chi è stato coinvolto in un conflitto è un mediatore migliore, Federica Brunelli?
1: Il nostro Ian, giovane mediatore della Scuola Adriano di Milano, sostiene di sì. Prima di praticare come mediatore ha voluto provare lui stesso portando un conflitto, mettendo un bigliettino nella scatola. In tutte le scuole riparative ci sono delle scatole create dai giovani mediatori dove i ragazzi possono mettere un bigliettino e richiedere un intervento rispetto a un conflitto che vivono. E questo ragazzo ha voluto provare in prima persona questo strumento e poi è diventato mediatore. E quindi
0: ma è un caso unico,
1: pensa,
0: è qualcosa che accade anche in altre occasioni oppure è un caso un po' particolare, eccezionale?
1: Beh, no, accade anche in altre occasioni, accade, voglio dire, anche per me che sono una mediatrice esperta nei programmi di giustizia riparativa, perché i mediatori non smettono di vivere i conflitti e a volte i conflitti sappiamo che possono restituirci quote di dignità e di identità, altre volte, e qui c'è bisogno della mediazione, invece molto meno. Sono esperienze che invece ci tolgono quote di dignità e di identità. E allora queste pratiche dialogiche diventano molto importanti.
0: La riparazione comporta anche una qualche forma di compensazione, un gesto, una pratica, qualche cosa di concreto che faccia sentire che ci si è riconciliati?
1: Allora, il dialogo permette di trasformare due monologhi congelati, rigidi, no? Che entrano nello spazio dell'incontro, e in questo spazio dialogico dove finalmente posso incominciare a vedere che di là c'è un altro che non sono io, sono i partecipanti che progettano l'azione che ripara. È molto importante che ci sia questa parte concreta, questa saggezza pratica, quindi che il dialogo possa diventare poi un qualcosa che proviamo a fare fuori dalla stanza di mediazione, ed è qualcosa che dice quanto si è riusciti a ripararla quella relazione. A volte sono anche delle regole di buone distanze, non per forza,
0: certo.
1: Si ritorna amici.
0: Dipende,
1: ecco.
0: Un po' di volta in volta. Federica Brunelli, grazie, sembra un progetto veramente molto interessante, quelli che state portando avanti come cooperativa Diche per la mediazione dei conflitti a Milano. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Il pomeriggio prosegue con il GR3, il meteo, le informazioni sul traffico. Torneremo con le poesie di Mariano Baino. Abbiamo sentito ieri la sua intervista sulla raccolta Onne e Terra e Fax Giallo, la riproposizione di due raccolte storiche di Baino, fatta da Diaforia, l'editore Diaforia. Poi ci sarà Ad Alta Voce e poi Il Tuffo con Sara Sanzi e Ilaria Gaspari e il nostro consiglio di lettura.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Video shock del ministro israeliano Ben Gvir, che lo ritrae ad Ashdod mentre derite gli attivisti della Global Sun flotilla in ginocchio e ammanettati.
4: Le immagini in cui il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir schernisce gli attivisti nel porto di Ashdod stanno scatenando un'ondata di indignazione e persino Netanyahu critica il ministro pur ribadendo il diritto di Israele di fermare la flottiglia. Ben Gvir ha sbagliato, la sua modalità non è in linea con i nostri valori, dice il premier israeliano. Nel video Ben Gvir cammina trionfante con una bandiera israeliana in mezzo a centinaia di persone in ginocchio, faccia a terra e mani legate dietro la schiena, mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano. Una di loro che grida Palestina libera viene sbattuta a terra. Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti, non sono eroi, non sono niente. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Ben Gvir gli risponde che Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni, la Global Sumut Flottiglia parla di un trattamento vergognoso e riprovevole. In serata previsto il rientro dei primi due italiani. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: E sulla vicenda il titolare della Farnesina Tajani convoca l'ambasciatore. Trattamento inammissibile e lesivo della dignità umana, il duro commento della premier Meloni impegnata nel bilaterale con il presidente indiano Modi.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: La condanna per il trattamento riservato alla flottiglia arriva sia da buona parte della maggioranza sia dalle opposizioni.
6: Non accettiamo immagini come quelle che abbiamo visto. È meglio che i cittadini italiani rientrino immediatamente, il prima possibile. Interviene il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul video fatto agli attivisti della flottiglia in Israele. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia ribadisce la distanza dalla missione, con Galeazzo Bignami che la definisce di propaganda e che ha poco a che fare con l'aiuto umanitario per Gaza, ma chiarisce: immagini e comportamento del ministro israeliano Ben Gvir sono gravissime e inaccettabili. Scene inquietanti, commenta Forza Italia. Siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione dei diritti personali e internazionali. E noi moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Ellie Schlein del PD giudica agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate. Un insulto alla dignità umana, dice, e chiede al governo di sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine. E insieme al Movimento 5 Stelle, che ha partecipato ad un flash mob con alcuni attivisti davanti alla Camera, e AVS, invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele. Sanzioni durissime chiede anche Carlo Calenda di Azione. Carla Macrelli, GR3.
3: Putin a Pechino ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Relazioni commerciali per oltre 200 miliardi di dollari. Siamo un fornitore affidabile di energia, hanno concordato i due, parlando tra l'altro di una possibile tregua stabile a Gaza e auspicando un dialogo per l'Ucraina. Condanna per l'azione israelo-americana contro l'Iran, no alla espansione della NATO nel Pacifico e al riarmo del Giappone definito una minaccia per la pace. Villa Necchi Campiglio a Milano rende omaggio all'architetto che l'ha progettata con una mostra in cui si possono ammirare i più noti e significativi disegni dell'architetto milanese fino al 18 ottobre. Massimiliano Chiavarone.
7: La sua sigla come vignettista era DPPL, che stava per Don Pedro Porta Lopez. Così si firmava Piero Portaluppi all'inizio della sua attività. Delle strisce satiriche e caricature che disegnava quando era molto giovane manterrà lo spirito ironico e il gusto per il paradosso, anche se poi metterà a frutto i suoi studi universitari e diventerà uno dei più importanti architetti tra le due guerre che ha progettato edifici storici di Milano. È una delle scoperte che riserva la mostra Una nuova casa per Piero Portaluppi fino al 18 ottobre, organizzata a Villa Necchi Campiglio a cura del FAI, a cui è stato donato l'archivio e gli arredi dello studio di Portaluppi, che progettò anche questa famosa dimora novecentesca. Daniela Bruno è direttrice culturale del FAI.
8: Questo eclettismo suo tipico, che unisce anche l'antico e il moderno in forme straordinarie, ancora oggi ben riconoscibili in tanti edifici di Milano.
3: Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 alle 18.45. A tutti ancora l'augurio, un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 16.50 minuti 24 secondi. Sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono code a tratti tra l'A21 e Cremona in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un incidente tra Meolo-Roncade e lo svincolo per San Donà di Piave in direzione di Trieste. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code a tratti per 2 km a causa della presenza di cantieri tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla 7 Milano-Genova sono 3 km di coda a seguito di un incidente tra la 12 e Genova in direzione di Genova. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare 2 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione di Varese. Sulla 14 Adriatica, 3 km di coda per lavori tra la 25 Torrano Pescara e Atri Pineto in direzione di Ancona. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Buona parte d'Europa è occupata dall'alta pressione. Due estesi anticicloni, uno sulla parte centrale e uno sul versante più orientale del continente, regalano tempo stabile con temperature in aumento, specie per la penisola iberica e l'area del Mediterraneo occidentale. Tra queste due alte pressioni, tuttavia, scorre ancora dell'aria più fredda diretta verso i Balcani, un flusso che favorisce la formazione di temporali pomeridiani. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove il tempo assume caratteristiche quasi estive. Cielo sempre sereno e temperatura tra 22 e 31 gradi. Cielo grigio invece per Dublino, in Irlanda, ma con bassa probabilità di pioggia e temperatura compresa tra 13 e 19 gradi. Per Amsterdam, nei Paesi Bassi, nubi dapprima irregolari, poi via via più rade, per una giornata gradevole e mite. Temperatura tra 14 e 20 gradi. Tempo simile per Monaco di Baviera, con cielo in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata e temperatura tra 11 e 21 gradi. Tempo abbastanza buono anche per Helsinki in Finlandia, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperatura tra 11 e 20 gradi. Per Budapest in Ungheria, sole al mattino, poche nubi nelle ore centrali del giorno e di nuovo cielo sereno dal tardo pomeriggio, con temperatura tra 14 e 24 gradi. Infine, tempo incerto per Bucarest in Romania, con nubi sparse e possibili rovesci dalla tarda mattina fino a fine giornata. Temperatura tra 16 e 23 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Questa sera, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, con Enrico Stinchelli, i nuovi sei concorrenti, accompagnati al pianoforte da Sabrina Troise. Ospiti musicali della serata, Luca Falomi con Anaïs Drago e Gianmarco Ciampa. Questa sera, in diretta alle 20:30, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

E metticela tu, Lector, la completezza, la soddisfazione. Libera tu, Lector, l'ansia del tutto che ci hai nell'occhio. Genera tu gli opposti alla tinta singola, al giallo suono unilaterale, Lector, che il fax fiascula come bile, giallo sporco acidamaro della terra, vecchio nulla di collere, coleri, Lector, Lector, Lector, col martelletto della pupilla pigialo il tasto amariglio del mondo, il giallo nato per gioire, fatto minchia agra, cavane rossi, blu. Prova a provare spasmi nel suo corpo crudo d'agrume, nel citrigno imposto al ghetto ebreo, al gialletto prostituta, nella sua patina di umor statico, di zolfo nei cieli gialli di lotte, di sassi, di zolle, con domande e screzzi di non ti scordar di me, di gialla luce con sua ombra viola, en français mozzarella, magari non è tutto un boutanade il dir che il gran problème è più la relation col monde che le mystères du monde.

0: Questi sono versi o lasse, se volete, dal libro che stiamo presentando questa settimana, Onne Ter più Fax Giallo. È un volume pubblicato da Diaforia che ripropone due raccolte storiche di Mariano Baino, figura chiave del gruppo 93, che si formò in realtà nell'89 con l'intesa di disperdersi nel 93, ma il nome era già un'allusione al gruppo 63, vi dicevo, un volume quindi che ripropone queste due raccolte pubblicate da Diaforia e che, a proposito del gruppo 63, può farci pensare, perlomeno per i versi che abbiamo ascoltato, un po' a Edoardo Sanguinetti, che del resto Mariano Baino citava proprio ieri nella conversazione che abbiamo avuto occasione di fare con lui. C'è questa capacità inclusiva del linguaggio, questo gusto anche, diciamolo, del gioco di parole fra linguaggio molto alto e linguaggio molto basso. Del resto il lector a cui ci si rivolge fa venire in mente, forse in modo un po' automatico, il lector in fabula di Umberto Eco. Il libro di Eco era del 79, quindi di non molti anni prima dell'uscita di questo Fax Giallo. E qui del resto troviamo Ermione e la mozzarella insieme, vicine l'una all'altra, e soprattutto questo gioco con il giallo e con i colori, tra l'altro in un brano immediatamente successivo, in versi immediatamente successivi a quelli che abbiamo ascoltato. Mariano Baino evoca Rimbaud, invece dice inventa il vocalico dei colori: nero aico, bianco eico, rosso ico, blu oico, verde uico. Si pensa alle vocali di Rimbaud e al tempo stesso ovviamente ai colori, fra cui questo giallo che viene a splendere, a brillare, a richiamare, inghiottire tutto quanto, un po' come i media, come già cominciava a intuire Baino e come hanno confermato i decenni successivi, inghiottono qualsiasi comunicazione, la assimilano, ne fanno una sorta di pasta omogenea in cui si smette in realtà di comunicare. Questo era dunque un lacerto, un pezzo di Fax Giallo, dal volume Onne Terra più Fax Giallo, pubblicato da Diaforia. Il poeta che stiamo ascoltando questa settimana è Mariano Baino. E intanto i vostri messaggi molto numerosi, per esempio: il bullismo è sempre una competenza sociale appresa e tramandata, ci ricorda un ascoltatore o ascoltatrice, facendo riferimento alla nostra conversazione con Federica Brunelli sui temi della giustizia riparativa a scuola. Altri scrivono: questa cultura della mediazione è meravigliosa. E poi in tanti a ragionare invece sul libro da scagliare lontano. Ora questo è ovviamente un tema delicato, perché devo dire che, per esempio, tanto per farvi un esempio, ci sono diversi messaggi di ascoltatori che hanno scagliato lontano Cent'anni di solitudine, un libro meraviglioso, ma bisogna anche starci, ognuno ha le sue idiosincrasie, e quindi ancora Cambiare l'acqua ai fiori di Valéry Perrin, Storia della mia gente di Edoardo Nesi, L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Non dico nulla, sono tante coltellate, ma andiamo avanti. E poi naturalmente i messaggi che invece ci parlano di carcere, per esempio un ascoltatore, leggo solo questo per ora, che osserva che i detenuti che non possono uscire dalle celle purtroppo perdono la capacità di leggere. Questo sistema di chiusura senza attività porta a turbe psichiatriche. Ovviamente è lapidario, è la sintesi, è quella dei messaggi che ci arrivano su WhatsApp, ma penso che il senso sia profondamente interessante. Grazie, ma andiamo avanti. Abbiamo Ad alta voce pronto a partire con una nuova puntata del ciclo dedicato a Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
5: Ad alta voce, Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Quindicesima puntata.

Monologo sulle vittime e i sacerdoti. Quando una persona si alza di prima mattina, non si mette a pensare all'eternità. Tutti i suoi pensieri sono per il pane quotidiano. E voi volete obbligare la gente a pensare all'eternità, l'errore di tutti gli umanisti. Vuole sapere cos'è Chernobyl? Arriviamo in un villaggio, siamo su un minibus tedesco, donato alla nostra fondazione, e i bambini ci attorniano. Zietta, zietto, siamo i bambini di Chernobyl, che cosa ci avete portato? Dateci qualcosa. Dateci. Chernobyl è questo. Sulla strada che porta alla zona incontriamo una vecchia contadina con una gonna ricamata, il grembiule e un fagotto sulla schiena. Dove vai, nonna? In visita. Vado a Marchi, a casa mia. Ma a Marchi ci sono 140 Curie e deve farsi 25 chilometri solo per l'andata. Un giorno intero, quindi, e un altro per il ritorno. Si porterà via un barattolo vuoto da 3 litri che da 2 anni è rimasto appeso alla palizzata. Ma almeno sarà stata un po' a casa sua. Chernobyl è questo. Che cosa ricordo dei primi giorni? Com'è stato? Conviene però partire dall'inizio. Come per raccontare la propria vita bisogna cominciare dall'infanzia. Io ho il mio personale punto di partenza, qualcosa che sembrerebbe del tutto estraneo all'argomento. Ricordo i festeggiamenti per i 40 anni della vittoria. Nella nostra città, Mogiliov, non si erano mai visti dei fuochi d'artificio così grandiosi. Dopo le cerimonie ufficiali non eravamo rientrati ognuno a casa propria come al solito, ma avevamo cominciato a riunirci in gruppo, a parlare, a cantare, in modo del tutto inaspettato. Ricordo questo sentimento. Dopo 40 anni ci eravamo messi a parlare della guerra, a cercarle un senso che ci accomunasse. Prima di allora, invece, ci eravamo limitati a sopravvivere, a ricostruire, a mettere al mondo dei figli. E sarà lo stesso con Chernobyl. Ci torneremo ed esso si aprirà la nostra comprensione in modo più profondo. Diventerà un santuario, il nostro muro del pianto. Ma per ora non conosciamo la formula. Non ci sono idee. I Curie, i REM, i Sever non possono sostituire la comprensione di ciò che è successo. Non sono una filosofia, né una concezione del mondo. Da noi l'alternativa è tra l'uomo col fucile e l'uomo con la croce, attraverso tutta la storia. E non ne abbiamo avute altre, almeno per ora. Mia madre lavorava al quartier generale della difesa civile della città ed era stata una delle prime persone a saperlo. Da loro tutti gli apparecchi avevano funzionato. Secondo le disposizioni affisse in ogni ufficio, bisognava informare immediatamente la popolazione, distribuire respiratori e maschere antigas, eccetera. Avevano aperto i loro depositi segreti, sigillati e piombati, trovando però ogni cosa in uno stato deplorevole, era tutto fuori uso o inutilizzabile. Nelle scuole le maschere antigas erano modelli d'anteguerra e comunque di misura inadatta ai bambini. I rilevatori della radioattività restavano bloccati al massimo, ma nessuno riusciva a capirci niente, non c'era mai stata una situazione del genere. E allora hanno semplicemente spento i dosimetri. Mia madre raccontava: se fosse scoppiata la guerra avremmo saputo cosa fare, c'erano le istruzioni, ma qui? Chi c'era a capo della nostra difesa civile? Generali, colonnelli, per i quali la guerra può cominciare in un modo soltanto, con l'annuncio del governo trasmesso per radio, l'allarme antiaereo, bombardamenti, incendi. Ancora ignoravano che il secolo non era più quello di prima. Quel che ci voleva era un cambiamento psicologico. C'era stato, e anche brusco. Adesso lo sappiamo. Possiamo prendere il tè, tranquillamente seduti attorno a un tavolo, in un giorno di festa, parlare, ridere e non accorgerci che la guerra è cominciata e non renderci nemmeno conto di come all'improvviso scompariamo anche noi. La difesa civile era un gioco speciale al quale giocavano delle persone adulte. Dipendeva da loro la buona riuscita di sfilate, esercitazioni. Ci strappavano i nostri posti di lavoro per 3 giorni e non c'era bisogno di molte spiegazioni, manovre militari. Il gioco si chiamava, per esempio, in caso di guerra atomica. Gli uomini facevano i soldati e i pompieri e le donne le infermiere. Ricevevamo tute, stivali, borse di pronto soccorso, pacchi di bende, qualche medicinale, ci mancherebbe. Il popolo sovietico deve essere messo in grado di fronteggiare degnamente qualsiasi attacco nemico. Le carte segrete, i piani di evacuazione, erano conservati in casseforti sigillate. In base a quei piani l'intera popolazione doveva essere messa in stato di allarme nel giro di qualche minuto ed evacuata nella foresta in una zona sicura. La sirena urla,
attenzione, la guerra. Conferivano coppe, gagliardetti e per finire un banchetto prima di levare il campo. Gli uomini brindavano la nostra futura vittoria e anche le donne, naturalmente. E di recente, parlo di adesso, hanno proclamato lo stato di allerta cittadino. Attenzione, difesa civile, è stato una settimana fa. La gente ha avuto paura, ma è una paura d'altro genere. Non pensano più a un attacco degli americani, dei tedeschi, ma si chiedono angosciati. Sarà Chernobyl? Di nuovo? L'anno 1986. Chi eravamo? Come eravamo quando ci ha sorpreso questa versione tecnologica della fine del mondo? Com'ero io stessa? Noi? Facevamo parte dell'intelligenza locale, avevamo la nostra piccola cerchia. Vivevamo per conto nostro, estraniandoci da tutto quello che c'era intorno. Era una forma di protesta. Avevamo le nostre norme di comportamento, non leggevamo la Pravda, ma ci passavamo di mano in mano la rivista Ogonyok. Avevano appena appena cominciato ad allentare la briglia e noi ne eravamo estasiati. Leggevamo il Samizdat, che era finalmente arrivato anche da noi, nel nostro buco di provincia. Leggevamo Solzhenitsyn, ci facevamo visita a vicenda per interminabili discussioni attorno al tavolo di cucina. Ci prendevano strane malinconie. All'idea, per esempio, che da qualche parte vivessero davvero attori e stelle del cinema. Mi piacerebbe essere Catherine Deneuve, indossare un buffo vestito e farmi la messa in piega. La voglia di libertà, di quell'altro mondo, un mondo straniero, come forma di libertà. Ma era anche questo un gioco, una fuga dalla realtà. Qualcuno del nostro gruppo aveva ceduto, si era attaccato alla bottiglia, qualcun altro era entrato nel partito, aveva fatto carriera. Nessuno credeva veramente che si potesse sfondare quel muro del Cremlino o che sarebbe crollato. E se le cose stavano così, la conclusione era: non ce ne importa un accidente di quello che succede lì da voi, noi viviamo altrove, nel nostro mondo illusorio. Chernobyl. All'inizio un'unica reazione, la solita. E cosa ce ne importa a noi? Se ne preoccupino le autorità. Chernobyl è una cosa che riguarda loro, e poi era anche lontano. Non avevamo neanche controllato sulla carta geografica, non ci interessava. Non cercavamo più la verità. Ma quando sulle bottiglie del latte sono apparse le etichette latte per adulti e latte per bambini, allora, caspita, abbiamo capito che quella cosa si stava avvicinando anche a noi. Anche se non ho mai avuto la tessera del partito, ero ugualmente una sovietica. E così, quando cominciavamo a chiederci con apprensione come mai quest'anno i ravanelli hanno le foglie che sembrano quelle delle barbabietole, la sera ci bastava accendere il televisore e sentire «non cedete alle provocazioni» perché tutti i nostri dubbi si dissipassero. E la manifestazione del 1° maggio? Nessuno ci obbligava ad andarci. A me, per esempio, nessuno aveva detto nulla. Potevamo decidere altrimenti. Ma non l'abbiamo fatto. Non ricordo di aver mai visto una manifestazione del 1° maggio altrettanto affollata e chiassosa. C'era in giro molta preoccupazione, certo, e si cercava protezione nel gregge per stare insieme a tutti gli altri. Avevamo voglia di prendercela con qualcuno, i dirigenti, il governo, i comunisti. Adesso, rievocando queste cose, cerco di capire in quale momento si è strappato il filo. In realtà lo strappo c'è stato fin dall'inizio, per la mancanza di libertà. Quella libertà di cui avevamo perso perfino l'esigenza. Il culmine del libero pensiero. Si possono o no mangiare i ravanelli? La nostra mancanza di libertà. La mancanza di libertà dentro di noi.

Ero ingegnere allo stabilimento di fibre sintetiche Cimbolocno, dove lavorava anche un gruppo di specialisti tedeschi. Stavano mettendo a punto delle nuove attrezzature. Così ho potuto vedere il comportamento di gente diversa da noi, appartenente a un altro popolo. Quando hanno saputo dell'incidente, hanno immediatamente preteso assistenza medica, dosimetri e controlli degli alimenti. Ascoltavano la propria radio e sapevano quello che andava fatto. Naturalmente le loro richieste non sono state soddisfatte. Allora hanno iniziato i preparativi per andarsene. Comprateci i biglietti, fateci tornare a casa. Visto che non potete garantire la nostra sicurezza, noi non intendiamo rimanere. Hanno scioperato, inviato telegrammi al loro governo, lottavano per le loro mogli, i loro figli, erano venuti con le famiglie, per la loro stessa vita. E noi? Qual era il nostro atteggiamento? Hai capito che gente, sti tedeschi, tutti così stirati e inamidati, e poi sono degli isterici, dei codardi, stanno a misurare le radiazioni perfino nelle polpette. Che ridere. I nostri uomini almeno sono dei veri uomini russi, coraggiosi, si battono contro il reattore, non tremano per la loro vita, salgono sul tetto fuso a mani nude, al massimo con dei guanti di tela impermeabilizzata. Avevamo già potuto vederlo questo in televisione. I nostri bambini vanno alla manifestazione con le bandierine e i veterani di guerra, la vecchia guardia. Ma questa mancanza di paura per se stesso è anche una forma di barbarie. Noi diciamo sempre noi e non io. Noi daremo prova dell'eroismo sovietico. Noi faremo vedere il carattere sovietico al mondo intero. E io, invece? Io sono io. E io non voglio morire. E io ho paura. È interessante guardarsi dentro, seguire lo sviluppo dei propri sentimenti, come sono cambiati, analizzare il carattere di questi cambiamenti. Io già da tempo mi sono resa conto che sto imparando a essere più attenta al mondo che mi circonda. Dopo Chernobyl credo sia un fatto naturale. Abbiamo imparato a dire io. Io non voglio morire. Io ho paura. Ma a quei tempi alzavo il volume del televisore. Trasmettevano la consegna di una bandiera rossa alle mungitrici che erano arrivate prime in una gara di emulazione socialista. Ma era dalle nostre parti, vicino a Mogilev, in un villaggio che si trovava al centro di una macchia di cesio, che stava per essere evacuato. La voce dell'annunciatore. Nonostante tutto, la gente continua a lavorare con abnegazione. Prodigi di coraggio ed eroismo. Venga pure il diluvio, ma al passo di marcia rivoluzionario. L'ho già detto, io non ho mai avuto la tessera del partito, ma ero comunque una sovietica. Compagni, non cedete alle provocazioni, rombava giorno e notte il televisore. E così i dubbi svanivano. Ci vuole una pausa per riordinare le idee. Prima o poi si dovrà cercare di capire Chernobyl anche da un punto di vista filosofico. Ci sono due stati ormai, separati dal filo spinato. Da una parte la zona e dall'altra tutto il resto. Sui pali mezzi marci attorno alla zona, come su delle croci, sono appesi dei lembi di stoffa. La gente che viene qui sembra in visita a un cimitero. Il mondo dopo la tecnologia. E il tempo ha cominciato a scorrere all'indietro. Qui non sono sepolte le loro case soltanto, ma tutta la loro epoca. L'epoca della fede nella scienza. In un'idea sociale giusta. Il grande impero è andato in pezzi, è crollato. Prima l'Afghanistan, poi Chernobyl. Quando l'impero è scomparso siamo rimasti soli. Ho quasi paura a proferire parole del genere. Ma noi Chernobyl l'amiamo. Per la nostra vita è comunque un senso ritrovato. È il senso della nostra sofferenza, come la guerra. Il mondo ha saputo dell'esistenza dei bielorussi solo dopo la catastrofe di Chernobyl. È la nostra finestra sull'Europa. Noi siamo al tempo stesso le sue vittime e i suoi sacerdoti. Fa paura solo a dirlo. Nella zona, nel suo profondo, perfino i suoni non sono quelli soliti. Quando entriamo in una casa, abbiamo la sensazione di trovarci nel regno della bella addormentata nel bosco. Se non è stata ancora saccheggiata, fotografie, bambole, mobili sono al loro posto. Quelli che ci abitano non devono essere molto lontani. Qualche volta li troviamo. Ma non parlano di Chernobyl. Parlano del fatto che sono stati imbrogliati. Li preoccupano soprattutto due cose. Di non ricevere tutto quello cui hanno diritto e che qualcun altro finisca per prendere più di loro.
Il nostro popolo ha sempre avuto questa sensazione che lo stessero imbrogliando, a ogni tappa del suo lungo cammino. Da una parte il nichilismo, il rifiuto, dall'altra il fatalismo, la rassegnazione. Non credono alle autorità, non credono a scienziati e medici, ma non intraprendono niente per conto loro. Innocenti e indifferenti. Trovano il senso e la giustificazione di quel che patiscono nella sofferenza stessa. Tutto il resto non sembra interessarli più di tanto. Lungo i campi ci sono dei cartelli, alta radiazione, però sono arati di fresco, 30 curie, 50. I trattoristi lavorano in cabine aperte, sono passati 10 anni e ancora non abbiamo dei trattori con cabine ermetiche, e respirano polvere radioattiva. Sono passati 10 anni. E noi chi siamo? Noi, che viviamo su una terra contaminata, che l'ariamo e la seminiamo, che mettiamo al mondo dei figli. Qual è dunque il senso della sofferenza? Perché dobbiamo soffrire? Perché così tanto? Sono argomenti dei quali adesso io e i miei amici parliamo molto. Perché la zona non sono i REM, i Curie, i micro-Rotgen. È il popolo, il nostro popolo. Chernobyl ha in qualche modo rianimato il nostro agonizzante sistema. Di nuovo uno stato d'emergenza, distribuzioni, razionamenti. Come prima battevamo il chiodo del se non ci fosse stata la guerra, adesso si è presentata l'occasione di scaricare tutto su Chernobyl. E il ritornello è se non ci fosse stato Chernobyl. E subito i nostri occhi si velano di mestizia e assumiamo un'aria afflitta. Dateci qualcosa perché noi la si possa condividere. Una mangiatoia, un posticino caldo, un parafulmine. Chernobyl è già un simbolo, un'immagine. Ma per me è anche un lavoro, la mia vita di tutti i giorni, se così posso dire. Viaggio, osservo. C'era il villaggio bielorusso patriarcale, la tradizionale casetta contadina, senza toilette e acqua calda corrente, ma con l'icona, il pozzo di legno, gli asciugamani ricamati e i tappetini, e l'ospitalità. Entriamo in una di queste case per bere un po' d'acqua e la padrona estrae da una vecchia cassapanca, che avrà i suoi stessi anni, un piccolo asciugamano ricamato e me lo porge. Il ricordo della mia casa. C'era la foresta, i campi, senza toilette e acqua calda corrente, ma con l'icona, il pozzo di legno, gli asciugamani ricamati e i tappetini, e l'ospitalità. Entriamo in una di queste case per bere un po' d'acqua e la padrona estrae da una vecchia cassapanca, che avrà i suoi stessi anni, un piccolo asciugamano ricamato e me lo porge. Il ricordo della mia casa. C'era la foresta, i campi. Si erano conservati certi elementi della vecchia comunità agricola di un tempo e qualche frammento di libertà.

delle zone attorno a Chernobyl sono stati catapultati direttamente in Europa, vale a dire in villaggi di tipo europeo. Si può costruire una casa più solida, più confortevole, ma non è certo possibile ricostruire in un altro luogo quell'enorme mondo cui i contadini erano tutti insieme legati, come da un cordone ombelicale. Alla loro psiche è stato inferto un colpo micidiale, la rottura delle tradizioni di tutta una cultura secolare. Quando ci si avvicina a questi nuovi insediamenti, sembrano dei miraggi all'orizzonte. Sono dipinti in azzurro e blu e pensi subito a qualcosa come a un prodigio, tant'è che hanno nomi come Borgo di Maggio, Radioso. I cottage di tipo europeo sono naturalmente molto più comodi delle vecchie case contadine. È un futuro bello e pronto. Ma non si può prendere un uomo e paracadutarlo così nel futuro. Gli evacuati di Chernobyl sono diventati come gli etiopi colpiti dalla carestia. Anche qui se ne stanno seduti per terra ad aspettare che atterri un aeroplano o arrivi un autobus con qualche aiuto umanitario. A nessuno passa minimamente per la testa di rallegrarsi per l'opportunità che gli si presenta. Sono uscito vivo da quell'inferno, ho una casa, un terreno pulito sul quale lavorare e devo cercare di salvare i miei bambini che hanno già Chernobyl nel sangue e nei geni e devo fare tutte queste cose ed essere un uomo libero. Vivono nei cottage, ma è come se fossero rinchiusi in voliere. Le case perdono i pezzi, vanno in rovina, perché non sono abitate da uomini liberi, ma da condannati. Gente che vive nel rancore e nella paura, che vuole il comunismo, che l'aspetta. La zona ha bisogno del comunismo. A tutte le elezioni laggiù votano per il pugno di ferro, rimpiangono la società militarizzata, l'ordine staliniano. Per loro è sinonimo di giustizia. Del resto laggiù vivono proprio in questo modo, posti di guardia della milizia, gente in uniforme, sistema dei lasciapassare, razionamenti alimentari, funzionari che distribuiscono l'aiuto umanitario. Sui barattoli c'è scritto in tedesco e in russo: vietato lo scambio, vietata la vendita. Ma li vendono ovunque, in qualsiasi chiosco commerciale. E di nuovo un altro gioco, stavolta uno show pubblicitario. Accompagno nella zona una carovana di aiuti umanitari, gente non nostra, stranieri. Vengono da noi in nome di Cristo o di qualcos'altro. E la mia tribù è lì che li aspetta, in mezzo alle pozzanghere, con gli stivali di similpelle che affondano nel fango, infagottata nei giacconi imbottiti. Non abbiamo bisogno di niente, tanto ci ruberanno tutto. Nei loro occhi incontro anche queste parole. Ma al tempo stesso anche qualcosa di diverso. La voglia di portarsi via un barattolo, una cassa di qualche prodotto estero. Conosciamo già le nonne una per una e sappiamo dove andarla a cercare, come in una riserva. Di punto in bianco però cedo un impulso insensato, odioso, ed esclamo: adesso vi faremo vedere una cosa davvero speciale, mai vista al mondo, che non troverete da nessun'altra parte, neanche in Africa. 200 curie, 300 curie. Vedo che anche le nonne sono cambiate a vista d'occhio. Alcune di loro sono diventate, e non esagero, delle stelle del cinema. Ormai hanno imparato a memoria i loro monologhi e anche la lacrima spunta al momento giusto. Quando erano venuti i primi stranieri ancora tacevano, si limitavano a piangere. Ma adesso hanno imparato a parlare, e come? Chissà, magari ci scappa qualcosa in più per i nipotini, gomma da masticare o vestiario. E insieme a questo, una filosofia profonda, poiché loro hanno qui i loro rapporti con la morte e il tempo. E se non lasciano le loro case, i loro cimiteri, non è certo per la cioccolata tedesca o per le gomme da masticare. È ora di rientrare, attiro l'attenzione degli ospiti. È proprio una bella terra. Il sole è bassissimo sull'orizzonte, una luce radente illumina le foreste e i campi, come per salutarci. Sì, risponde uno dei tedeschi che parla il russo. Bella ma contaminata. Ha in mano un dosimetro e capisco che solo io posso aver caro questo tramonto, perché questa è la mia terra. Natalia Arsevievna Roslova, presidente del Comitato Femminile di Mogiliov, Bambini di Chernobyl.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Emilia Romagna Teatro e Cineteca di Bologna presentano in esclusiva un progetto di Fabrizio Gifuni, Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra storia. Dal 30 marzo a Modena e Bologna, due spettacoli teatrali, 12 film e 8 incontri. Info su emiliaromagnateatro.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia?
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Intanto qui a Fahrenheit continuano ad arrivarci messaggi che riflettono sui vari aspetti della questione del linguaggio degli scrittori. Stefania da Torino pone una domanda interessante: la frase frantumata di cui ci parlava Valeria Della Valle citando Walter Siti, Sandro Veronesi, questa moda delle frasi brevissime si deve alle raccomandazioni delle scuole di scrittura e agli editor? Cosa ne pensate? Scriveteci, intanto ascoltiamo il tuffo, anzi prima ancora del tuffo, scusate, un altro brano da Seeking All the Still Unsung di Holly Bowling.

0: E devo dire che c'è grande apprezzamento per questo album solo piano di cover The Grateful Dead di Holly Bowling, Seeking All That's Still Unsung del 2020. Ma adesso è il momento di seguire le nuove storie che ci propone il Tuffo.
1: Mi fa sempre un po' strano il parlare di politica nel percorso artistico, perché credo che in realtà non ci sia neanche bisogno di nominarla, la politica. Cioè è una parola secondo me molto abusata nel campo artistico. Io credo che le pratiche nel momento in cui vengono gettate al mondo siano inevitabilmente delle azioni che hanno una risonanza. Hanno una risonanza in ambito sociale, quindi politico anche.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo in Sardegna, dove troviamo Donatella e Giulia. Entrambe sono danzatrici e hanno fatto della danza il proprio lavoro.
2: Io sono Donatella, conduco una serie di laboratori e eventi a Cagliari legati al tema del movimento, alla pratica del movimento e della danza. Sono all'interno di un'associazione che ho fondato insieme ad altre persone, chiaramente, che si chiama Movimento Poetico.
3: Io mi chiamo Giulia, sono sarda, metà albanese, mi occupo di danza e performance, sia a livello autoriale che diciamo come performer, e vivo a Cagliari.
2: Allora, Movimento Poetico esiste dal 2018, in realtà l'attività esiste anche da prima, però ufficialmente e legalmente è stato fondato nel 2018. L'esigenza era sicuramente quella di creare un contesto dove ci si potesse in qualche modo dedicare alla pratica della danza, al movimento, in una forma che fosse congiunta tra il poetico e il militante. Infatti anche il suo nome un pochino lo suggerisce questo, no? Vabbè, il poetico è proprio la seconda parola, movimento è qualcosa che richiama non solo al movimento del corpo, cioè del proprio corpo, ma anche a un movimento che può essere un'azione collettiva che crea un cambiamento a livello sociale, questo.
1: Il racconto di Donatella e Giulia forse porterà qualcuno indietro nel tempo, quando si era abbastanza giovani da immaginarsi liberi di scegliere ogni vita possibile, soprattutto una vita ispirata dal proprio talento. La danza, come nel caso di Donatella e Giulia, la musica o la scrittura. Quella di Giulia e Donatella è stata una forma di resistenza alle ragioni di chi ha provato a convincerle che un lavoro tradizionale sarebbe stato più sicuro e di resistenza alla sfida di un territorio, quello della propria regione, dove entrambe hanno deciso di vivere e di tornare.
2: Io amore e odio. No, per me questo territorio è fortissimamente amato, chiaramente. Io ho proprio scelto di radicare interamente, quasi interamente, il lavoro qui in Sardegna. Un po' ho scelto, un po' anche le vicende della vita mi hanno portato a stare in una posizione più stanziale. Dopo lunghe peregrinazioni poi ho scelto di diventare più stanziale e ho fatto tantissime scoperte, cioè lo soffro perché l'isola è un luogo che comunque fa sentire forti i suoi confini. È difficile proprio avere un confronto con persone che hanno diciamo percorsi affini. Questo è qualcosa di cui si soffre, perché spostandosi poco, essendo più stanziali, capita meno di incontrare, di fare incontri appunto con persone che hanno percorsi affini.
3: Io credo che ci sono dei lati negativi, come un po' diceva Donatella, ma anche positivi di vivere in un contesto così, cioè di vivere in un'isola, di essere isolate, isolati. Forse partirei dai tempi altri, no? Che forse possiamo prenderceli questi tempi altri. Un po' quello che sento, sono chiaramente molto giovane, ma un po' quello che sento è che vorrei che diventasse la mia missione, è che anche qui si possa costruire un gruppo che si riconosce, no? Anche magari rispetto a questo mondo che è iperproduttivo, chiaramente un tema di cui si parla continuamente, no? Di questa iperproduttività del mondo, magari si possono trovare altri modi per stare dentro i sistemi, questo sistema artistico, costruirne uno nuovo. Io sento che da quando ho iniziato e da quando ho provato, no, insomma, a mettere molto entusiasmo, anche se vogliamo, e voglia di stare in questo luogo e anche fare delle cose qui, ho sentito che attorno a me c'erano anche altre presenze così. Appunto, io sono cresciuta ad Iglesias, quindi sicuramente il tema della marginalità mi è molto caro. Prima Donatella ha usato la parola voce, cioè dare voce a qualcosa, e appunto all'interno della rassegna Cindy ho portato un mio studio, un mio lavoro che si chiama Voce, appunto, che inizia con una camminata che dal centro porta alle periferie e poi si apre in una danza e basta, cioè semplicemente una danza. Quindi io credo che sia molto importante, cioè che se da una parte toglie, dall'altra può dare tanto, e sta a noi capire come guardarla, no? Cioè con quale sguardo, cioè ricostruire forse uno sguardo.
1: Lo sguardo di Donatella e di Giulia, danzatrici, è pieno di desiderio, e il desiderio, fra i tanti, di vivere in un contesto dove l'arte in generale possa ritrovare il suo spazio, uno spazio che non è quello del tempo che rimane quando ci liberiamo dall'obbligo della produzione e del consumo, ma un tempo pieno, consapevolmente dedicato a quello che ci fa sentire vivi.
0: Come on, stand up, everybody dancing!
3: Sicuramente una cosa che sento forte è che siamo guidate da un desiderio, che è una parola molto bella, desiderio, secondo me. Il desiderio forse di riconoscerci, e perciò anche questo movimento, che appunto è una cosa collettiva, quindi che riunisce più persone che hanno voglia di guardarsi, di stare insieme, di danzare insieme. Una cosa molto molto commovente, poetica in qualche modo.
2: A me piacerebbe molto che il movimento nella sua declinazione artistica fosse diciamo esperito da molte più persone. In qualche modo io mi muovo per questo, cioè lavoro per questo. Avere la danza nelle scuole, avere la danza in diversi contesti è qualcosa che porta, io sono certa perché l'ho visto con i miei occhi e lo sperimento ogni giorno, è qualcosa che porta veramente ad una crescita non solo individuale ma collettiva.
3: Il mio desiderio per il futuro è avere la possibilità di fare, cioè avere la possibilità, spazi per poter, spazi fisici ma anche mentali, no? Di esistenza, forse dico questo. Un desiderio di spazio per tutte le persone che hanno voglia semplicemente di manifestarsi al mondo.
2: Allora, io ho scritto nel mio curriculum, anzi nella mia biografia, che mi piacerebbe poter allestire, aprire una casa della danza aperta a tutti in Sardegna con vista sul mare. Dove organizzare appunto gli eventi in maniera condivisa anche con altre realtà del territorio dell'isola ma anche nazionale. Questo è un grandissimo desiderio, ma probabilmente diciamo un po' utopico, visto che le finanze e l'economia non ci consentono di farlo al momento. E comunque io mi piacerebbe che ci fossero un po' meno lotte un po' meno lotte e che ci fossero più alleanze, in modo da smuovere un po' di più i sistemi forse anche istituzionali, che magari possono darci un pochino più di continuità, ecco, un po' meno precarietà.
3: Quest'anno, anzi alla fine dell'anno scorso, diciamo, cioè a giugno del 2025, sono usciti gli esiti ministeriali e la Sardegna è stata veramente prosciugata dal punto di vista culturale, dal lato della danza. Cioè forse, ecco, c'è una forma di resistenza a stare in questo territorio, e forse abbiamo voglia di essere quel desiderio del futuro di cui parlavo prima, e quella voglia di essere viste, ma non solo, cioè che la nostra esistenza sia legittimata in qualche modo. C'è spazio veramente per tutte e per tutti, e che abbiamo bisogno che questi spazi vengano difesi da tutte e da tutti.
4: Thank you very much, Andrew. Bravissimo, bravissimo for dance.
1: Come il nome dell'associazione di cui fanno parte, Movimento Poetico, Giulia e Donatella rivendicano con le loro parole la militanza, l'impegno e la poesia. Non può esserci militanza senza la poesia. Quello dell'andare o del restare, un dilemma che ci hanno raccontato, è forse una metafora, è un dilemma che prescinde dalla questione geografica. Giulia e Donatella ci parlano di una necessità di restare, di abitare la propria passione, un dilemma che oggi vogliamo porre a Ilaria Gaspari. Buon pomeriggio, Ilaria.
5: Buon pomeriggio, Sara.
1: È il dilemma del andare verso i desideri degli altri o restare nel proprio?
5: Ecco, è chiaro che è un dilemma apparentemente semplice, però che in realtà ci costringe un po' a riflettere, no, sulla natura di quello che possiamo desiderare. Quello che penso è che effettivamente non è detto che gli ammonimenti degli altri, che sottolineano magari la difficoltà di realizzare un determinato desiderio, debbano per forza scoraggiarci. Anzi, no? Qualche volta sono ammonimenti, insomma, che nascono da una forma di sollecitudine o dalla difficoltà di immaginare come potremo mai esaudire quel desiderio che abbiamo. Però penso che la funzione che questi ammonimenti in fondo possono avere sia anche quella di spingerci a scrutare meglio dentro quel desiderio che abbiamo magari coltivato, concepito, corteggiato e che è cresciuto dentro di noi e qualche volta si trasforma in qualcosa di simile quasi a una vocazione o comunque a una spinta a realizzarsi in una certa direzione. Ecco, la storia della danza è una storia affascinantissima ed è una storia secondo me particolarmente affascinante se la vediamo attraverso la lente di alcune danzatrici e alcuni danzatori che sono stati anche degli artisti a tutto tondo, non hanno soltanto danzato ma hanno riflettuto, teorizzato sulla danza. C'è naturalmente la figura di Pina Bausch che ha avuto un ruolo rivoluzionario nella seconda parte del Novecento, ma prima di lei ci sono delle figure di danzatori che hanno lasciato delle testimonianze scritte che sono veramente impregnate di poesia e di una riflessione poetica su quello che è il ruolo del corpo e la sua possibilità espressiva. Penso in particolare a Isadora Duncan, la divina Isadora che ha rivoluzionato la danza fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, che è morta prematuramente per un assurdo incidente che è quasi una beffa, una sciarpa che rimane impigliata nella ruota dell'automobile, e che però è morta lasciando appunto un impatto fortissimo nella idea di quello che possa essere la danza, liberando il corpo dalle scarpe, dai corsetti che imprigionavano il corpo appunto di chi danzava, ma anche e soprattutto portando avanti nelle sue opere letterarie, in particolare nella sua autobiografia La mia vita, ma anche nei testi che lei ha dedicato proprio all'arte della danza, una riflessione che mescola insieme l'influenza di filosofi come Rousseau e Nietzsche alla storia della danza stessa e alla storia del suo corpo, del proprio corpo. La danza diventa così una forma di conoscenza e anche un modo per costruire una poesia del fare arte, una poesia estetica assolutamente attiva. E qualcosa di simile fa anche un altro ballerino importante del Novecento, Nijinsky, che ha lasciato degli straordinari diari compilati per lo più nella fase che precede il suo esaurimento nervoso, il suo scivolare verso quella che viene diagnosticata come una follia, e forse in realtà non aveva davvero queste coordinate per essere definita tale. E però appunto prima del momento dell'oblio, prima del momento in cui la sua coscienza lucida lo abbandona, Nijinsky ha lasciato dei meravigliosi diari in cui parla anche lui, sì, della danza, ma in maniera quasi marginale, come una forma accessoria di espressione di un talento poetico che è di tutto il corpo.
1: E dal talento poetico, dalla poesia di cui citavamo prima e che dal nome anche all'associazione di cui fanno parte Donatella e Giulia, Movimento Poetico, andiamo invece all'impegno quotidiano, l'impegno che è anche rivolto al miglioramento delle condizioni della categoria a cui Giulia e Donatella appartengono, e cioè quello delle danzatrici e dei danzatori. Il loro lavoro si scontra quotidianamente con un sistema che è molto molto precario.
3: Il nostro lavoro sicuramente è molto precario, quindi a volte succede che in un mese riusciamo a lavorare una settimana e poi invece ci sono tutti degli altri giorni che non sono retribuiti, non siamo sotto contratto, che invece vengono impiegati. A volte tutto il resto del mese viene impiegato nella compilazione o la preparazione di alcuni documenti, di alcuni materiali. Quindi insomma, diciamo che gli artisti acquisiscono dei poteri in qualche modo, delle competenze sempre nuove, cioè è richiesto saper fare un po' tutto, no? Essere forse manager di noi stesse, scrittrici, in qualche modo sì, appunto distributrici, non è per niente semplice come ruolo, no? da avere.
2: Allora, il sistema bandi, sì, o call, però bandi sono ancora più particolari perché il bando è estremamente complesso, spesso necessita proprio di molta abilità, di scrittura, ma anche di comprensione proprio delle strategie di quel bando, cioè di quella specificità. Quindi si diventa sempre più abili. Io direi che c'è un'ambivalenza in questo, cioè da una parte se il bando non ti sovrasta diciamo che può essere anche un'occasione per diciamo o dare vita o approfondire una fase della ricerca, no? Quindi è come la scadenza, no? Ho una scadenza, allora magari mi metto un po' più sotto a mettere diciamo in chiaro che cosa vorrei fare, che cosa vorrei dire. Quando però secondo me anche lì, come sta un po' accadendo, è un abuso, cioè diventa abusata questa modalità, alla fine io sono proprio convinta che non risponde più minimamente alla qualità del lavoro che una persona porterà e che deve essere un altro il metodo per comprendere se quelle persone possono veramente portare qualità all'interno di un contesto artistico di lavoro. Cioè diventa proprio sterile, non, adesso poi c'è ChatGPT, ci sono un sacco di cose per compilare i bandi velocemente e compilarne 100.000 anziché 10, però io dubito fortemente che veramente corrisponda alla qualità che una persona porta.
1: Quanto la necessità di aderire a un contesto che garantisce dei guadagni compromette la propria indipendenza? Quanto per esistere in un mondo già precario bisogna aderire a degli standard, a delle regole comuni a ciascun gruppo, a ciascuna categoria, regole e standard che in particolare nel caso di danzatori e danzatrici si imprimono anche nei corpi?
2: È molto facile negli anni della formazione o anche quelli immediatamente successivi, forse nei primi anni spesso di lavoro, dell'approccio al lavoro di un artista, immaginare o credere che ci sia un modo soltanto di fare questo lavoro, comunque un modo che in qualche modo è condotto e guidato da quelle che sono le modalità generali o comunque le indicazioni, le linee guida dei circuiti o insomma quello che è più in qualche modo visibile, ecco, quello che per me è stata una scoperta è stato capire che non c'è realmente solo un modo, ma i modi sono tanti di farlo, e che una strada per aderire alla propria necessità, alla necessità di manifestarsi nell'arte, cioè di avere il proprio posto. E quindi io penso sempre di invitare me stessa e le persone a capire e a creare questi modi, questi tanti modi per farlo, perché esistono.
3: Facciamo una danza di ricerca, quindi mi viene da dire forse gli standard ce li inventiamo noi ogni volta, nel senso sicuramente esistono anche nella danza di ricerca degli standard, però appunto forse un po' protette, io almeno parlo per me, forse un po' protetta da questa da questi confini dell'isola, sento anche di poter sperimentare, forse almeno cerco di farlo, cioè sicuramente è un'ambizione, quindi sì, non mi interessano gli standard.
6: Infine, in conclusione, in sintesi, ma gli standard è terribile, cioè già la parola è il concetto di chiusura, appunto, che non è proficuo nella ricerca artistica, secondo me, perché poi appunto si va a cercare un proprio stile, cioè una propria, non neanche stile, cioè una propria voce, come abbiamo già detto, è una propria qualità. Poi per quanto riguarda gli altri standard del corpo, cioè della forma del corpo, dell'abilità del corpo, dell'età della persona, e tutto questo è veramente castrante, cioè almeno il mio parere è che sia castrante, perché cioè io sono dell'idea che ogni età e ogni corpo può dare in maniera diversa, può esprimersi all'interno di un'esperienza in maniera diversa, non migliore o peggiore, quindi io trovo qualcosa di estremamente interessante in corpi giovani, belli e normodotati, così come trovo qualcosa di estremamente interessante in corpi in qualche modo differenti da questo schema, perché mi nutre quel tipo di danza, mi nutre quel tipo di movimento, quell'espressività, quella gestualità, quel corpo, mi nutre semplicemente in maniera diversa.

0: Ilaria Gaspari, al di là della danza, Donatella in particolare parlava degli standard fisici, ma al di là di questa disciplina, l'artista, ti chiedo, deve comunque avere un certo physique du rôle, inteso in senso metaforico, deve comunque aderire a una corporazione, a un circolo? Quanto può davvero essere indipendente? E quanta distanza c'è soprattutto fra l'immagine che noi abbiamo, conserviamo, dell'artista tradizionale e la figura dell'artista oggi?
1: È una bella distanza, credo, nel senso che comunque noi abbiamo idealizzato, introiettato un ideale anche del sacrificio dell'artista, che però in qualche modo collima con un'idea assoluta del genio. È chiaro che poi in realtà oggi sicuramente ci stiamo accorgendo, perché la sensibilità su determinati temi è accresciuta e anche perché una certa modalità di diffusione e un certo tipo di successo dell'arte e dell'artista sono effettivamente in crisi, per come erano stati concepiti a lungo, soprattutto nella seconda metà del Novecento, anche in un'epoca in cui la fama e il successo avevano una configurazione ben diversa. Ecco, oggi siamo un po' costretti a ripensare e forse a ridurre un po' l'aura romantica che circonda la figura appunto dell'artista che si sacrifica ma arriva poi al successo. Forse dovremmo anche rivedere l'idea stessa di successo, di quello che significhi avere successo in una forma di espressione artistica. Dovremmo rivederla forse appunto sia in relazione con quelli che sono i gusti del pubblico e le loro oscillazioni, i riconoscimenti che possiamo pensare di ottenere, ma anche forse rispetto al peso che questo esito, che è un esito appunto che arriva come un premio o una punizione a seconda, in un secondo momento, può avere rispetto al processo che è necessario per realizzare qualcosa di creativo, per essere degli artisti. Ecco, secondo me dobbiamo forse fare pace con l'idea che forse non esistono delle condizioni di libertà assoluta e forse non sono mai esistite, esistono soltanto in un passato che idealizziamo, e forse è anche un bene che non esistano, perché una libertà assoluta significa anche galleggiare in un vuoto all'interno del quale forse anche chi vuole fare arte non trova l'attrito necessario a spingerlo verso quel tipo di fatica, di sforzo che è necessario per migliorare e migliorarsi.
0: Che è proprio quello che ci hanno raccontato oggi Ilaria Gaspari, Donatella e Giulia, che ci hanno raccontato la loro postura creativa e creatrice. Noi le ringraziamo per aver deciso di tuffarsi insieme a noi, ringraziamo Arianna Scarnecchia che le ha incontrate e Giulia Nucci che è la nostra curatrice. Scriveteci anche voi le vostre storie, raccontateci se avete una passione, che siete riusciti a mantenere un talento, che siete riusciti ad alimentare. Mandate le vostre mail a iltuffo@rai.it.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Ed eccoci di nuovo a Fahrenheit, il momento del nostro consiglio di lettura. E visto che si è parlato di danza, ciò che vorremmo consigliarvi di leggere è Lasciami l'ultimo valzer di Zelda Fitzgerald, la moglie di Francis Scott Fitzgerald, con una vita drammatica, un grande desiderio di realizzarsi attraverso la creazione artistica in varia forma, dalla scrittura teatrale alla pittura alla danza. La danza ha un ruolo importante in Lasciami l'ultimo valzer, il titolo del resto lo mostra bene. È un romanzo che è disponibile in Italia in diverse edizioni: Feltrinelli, Bollati Boringhieri, Garzanti. C'è anche un'edizione Elliot che comprende anche altri scritti. Una vita molto infelice quella di Zelda Fitzgerald, ma vale la pena di conoscerla meglio per conoscere meglio gli anni 20 e anche la crisi degli anni 30. Un saluto a questo punto da Tommaso Gertosi, oggi in conduzione a Fahrenheit, da Giovanna Savignano alla regia, Gabriele Cioni e Gianluca Dascelli Scienzi alla console. La cura di Fahrenheit, come sempre, è di Susanna Tartaro. In redazione Beatrice Palazzoni, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Ora c'è pronta Paola De Angelis con 6 gradi.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit continuano i programmi in diretta di Radio 3, è il momento di 6 gradi. Buonasera da Paola De Angelis, questo è un programma a cura di Nicola Catalano, in regia c'è Luigi Iavarone che oggi ha scelto anche le musiche e alla parte tecnica c'è Giulio Salvatelli. Se volete comunicare con noi durante la diretta 335-56-34-296, oggi 6 gradi vi porta da Songoy Blues ai Nouvelle Vague.

Si sente tutto l'entusiasmo, l'eccitazione del sabato sera a Bamako, di cui parlava questa canzone dei Songhai Blues dall'album Resistance. Bamako, gite in moto, discoteche dove ballano tutti insieme, tutti vestiti benissimo, quelli del nord, quelli del sud. I Songhai Blues sono un gruppo di desert punk, di blues, ma direi molto anche di funk, originari di Timbuktu. Si sono formati a Bamako dopo che i componenti furono costretti ad abbandonare le loro case a causa del conflitto civile, dell'imposizione della Sharia. Si sono conosciuti appunto all'università di Bamako, poi è scoppiata la crisi nel nord del Mali con la rivolta dei Tamashek e l'arrivo dei jihadisti. Loro erano tornati a casa per le vacanze ed è stato orribile, raccontava anni fa. Hanno chiuso i bar, vietato l'alcol, le sigarette, bandito il calcio, hanno proibito pure la musica. E quindi molte persone sono fuggite negli stati limitrofi e loro sono scappati a Bamako. Songhai Blues perché appartengono a questa popolazione africana stanziata presso il fiume Niger, fra il Mali e il Niger stesso come stato, e sono ormai un 7% della popolazione. Il primo grado di stasera sono le città canzone. Qui eravamo a Bamako e nel disco Illinois di Sufjan Stevens c'è un brano dedicato a Chicago. È un disco dove lui parla molto di luoghi, eventi, di persone che hanno a che fare con questo stato dell'Illinois, che con un delizioso gioco di parole sulla copertina lui chiama Illinois, quindi fondendo il nome dello stato con la parola rumore. Da quel disco ascoltiamo Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois.

tutte le illustrazioni, i testi di questo disco Illinois di Sufjan Stevens esplorano la storia, la cultura, l'arte, la geografia di questo stato. E lui li ha elaborati, ha creato questo progetto dopo aver studiato tantissimo, dopo aver analizzato documenti letterari, storici, giuridici, dopo aver letto opere di autori dell'Illinois come Saul Bellow e Carl Sandburg. Ha studiato i registri dell'immigrazione, i libri di storia, ha cercato però di evitare l'attualità perché sarebbe stato molto dispersivo e si è concentrato invece su temi più storici. Ha fatto molti viaggi per esplorare lo stato e poi ha chiesto anche a degli amici di raccontargli degli aneddoti su queste loro esperienze, e infatti questo brano che abbiamo sentito appena due minuti era intitolato Riguardo l'avvistamento di UFO nei pressi di Highland, Illinois. È un disco fatto praticamente da solo, isolato per mesi, lavorando per conto suo, ha lasciato proprio che le cose germogliassero, maturassero da sole, senza pensare al pubblico o anche a un eventuale concerto dal vivo. Secondo grado di stasera a 6 gradi qui a Radio 3 sono i progetti natalizi, perché Sufjan Stevens ha fatto proprio un box set di canzoni di Natale, e poi c'è un progetto simile, ma forse più agguerrito, più alternativo nello spirito, quasi antagonista, per gli ill-considered, che significa un po' sconsiderati, e infatti anche il loro disco si intitola An Ill-Considered Christmas. Loro sono un gruppo che viene dal Regno Unito, sono musicisti che interagiscono tra loro per creare musica improvvisata liberamente e quindi componendo sul momento, e sono Idris Rahman al sax, Liran Donin basso, Emre Ramazanoglu alla batteria, Yael Kamaronono alle percussioni. Downlit Metropolis.

Dawn Lit Metropolis, una metropoli illuminata all'alba, così si intitola questo brano dal disco del 2017 degli Ill Considered, che sono quattro musicisti che creano composizioni sul momento, quindi non ci sono pianificazioni, scambi di battute tra una registrazione e l'altra, idee prefissate, ma magari qualche ora rubata in uno studio londinese che però produce qualcosa di dinamico e anche di coerente. Quindi anche se poi il risultato sembra appunto molto più lavorato di quanto non sia in partenza, è tutto abbastanza curioso perché il nome del gruppo è qualcosa di pensato male, anche perfino di sconsiderato. E loro sono Idris Rahman al sax, lui ha studiato musica all'Università di Oxford, è un docente, fa molti seminari in giro per le scuole, i college e le università. Poi in realtà al basso c'era Léon Brichard, che era un bassista francese che però vive a Londra, Emre Ramazanoglu alla batteria, che è anche un ingegnere del suono con collaborazioni importanti come per esempio David Bowie, Yael Kamaranono alle percussioni, lui è nato a Londra ma madre nigeriana, padre senegalese. Sono arrivati un po' di messaggi, intanto il primo era proprio in lode della chitarra funk patrimonio dell'UNESCO, e sì, perché i Songhai Blues sarebbero piaciuti molto a Sly Stone tra i tanti. Atmosfere molto suggestive, bravi questi Ill Considered, scrive Alessandro. Ha quel non so che di ombre e luce questo brano, molto bello, scrive Andrea, e in effetti la situazione era l'alba. E poi Gianni, che ci ringrazia perché dice che siamo fonte inesauribile di cultura musicale, io direi sicuramente occasione di scoperta, ecco, per tenerci su un livello di maggiore modestia. Terzo grado, una collaborazione. Idris Rahman suona con Anushka Shankar, sitarista, compositrice, produttrice. Il suo ultimo progetto è nato un capodanno di qualche anno fa, mentre era a Goa. E sul suo diario ha scritto 3 capitoli, 3 geografie. No, ridevo perché pensavo come ci troviamo noi il primo dell'anno, generalmente, magari non così pieni di buoni propositi, pronti a fare nuovi progetti. Lei invece ha scritto 3 capitoli, 3 geografie e appunto pensava degli extended play, dei mini album che potessero attraversare vari luoghi, tornare sulle sue radici, sui suoi collaboratori, quindi un po' riassumere quella che è stata la sua vita e la sua carriera. A marzo è uscito l'ultimo di questi capitoli, il terzo, che si intitola We Return to Light, torniamo alla luce, e ascoltiamo Dancing on Scorched Earth.

so dove vi siete immaginati durante l'ascolto di questo brano di Anushka Shankar, Dancing on Scorched Earth, cioè ballando sulla terra riarsa, bruciata. Poi vi dico qual era l'ispirazione. Intanto gli strumenti erano sitar, sarod e percussioni, e con Anushka Shankar c'erano Alam Khan e Sarati Korwar. Terzo capitolo di questo suo progetto, ideato un capodanno a Goa. Terzo capitolo, ritorno alla luce, quindi si torna nella luce del sole fresca di rugiada, del nuovo giorno. Le ferite sono guarite, i demoni sono stati scacciati, magari è rimasta qualche cicatrice, ma si guarda avanti. E questo senso di movimento è dato proprio dal ritorno delle percussioni, quindi ritorna il tempo, riprende la marcia, il cammino in avanti, movimento e azione. E questo Dancing on Scorched Earth era ispirato a immagini dei rave notturni a Goa che Anushka Shankar frequentava quando aveva 20 anni. Quarto grado sono i Grammy Awards di quest'anno, perché questo disco è stato candidato come miglior album di musica global. Invece nella categoria miglior assolo strumentale classico ha vinto Yo-Yo Ma con un disco dedicato ai concerti per violoncello di Shostakovich, con Andris Nelson alla direzione della Boston Symphony Orchestra. Allora, il disco è uscito l'anno scorso per il 50° anniversario della morte del compositore, avvenuta nel 75. Qualità audio eccezionale grazie all'acustica della Symphony Hall di Boston. Il primo concerto fu scritto da Shostakovich per l'amico Mstislav Rostropovich. Molto impegnativo è stato questo concerto, una delle prime pietre miliari nella carriera di Yo-Yo Ma. Dal primo concerto per violoncello di Shostakovich ascoltiamo il primo movimento, Allegretto.

Il primo movimento dal concerto per violoncello numero 1 in Mi bemolle maggiore di Dmitri Shostakovich. Questo movimento di apertura è stato descritto dal compositore stesso come un allegretto nello stile di una marcia scherzosa. Un concerto completato nell'estate del 59, eseguito per la prima volta pochi mesi dopo, a ottobre, da Rostropovich e dall'Orchestra Filarmonica di Leningrado con la direzione di Evgeny Mravinsky. Poi, dopo questa prima a Leningrado, durante una tregua della Guerra Fredda, Rostropovich e Shostakovich andarono negli Stati Uniti per la prima americana, eseguita da Eugene Ormandy con l'orchestra di Filadelfia. Cosa accade ai nostri ascoltatori mentre noi snoccioliamo i gradi? Ce n'è qualcuno che è incolonnato da più di mezz'ora sulla A4 tra Verona e Montebello e 6 gradi e Radio 3 fanno una bella compagnia con appunto la nostra musica e le nostre chiacchiere. Poi, mentre andava il brano invece di Anushka Shankar, Alex da Muggia ci ha copiato un passaggio da Verso la cuna del mondo, lettere dall'India, il diario di viaggio di Guido Gozzano, che risale a più di un secolo fa, e diceva questo passaggio: l'Oriente è pieno di città che furono, ma risalgono a millenni. Nella notte delle origini buddiche e bramine ce le fa indifferenti l'abisso del tempo, della razza, della fede. La nostra malinconia ritrova invece a Goa lo spettro di cose nostre, conventi, palazzi, chiese del 500 e del 600, una vasta città che ricorda a volte una via di Roma barocca o una piazza dell'Umbria. Incantevole leggere questi passaggi mentre appunto si ascolta la musica di Anushka Shankar e il brano ambientato a Goa. Allora, quinto grado, musicisti che compaiono in serie TV o film nel ruolo di se stessi. In Noel, che era il decimo episodio della seconda stagione di The West Wing, Yo-Yo Ma compariva nelle vesti di se stesso mentre eseguiva la suite numero 1 in sol maggiore di Bach durante la festa di Natale del Congresso. Poi c'è una commedia fantascientifica del 91, Un mitico viaggio, in cui il gruppo dei Primus compare nelle vesti di se stessi durante la battaglia delle band.

cioè, allora chi se l'era un po' persi Primus come candida, e poi Andrea in movimento che dice: beh, un Les Claypool alle 18:30 risolleva le energie rientrando dalla giornata lavorativa. E poi Ugo da Bari che dice, a proposito del libro di Gozzano citato prima, in quel libro c'è la più commovente descrizione dell'asceta indiano libero dal desiderare alcunché. Noi invece desideriamo ascoltare 6 gradi tutti i giorni, e anche un po' di basso slappatissimo di Les Claypool, la chitarra di Larry Lalonde, la batteria di Tim Alexander, un disco proprio che naviga, nonostante navighi nel formaggio, perché Sailing the Seas of Cheese, in realtà naviga acque funk punk. Sono un trio molto eclettico della California. Io non ve l'ho detto perché vi volevo lasciare una sorpresa, ma la voce era abbastanza irriconoscibile, quella dell'ospite, che era Tom Waits. Siamo arrivati all'ultimo grado di questa selezione di oggi, e beh, l'ultimo collegamento è una canzone degli XTC che conoscerete, Making Plans for Nigel, dal disco del 79 Drums and Wires. L'hanno fatta i Primus e l'hanno fatta anche i Nouvelle Vague nel loro primo disco, credo, questo progetto di questi due musicisti francesi che a un certo punto hanno deciso di fare una versione bossa nova di Love Will Tear Us Apart, e da lì non si sono più fermati, e prendevano sempre delle voci femminili che non conoscevano le versioni originali di questi brani della New Wave, della Nouvelle Vague musicale. E questa appunto è Making Plans for Nigel.

E questa era la versione dei Nouvelle Vague di Making Plans for Nigel, originariamente degli XTC. Hanno cominciato con Love Will Tear Us Apart dei Joy Division e poi dopo hanno proseguito con Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, Guns of Brixton, dei Clash, non si sono più fermati. Noi invece ci dobbiamo fermare perché tra poco arriva il giornale radio, quindi grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, io sono Paola De Angelis e dopo il GR arriva anche Hollywood Party, quindi buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Benvenuti in Israele. Il ministro della sicurezza Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia mentre sono inginocchiati a terra, bendati e con i polsi legati. Il presidente Mattarella, trattamento incivile a persone fermate illegalmente che tocca un livello infimo. Protestano Francia, Spagna, Regno Unito e Canada. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Tel Aviv e la premier Meloni. Immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Le opposizioni, insulto alla dignità umana. Operazione conclusa, recuperati gli ultimi due corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive, atteso il rientro delle salme. La lezione di Davide, condannata a 20 anni l'accoltellatore del giovane milanese ferito per rubargli 50 euro, la vittima va verso la gabbia e abbraccia il suo aggressore, spero abbia un futuro migliore. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Dunque, lo avete sentito dai titoli: inginocchiati, fascette di plastica ai polsi, bendati, qualcuno schiaffeggiato e scaraventato a terra, ma soprattutto derisi da un ministro del governo Netanyahu che si chiama Ben Gvir, che passando tra gli attivisti li deride, insulta e dice: qui i padroni siamo noi. E allora, per la cronaca di questa giornata che ha avuto molti riflessi anche in Italia, abbiamo in diretta la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianiti. A te, Maria, ci senti? Allora, Maria Gianiti non ci sente, la recuperiamo a breve e andiamo avanti con le notizie. A commento appunto di questo che sentiremo tra poco dalla nostra corrispondente, c'è stata una nota del Presidente della Repubblica Mattarella che parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E coro di proteste internazionali da Londra a Ottawa, Italia e Francia convocano i rispettivi ambasciatori israeliani. La premier Meloni, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Adesso il servizio di Federica Ionta, se il tecnico della regia può mandarlo in onda.
4: A Villa Panfili, dove sta incontrando il primo ministro indiano, Giorgia Meloni viene raggiunta dalle immagini di Ben Gvir sui fermati della flottiglia. L'irritazione è grande, i toni della nota emessa durissimi. Pretendiamo le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e per il disprezzo dimostrato verso le richieste italiane, scrive la premier annunciando col ministro degli esteri che sarà convocato l'ambasciatore di Israele per chiedere la liberazione dei cittadini italiani fermati. La precaria, dice Meloni, situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale con Modi, in cui la premier evidenzia i punti di vicinanza con l'indiano che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi su Hormuz dopo il cessate il fuoco.
5: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
4: Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura che unirà Roma e Nuova Delhi. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR3.
3: E il trattamento degli attivisti della flottiglia finisce anche al centro del dibattito politico.
6: Noi non arrestiamo in acque internazionali, i nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
7: Un canale che deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe, significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
6: Sul ministro Ben Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo della ambasciatore deciso da Antonio Tajani, che dice: superata la linea rossa. Richiamo più volte chiesto dalle opposizioni, che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu, dice Elie Schlein, compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
8: Sanzioni a Israele, interruzione di ogni rapporto commerciale, che vorrebbe dire devi smettere di fare quello che stai facendo perché non te lo permettiamo più.
6: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari. Alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL, tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR3.
3: Il trattamento riservato agli attivisti è inaccettabile e grave, così la presidente dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Livia Ottolenghi, commenta le immagini diffuse dal ministro della sicurezza di Israele. Immagini, aggiunge, che danneggiano Israele e le sue legittime ragioni, dunque vanno respinte nettamente. Siamo alla guerra in Iran, siamo nella fase finale, ha detto il presidente americano Trump, sostenendo che o ci sarà un accordo a breve oppure si arriverà a provvedimenti drastici. La corrispondente da New York.
0: L'unica domanda sull'Iran è se dobbiamo finire il lavoro o se firmano un accordo, lo dice Donald Trump nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut. Prima di partire, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto: con Teheran stiamo facendo un tentativo, ma non ho fretta. Ieri però aveva precisato di aver concesso all'Iran 2 o 3 giorni o al massimo fino alla prossima settimana. Trump ha anche assicurato di avere il pieno controllo sulle iniziative del premier israeliano Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò di fare, è una brava persona, siamo sulla stessa linea. Quanto alla visita a Pechino del presidente russo Putin, il presidente ha sottolineato: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping. Non credo che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola, una telefonata che rischia di essere motivo di forti tensioni con Pechino. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: E adesso torniamo alla notizia d'apertura, lo dicevamo, il video diffuso dal ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, umiliante per gli attivisti che vengono fatti vedere inginocchiati, bendati, derisi con le manette ai polsi, qualcuno schiaffeggiato. Abbiamo difficoltà a collegarci con la nostra corrispondente a Gerusalemme, e allora per la cronaca di questa giornata abbiamo in studio Enzo Arcieri.
9: Sì, lo dicevi prima, il ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben-Gvir si è fatto riprendere in un video pubblicato dal suo partito Potere Ebraico. Ben-Gvir scarnisce e deride gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze israeliane in acque internazionali, cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, dice Ben-Gvir, siamo noi i padroni di casa qui, mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e sbattuta in terra. La condotta di Ben-Gvir ha suscitato l'irritazione, le accuse anche del ministro degli esteri di Israele Sar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro, le sue modalità non sono in linea con i nostri valori, dice il premier israeliano, che ha rivendicato però il diritto di Israele di abbordare le barche della flottiglia e di catturare, arrestare, sequestrare gli attivisti della Sumud flottiglia.
3: Grazie Enzo Arcieri, abbiamo così recuperato l'argomento d'apertura. Vertice dei ministri degli esteri della NATO, Helsingborg, in Svezia, sul tavolo della discussione la proposta statunitense di una riduzione dalle 3 alle 4 brigate in Europa. Esattamente come ci aspettavamo, il commento del segretario della NATO Rutte, metteremo gli alleati in condizione di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Al via a Trento il Festival dell'Economia, con l'allarme lanciato da Confindustria sulle possibili conseguenze della guerra, soprattutto sul costo dell'energia per famiglie e imprese. L'inviato.
10: Il quadro che offre Confindustria dal Festival dell'Economia di Trento è fosco, i dati sono tutti negativi e, dice il direttore del centro studi Alessandro Fontana, se la guerra nel Golfo va ancora avanti rischiamo la stagnazione o peggio, vale a dire recessione. L'Italia paga anche il conto dei dazi americani, aggiunge Fontana.
11: L'Italia è tra i paesi più penalizzati dal nuovo assetto dei dazi.
10: Il governo però corre ai ripari, in arrivo nuovi sostegni per famiglie e imprese, ma si cercano risorse più consistenti per misure più strutturate. La questione della deroga del patto di stabilità europeo è all'esame di Bruxelles, ma ci sono anche altri strumenti che stiamo esaminando, dice sempre dal festival il vicepresidente della commissione Raffaele Fitto.
12: Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione, in secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
10: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
3: Siamo alla cronaca, recuperati gli ultimi 2 corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive. Entro la settimana il rientro delle salme.
13: Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportare in Italia le salme di Monica Montefalcone, Federico Gualtieri, Muriel Odennino e Giorgia Sommacal. In mattinata si è concluso il recupero degli ultimi due corpi, sui quali sarà svolta l'autopsia già ordinata dalla Procura di Roma su quello di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura, a partire dalle videocamere delle vittime che potrebbero aver filmato la causa della tragedia. Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei tre sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Difficile dunque che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo la loro attrezzatura non era adatta a un'immersione così tecnica e, secondo l'avvocata del loro tour operator, nessuno aveva un brevetto specifico per entrare in quella grotta. Simone Zazzera, GR3.
3: Confermato in appello la condanna ad 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda relativa all'anarchico Cospito. La Procura Generale nel corso della scorsa udienza aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Sicuramente ricorreremo in Cassazione, ha commentato l'ex sottosegretario. È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. E dopo la sentenza, un gesto della vittima che fa riflettere.
14: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro, provocandogli lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco, Ahmed Atia, Davide ha pianto. Sono dispiaciuto, spero per loro in un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare due parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
15: Credo che il messaggio e l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
14: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
16: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
14: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
17: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
14: Giuseppe Lisi, GR3.
3: In chiusura parliamo della 30ª edizione di Cartoons on the Bay, Pulcinella Awards, presentata a Roma al Festival Internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale organizzato dalla Rai.
18: Là nel mare c'è un'onda blu.
19: Un trentennale importante. Cartoons on the Bay, nato nel 1995 da un'idea di Giampaolo Sodano, torna a Pescara dal 27 al 30 maggio. Una cavalcata nel tempo tra i cartoni del passato e quelli del presente. Oggi l'animazione parla tutte le lingue del mondo, esplora la realtà e sperimenta con le tecnologie più avanzate. Grande attesa per i prestigiosi Pulcinella Awards, che premiano le migliori produzioni dell'anno. Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.
20: Nelle categorie in concorso ci sono molti prodotti realizzati da Rai Kids in finale. Speriamo che abbiano dei buoni risultati.
19: Il festival diventa un ponte tra mondi diversi, dal fumetto ai videogiochi fino alle frontiere della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale. Claudia Mazzola, presidente di RaiCom.
21: Cartoons on the Bay è nato come appuntamento per addetti ai lavori, produttori, autori, broadcaster, animatori, però è uscito anche da questo perimetro. È riuscito a diventare un evento transmediale che abbraccia linguaggi diversi, piattaforme diverse, generazioni diverse.
19: Maurelia Carafa, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, regia Edmondo Cotto. Ora la linea Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
23: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.59, apriamo in A10 in Liguria tra l'allacciamento con la A6 e Celle Ligure in direzione Genova. Il traffico è bloccato con 8 km di coda per un incidente tra due auto e una moto. Si consiglia l'uscita dal Bisola con rientro a Celle Ligure attraverso la statale 1 Aurelia. Traffico bloccato anche in A1 sulla Bologna-Firenze in Toscana tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze, dove si registrano 3 km di coda e la causa è un veicolo in fiamme. Andiamo in A26 in Piemonte tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 verso Genova Voltri, raccomandata prudenza alla guida per una perdita di carico. Ora in A8 tra Legnano e Castellanza in direzione Varese, segnalato un altro incidente. In A4 Brescia-Padova in Veneto tra Verona Est e Soave invece 5 km di coda in direzione Venezia per traffico intenso. E infine andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Saminato Basso e Santa Croce sull'Arno verso Livorno, presente 1 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.

RAI Radio 3. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina CM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dal Palazzo del Cinema di Cannes, da questo meraviglioso studio con vista mare, dove Stefania Olivi, buonasera.
6: E Alberto Crespi, buonasera.
5: Sono qua tutti per voi e sono qua con due ospiti, con due cari amici che ci fa molto piacere ospitare. In rigoroso ordine alfabetico, Piera De Tassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, inviata qui per Elle, giusto Piera?
7: Sì, per sì.
5: E, aspetta, dobbiamo passarci un microfono come sempre in questi giorni. Buonasera Piera.
7: Buonasera, come state? Vi vedo bene in questo spazio.
6: Siamo sì, in questo prestigiosissimo sì. studio con vista mare, con vista tutto, stanno passando tutti. Prima volevo dirvi che è passata Laura Dern prima perché c'è il documentario sul padre e ha chiesto di venire, però gli ho detto guarda, abbiamo già i nostri ospiti, per cui prendi il numeretto cara Laura e aspetta.
7: Però è proprio un luogo da visionari, diciamo questo. Voi non potete vederlo, ma saprete già tutto.
5: In realtà l'hanno visto, se hanno visto il filmato che abbiamo pubblicato sui social oggi. E l'altro ospite è Giorgio Viaro, direttore di Best Movie. Benvenuto, Giorgio.
8: Ciao, ciao, grazie.
5: Allora, stasera facciamo un po'... Siamo quattro giornalisti, quattro inviati, e facciamo un po' un bilancio di quello che abbiamo visto in questo festival, soprattutto di quello che hanno visto i nostri ospiti. Ma direi di partire con una canzone, perché questo è un festival curioso anche dal punto di vista delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo visto un film che si chiama Notre Salut, La nostra salvezza, che è un film ambientato nella Repubblica di Vichy, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, e che però ha dentro delle canzoni pop moderne. È un po' una moda ormai, vero Stefania?
6: Vabbè, insomma, frequente. Sono i registi del 1980, per cui è anche normale che ci siano dei riferimenti musicali sì. che appartengono alla propria storia.
5: Sì, sì.
6: Per cui insomma è anche molto, però gli effetti sono molto divertenti.
5: Sì, se sono usate bene possono essere molto divertenti. E quindi ascoltiamo una canzone che in teoria non c'entra niente, ma adesso vi spieghiamo perché la ascoltiamo.
9: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know.

0: di Hanoi, già conosciuto come Anthony and the Johnson, che è usato da Andrei Zyaguintsev, sulle pronunce russe però l'autorità è Alberto Crespi, il Minotaur, che è uno dei film del concorso che è piaciuto molto. E così abbiamo subito l'abbrivio per chiedere ai nostri ospiti, iniziamo da Piera De Tassis, qual è l'impressione che ha, cosa le è piaciuto finora del concorso?
1: L'impressione che ho è un'impressione piuttosto buona, soprattutto nei primissimi giorni, la prima settimana, diciamo. E cosa mi è piaciuto? Sono combattuta, perché secondo me è un grandissimo film Sudan di Hamaguchi, Ryusuke Hamaguchi, grande amante tra l'altro del cinema italiano, mi manda sempre delle liste di registi che ama, un film monumentale, un film monumento, cioè una, veramente anche una lezione di vita, penso che ne abbiate parlato, quindi non ripeto di che cosa si tratta. E devo dire che mi se la batte bene per me con Monju Fjord, che mi ha molto molto colpito, soprattutto per il dibattito interno fra appunto tradizionalismo e invece cultura woke, se vogliamo tradurre così velocemente il norvegese alla norvegese, e sicuramente ce ne sono parecchi. Comunque Fatherland, che naturalmente la prima cosa che colpisce favorevolmente è la durata di un'ora e venti, ma questa durata corrisponde a un linguaggio talmente essenziale, talmente senza fronzoli, con uno dei finali che non svelerò, migliori, più riusciti che abbia visto. Adesso i film non li sanno più chiudere, quindi questo è già un grande merito. Fatherland, tutti questi che ho citato sono con protagonisti, devo dire, straordinari. E queste sono forse le mie liste. Poi ho delle piccole perle fuori campo, non so se le volete sapere adesso o se le volete sapere dopo.
2: Tra poco. Io direi, facciamo una cosa, siccome so che il film di Christian Mungiu, o Mungiu, insomma, il regista romeno che è andato a lavorare in Norvegia, è piaciuto moltissimo anche a Giorgio Viaro, allora mandiamo un estratto della conferenza stampa di Christian Mungiu, che dice delle cose, secondo me, importanti, abbastanza essenziali. Ricordiamo che il film racconta di una famiglia mista, in realtà, padre romeno e madre norvegese, che torna in Norvegia o va in Norvegia dal punto di vista dell'uomo con cinque figli, e una delle figlie un giorno va a scuola con un livido sulla spalla, parte la paura della violenza domestica, e questo ente di Stato norvegese che si occupa della protezione dei minori toglie i figli alla famiglia e mette i genitori sotto processo addirittura. Quindi c'è questo contrasto tra i valori tradizionali e i valori progressisti del welfare norvegese, e sentiamo il romeno Mungiu che cosa ci dice.
3: Well, I prefer that you interpret the film, and I prefer that you find your own interpretation.
2: Preferirei che foste voi a interpretare il film e a dare la vostra lettura. Io volevo solo parlare, come sempre, di quelle che considero le tematiche più importanti della nostra società globale contemporanea. In questo caso il conflitto tra i valori tradizionali e quelli progressisti, e vedere come questo contrasto divida la società in gruppi di persone che alla fine letteralmente si detestano gli uni con gli altri. Oggi tutti sosteniamo di vivere in un mondo globale, ma non siamo mai stati in realtà così divisi. E se analizziamo un po' quello che succede nel mondo, non solo in Romania o in Norvegia, ma anche negli Stati Uniti o in Francia, vediamo che siamo in un mondo diviso, nel quale la gente ha smesso di cercare di capire le persone che la pensano diversamente da loro. Il primo passo per capire gli altri, secondo me, è ascoltare e smettere di essere così sicuri di avere ragione. Io vengo da un paese in cui c'era una voce sola, quella del governo, parla della Romania, dice Ceausescu, naturalmente, e non mi piaceva. Apprezzo il progresso, ma anche in una società progressista penso che sia bene ogni tanto porsi dei dubbi sulle idee che cerchiamo di imporre agli altri, e se sono valori comunque positivi dobbiamo cercare di convincere le persone e non di imporli con la forza.
3: I understand progress, but I think that even in a progressive society it's good to doubt every now and then. about the values that you wish to impose to the others. If they are this good, you need to convince them not to impose them. This is what I think.
2: Allora, sapendo che ha molto apprezzato il film, do la parola a Giorgio Viaro con la licenza di nominarci anche altri film che in questo percorso cannense lo hanno colpito. Giorgio.
4: Sì, su Mungiu chioso semplicemente dicendo che l'ho amato molto perché è uno di quei film che, come tra l'altro quasi sempre capita con questo regista, chiudono lasciando un portato di dubbi e di domande allo spettatore più che di risposte, e in questo senso fa un movimento contrario rispetto al comunque ottimo film di Zviagintsev, che è Minotaur, che è una fotografia ipercritica, condivisibile, della violenza di Stato e della corruzione in Russia, ma ti fa una fotografia, ti lascia con quella e non ti apre delle domande. Invece Mungiu fa un film in cui tu ogni tanto parteggi per una parte, ogni tanto parteggi per l'altra, esci pieno di domande senza sicurezze, che è la cosa migliore che secondo me può fare il buon cinema. Assieme agli altri film di cui ha parlato Piera e di cui condivido la qualità e la bellezza, quindi Palikowski e Amaguchi, io mi permetto di citare anche Sorogoyen, che è forse un film meno qualitativo complessivamente rispetto a quelli di cui abbiamo parlato, ma è una gran bella esperienza da spettatore per me, con uno straordinario Bardem che secondo me va verso il premio al miglior attore, e con un paio di sequenze che sono sequenze che da un lato riecheggiano un dramma domestico che è quello del rapporto tra questo padre e questa figlia che non si vedevano da tanti anni, che si ritrovano su un set, ma che poi nella pratica della scena che si svolge su un set cinematografico, quindi anche qui cinema nel cinema, acquisiscono sfumature quasi thriller. Dentro il film di Sorogoyen c'è una sequenza di cinema nel cinema, una sequenza di set che è davvero straordinaria e che mi ha emozionato molto.
2: Allora, visto che è una puntata dibattito, vorrei ridare la parola a Piera De Tassis, perché tu sei forse l'unica o una delle pochissime che il film di Sorogoyen non l'hanno amato moltissimo, o forse proprio per niente, non so, dici un po'.
1: No, diciamo che il film di Sorogoyen l'ho amato moltissimo nella parte iniziale, dove il dialogo fra questo padre e questa figlia viene trattato proprio con la macchina da presa incollata alle facce, non succede nient'altro, si vedono le qualsiasi ruga infinita di espressione di Bardem e di lei. La parte sul set, a parte che gira un film che io non andrei a vedere mai, questo, e questa è una, e avendo vinto, come dicono i film, due premi Oscar, questo regista che è poi Bardem, la cosa suona un po' singolare. È un film nel fortino, nel deserto, eccetera. La sequenza a cui si riferisce Giorgio è la sequenza del film ed è veramente terribile. Il resto mi sembra francamente, con delle scelte a volte stilistiche incoerenti o comunque non spiegabili. Allora, devo dire che però il tema, lo dico, che Bardem lo faremo vincere anche se non avesse fatto il film, quindi a noi ci va bene così, e devo dire che il tema è sorprendente appunto di questo festival, ma chissà quante volte ne avrete parlato, è che è tutto un racconto, è come se il cinema in qualche modo fosse da rievocare continuamente, costantemente, dentro i meccanismi. Ho dimenticato prima di citare Almodóvar, io non ho dubbi su Almodóvar, riconosco che è un gioco abbastanza un puzzle perverso in cui ogni tanto perfino lui non sa come uscire, però c'è un ragionamento, a parte alcune battute fulminanti, quella sul Finkalt che è meravigliosa, e anche quella l'avrete citata sempre, no, ma perché c'è, perché quella mi ha dato molta soddisfazione, perché anch'io ogni tanto cado in questa cosa del un Finkalt, un attore cult, eccetera, poi cancello se posso, ma se no non c'è. E lì c'è questa scena in cui la protagonista, che poi è nella fantasia, diciamo, dello sceneggiatore, qua a raccontarla adesso, va in ospedale perché c'è questa emicrania fulminante che poi viene dalla vita di Almodóvar, dall'esperienza di Almodóvar. Tato durante parla con lei, durante il set parla con lei, e la dottoressa, che è molto simpatica, Almodóvar mi diceva che è una grande, grande attrice spagnola. A un certo punto la regista dice: io qua ho girato i miei due film cult, adesso fa la regista pubblicitaria, quindi evidentemente non sono andati benissimo, però sono due cult. E la dottoressa gli chiede: scusi, volevo sapere, ma che cos'è il film de culto, ve lo dice in spagnolo? E lei dice questa cosa che ammazza tutta una generazione di cinefili e dice: beh, È il film di culto quando hai fatto un film che non va a vedere a nessuno, che però mantiene un suo piccolo gruppo di fanatici. Il culto sarebbe quello, quando non prendi una lira, cioè più o meno l'ho tradotto così. E devo dire che è una lezione così ironica che tutti teniamo a mente, e quindi adesso cancelleremo Fincalto dal nostro dizionario,
0: il dizionario giordanistico soprattutto. Sì. Vabbè, io difendo invece Sorogoyan, a differenza di Piera, l'ho trovato un grandissimo film e che dice anche tanto, e l'attenzione, questa scena di cui ha parlato Giorgio Viaro, l'attenzione che riesce a creare e che va al di là del cinema. Nel cinema è qualcosa di potentissimo, perché ritorna poi a far emergere delle ferite di vita familiare e di altro, e in più Sorogoyan gira in una maniera meravigliosa, ha una capacità di narrazione, ti prende e ti trascina.
2: Sì.
0: Ma siamo arrivati ad Almodovar,
2: esatto,
0: che oggi è stato protagonista di una, perché le conferenze stampa qui, per uno strano meccanismo, accadono da qualche anno, il giorno dopo il passaggio, la proiezione ufficiale. Per cui la conferenza stampa di Almodovar è stata oggi, e come sempre Pedro Almodovar non si sottrae a parlare del presente, e qui c'è sempre questo festival è iniziato con l'ombra delle dichiarazioni di Wim Wenders a Berlino, alla Berlinale, in cui diceva di tenere separati l'arte e la politica. Ovviamente è qualche cosa di impossibile, questo
2: diciamo
0: festival lo sta dimostrando.
2: Durante questo festival a Wenders,
0: esatto,
2: saranno spesso fischiate le orecchie.
0: Esatto.
2: E questa mattina in conferenza stampa Pedro Almodovar ha parlato, gli hanno chiesto, no, se il fatto di schierarsi per un artista possa influire negativamente sul suo lavoro. Javier Bardem ha detto a chiare lettere: se anche mi mettono nella lista nera in America, io non ho nessun problema, lavoro altrove. Sentiamo cosa ha detto Almodovar sul tema.
5: Pues yo creo afecta muy negativamente a mí particularmente, sin querer juzgar a nadie.
2: Certo che se uno si esprime può influire negativamente, ma senza giudicare nessuno, io credo che un artista debba parlare della situazione in cui vive, della società in cui vive. È un dovere morale. Non giudico chi non lo fa, ma il silenzio e la paura, perché chiaramente tutto nasce dalla paura, è un sintomo negativo, è un segno di svalutazione della democrazia. Un creatore deve parlare dalla propria tribuna in modo diretto, a volto scoperto, e deve parlare di tutto il peggio che ci sta succedendo, perché stanno succedendo cose troppo terribili nel mondo, siamo obbligati a parlarne. Soprattutto come europeo sento che dobbiamo costruire uno scudo di difesa contro mostri come Trump, come Netanyahu e come il russo, lo definisce così. Noi rispettiamo le leggi internazionali e Trump deve sapere che c'è un limite a tutti i suoi deliri e alle sue follie, e che l'Europa non sarà mai un vassallo delle sue politiche fraudolente.
5: Come Trump, Netanyahu o il russo, estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales. En Europa sí hay leyes, y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras, y que Europa nunca va a ser un vasallaje con respecto a las políticas de Trump.

0: Allora, questo brano celeberrimo che si intitola Popcorn, qui nella versione di Gershon Kingsley, ma fu inciso da varie persone. E quando io ero veramente un bimbo, poco più, stette in testa alla hit parade di allora, non
1: c'eravamo,
0: so per quante settimane,
1: noi c'eravamo, sì.
0: Questo brano, in modo del tutto incongruo, ma anche abbastanza divertente, viene usato in una scena un po' simbolica, un po' pop, popcorn appunto, di questo film francese, Notre Salut di Emmanuel Mar, che parla appunto della Repubblica di Vichy. Cambiando radicalmente argomento, io vorrei dare la parola a Giorgio Viaro per parlare di un altro aspetto di questo festival. Uno non mette frequentemente insieme Cannes e il cinema d'animazione. Non so se ci sono mai stati dei film animazione in concorso a Cannes, forse in passato qualche volta sì, però i film d'animazione, Giorgio Viaro, che è un grande esperto di fumetti oltre che di cinema, è andato a scoprirli altrove. Ci racconti un po' queste visioni che hai avuto?
2: Ho visto dei film bellissimi, innanzitutto, Alberto, sono molto contento. Uno era in competizione, anche se non nella competizione principale, ma nel Certain Regard, Le Corset. È un'animazione acquerellata, anche se poi oggi col digitale non sai mai se è vero acquerello, se è qualcosa che è ricostruito digitalmente. Racconta la storia di questo ragazzino in una fattoria francese negli anni Ottanta, gli mettono un corsetto per sostenere la testa perché ha un problema alla spina dorsale, e poi c'è il contrasto tra le sue ambizioni come pianista d'organo in chiesa e la vita invece legata alle stagioni, a necessità più materiali della fattoria di famiglia, che non sono temi straordinari, ma è di una delicatezza unica e ha un tratto grafico molto interessante. I ragazzini, per come sono disegnati, mi hanno ricordato un pochino i Peanuts di Schultz. Quindi veramente una grande delicatezza, e si merita il Certain Regard. Nello stesso giorno hanno presentato anche Lucy Lost, quello invece fuori concorso. Lì è un'animazione molto più ricca ed è una storia invece che è ambientata negli anni 40, durante la guerra, in un paesino insulare della Francia, dove c'è una bambina che ha i capelli bianchi e per questo è considerata da tutti una strega. Poi lei, ti danno l'idea anche che sia schizofrenica, perché vede dei personaggi che in realtà non esistono, e il film all'interno di questo ritratto di vita insulare di questo paesino eccetera, a un certo punto ha una svolta, un grosso colpo di scena che lo ricollega al panorama della guerra che sta avvenendo in quel periodo e ti fa riconsiderare anche l'identità di questa ragazzina. È molto bello anche questo, forse un pochino più mainstream come film rispetto all'altro, ma mi hanno emozionato molto tutti e due, ed entrambi testimoniano come oggi il cinema, magari in particolare il cinema di animazione, si ponga molto il problema del rapporto tra le generazioni. Ci sono anche tanti rapporti padre e figlia anche nel concorso principale. Nei film di animazione i figli magari sono più giovani, sono più piccoli, ma io credo che ci sia un grande senso di colpa condiviso che il cinema esprime su quello che la nostra generazione e quelle che ci hanno preceduto, la mia e quelle che mi hanno preceduto, stanno lasciando alle nuove. Spesso questo senso di colpa viene espresso dal cinema. Ho visto anche Tangles nei primissimi giorni, prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Questo invece è ispirato alla vita, al memoir, è un graphic novel di una illustratrice americana che fa anche le copertine per il New Yorker e che scopre che la madre è malata di Alzheimer. Lì l'Alzheimer viene raccontato in bianco e nero e con lo stile delle stesse vignette del New Yorker, quindi un'animazione molto molto particolare, molto d'essé, però anche quello è un film molto emozionante. Io trovo che Seth Rogen, oltre che un grande attore, sia anche un grandissimo produttore, basti pensare alla sua serie The Studio, per stare alle cose recenti.
0: Sai se questi film arriveranno in Italia? Ne hai... No, dall'espressione che ha fatto Giorgio Viaro, che non poteva vedere, mi pare di capire che non lo sa, però...
2: Come faccio spesso ai festival, avendo ormai un po' di amici distributori, li sto cercando di vendere io a destra e a manca, perché mi piacerebbe
1: Viaro Lanciappelli.
2: Molto vederli. Secondo me Le Corset è anche più economico, invece gli altri due secondo me costicchiano.
0: Allora, contribuiamo a questo appello ascoltando un trailer che si trova in rete di Le Corset. È molto breve, ma vi darà un po' l'atmosfera di questo film.
3: Les fleurs des glandiers nous veulent

0: éclose, près d'un nid embaumé dans le parfum
1: des roses.
0: Ah oui, dans le parfum des roses.
1: Allez, file, je terminerai.
0: Ok. Au revoir, maman.
1: Jean, je l'ai des Béchards.
2: Plus la peine. Ils achètent leur lait au supermarché, qu'ils m'ont dit.
3: Allora, questo era una clip da Le Corsée, un film d'animazione di cui ci stava parlando Giorgio Viaro. Allora, c'è effettivamente una difficoltà a distribuire questi film in Italia, a considerarli adatti al pubblico, quando poi invece ci sono stati tantissimi esempi di film che sono stati totalmente sposati dal pubblico. La cosa che volevo ricordare prima è che invece i film dei concorsi in cui abbiamo passato hanno tutti distribuzione italiana, usciranno tutti dopo l'estate, evidentemente.
4: Tranne Almodovar, che esce domani, giusto?
3: E Almodovar, già l'abbiamo già detto, è in sala domani, per cui andatelo a vedere e vediamo se coincidono i vostri giudizi con i nostri. Però volevo chiedere sia a Piera di Tassis che a Giorgio e anche a Alberto, perché il pubblico italiano, mentre in Francia si dà per scontato che questi film siano, cioè non c'è l'idea che, appunto, siamo ancora all'idea che l'animazione sia una cosa per bambini e per cui sono gli zii, i genitori che accompagnano e fanno il sacrificio di accompagnare, c'è una produzione che negli ultimi anni ha toccato punte veramente straordinarie e che però per il cinema italiano sono difficili da vedere, se non magari in alcune piattaforme.
4: Io l'unico film per bambini che ho visto negli ultimi anni è stato il primo film dei Me contro te, perché mia figlia, che allora aveva 6-7 anni, mi ha trascinato perché lo voleva vedere e lì ho capito il fenomeno, nel senso che il successo era dovuto al fatto che era indirizzato a bambini talmente piccoli che ovviamente ci voleva anche il genitore che li portava, quindi due biglietti al valore di uno. Detto questo, già a 9-10 anni mia figlia, se gli nominavi i Me contro te, vomitava.
3: Bene, perché anticorpi, si chiamano anticorpi.
4: No, perché era diventata troppo grande per quel tipo di cosa, perché quello è veramente un target. Ma per quanto riguarda l'animazione di alto livello artistico, insomma, do la parola a Giorgio, che in quanto esperto di fumetti ne sa molto più di me.
5: Ma io mia figlia invece ha 4 anni adesso, la maggiore, sto facendo una cura Ludovico con tutta la roba di Miyazaki e devo dire che comunque gli stanno piacendo, lei ha una soglia di attenzione abbastanza alta, gli stanno piacendo tutti, l'unico con cui non sono riuscito è Il Castello Errante di Aulon, forse era un po' ambiziosa come scelta per la sua età. No, guarda, non so che dirti, nel senso che effettivamente l'animazione che esce da noi, al di là del mainstream, paradossalmente di solito non è animazione di grande qualità, è animazione che scimmiotta magari i film della Disney o della Pixar, mentre questi esperimenti che sarebbero più interessanti escono un pochino più a fatiche, come dicevi tu, magari riescono ad affermarsi meglio sulle piattaforme. Non so, io devo dire che credo che il lavoro del distributore sia comunque un lavoro molto difficile, specie di questi tempi, sicuramente in Italia, e quindi evidentemente per quello che costano questi film non è facile trovare un rapporto costi-ricavi che funzioni. Piera, che dici?
6: Volevo dire una cosa collaterale. A me è molto sorpreso, quest'anno noi abbiamo dato il David speciale a Bruno Bozzetto, con grandi elogi, devo dire, di tutti, eccetera. E poi lui mi ha molto castigata, perché mi ha detto, perché io continuavo a ripetere, ha sdoganato l'animazione, che non era più una cosa per bambini, ma una cosa per adulti, e lui ha detto proprio, io però dovete dire un film, non dovete dire un regista d'animazione, non dovete parlare di animazione, perché io faccio cinema, quindi non voglio questa. Sono rimasta malissimo, abbiamo corretto, non potevo più correggere i comunicati stampa. Non sono sempre questi grandi autori maestri, stanno dicendo grandi vecchi, non si può, sono sempre
3: puntualizzano, amano puntualizzare.
6: Sì, anche Gianni Amelio, non è un premio alla carriera, è un premio alla corriera. Poi abbiamo detto, vabbè, adesso, alla corriera che da piccolo lo portava, la cosa, grande metafora, devo dire. Vittorio Storaro, il terzo, non voleva essere, gli abbiamo detto a tutti, in tutti i modi, a Bisio che presentava il Quirinale, non dire direttore della fotografia, gli ha detto direttore della fotografia, è successo un finimondo, perché è autore della fotografia. Questo porta fuori, ma era per dire che comunque c'è proprio una cosa di, insomma, di ghettizzazione quasi, se tu dici animazione. Ed è probabilmente per questo, però, perché non so se lo diceva Alberto, effettivamente, o tu, effettivamente quello che esce di animazione, però, è di una qualità che non ti consente di fare questo salto. Certo, gli fai vedere Miyazaki, capisco, però come crescerà la bambina? Bene, bene, bene. No, il castello di Hall, quello è un po' oltre.
4: Adesso non vorrei trasformare la puntata in una cosa autobiografica. Mia figlia ha visto Ponio a un anno e l'ha visto tutto, è rimasta incatenata alla televisione, l'ha visto in DVD, insomma, è rimasta incatenata allo schermo per tutto il film. E io lì ho capito che Miyazaki è un genio totale. E quindi
3: anche la mia esperienza
4: credo
3: personale,
4: che tua figlia
3: sì.
4: crescerà benissimo.
3: Sì. Il mio adulto, molto adulto, ed è cresciuto benissimo. Basta, chiudiamo parentesi.
4: Sì, sì,
3: però
4: finita
3: d'altronde
4: la parentesi
3: siamo assolutamente in linea con un festival in cui la famiglia e le questioni di genitori e figli sono centrali. E tra l'altro anche come fonte cinematografica. Allora, il film di oggi, di cui stava parlando prima Alberto Crespi, Notre Salut di Manuel Barre, nasce da un ritrovamento familiare, perché è appunto una storia molto bella e molto universale, in verità, ambientata durante il regime di Vichy e in un momento in cui appunto c'era chi cercava di ritrovare un equilibrio con la Francia divisa. E tutto nasce da delle lettere che una zia di Mar gli ha consegnato, che erano dei suoi bisnonni, una corrispondenza durante il tempo di guerra in cui lui era funzionario, il bisnonno era funzionario del regime di Vichy e la moglie con i figli era in un'altra città.
4: Era rimasta a Parigi, dove c'erano i tedeschi.
3: Esatto.
4: Sì. E la moglie gli scriveva delle cose tremende, esatto, dicendo: ma hai lasciato qua con sti tedeschi senza una lira.
3: E le lettere sono vere, sono assolutamente autentiche.
4: Sì, sì.
3: E però appunto come poi anche le vicende familiari riescano a diventare una fonte, una materia viva per fare qualche cosa che poi va al di là della vicenda familiare, perché il film di oggi è un film importante.
4: Assolutamente.
3: So,
4: no, a me tra l'altro è piaciuto moltissimo. Ho incontrato persone anche stimabilissime. Poco fa ho quasi litigato con una cara amica come Manuela Martini, e una bravissima critica, che mi ha detto che si è fatta due, ecco, ci siamo capiti, sono due ore e mezza, e sono due ore e mezza in cui in realtà non succede quasi nulla, o meglio succede di tutto, però non ci sono eventi drammatici, c'è la quotidianità burocratica di quest'uomo che lavora per il regime di Vichy, che cerca di organizzare al meglio tutti gli aspetti del lavoro del suo ministero, eccetera eccetera, a cominciare naturalmente dall'individuazione e poi la deportazione di tutti gli ebrei della zona,
3: insomma,
4: che per lui è un lavoro burocratico normalissimo, quindi veramente
3: si chiama banalità del male, e si può raccontare in tanti modi. Secondo me questo è un film che lo racconta in una maniera molto molto efficace.
4: Se c'è un film sulla burocrazia del male, proprio è questo qua. Ma visto che parliamo di padri e figli, vorrei a questo punto far sentire un estratto da un'intervista con Quentin Dupieux, di cui poi Giorgio Iaro ci racconterà il film, perché mi sa che l'hai visto solo tu. Si chiama Fulfill, poi ci dirai che cos'è. Ma Quentin Dupieux adesso ci racconta come ha avuto l'idea del film. Restiamo in tema. La parola a Quentin Dupieux, che è un regista francese molto simpatico e molto in gamba.
7: C'est un huis clos dans la mesure où c'est des gens fermés dans leur tête et on est que avec eux, effectivement. La cellule familiale, en fait, j'ai une fille de 11 ans avec qui ça peut être parfois conflictuel.
4: Allora, è un film da camera su una famiglia e stiamo sempre chiusi in una stanza insieme a loro. Ora, io vivo con mia moglie e con una figlia di 11 anni e sia chiaro, siamo una famiglia felice, sto benissimo con loro, una situazione completamente diversa da quella del film, ma l'ispirazione viene da lì. Secondo me è divertente prendere una situazione familiare che funziona bene e trasformarla in un incubo. Io non sono uno di quei registi che parlano della propria vita, ci sono altri cineasti che lo fanno e lo fanno benissimo, però mi divertiva l'idea di prendere la mia famiglia perfetta e di trasformarla in un potenziale incubo, e magari fra qualche anno con mia figlia diventerà davvero un incubo. Oggi io e mia moglie dobbiamo negoziare con mia figlia delle cose che sono ridicole, ma sono i problemi di una ragazzina di 11 anni, è la mia vita e non posso che ispirarmi a quella. Allora, Giorgio, com'è sto film? Cosa racconta?
5: Allora, io mi sono divertito come un matto a vederlo, ma come mi sempre mi accade, quasi sempre mi accade con questo
3: sempre
5: artista.
3: O quasi sempre?
5: No, guarda, posso dirti sempre. Ah, okay. Non credo di aver mai visto un suo film che non mi abbia strappato almeno una risata, anche se va detto lui ha fatto anche un paio di film molto cupi, quindi diciamo quelli comici mi hanno fatto ridere praticamente tutti, quelli cupi comunque non mi sono dispiaciuti. Qui tra l'altro a Cannes ne ha due e io domani vado a vedere il secondo che ha la Kenzen. E, allora, questo qui racconta di una coppia, padre e figlio, americani. Il padre porta a Parigi, in un albergo di ultralusso, in una suite mega gigantesca, la figlia, il padre Woody Harrelson, la figlia Kristen Stewart. E il padre vuole recuperare il rapporto con la figlia, un po' come Bardem con la figlia nel film di Sorogoyen, che tra l'altro erano stati programmati lo stesso giorno questi due film, non a caso. La figlia non ce l'ha nemmeno col padre, è vagamente annoiata dalla situazione e l'elemento comico in tutto questo è che la figlia mangia ininterrottamente dall'inizio alla fine del film, ingozzandosi nei modi più incredibili. Io non ho mai visto mangiare un attore quanto Kristen, o un'attrice quanto Kristen Stewart in questo film. Non fa altro che ingozzarsi dall'inizio alla fine del film. Solo che cosa accade? E qui magari c'è dietro una metafora, mi potete aiutare voi perché io non so se l'ho colta, che a ingrassare è il padre, quindi lei continua a mangiare come una bestia all'inizio alla fine ed è sempre perfetta, elegantissima, pulita, eccetera. Il padre c'ha questa panza che cresce in un modo sempre più violento. E quindi
3: che la psicanalisi è
5: esatto. Che c'è questo rapporto in cui il padre, che vorrebbe legarsi alla figlia, invece è sempre più disperato, più abbruttito e più grasso, e la figlia invece è sempre più lontana da lui e sempre più straordinariamente bella. Il finale, non ve lo dico esplicitamente, ma insomma, è la citazione di una famosa scenetta dei Monty Python, Dal senso della vita, quindi vi lascio immaginare come va a finire col papà, ecco.
4: Beh, ma deve essere un film molto divertente.
8: Sì. Per me lo è.
4: Guardo bene. No, bene. Segniamocelo. Full Fill, dove full sta per pieno e fill sta per Phil, il nome del personaggio.
3: È letterale, cioè un titolo proprio letterale.
4: Sì, sì. Di Quentin Dupieux. Aspetta, aiuta i nostri ascoltatori e aiuta anche me. Quali sono i precedenti film di Dupieux che abbiamo visto in Italia?
5: Oh mamma, adesso ne ha fatti talmente tanti che qui andiamo in confusione.
8: Quello con l'insettone nella...
5: Ah, quello con la mosca, con la mosca gigante.
8: La mosca gigante, poi c'è quello con loro tutti nella navicella spaziale, ma che si trasformano. Non è facile dire che cosa succede nei film di Quentin Dupieux. Io me ne sono vista un po', però quello con la mosca forse è quello che mi ha più... Colpito, che c'ha la mosca gigante nel bagagliaio della macchina.
5: Devono sbarazzarsi di questa mosca gigante che tu vedi realmente nel film.
8: È vero che si muove. E poi c'è un altro in cui sono tutti travestiti.
3: Mandibule, quello che dici tu, no? Mandibule, sì, era quello, sì. Mandibule.
8: E poi ne sono visto un'altra, perché lui ne fa, bisogna dire, ne fa 5 alla settimana di film, quindi è un po' difficile seguire l'intera filmografia. È a volte molto curioso, diciamo, a volte non riesce, ecco, non gli riesce fino in fondo. Posso dire una cosa su... No,
3: sì, vai. No, rapidissima.
8: Perché per uscire dalla mosca gigante e ritornare alle memorie, io penso che voi ne abbiate parlato, quindi non so nella... Ma L'Âge d'Or è un film, sì, secondo me, ecco, ne avete parlato, quindi lì quello a me ha molto emozionato, perché le immagini di... cioè una storia dall'alba del secolo scorso al dopoguerra, diciamo, fino all'alluvione dell'Arno, queste due donne che guardano appunto i repertori, i veri repertori, ed entrano come attrici nei repertori, per me è stata una storia familiare.
3: È venuta a trovarci Leiara Vianello. Allora chiudiamo, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ringraziamo innanzitutto a Roma Gianluca D'Ascenzi che ci ha mandato in onda, e qui gli studi, pregevolissimi studi di Radio France. Ringraziamo le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, la nostra Arcadia, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, e gli ospiti Pedro Almodovar, Giorgio Viaro, Piera De Tassis, Christian Mungiu o Mungiu, decidete voi. Buona serata, andate al cinema.
4: Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Rai Radio 3.
5: Meteoradio.
6: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Check it.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: La Global Summit Flottiglia ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato e più importante, cioè scuotere il mondo dall'apatia, dalla rassegnazione per quello che sta succedendo a Gaza. Gli attivisti sulle barche ci sono riusciti nel modo tipico di ogni forma di disobbedienza civile e di resistenza non violenta, cioè rendendo visibile la natura del potere alla quale si opponevano. Hanno reso palese la deriva illiberale del regime di Israele, la sua mutazione autoritaria che è alla base sia del genocidio a Gaza, sia dell'intervento di pirateria compiuto in mare per fermare le barche partite dall'Europa, per portare aiuti, certo, ma soprattutto solidarietà ai palestinesi ancora assediati e un po' dimenticati. I fatti sono ormai noti, questa volta Israele non ha aspettato che la flottiglia raggiungesse la prossimità delle acque territoriali israeliane, ha agito in acque internazionali molto lontane da Israele, prima ha attaccato le barche vicino a Creta, poi al largo di Cipro. Gli attivisti fermati sono stati portati in Israele e da lì rimpatriati e nulla, ma proprio nulla in questa azione è stato legale o giustificabile. La marina israeliana non aveva alcuna base di legalità per soffocare quella che l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani in un'altra puntata di Revolution aveva definito una manifestazione pacifica in mezzo al mare. Ecco, Alessandro Mantovani era stato sulla prima flottiglia, anche lì rapito, portato in Israele, espulso, adesso è sulla via del ritorno mentre parlo, perché era anche su questa spedizione e di nuovo attaccato, rapito, maltrattato e poi espulso. Non c'era alcuna ragione di sicurezza per Israele per intervenire così, così come non c'era alcuna motivazione per sparare proiettili di gomma contro i naviganti inermi e disarmati. E ovviamente non c'era alcuna legittimità nel prendere cittadini stranieri, portarli in Israele ed espellerli. Il governo italiano, come molti altri, è rimasto immobile di fronte ai primi abusi di Israele. Giusto una generica richiesta di rispettare i diritti a bordo. Questa volta, a differenza che a settembre scorso con la prima spedizione, l'Italia non aveva mandato navi della Marina per scortare la flottiglia almeno nelle acque internazionali. Questo segnale di mancato supporto è stato chiaro e Israele ne ha approfittato per intervenire molto prima che si ponesse il problema dell'accesso alle sue acque territoriali. 29 cittadini italiani, incluso il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, sono stati di fatto rapiti e deportati. Come l'altra volta, il ministro della sicurezza nazionale di Israele e l'estremista di destra Itamar Ben-Gvir ha trasformato l'atto di pirateria in una occasione di propaganda e ha pubblicato sui social i video degli attivisti umiliati, costretti a stare accovacciati a terra, nella posizione dei musulmani in preghiera, come se questa fosse una immagine di somma umiliazione doppia. Volete stare coi palestinesi? Adesso vi trattiamo come loro. Ecco, gli attivisti avevano le mani legate con delle fascette di plastica, venivano maltrattati da uomini mascherati. Sono immagini che dimostrano una esibita violazione di ogni principio dello Stato di diritto. Certo, Israele ha fatto molto di peggio in Cisgiordania e a Gaza, ma qui la sua deriva illiberale ha come bersagli i cittadini di quei paesi occidentali che hanno mostrato finora una notevole indulgenza nel trattare con il governo di Benjamin Netanyahu. Elena Testi è la giornalista che segue il Medio Oriente per la 7. Per la casa editrice SEM ha appena pubblicato Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana. Un libro, per una volta mi sbilancio in un giudizio, un libro straordinario per contenuto e per qualità di scrittura che spiega molto di quello che sta succedendo soprattutto oggi. Ecco Elena, Itamar Ben-Gvir usa i video con gli attivisti della flottiglia umiliati a scopo di propaganda, ma a chi si sta rivolgendo e che reazioni si aspettava?
2: Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza interna, con la pubblicazione di quelle immagini oggi sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, non parla sicuramente al resto del mondo, ma parla al suo elettorato. Solletica la pancia dell'estrema destra israeliana, che lo si può vedere anche dai commenti sotto il video, risponde di fatto esultando. Ricordo che oggi è stato votato lo scioglimento della Knesset, Parlamento israeliano. Questo significa che si andrà a elezioni anticipate, non si voterà il 27 ottobre, la data di riferimento in teoria dovrebbe essere il 7 settembre, ma si scoprirà appunto nei prossimi giorni. Quindi è un Israele in questo momento in piena campagna elettorale, motivo per cui credo che assisteremo, ahimè, ad altri video del genere. Va detto che però il grande merito degli attivisti della Global Sumud Flottiglia è quello non di portare chiaramente aiuti umanitari, ma di far comprendere al resto del mondo quale sia il trattamento che viene riservato a coloro che si trovano all'interno delle carceri israeliane e a coloro che appunto provano a portare avanti atti di protesta. Ricordo che a gestire le carceri israeliane è proprio il ministro degli interni Itamar Ben-Gvir, carceri israeliane che da quando lui è divenuto ministro della sicurezza interna sono nettamente peggiorate nel trattamento dei detenuti palestinesi. Ecco, la Global Sumud Flottiglia riesce ad accendere i riflettori su questo tema, anche perché se si vede e si pensa come vengano trattati di fatto cittadini stranieri, potete ben immaginare che il trattamento riservato ai cittadini palestinesi è ben peggiore.
1: Sembra che l'altro ministro estremista, Bezalel Smotrich, sia ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Che ruolo ha avuto fin qui nella crisi di Gaza e quanto può ancora incidere la Corte?
2: Sì, è stata aperta un'istruttoria nei confronti di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, almeno così pare. A darne notizia nei giorni scorsi è stato Haaretz, giornale progressista israeliano. Ora, l'istruttoria non è stata aperta per ciò che concerne il conflitto a Gaza, bensì per comprendere quali crimini siano stati commessi da Israele nella politica di annessione della Cisgiordania. Ci sono degli elementi. Uno è quello che dal 2022 in poi, cioè dall'anno in cui è nato questo governo, sicuramente la politica di annessione è stata molto più veloce, ma anche molto più violenta, con un'acutizzazione a seguito anche del 7 ottobre. E poi c'è un altro elemento, ed è quello che i coloni, così detti estremisti, agiscono nell'impunità più totale. Non solo, ci sono numerosi report anche di ONG israeliane che collaborano con i palestinesi che denunciano il fatto che molti coloni purtroppo agiscono insieme all'esercito israeliano. Ebbene, l'esercito israeliano chiaramente risponde a degli ordini. Ora bisognerà capire che cosa sta accadendo nella catena di comando e quali siano gli ordini che partono direttamente dal governo. Ora però ben sappiamo che appunto l'estrema destra israeliana è chiaramente appoggiata da tutti coloro che usano atti di violenza nei confronti del popolo palestinese con l'intento di cacciarli e poter realizzare quella che noi chiamiamo e quella che anche chiamano Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich la Grande Israele.
1: Più in generale, in che condizione arriva l'ultradestra alle elezioni politiche ormai imminenti?
2: Se si andasse alle elezioni domani, stando agli ultimi sondaggi di Maariv, quelli a nostra disposizione, si scopre che la coalizione guidata da Benjamin Netanyahu otterrebbe solamente 49 seggi, mentre l'opposizione ne otterrebbe 61, che sono quelli necessari per la formazione di un governo. Ora l'estrema destra in Israele ha perso consenso. Bezalel Smotrich, se si presentasse da solo alle elezioni, non riuscirebbe a entrare in Parlamento, ma c'è un tecnicismo che va tenuto presente. A seguito della legge della governabilità approvata nel 2014, i partiti minori tendono a formare delle coalizioni, cioè delle liste uniche, per evitare la dispersione di voti. Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir potrebbero decidere di fare come nel 2022, cioè presentarsi insieme, una scelta che ha permesso ai due di essere terza forza del governo. Diciamo che Israele è un paese molto complesso. Le elezioni, nonostante molto probabilmente si terranno a settembre, come abbiamo detto, sono in realtà lontane e bisogna capire quello che accadrà e quello che accadrà anche con la guerra in Iran, perché qualora dovesse riprendere e Benjamin Netanyahu dovesse riuscire ad ottenere dei risultati da presentare al popolo israeliano, chiaramente questo potrebbe cambiare moltissimo i sondaggi. Quindi forse è ancora troppo presto per parlare di chi possa o meno vincere queste elezioni. Vero è che però, appunto, stando ai sondaggi di oggi, Benjamin Netanyahu è sicuramente svantaggiato.
1: Le immagini degli attivisti umiliati e malmenati costringono finalmente il governo italiano di Giorgia Meloni a una reazione netta, una reazione che mai i massacri di palestinesi avevano ottenuto, cioè note di proteste ufficiali, la convocazione dell'ambasciatore israeliano per ottenere delle scuse. Vale però la pena ricordare che il governo Meloni finora ha sabotato ogni tentativo di costruire una vera pressione internazionale su Israele e in particolare sui ministri estremisti che sono considerati anche dalla Corte Penale Internazionale criminali da processare. L'Italia si è opposta assieme alla Germania alla disdetta dell'accordo di associazione fra Unione Europea e Israele che rimane in vigore. L'Italia poi si è sempre opposta anche a sanzioni economiche contro Israele del tipo di quelle che colpiscono la Russia. Come Netanyahu, anche Giorgia Meloni ha sostenuto la campagna elettorale di Viktor Orbán in Ungheria, che per quasi 2 anni ha bloccato anche le sanzioni europee individuali contro i coloni violenti nella Cisgiordania. L'Ungheria usava il suo potere di veto, poi Orbán ha perso e il nuovo primo ministro ungherese Péter Magyar ha tolto il veto e l'Unione Europea ha approvato le sanzioni lo scorso 11 maggio. I nomi dei coloni colpiti non sono ancora noti, ma è già chiaro che i nomi dei ministri estremisti Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich non sono nella lista, come invece doveva essere nella proposta iniziale. Anche su questo dossier l'Italia ha sempre tenuto una posizione molto moderata per limitare la pressione su Israele. Ecco, se Ben-Gvir non avesse postato le immagini delle umiliazioni inflitte agli attivisti internazionali per i suoi calcoli di propaganda interna, c'è da scommettere che anche questa volta il governo italiano avrebbe probabilmente fatto finta di non vedere.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Le giovani voci in Barcaccia, in diretta dalla sala A di Via Asiago, il ghiacciaio scomparso di Cecilia Vicugna e infine Charles Trenet in jazz. Questi sono i tre titoli, i tre capitoli di Radio 3 Suite questa sera, che inizia alle 19:58 minuti, una ventina di secondi. C'è Gianni Grimaldi questa sera in regia, Giulio Salvatelli alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. E come sempre, se avete voglia di fare due chiacchiere con noi, 335-5634-296 è il numero giusto da fare. Vi dico però un pochino più in profondità qual è il percorso che seguiremo questa sera. E allora, dopo il consueto panorama, ce ne andremo in sala A, per l'appunto qui in via Asiago, a poche scale di distanza, perché c'è una nuova puntata di Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani, il concorso lirico di Rai Radio 3, che è ormai arrivato alla quinta edizione, sempre coordinata e guidata da Enrico Stinchelli. Ogni sera si svolgono le audizioni, si esibiscono i candidati che poi si contendono la cosiddetta finale, che poi si svolgerà al Teatro dell'Opera di Roma dalle 20:30 alle 22:30. Quindi avremo modo di ascoltare giovani voci, giovani talenti del canto lirico. Alle 22:30, minuto più minuto meno, e invece andremo a visitare una mostra, come spesso ci capita di fare con molta gioia. È una mostra davvero insolita, questa volta l'aggettivo non è sprecato. Al centro c'è un'artista cilena nata nel 1948, anche se oggi vive a New York. Si chiama Cecilia Vicugna, è un'artista ma anche una poetessa, ma anche un attivista che da molti anni combatte sul fronte della nuova ecologia, e le sue riflessioni, le sue attività poetiche e politiche si legano intorno ai temi della democrazia, della libertà di espressione e soprattutto intorno alle pratiche della decolonizzazione. E quindi sarà un'ottima occasione questa per guardare, sia pure da lontano, le sue creazioni, e ne parleremo con Marcella Beccaria, che è la curatrice di questa mostra, che è aperta al Castello di Rivoli, alla Manica Lunga, fino al 20 di settembre. E poi infine alle 23 il nostro, diciamo, secondo cartellone, anche se poi in realtà è il primo, a cura come sempre di Giorgio Marino, e ci porterà alla conoscenza di un compositore, pianista francese, parigino, nato nel 1964, che da molti anni frequenta il confine labile, se volete, tra la canzone francese in particolare e il jazz. Si è dedicato per esempio alla messa in jazz delle canzoni di Barbara, e questa sera ci farà ascoltare invece un concerto tutto dedicato a Charles Trenet, che è uno dei maggiori chansonnier francesi della storia, nato nel 1946 e scomparso nel 2001. E noi proprio a Charles Trenet dedichiamo quindi la nostra copertina.

0: laissé mon cœur pour la vie.
1: Una insolita puntatura acuta, bisogna dire, in questa canzone di Jacques René, che solitamente è un chansonnier che predilige toni intimi, un po' melancolici, non certo questi virtuosismi vocali che sembrano un po' fuori stile, ma in questo caso, forse l'impeto del testo ha portato Jacques René a questa conclusione un po' enfatica, La Mer, e questa è una canzone del 1946. Parla del mare, ma in realtà è stata scritta in treno, quindi in una posizione di terra, diciamo così, durante un viaggio, ha detto lo stesso Trenet, tra Montpellier e Perpignan. In questo lungo viaggio in treno, appunto, è nata questa canzone, che poi è stata eseguita da tantissimi cantanti francesi e non solo, ed è diventata anche uno standard jazzistico piuttosto frequentato, come quelli che ascolteremo per l'appunto dalle 23 in poi, grazie a Valerio Corzani, nell'ultimo concerto di serata alle 23, che viene da una striscia di terra feconda e avrà appunto come protagonisti Guillaume de Chassy al pianoforte, André Minvieille alla voce, Géraldine Laurent al sassofono, e verranno eseguiti molti altri brani di Jacques René, ovviamente messi in jazz, tra cui C'est la vie qui va, e poi Je chante, che è molto famosa, Quand j'étais petit, e ancora La cigale e la fourmi, altro grande classico, La soleil et la lune, insomma tante altre canzoni che saranno filtrate attraverso l'invenzione jazzistica di Guillaume de Chassy e del suo trio. Ma ora sono appena le 26 minuti passate da una quarantina di secondi, e quindi noi ci lanciamo nel nostro consueto viaggio in Italia, Voyage en Italie, che ci porta sulle rive di teatri, sale da concerto, dove cerchiamo di farvi scoprire i concerti, le rassegne, le stagioni che secondo noi vale la pena di seguire. E il nostro, la prima tappa del nostro viaggio in Italia stasera è Cantoregi, il teatro Cantoregi di Carignano, in provincia di Torino. Ci siamo presi un po' in anticipo, per la verità, perché domenica prossima, il 24, al Teatro Cantoregi di Carignano, per l'appunto, inizia una edizione, la 13ª per essere esatti, del Mendelssohn Festival Piemonte, che è un festival organizzato dall'Istituto Musicale Mendelssohn, che secondo noi appunto ha delle cose interessanti da raccontarci, ma noi ce le facciamo raccontare dal direttore artistico e dal pianista Ippazio Ponzetta. Buonasera a lei, maestro.
2: Buonasera maestro, eccoci. Grazie per l'invito, onorato di essere con voi.
1: No, grazie, siamo onorati noi naturalmente. Insomma, questo è un festival diciamo che si basa proprio, ho capito insomma leggendo il programma, su dei ritratti monografici, e già questa è una caratteristica direi molto, molto interessante, perché i concerti che ci saranno poi il 7 giugno, poi parliamo anche dell'inaugurazione, ma intanto partiamo degli altri concerti, il 7 giugno Giuseppe Andaloro con un recital dedicato a Brahms, il 21 Gianluca Luisi con un recital dedicato a Liszt, e infine il 5 luglio Olaf John Laneri con un recitale dedicato invece a Chopin. Quindi Brahms, no? Liszt e Chopin. Questa idea di accostare un pianista a un solo compositore, no? E non a comporre quei programmi un po' misti, no? Beh, questa è un'idea, sì. Un'idea forte, no? Mi pare.
2: Sì, ma questo è stato possibile soprattutto grazie anche alla levatura degli artisti invitati. Certo. Chiaramente io non ho bisogno di presentarli, si presentano da soli, sono Giuseppe Andaloro, vincitore storico del Busoni, Gianluca Luisi, vincitore dello storico e difficilissimo Bach di Lipsia, e Olaf Laneri, anche lui storico premio Busoni del 92. Sono dei colleghi e amici che frequento regolarmente, ai quali mi sono permesso di sottoporre una richiesta ben precisa, quella appunto di presentare dei monografici, che loro hanno accolto chiaramente senza alcuna difficoltà e reticenza, e quindi soddisfando la mia richiesta. E sono d'accordo che presentare un programma monografico sia, non voglio dire più interessante di un programma misto, perché anche quelli hanno la loro importanza e la loro finalità. soprattutto quando si vuole proporre generi e compositori molto differenti tra loro. Però appunto, già solo per esempio il concerto che faranno da loro con le due rapsodie opere di Brahms, lo scherzo opera 4, per poi concludere con i Cavistuc opera 117, 118, mi perdoni, non è un'impresa insomma di facile insomma, iniziativa.
1: Certo.
2: Luisi ci proporrà, oltre ad alcuni brani originali di Liszt, quali appunto sonetti del Petrarca, alcune tra le trascrizioni più celebri, una su tutte Rigoletto di Verdi Liszt, e l'idea poi di concludere con Lanieri, con un intero monografico dedicato a Chopin, se ci pensa, è come se concludesse un po' il ciclo che inizia anche con il concerto di Chopin.
1: Eh già,
2: Quindi ho cercato di dare un
1: adesso ne
2: po' di
1: parliamo.
2: senso, un po' di logica, un po' a tutto quanto, insomma.
1: Sì, ma poi dimostra il fatto che, sa, molti festival e rassegne accettano i programmi degli ospiti che vengono invitati senza discuterli poi più
2: Certo,
1: che tanto, no? Ecco, qui invece
2: certo, certo.
1: c'è un progetto ben preciso e quindi lei ha la possibilità di chiedere ai suoi interpreti dei programmi misurati, no? Apposta per le
2: Certo,
1: esigenze del
2: che devo dire,
1: festival.
2: sono stati accolti senza mostrare alcuna difficoltà, quindi per me è
1: Posso
2: stato anche molto
1: immaginare,
2: facile
1: non è certo
2: poterlo
1: un gran
2: fare.
1: sacrificio, cioè anzi, forse incontra proprio i gusti, no? Particolari dei singoli interpreti.
2: Probabilmente
1: Ma
2: sì, probabilmente sì.
1: ecco, ma veniamo al concerto di domenica prossima, che è invece un concerto dove il protagonista è lei stesso al pianoforte ed è l'inaugurazione appunto del festival con l'orchestra filarmonica Iora di Bacau, no?
2: Esatto.
1: Diretta da Ovidiu Balan, non so se la pronuncia sia quella
2: No,
1: giusta,
2: perfetto.
1: grosso modo sarà questa. E
2: Sì,
1: appunto, come lei
2: certo.
1: diceva prima, lei stesso si misurerà col primo dei due concerti per pianoforte orchestra di Chopin e poi l'orchestra esegue la numero 40, la K550 di Mozart. Però al di là del programma, maestro Ipazio Ponzetta, c'è diciamo, un significato particolare, no? Che ha
2: Sì,
1: ispirato questo
2: infatti
1: concerto.
2: la ringrazio perché mi dà la possibilità di presentarlo e di parlarne. Dunque, io, oltre che essere pianista, sono anche un social lions da diversi anni a questa parte, in particolare precisamente appunto del Club Lions di Carmagnola. Quindi, frequentando sia loro che il mio entourage musicale e nel frattempo programmando il festival, come immagino lei saprà, i Lions ricevono costantemente delle richieste di aiuto, di sovvenzione, diciamo, no? Che arrivano dal sociale, un po' dalla comunità dove loro sono radicati. In questo caso, questa richiesta è di respiro internazionale, perché insieme ai Lions International, esiste da sempre la fondazione Acqua per la Vita, e nel merito c'è questa scolaresca di Nairobi, Nazareth House, gestita da suore italiane che avevano manifestato l'esigenza urgente di poter accedere ad un pozzo che potesse dare d'acqua a questi 100 bambini che ogni giorno percorrono decine di chilometri per andare a recuperare l'acqua. Quindi, parlando col presidente, che approfitto per nominare e ringraziare Roberto Frappampina e il governatore Maureen Brenda, era una corrente appunto perché loro sanno che da anni organizzo questo festival, che appunto stavo programmando la 13ª edizione, e quindi confrontandoci un po' su questa esigenza, su questa necessità, ho detto: sai che c'è, proviamo a fare un grande evento che dia una grande risonanza, insomma, alla mission che è questa qui della realizzazione di un pozzo, e appunto l'abbiamo poi denominato Gran Galà Sinfonico Acqua per la Vita.
1: Acqua per la vita, e
2: E
1: quindi il
2: Acqua
1: ricavato
2: per la
1: del
2: Vita, quindi.
1: concerto, se non capisco male,
2: Esattamente,
1: no,
2: sarà
1: va
2: interamente devoluto.
1: devoluto.
2: E a tal proposito le dico che so che le prenotazioni dei posti di teatro stanno correndo e siamo già quasi sold out, che
1: Bene.
2: praticamente ci rende felici perché significa che l'obiettivo benefico è stato chiaramente
1: Già
2: raggiunto e
1: raggiunto,
2: condiviso.
1: bene.
2: Sì, mancano ancora pochi posti, quindi per chi volesse ancora unirsi e assicurarsi un posto per questa serata bellissima, insomma, è ancora possibile
1: Molto bene.
2: acquistare o prenotare i biglietti sul sito
1: Molto
2: istituzionale.
1: bene, allora lo ricordiamo, l'inaugurazione appunto del Mendelssohn Festival
2: Sì, praticamente
1: Piemonte
2: inaugura.
1: al Teatro Cantoregi di Carignano, ore 18:30 per il gala sinfonico Acqua per la vita. E grazie allora per, anche per questo valore aggiunto, no? Che rende la musica anche un veicolo di trasmissione di pensiero e poi anche di concretezza, no? di gesti concreti.
2: Ma infatti è una mia, diciamo, personale sfida era quella di riuscire a dimostrare prima o poi come la grande musica poi possa infine, no, diventare una sorta di veicolo straordinario per mobilitare, certo, energie e risorse anche su scala internazionale. Ecco, essere riuscito a vincere questa sfida mi rende orgoglioso e anche molto felice.
1: Bene. Allora, maestro Ipazio Ponzetta, grazie di cuore, in bocca al lupo, e noi ci congediamo ascoltando il gesto pianistico di Giuseppe Andaloro, non nel programma dedicato a Brahms, bensì il preludio opera 23 numero 5 di Sergei Rachmaninoff, almeno lo ascoltiamo in parte.

0: solo un esempio del pianismo di Giuseppe Andaloro, che peraltro conosciamo molto bene, il preludio opera 23 numero 5 di Sergei Rachmaninoff, per chiudere la parentesi sul Mendelssohn Festival Piemonte di cui abbiamo appena parlato con Ipazio Ponzetta. Ma il nostro viaggio in Italia prosegue, perché approda a Milano, esattamente in un posto che ha un nome meraviglioso, il Parco Biblioteca degli Alberi, perché dal 22 al 24 maggio, tre giorni intensissimi, si svolge il Festival delle Meraviglie al Parco BAM Circus. Questo è il titolo, diciamo, generale. E allora proviamo a fare una visita a questo luogo e a questo festival insieme a Francesca Colombo, che è la direttrice culturale di BAM e del progetto della Fondazione Riccardo Catella. Buonasera a lei, Francesca Colombo.
1: Buonasera. Eccoci. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Allora partiamo subito dai luoghi, perché sono fondamentali per capire dove andiamo, no? Soprattutto in un viaggio in Italia, no? Il Parco della Biblioteca degli Alberi. Dove si trova? Che cos'è? Che cosa si vede? Come è organizzato per chi non lo conoscesse? Dove siamo?
1: Certo, siamo nel quartiere di Porta Nuova a Milano, vicinissimo alla stazione Garibaldi, la stazione centrale, sì. Un quartiere che nasce da un progetto di rigenerazione urbana, dove c'è il famoso bosco verticale di Stefano Boeri e certo. Tanti altri grattacieli che sono un po' una novità per Milano, e lì nel progetto è stato realizzato questo parco botanico, un giardino botanico contemporaneo di circa 10 ettari, che dal 2018 viene gestito con un modello innovativo per l'Italia di partnership pubblico-privata, quindi una fondazione privata che lo gestisce e soprattutto lo trasforma in un teatro a cielo aperto, perché noi curiamo, gestiamo, creiamo un programma di circa 300 momenti culturali all'anno, tutto sulle performing arts, quindi musica, danza, teatro e appunto il circo e il teatro di strada contemporaneo.
0: Ecco, questo accento sul circo contemporaneo mi sembra che sia molto sensibile, no? Molto evidente in questi tre giorni di spettacoli all'aperto, dunque. Se non capisco male,
1: è tutto all'aperto. Siamo arrivati alla quinta edizione di BAM Circus e portiamo appunto questa forma d'arte contemporanea che è molto potente e inclusiva, che è una full immersion nello spettacolo dal vivo. Quindi offriamo per 70 spettacoli il meglio delle compagnie internazionali su queste discipline, e che da venerdì a domenica sera si alternano in uno stop appunto in questa programmazione. Ed è un festival.
0: Questo nome Biblioteca degli Alberi, da dove arriva?
1: Questo nome è stato creato dalla progettista Petra Bless, perché nel progettare questo nuovo parco urbano per la città di Milano, lei si è immaginata il parco come una serie di libri in una biblioteca, disposti in queste foreste circolari, dove a terra, proprio come una biblioteca, c'è scritto il nome della specie botanica in latino. E quindi passeggiando nel parco si ha un po' come la sensazione di passeggiare in una biblioteca e quindi di conoscere man mano queste specie di questi 500 alberi che sono presenti nel parco.
0: Da aprire, da sfogliare, da leggere, da comprendere, insomma, no? Sono
1: esatto, da conoscere,
0: libero,
1: da respirare.
0: Esatto, no, l'idea è molto bella. Scusi, ma una curiosità proprio quasi lessicale, ma BAM è soltanto un'evocazione sonora di un'esplosione o è un acronimo?
1: È un acronimo e allo stesso tempo era un modo per me molto importante per dare una sorta di identità a un parco. Quindi ha il suo logo, il logo rappresenta come dei libri disposti su uno scaffale, è molto veloce, è molto facile da comunicare, e avendo in mente di voler appunto ingaggiare la città di Milano con questa ricca programmazione culturale di qualità per tutti, ci sembrava bello avere un nome anche molto efficace, molto immediato come penso sia BAM.
0: Infatti esplode subito, per l'appunto, esplode esatto. In senso pacifico, si intende. Allora veniamo, anche se rapidamente non possiamo certo attraversare tutti i 70 spettacoli che fate, le 28 compagnie, i 7 paesi dai quali arrivano, eccetera. Però insomma vedo che venerdì 22 c'è un primo grande spettacolo acrobatico di un collettivo, le Collectif X, non so come si possa pronunciare,
1: XY, perché ecco. Sono francese.
0: C'erano diverse XY. Possibilità di pronuncia, quindi va bene così.
1: Questo spettacolo.
0: Sì, mi dica.
1: Si chiama Möbius, che è un
0: Sì.
1: po' il nastro di Möbius, che è una forma
0: Certo.
1: geometrica, ma in realtà gli artisti, che sono tutti francesi, si ispirano agli stormi di uccelli,
0: Ah, ecco.
1: quindi alle murmuration, sono questi movimenti coreografici che fanno gli uccelli, con incluso il mormorio, che tutti notiamo nei momenti di
0: Va
1: pieno.
0: bene così. Che se
1: Questo
0: non...
1: spettacolo
0: Sì, mi dica.
1: si chiama Möbius, che è un
0: Sì.
1: po' il nastro di Möbius, che è una forma
0: Certo.
1: geometrica, ma in realtà gli artisti, che sono tutti francesi, si ispirano agli stormi di uccelli,
0: Ah, ecco.
1: quindi alle murmuration, sono questi movimenti coreografici che fanno gli uccelli, con incluso il mormorio, che tutti notiamo nei momenti di migrazione nel cielo, ecco, loro lo ripetono in un moto perpetuo, in un movimento.

0: peraltro celebrato e applaudito in più 300 paesi del mondo, e sempre in contesti molto particolari. L'hanno fatto nei deserti, l'hanno fatto in Groenlandia, e anche per farle avvenire in un parco a Milano è stato difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono tanti anni che le corteggiamo ed è, se posso dire, uno spettacolo davvero
1: E
0: imperdibile.
1: loro
0: Una
1: sono,
0: piccola curiosità: hanno
1: erano,
0: aperto anche le Olimpiadi di
1: esatto,
0: Parigi in
1: stavo
0: più.
1: dicendo
0: Esatto,
1: questo, no? Sì, che hanno
0: sì,
1: aperto anche.
0: esatto.
1: Vediamo a sabato, proviamo a vedere che cosa possiamo scegliere tra le
0: Sabato, se mi posso,
1: infinite
0: sì.
1: proposte.
0: Io mi sono scelta tre spettacoli perché tra i 70 è un po' difficile. Sabato mi
1: Esatto.
0: sentirei di proporre un altro spettacolo diciamo, che segue la linea curatoriale di BAM Circus, che è quella di fare sì teatro di strada, ma sempre un po' con un'ispirazione alla natura. E c'è questo spettacolo che si chiama D'Arbre en Arbre, quindi di albero in albero, di questa, sempre un altro collettivo che si chiamano Carabosse. E questa è un'esperienza proprio un po' itinerante, un viaggio onirico in un bosco fatato, e anche qui troviamo un crossover di linguaggi. Abbiamo un linguaggio musicale, ci sarà un violoncellista live che interagisce con una musica registrata, abbiamo delle proiezioni cinematografiche in questo percorso, degli attori che recitano delle favole, e la novità di questa esperienza immersiva è questa, la presenza del fuoco. Quindi un'installazione che si accende piano piano, tutto in sicurezza, ci tengo a dirlo al pubblico che vorrà venire, e rifà riflettere su questo equilibrio fragile che c'è tra uomo e natura, ovviamente nella meraviglia di uno spettacolo immersivo.
1: Certo.
0: Questo è un altro
1: E
0: spettacolo.
1: poi si arriva, vado veloce perché ormai siamo sulle soglie delle nostre voci in barcaccia,
0: certo.
1: ma
0: A domenica,
1: la grande festa finale, no? Con una parata
0: la grande festa
1: itinerante.
0: finale, sì, questo è il parato dove tutti gli artisti partecipano, e tra l'altro partecipano, visto che siamo a trasmissione di altissima qualità musicale, mi fa piacere dire che questo, uno degli spettacoli che avremo domenica sono i Gandini Juggling, dove il fondatore, questo Sean Gandini, è una figura storica di riferimento nel panorama artistico internazionale, perché continua a essere influente su tante discipline, dai coreografi ai musicisti, e lui stesso commissionò diverse musiche anche a compositori molto importanti, tra cui Gabriel Prokofiev, che come sappiamo è il nipote di Sergei. Quindi
1: Naturalmente.
0: spettacoli veramente, spero che si capisca. Lui ha debuttato al Covent Garden, quindi quello che noi vogliamo portare nel parco è il teatro di strada e l'arte in generale di grande qualità, ma con una grande attenzione all'inclusione e che abbiano un impatto sociale un po' sui
1: Gli
0: cittadini.
1: spettacoli sono gratuiti? Sì, c'è un
0: È
1: accesso a
0: tutto gratuito.
1: pagamento? No.
0: No, tutto il
1: Ah.
0: programma culturale di BAM all'anno è tutto gratuito, finché riusciamo a
1: Magnifico.
0: trovare grandi, me lo lasci
1: Sì.
0: dire, istituzioni, aziende che ci sostengono e che sposano questo spirito di portare la cultura a tutti, e quindi è tutto gratuito. Alcuni consiglio di registrarsi, soprattutto i laboratori
1: Sul vostro
0: più
1: sito,
0: piccolini, perché
1: immagino.
0: sì, sul nostro sito sì,
1: Bene,
0: perché alcuni
1: bene.
0: laboratori sono per poche persone, sono per persone magari che amano questa arte del teatro di strada e hanno l'opportunità di fare laboratori con gli stessi artisti protagonisti del festival, e sono molto richiesti. Quindi invito a iscriversi.
1: Un'ultima curiosità in un minuto, se ce la
0: Sì,
1: fa, perché era una
0: sì.
1: curiosità che mi serbavo per la fine, perché ho visto una mostra dedicata a Moira Orfei, niente meno. Icona,
0: Sì.
1: rivoluzione, spettacolo. Non mi aspettavo Moira
0: Esatto.
1: Orfei, ma evidentemente ha un senso, un
0: sì.
1: significato.
0: Perché dove oggi c'è BAM, negli anni 70 e 80 c'era la famiglia Orfei con i propri spettacoli,
1: Ah, è
0: erano le ex
1: vero,
0: Varesine.
1: perché quello era
0: E
1: il
0: quindi
1: luogo
0: per.
1: dove approdavano i
0: Esatto,
1: circhi a Milano, è vero, hai ragione,
0: dove
1: certo.
0: andava Federico Fellini, Paolo Grassi, Giorgio
1: Sì.
0: Strehler. E visto che sono ricorsi l'anno scorso, per essere sinceri, i 10 anni della morte di Moira Orfei, abbiamo voluto celebrarla con questa mostra, con dei talk, con dei workshop, saranno dei pannelli fotografici, ci saranno tutte le sue locandine storiche, alcuni effetti
1: Inconfondibili
0: personali.
1: le sue locandine,
0: Esatto,
1: eh? Le abbiamo tutte
0: sì.
1: davanti agli occhi.
0: Esatto.
1: Bene, bene. Beh, insomma, una gran bella idea. La ringrazio molto e sa con cosa ci congediamo a proposito di Fellini, con un frammento della colonna sonora dei Clowns. Mi sembrava abbastanza adatta, naturalmente, la colonna sonora che è firmata da Nino Rota. E allora, appuntamento con BAM Circus, il Festival delle Meraviglie, al Parco dal 22 al 24 maggio 2006. La ringrazio di cuore, Francesca Colomba. A presto.
0: Grazie a lei.

0: Un esempio della fantasia sonora di Nino Rota, un frammento della colonna sonora del film I Clowns di Federico Fellini, per ricordarci appunto di BAM Circus, il Festival delle Meraviglie al Parco, di cui abbiamo appena parlato insieme a Francesca Colombo. Noi siamo pronti per andare in sala A per Voci in Barcaccia a Largo ai Giovani, ma prima una brevissima sosta.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: 20, 30 minuti, 11 secondi, adesso ci andiamo davvero in sala A, qui in via Asiago, dove troviamo Voce in Barcaccia, Largo ai Giovani, e ovviamente ascolterete la voce di Enrico Stinchelli. A voi.

0: Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i convenuti qui in sala. Buonasera a coloro che stanno ascoltando in diretta su Radio 3. Un saluto a tutti, un grande in bocca al lupo soprattutto da parte mia ai concorrenti, ai sei concorrenti che abbiamo stasera per la quinta serata di selezione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani. Chi vince stasera passa in finale direttamente, canterà un'aria, ci sono delle belle arie in programma, perché di solito si dice sono tutte belle come le mamme del mondo, no? Sono tutte belle arie del mondo, beh mica sempre, quelle di stasera sono veramente delle arie molto importanti e selezionate con cura per questi sei concorrenti. Il 7 luglio all'Opera di Roma è atteso il vincitore o la vincitrice della serata di oggi. Ora ricordiamo un attimo velocemente il percorso, perché dobbiamo ricordarlo per coloro che magari per la prima volta stanno ascoltando questa diretta. Il concorso nasce anni fa, quando c'era quel brutto periodo chiamato pandemia, e noi abbiamo avuto la brillante idea, proprio in quel momento di massima chiusura, invece di aprire, cioè di creare una grande opportunità per i giovani. Il problema oggi dell'opera è che i giovani spesso hanno delle splendide voci, quindi non è vero che non ci sono più le voci, questo è un assunto, io lo ripeto sempre, un po' ossessivamente, però ripetita iuvant, le voci ci sono, come ci sono sempre state, poi figuriamoci, è un concorso aperto a tutto il mondo, quindi sono voci che confluiscono da tutti i paesi del mondo. Il problema è che mentre prima, il tempo che fu, c'erano tante possibilità per queste voci, perché c'era la gavetta, c'erano tutti i teatri che funzionavano a pieno regime, i cartelloni erano enormi, erano il triplo, il quadruplo dei cartelloni di oggi. È impressionante se vedete i cartelloni dell'Opera di Roma, della Scala, di tanti anni fa. C'erano 25, 28, 30 titoli, era veramente una grande possibilità per tutti di cantare. Cosa è avvenuto? Tutto si è un po' più condensato, si è ristretto e allora tanti problemi, si dice i prezzi dei biglietti, la nicchia, chiamatela come volete, insomma questi ragazzi, le voci, non possono più, non hanno più quelle opportunità che avevano un tempo. Allora noi abbiamo pensato, facciamo un concorso, riprendiamo la tradizione del concorso Callas che era il fiore all'occhiello di questa azienda e riapriamo a un concorso internazionale. Devo dire abbiamo avuto delle sorprese enormi, abbiamo costruito un archivio di voci impressionante, tant'è che potremmo quasi quasi aprire un'agenzia e diventare i rivali delle più potenti agenzie del mondo, ma non lo facciamo, non c'è scopo di lucro, rimane invece un grande archivio dove scopriamo, diamo la possibilità a tanti di farsi conoscere. Abbiamo ascoltato più di 1200 voci. C'è una preselezione che viene effettuata da me, da Monica Nonno e da Roberta Vespa. Siamo spietati, durissime, senza pietà durante questa selezione, perché questa serata, dove ci sono sei concorrenti, deve offrire già un livello alto. Quindi il momento più severo è proprio quello. Oh, naturalmente teniamo conto che questi ragazzi si esibiscono qui dentro dal vivo e che quindi sono sottoposti a tutte le incognite dell'esibizione dal vivo. Senza rete non è come cantare la musica rock o pop, ragazzi, l'opera è un'altra cosa. Ci sono tanti fattori e quindi la salute, la forma vocale, tante condizioni e l'emozione che naturalmente va tenuta in conto. Allora, ho detto un po' tutto, i voti della giuria sono da 6 a 10. La serata, ricordiamo, è stata organizzata da Roberta Vespa, Benedetta Annibali, Federico Vizzacco e Monica Nonno, e il concorso è cresciuto dai 18 ai 34 anni, perché il limite di età, uno dice ma quando la voce è bella può essere bella pure a 60 o a 70 anni, È vero, ci sono anche cantanti di 100 anni, li abbiamo trasmessi in tante occasioni, però ragazzi, la gioventù è in quell'arco e noi vogliamo dare l'opportunità a quelli che veramente hanno una enorme carriera davanti. Poi, 4 sono state le vincitrici finora, noi siamo arrivati alla 5ª edizione. 4 soprani, 4 cantanti italiane: Maria Novella Malfatti, Ilaria Sicignano, Ilaria Monteverdi e Mariam Suleiman. Tutte voci bellissime. Chi vincerà questa 5ª edizione? Non è come Sanremo che si sa prima, ve lo dico subito. No, al momento noi abbiamo 2 baritoni e 2 soprani in finale. Quindi abbiamo questo equilibrio proprio perfetto nell'opera lirica. Voi sapete che il baritono e il soprano hanno un ruolo importantissimo. Ci sarebbe pure il tenore, però come sapete il tenore è diventato merce rara, è come i tartufi, ci vuole il cane da tartufo. Presentiamo i giurati. Prima di tutto non mi è piaciuto l'applauso che avete fatto all'inizio, quindi proviamo prima l'applauso. Attenzione, forte, di più. Ancora di più. Le voci. Oh, Naturalmente non è che voi siete obbligati ad applaudire così ogni esibizione. Il vostro applausometro, dico voi qui in sala, dà già un bel metro di giudizio. Voi applaudirete come vi sentite di applaudire, però se una cosa vi piace scatenatevi, ecco, vi dico questo. I giurati: il soprano Caterina Di Tonno. Buonasera Caterina.
1: Buonasera,
0: benvenuta.
1: Grazie.
0: Il maestro Francesco Massini, direttore artistico all'Arena di Verona. Direttore d'orchestra.
2: Segretario artistico, e non farmi fare. Mi hai promosso indebitamente, ti ringrazio.
0: Salutiamo il nostro amico Trespidi, esatto, che sarà felice di essere stato declassato ma poi non c'è classe. Segretario artistico è importantissimo.
2: Sì, no, mi occupo di tante cose, ma non sono così autorevole. Ecco.
0: Poi abbiamo Andrea Castello, direttore artistico del Festival Vicenza Lirica.
3: Buonasera.
0: Andrea Castello poi è il depositario di uno dei tesori più inestimabili del nostro paese, che è tutto ciò che riguarda un nome che vi dirà qualcosa, il maestro Tullio Serafin, il più grande direttore d'opera che ha avuto l'Italia. Quindi lui conosce tutte le lettere. E domani sarà con noi in diretta, parleremo anche.
3: E ne parleremo domani.
0: Va bene?
3: Grazie.
0: Benissimo. Allora, prendete posto quelle bellissime sediole anatomiche. Ecco, perfetto. Nominiamo il presidente di giuria. Ça va sans dire, le signore, prima di tutto, sarà Caterina Di Tonno. Benissimo, il presidente di giuria, come sapete, ha diritto a un voto doppio, o meglio, in caso di parità, il voto del presidente fa la differenza. Ma non è detto, perché è capitato che anche avendo il voto doppio non abbia vinto il nome fatto dal presidente. Perché vedi, se fai il conto matematico, quindi è proprio perfetto, è equanime la cosa, se no sarebbe facile, no? Il presidente alla fine, zac, decide, invece no. Dipende, perché secondo la somma, e non è la somma che fa il totale, come diceva Totò. Allora, è il momento del bussolotto, esatto, e mi appropinquo a questo strumento bellissimo, delicatamente, sì, ma io lo tratto bene. Il bussolotto contiene delle palline che hanno dentro il nome. Perché? Perché così sarà il caso a stabilire il primo e l'ordine alfabetico da quel primo. Prima giro, se no scappano via. Ecco qua. E poi, secondo un principio fisico, vedo che rimangono ferme anche girando. Quindi, allora, aspetta, facciamo un'altra cosa, facciamo così. Erano ferme. Prego, Caterina di Tonno.
3: Eccola qui.
0: Eccola qui.
3: La mela.
0: La apro io o la apri Caterina?
3: No, la...
0: Caterina, io. Perché sennò pensano io come Silvan, metto il nome che dico io. Allora, vediamo un po'. Complesso. Il microfono te lo tengo io, così.
3: Mamma mia.
0: È stato messo uno scotch mastice, cioè qualche cosa che non si scolla mai.
3: Allora.
0: Brava. Eccolo lì. Cioè, 18.
3: 18.
0: Isola Bella. Ce lo giochiamo subito sulla quota di... Il nome è?
3: Alfia Ismukambetova.
0: Sei sicura, sì?
3: Sì.
0: Perfetto. Alfia Ismukambetova. Quindi sì, cominciamo...
3: L'hai pronunciato?
0: Sì, penso sì. Metto di sì. Dentro. Metti dentro, sì, sì. Tieni il microfono. Io richiudo. Non perdiamo tempo perché ci sono arie lunghe, belle. Sì, sì, certo. Io intanto questo lo metto via, no? So che la nostra regista lo vuole fuori campo perché non ama inquadrarlo. Allora io, ecco, lo nascondo là dietro e chiamiamo Caterina di Tonno qui con noi subito. Perché approfittando... Oh, accoglietela, deve cantare. Allora, vedete qui Caterina pronta, ci regala un po' della sua arte, ma senza Sabrina Troise come potremmo ascoltare lei e tutti i concorrenti? Sabrina Troise al pianoforte. Buonasera Sabrina, tutto bene? Allora, la nostra Caterina di Tonno ci fa un omaggio che... Veramente, quando me l'ha detto, mi ha particolarmente emozionato, perché riesuma dal baule, no? delle arie da baule che hanno tutte le prime donne, una deliziosa canzone di Arturo Buzzi Peccia. Ora voi direte, ma chi è Arturo Buzzi Peccia? Guardate che è stato uno dei più grandi compositori di arie da camera e da salotto e maestro di canto importantissimo, quindi è bravissimo, ha avuto una bellissima carriera e ha composto, il più famoso è Lolita, tutti voi avete ascoltato Lolita, no? Amor sen vien, se l'ora è gradita, la cantò anche Caruso, come ci ricorda Caterina, e l'aria che lei canterà è una serenata che si chiama?
3: La Colombetta.
0: La Colombetta.
3: Una serenata.
0: Ecco. E Roberto? Sei... Cioè, certo. Prego. Io intanto vi dico che questo brano è stato... uno dei brani cantati da Michael Aspinall durante i suoi concerti d'addio, che sono durati circa 25 anni, perché lui ogni concerto annunciava l'addio alle scene e lo ha prolungato. Tu invece lo fai proprio, finalmente una colombetta come si deve, e ce la godiamo perché è divertentissima. Sabrina Troise? Ah sì, la colombetta può volare perché l'aria condizionata... determina quei voli pindarici, quindi si può abbassare un pochino, poco poco. Perfetto. Colombetta con Caterina di Tonno.

pizzica. Baciami, pizzica, baciami, pizzica, baciami, pizzica, stammi vicino.

tutto il concerto, non posso stare qui. Bravissima Caterina, una colombetta deliziosa insieme a Sabrina Troise. E il vento. Risolviamo la cosa, perché chiaramente non potrò restare tutto il concerto con il braccio sulle pagine, anche perché non riesco a concentrarmi bene sulle voci che dobbiamo ascoltare. Allora, la nostra presidentessa ha fatto un piccolo capolavoro, un gioiello, e adesso ci siamo. Abbiamo, prima di entrare nel vivo della gara, e dunque ho detto di Buzzi Peccia, ho detto dei voti, sapete tutto, anche a casa sapete tutto, anche voi potete votare a casa, poi mandate i messaggi al numero di Radio 3 e 335 5634 296, e chi vota per questo e per quello. Però la verità è sempre quando si ascoltano le voci dal vivo, ragazzi, c'è poco da fare, perché è vero che esiste la fonogenia, quindi chi riesce con la sua voce ad essere aiutato dal microfono, però la voce, soprattutto lirica, va giudicata dal vivo, certamente. Il primo candidato, una parola, un attimo, perché voglio dirlo bene il nome, non voglio che lei poi mi guardi male perché ho detto chissà che cosa. Allora, abbiamo detto che si tratta di Alfia Izmukambetova, mezzo soprano che viene dalla Russia, nata nel 1995. Eccola qui. Ho detto bene il nome? Abbastanza bene, abbastanza bene. Allora, l'aria che presenta è una delle 3-4 arie che caratterizzano il grande mezzosoprano verdiano. O Don Fatale dal Don Carlos. Mi raccomando, Don. Molti pensano che O Don Fatale sia riferito a Don Carlo. No, è il dono fatale. Qual è? La sua bellezza. La bellezza che lei è in qualche modo fatale, perché ha praticamente rovinato un uomo, che sarebbe Don Carlo, e tradito la regina Isabella, che naturalmente Elisabetta ama anche lei Don Carlo. È la tipica trama verdiana, un uomo amato da queste due donne che se lo contendono. Don Fatale dal Don Carlo di Giuseppe Verdi con Alfia Izmukambetova e Sabrina Troise.

0: Il primo concorrente al FIA, Ismu Kambetova, che ha cantato Don Fatale, aprendo così la tenzone. Benissimo, partirà la nostra presidente Caterina Di Tonno.
1: Allora, è molto faticoso stare qui da cantante e vedere il petto che rimbalza, il cuore, il respiro, è una roba... Sei un po' empatico e cioè, ti capisco tanto. Vi capisco
0: l'hai cantata
1: tanto.
0: Anche tu mentre no. Lei stava cantando.
1: Sì, praticamente sì. E quindi tutta la mia solidarietà prima di tutto. Allora, io dico subito il voto, io metterei un 8,50.
0: Sì.
1: Perché c'è tanto materiale, secondo me, una voce teatrale. Mi piacerebbe tanto sedermi di fronte in realtà, perché quando la voce è ben messa, è ben proiettata, di lato... non arriva poi tanto, quindi diciamo che sarebbe bello sentirla proprio di fronte.
0: Il problema è l'inquadratura, poi.
1: Lo so.
0: Hai capito? Devi un po' fare...
1: Okay, perché sentiamo diversamente dal pubblico. Comunque, 8,50 perché c'è tanto materiale. Io lavorerei un po' di più sugli acuti, ok? Perché la voce è tanto bella, tanto ricca, e lavorerei su questa zona della voce un po' di più per renderla più bella tutta. Questo è
0: benissimo.
1: Il mio...
0: E 8,50, Caterina Di Tonno, adesso Francesco Massini.
2: Ecco, bene. Intanto vorrei dire che concordo... Insomma, già l'esperienza dell'anno scorso mi hai sgridato perché io avevo dato tipo 8,75 e mi hai detto no, ma questi sono gli 8,25, sono gli orari del treno. Quindi già adesso che ho capito, insomma, a memoria di questa esperienza, concordo col voto che ha dato Caterina e sicuramente il materiale è buono. E io lavorerei anche un po' sul legato e sulla parola. Anche, diciamo, oltre che agli acuti, ma il materiale è buono. Chiaramente queste sono anche arie, come dire, talmente impegnative, talmente che poi definiscono una vocalità, non so come dire, sono
0: dei punti di arrivo,
2: insomma,
0: no?
2: Affrontarle chiaramente ti espone poi a tutta, diciamo, a una radiografia di quelle che sono le tue qualità, no? E sicuramente ci sono tante cose positive e ancora qualche cosa sulla quale lavorare, quindi mi trova d'accordo la valutazione di Caterina, ecco, quindi 8,25, certo. 8,50
0: anche infatti la difficoltà per la giuria è sempre quella che bisogna in qualche modo avere delle doti anche preveggenti, no? Perché le arie, queste sono arie apicali, non so come dire, eboli, quando si arriva a questo punto una eboli si gioca tutto. Ricordiamo anche la voce ibrida che era tipica di questo ruolo, non si può dire soprano, non si può dire mezzo soprano, ma ci sono dei passaggi quasi da contralto o mia regina e poi svetta sopra i si bemolli, quindi di fatto Verdi chiede tantissimo. Il mio voto è esattamente il medesimo. Mi accodo anch'io, sono d'accordo, era il voto che avevo messo da subito, perché il materiale è molto buono, acuti molto anche belli, eccetera. Forse anche sotto bisogna lavorare un po', l'esperienza farà il suo corso.
2: Non ci siamo
0: Andrea
2: messi d'accordo,
0: Castello.
3: Io sono... Allora, sicuramente lo strumento è una vocalità importante. Quello che ho sentito io è stata una voce un po' ancora rigida, a volte con dei suoni un po' ancora legati troppo alla gola per questo repertorio. Lo strumento è importante, bisogna sistemare anche un po' il vibrato, che va sempre curato, ma come diceva anche il maestro, con un legato naturalmente più curato. Ci vuole un legato curato e una gestione anche del respiro, del fiato diversa, un po' per quest'aria qua. Quindi non me ne vogliate, io do 7,50.
0: 7,50. Passiamo al secondo concorrente, o meglio alla seconda concorrente, che è il soprano italiano Sara Minieri, nata nel 1997, e anche lei un'aria di quelle che, insomma, fanno la storia. Ecco l'orrido campo dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi. Buonasera. E qui abbiamo Amelia che vaga in questo orrido campo per cercare, sa, la storia è terribile, perché lei va lì sotto la forca dove si impiccano le persone a cercare un'erba magica che dicono riesca a far dimenticare i peccati d'amore, perché lei sente questo amore un po' fedifra, anzi un po', un amore fedifrago nei confronti di Riccardo e vuole farselo passare con quest'erba. Mal gliene incolse, perché ciò non accadrà e Riccardo farà una brutta fine alla fine. Però adesso ci godiamo questa grande scena lirica dal Ballo in Maschera di Verdi.

0: Sara Minieri. Sara Minieri ha cantato la grande scena di Amelia dal ballo in maschera di Giuseppe Verdi. La giuria per primo parli Francesco Omassini.
1: Naturalmente, come per l'aria precedente, anche questo insomma è un po' una di quelle arie nelle quali attraverso le quali possiamo venire insomma subito a conoscenza delle caratteristiche, delle qualità di un cantante e anche un po' dei suoi difetti, insomma, di quello che ancora manca, no? Quindi direi sicuramente una ragazza che ha delle ottime qualità e delle ottime caratteristiche vocali, voce importante. Ecco, naturalmente in questo repertorio si desidera anche un po' la lama, no, Enrico? Cioè, serve un po'. Forse ancora un po' questi acuti sono un po' troppo, per mio gusto, hanno un po' troppa lama. Potrebbe essere tutto un po' più morbido, però comunque...
0: Cioè, troppa lama o
1: un
0: meno?
1: Un po' troppa lama, troppa, per mio gusto. Però le note c'erano tutte, insomma, comunque anche insomma, è molto impegnativo. E devo dire, il recitativo poteva essere un pochettino più... curato, un pochettino più personale, un po' più espressivo, però nel complesso io penso sia una prova positiva, mi è piaciuta e sicuramente ha i mezzi vocali per affrontare nel futuro questo repertorio. Vedo che è del 97, quindi molto giovane, e penso che possa continuare un percorso che la potrebbe portare ad affrontare con successo questo repertorio. Io darei 8,50 anche a lei.
0: 8,50. Andrea Castello.
2: Ma sono molto d'accordo col maestro, è una voce importante, che una bella proiezione. Certo, non è facile cantare in uno studio, io da ex cantante, comunque il ritorno della voce, no? Quindi mi metto anche un po' nei suoi panni, soprattutto per queste vocalità anche. Mi è piaciuto molto la sua interpretazione, anche costante dall'inizio alla fine. Forse appunto il recitativo va più recitato, il recitativo non è l'aria, quindi va più, sono pienamente d'accordo con il maestro, ma è una voce da tenere sott'occhio. A me è piaciuta molto, io do 9.
0: 9. La nostra presidentessa Caterina Di Tonno.
3: Allora, a me è piaciuta tanto perché l'ho trovata molto generosa nel mettere in mostra l'interpretazione, quindi l'animo. C'era il controllo tecnico, ma c'era anche una grande generosità d'animo. Mi è piaciuta molto anche la proiezione della voce. Per me è un 9. E le vorrei dire di fidarsi della sua voce, le vorrei dire fidati, vai, perché anche certi acuti è come se facesse una piccola frenata e poi invece erano bellissimi, quindi vai Sara, vai dritta,
0: vai tranquilla,
3: vai tranquilla.
0: Bene, avete detto tantissime cose che in gran parte, in quasi total parte condivido. Io le metto 9,50 perché mi ha colpito la scelta del pezzo, quindi il coefficiente di difficoltà in rapporto a come l'ha eseguito. È riuscita a essere molto coerente, diciamo, e anche, come ha detto Caterina, ha creato il personaggio, in qualche modo la vedevi in quel campo a girarsi, no? Con il suo abito alla ricerca di questa erba così quasi senza speranza. Quindi 9,50 per me. E abbiamo ora il primo dei nostri ospiti e si tratta del grande chitarrista maestro Gianmarco Ciampa. Eccolo che arriva di corsa addirittura. Buonasera, buonasera. Io La intervisterò subito dopo l'esecuzione, no? Così adesso può essere, rimane concentrato, uno dei più grandi chitarristi, vincitore di 40, oltre 40 concorsi, quindi lui è abituato a queste tenzoni, ormai, no? Poi ne parleremo dopo. Adesso ci ascoltiamo un pezzo fantastico, che è una fantasia di Francisco Tarrega, che è in fondo il padre, no, della chitarra moderna, classica possiamo dire, il quale tra le tante composizioni, alcune molto famose, anche scrisse delle fantasie tratte da opere liriche famose. In questo caso La Traviata. Allora, per tutti quanti a casa, ma soprattutto voi qui in studio, faremo un quiz. Voi dovete indovinare tutti i pezzi musicali tratti dalla Traviata che il maestro eseguirà e che varierà, perché la bravura consiste in quello, no? Sono celeberrime arie tratte dalla Traviata che vengono in qualche modo rivisitate e rese più virtuosistiche, eccetera, eccetera. Quindi ascoltiamo di Francisco Tarrega La fantasia dalla Traviata con il maestro Ciampa alla chitarra.

0: Bravo. Bravo, bravo, bravo. Gianmarco Ciampa. La Traviata. Oh, bravo. Venga con me, maestro, andiamo di qua, andiamo di qua. Quanti pezzi? Avete contato i brani? Vediamo un po' chi indovina, eh? Io li ho contati, adesso sono dolori. Quanti erano? Quanti?
1: Cinque.
0: Brava. Chi ha detto cinque? Ah, benissimo, bravi. È vero, erano cinque.
1: Giusto, giusto,
0: vero?
1: Giusto, giusto.
0: Amami Alfredo. Perfetto. Un momento del preludio.
1: Esatto.
0: Questo non era facilissimo perché era dissimulato in mezzo tra l'amami Alfredo, l'addio del passato.
1: Addio del passato, certo.
0: Di quell'amore. Guarda, che palpito, certo. Della frase del tenore, dell'amore, il momento dell'amore, sempre,
1: sempre
0: libera.
1: Libero.
0: È vero?
1: Famosissimo, oh. Certo.
0: E l'ha fatta come scritta, senza il mi bemolle alla fine.
1: Esatto.
0: La corona. Eccetera, bravissimo. Allora, dunque, io sono molto curioso di sapere,
1: sì,
0: visto che lei, maestro, fa tante masterclass,
1: sì,
0: la domanda che le voglio fare, la prima, è questa. Nel rapporto con i ragazzi che vengono a studiare la chitarra, qual è il primo precetto, il primo consiglio che lei dà a questi ragazzi per padroneggiare lo strumento, in modo tale che facciamo un confronto con le situazioni del canto, no? Vediamo se corrispondono le cose.
1: Bella domanda questa, nel senso che
0: mi è venuta in mente questa.
1: Allora, diciamo che ovviamente gli studenti che solitamente vengono a fare delle masterclass sono già ovviamente formati, già hanno studiato da tanti anni lo strumento, quindi solitamente già padroneggiano, se non altro, una tecnica, insomma, abbastanza avanzata. E quello che forse, ecco, più magari si può evincere.
0: Ma lei fa una selezione quando arrivano?
1: Diciamo che solitamente viene fatta prima.
0: Prima, in modo da evitare.
1: Esatto. Poi,
0: quelli che proprio stanno all'inizio.
1: Sì, poi devo dire, nel senso, ovviamente quando appunto si va a fare una masterclass in un conservatorio, soprattutto all'estero, ci tengono molto, come dire, che i propri studenti migliori, no, vengano,
0: certo,
1: fatti vedere, apprezzati, e soprattutto in Asia, devo dire, c'è un livello ovviamente nei conservatori medio molto molto alto, e ragazzi...
0: Quindi i migliori sono gli asiatici per la chitarra oggi?
1: Diciamo che gli asiatici sicuramente hanno uno spirito di... come dire, di sacrificio, di studio,
0: di
1: quello sicuramente, quindi diciamo nei studenti più piccoli questo c'è un livello molto alto, molto molto più alto di quello che c'è in Europa.
0: Intere orchestre di
1: assolutamente
0: chitarra.
1: Sì, sì, e quindi diciamo l'Asia è uno dei posti dove insomma sicuramente ha gli studenti vanno più forte. Poi diciamo che gli asiatici sicuramente hanno uno spirito di, come dire, di sacrificio, di
0: e
1: studio,
0: di
1: quello sicuramente. Quindi diciamo negli studenti più piccoli questo c'è un livello molto alto, molto molto più alto di quello che c'è in Europa.
0: Intere orchestre di
1: assolutamente
0: chitarra.
1: Sì, sì. E quindi diciamo l'Asia è uno dei posti dove insomma sicuramente ha gli studenti vanno più forte. Poi però nel lungo andare sicuramente gli italiani, gli europei poi riacchiappano dopo.

0: spesso sono italiani o francesi, quindi diciamo noi ci piazziamo molto bene all'interno del panorama mondiale. Questo è una bellissima notizia, anche perché insomma, come dire, la chitarra poi è uno strumento che in ogni caso fa parte della nostra tradizione anche popolare, no? Quindi...
1: certamente, certamente. E lei ha in repertorio tante di queste fantasie, ci sono su quali opere di solito ci sono?
0: In realtà ci sono varie, diciamo, poiché, come dire, si usava soprattutto nell'Ottocento fare questi concerti nei piccoli salotti magari, allora alcuni chitarristi arrangiavano queste versioni, no, con tema e variazioni, oppure come in questo caso la fantasia, quindi con vari temi all'interno.
1: Diventava una forma di pubblicità.
0: Esattamente.
1: In quel momento proprio divulgava l'opera quando non esistevano altri mezzi.
0: Ma
1: no?
0: Anche perché comunque noi, per noi adesso sembra normale, ma pensiamo all'epoca dell'opera, l'opera... la musica dell'opera era un po' la loro musica, le hit del momento, no? Certo. E quindi ovviamente un chitarrista magari andava a suonare in salone e il pubblico voleva ascoltare le canzoni che aveva nelle orecchie, quindi le canzoni più belle, che sicuramente ovviamente all'interno dell'opera, no, troviamo dei capolavori incredibili, e quindi erano furbi, ecco, sicuramente.
1: Giustamente. Benissimo, maestro Ciampa, noi ci ritroviamo dopo, perché ci sarà un altro pezzo che ci regala questo bravissimo maestro, e siamo contenti di averlo qui con noi, perché vedete, quando lo strumento lo si padroneggia in questo modo e lo si ama così, canta come una bella grande voce.
0: Grazie mille, grazie mille a voi, ci vediamo più tardi.
1: A tra poco.
0: Grazie, a tra poco.
1: Grazie molte a Gianmarco Ciampa. La gara continua e continua con Elisabetta Ricci, che venga qui da noi. Elisabetta Ricci, accompagniamola da un degno applauso, mezzo soprano italiana, nata nel 2004. E beh, canta un'aria stupenda, L'Esprione d'Homonam, che è tratta dall'Orfeo di Eurydice di Christoph Willibald Gluck. Voi sapete, ha avuto varie versioni questo capolavoro veramente della storia musicale. Questa è un'aria che venne inserita nella versione parigina del 1774 con la voce dell'haute contre, cioè del tenore acuto alla francese. L'Orfeo di Eurydice ha una caratteristica: è stato cantato praticamente da tutti. Qualunque tipo di voce ha cantato la parte di Orfeo, dal castrato, che fu il primo in assoluto ad aprire il proprio castrato vero, non finto, che era il Guadagni, un famoso castrato, via via appunto il tenore acuto alla francese, l'haute contre, il tenore, semplicemente, abbiamo... Roberto Alagna da poco, no? Ha fatto delle versioni di Orfeo, poi abbiamo il mezzo soprano travestì, abbiamo avuto anche esempi di baritoni che hanno cantato voci più gravi, quindi veramente uno dei ruoli, del resto un capolavoro del genere. Ascoltiamo quest'aria, che è un'aria molto virtuosistica e stupenda. Sabrina Troise è tornata qui, il vento c'è ancora? Ma io l'ho detto, dobbiamo eseguire prima o poi. Vento, vento, portami via con te.
2: Sì,
1: è uno stress enorme, hai ragione. Figurati per me se devo stare col braccio così tutto il tempo. Allora facciamo una cosa. Risolviamo, perché devo ascoltare per bene l'aria cantata da lei, se no mi distraggo. Poi succede un fatto, voi dovete sapere una cosa psicologica, questo vale per tutti, che facciamo te così la tensione passa, eccetera. Il cantante, quando vede le note, ecco perché bisogna cantare a memoria, vero o no Caterina? Quando le note le vedi è diverso, c'è una tensione diversa. Anche un'attenzione, però è meglio cantare senza, no? Le note avanti. Questo naturalmente condiziona anche il giurato, perché se io mi metto lì e guardo tutto e dico oddio, adesso il do, la cosa, l'agilità, invece così me lo godo da qua e sono un po' più equanime. Il vento è cessato un po'? No, aumenta. Vabbè, mi metto qui. Ok, va bene. Ascoltiamo la concorrente Elisabetta Ricci.

Elisabetta Ricci, mezzo soprano. Grazie. Amour vient rendre mon âme dans l'Orfeo de Redisti Cluck. Giuria, io per primo. Allora, mi è piaciuta. Qualche problema con il francese, che diventava un po', era un po' italianizzato, però dai, questo poi si può mettere a posto successivamente. Molto giovane, una voce fluida, certamente. Ogni tanto un po' il tempo non veniva tenuto, queste sono aree tremende per tenere il ritmo, no, fino alla fine. Però, diciamo, io, a me è piaciuta, tutto sommato. Io le do un bel 9, sì. Allora, poi tocca adesso

0: a Francesco Massini.
1: Sì, e naturalmente quando è molto difficile giudicare una serie di concorrenti anche con età così diverse, cioè questa ragazza ha 22 anni, insomma è piccola proprio rispetto ai concorrenti che abbiamo ascoltato prima. Naturalmente un gran talento, sicuramente una delle qualità notevoli. Ecco, anche la scelta del repertorio, mi aspettavo, avendo scelto quest'aria, che fosse, diciamo, la parte di coloratura fosse il suo forte, diciamo. Invece io vedevo altre qualità nella voce, che sinceramente di grande pregio, ecco, di grande futuribilità, ecco. E quindi io faccio fatica, diciamo, però a modulare un giudizio su quello che potrà essere. Vediamo quello che è al momento, quindi io le darei 8.
0: 8. Maestro. Tocca al maestro Andrea Castello.
2: Allora, non è facile per me, perché Elisabetta Ricci la conosco da diversi anni, perché ha vinto il concorso Tullio Serafin l'anno scorso nella parte di Cherubino. Siamo stati ad Ankara, ad Ankara 15 giorni fa al Teatro dell'Opera, dove lei ha cantato. Il francese deve sicuramente migliorare. Quando si presenta un'aria in un'altra lingua bisogna essere comunque, avere anche la sicurezza sulla lettura di un'altra lingua. È fondamentale, e quando sono in una giuria di un concorso, questo io di solito è uno dei miei fattori, un mio punto debole che tengo molto in considerazione. Le potenzialità sono molto buone, è giovane, quindi ha un futuro davanti. Se rimane nel suo repertorio, se rimane nel suo repertorio da 22enne, se non inciampa, non credo, un po', io non è che la conosco perché ha vinto il concorso. E questa sera non è facile per me, io però conosco la tenacia di un artista, di una giovane, conosco la voce completa, sia nella parte centrale che nell'acuto. Quest'aria deve lavorarla ancora bene. Io avrei fatto un bel Mozart questa sera e avremmo sentito veramente una grande vocalità. Io le do 9.
0: 9. E tocca adesso alla nostra Caterina Di Tocco.
3: Allora, mi è piaciuta, l'ho vista molto sicura anche nel respiro, e questa cosa non è scontata. Francese, assolutamente sono d'accordo, da curare, non è una sciocchezza questa. Come ci maltrattano quando cantiamo in Francia, voi non potete immaginare.
0: Lo so bene.
3: Tormentano, e quindi è giusto che
0: poi loro arrivano
3: e ci fanno sanguinare le orecchie.
0: Esatto,
3: sì.
0: Siamo molto più benevoli.
3: Quindi io sognavo mentre cantava di sentire che partisse Voi che sapete improvvisamente per un errore che scambiasse lo spartito, quindi. Però ovviamente da addetta ai lavori ne intuisco tutte le potenzialità. Ed è molto intonata, lo so che sembra una banalità, ma
0: no,
3: era intonatissima.
0: Ragazzi,
3: E quindi io metto anch'io 9.
0: 9. Passiamo al quarto, la quarta concorrente, soprano Eleonora Carosso, italiana, 1993. E qui, buonasera. Qui abbiamo un altro K2, e l'area di Leonora dal Trovatore, dal quarto atto del Trovatore, D'amor sull'ali rose. Come sapete, il quarto atto si può dire che è l'atto di Leonora, perché è lei la protagonista assoluta, entra, non si muove più dal palcoscenico finché non decede al termine dell'opera, quindi è proprio è l'impegno massimo. D'amor sull'ali rose, il Miserere, la cabaletta tremenda, e poi il duetto col Conte di Luna, il finale. È un ruolo particolarissimo, tu canti due atti e sembra che non hai fatto nulla, sebbene vi sia la cavatina, eccetera, ma poi arriva questo quarto atto micidiale, e forse una delle arie più belle che siano mai state scritte, sicuramente una delle tre arie più belle di Verdi.

da voi sulla Lirose, ascoltiamo la nostra Eleonora Carosso e Sabrina Troisi.

0: Eleonora Carosso, D'amore sull'ali rose. Vota per primo Andrea Castello.
1: Eccoci. Funziona? Sì, mi sentite? Sì.
0: Eccolo.
1: Adesso vi qua ho notato diversi problemi, molti secondo me. Una voce, uno strumento sicuramente importante come voce, un timbro importante, ma con problemi di sostegno, soprattutto sul recitativo, di vibrato, e quello che mi è un po' anche che mi ha sorpreso è non ho capito una parola. E questo, insomma, non dico capirle tutte, però bisogna, insomma, quest'area qua, insomma, non ho capito una parola, ecco. C'erano dei problemi di intonazione e questo però è dovuto al sostegno e all'uso della maschera che non era costante, soprattutto nella zona centrale dei suoni non erano in maschera, erano proiettati in avanti, ma non usando la maschera, e quindi queste voci hanno bisogno di una maggior proiezione anche sicuramente. Non ci sono solo i filati in un'aria, ma c'è tutto il resto, quindi mi dispiace, ma devo dare 6 e mezzo.
2: Dunque, sì, io ho notato queste difficoltà, le attribuirei anche in gran parte a uno stato emozionale, si vedeva che era molto tesa, per cui il fiato è salito e quando il fiato sale troppo, allora fatalmente non si trova più quello spazio, quella tranquillità. Il cantante è uno strumento a fiato, c'è poco da fare. Ed è un equilibrio sottile tra la morbidezza e la tensione, laddove la tensione non deve mai prevalere sulla morbidezza. Ecco la difficoltà, no? Di questo gioco al trapezio, in fondo un trapezio, se no canterebbero tutti poi alla fine, perché poi i parametri del canto non è che sono mille. Il fiato, la parola, il cantare sull'articolazione della parola, la pronuncia, però poi arrivano mille varie ed eventuali, come in questo caso. Ma sotto a tutto ciò la voce è bella, se lei mette a posto un attimo il fiato e la giusta, no? Il giusto equilibrio, poi alla fine questa libertà anche dalla gola, emanciparsi dalle contrazioni della gola, lei può veramente togliersi un sacco di soddisfazioni. Io le metto, diciamo, un voto di incoraggiamento. Le metto 8 di incoraggiamento. E tocca adesso a scusate che ho le mie liste qui. Caterina di Tonno, giusto?
3: Sì. Sì. Allora, questa voce deve nascere, nel senso che deve incontrarsi col fiato, perché ancora non si sono ben conosciute. Però penso che quando questo avverrà assisteremo a una felice nascita, nascerà un bambino molto bello, perché la voce c'è,
2: si ingrandirà persino,
3: sì. Quindi secondo me deve, appunto, perché mancava il sostegno, mancava il bacio tra il suono e il fiato, io lo chiamo così, ok? Che poi fa radicare la vocale e quindi fa espandere il suono, invece è tutto un po' sospeso, un po' in aqua planning, la sensazione, sì. No? È questa. Quindi dovrebbe lavorare tantissimo su questo, sul fiato, sullo scaricare, sul fidarsi. Perché io poi la guardavo, la osservavo, lei qualcosa faceva, ma non era funzionale poi al canto.
2: Al tipo di suono, sì, che metteva.
3: Dovrebbe avere un atteggiamento, secondo me, più sportivo. Okay.
2: Un po' di tensione l'hai notata, l'avete notata?
3: Sì, certo.
2: Perché
3: ma in
2: vedevo
3: tutte,
2: proprio che era emozionatissima. Sì, ognuno, sì, reagisce in modi diversi.
3: Sì, però la tecnica serve proprio a questo, infatti lo dico sempre.
2: Certo.
3: Serve proprio a questo. Io a Sanremo, per esempio, la prima serata sto sempre davanti alla televisione, che adoro qualunque genere di musica, e penso sempre che vorrei dire anche a loro: per favore appoggiate, perché sennò stonate.
2: È terribile.
3: Anche a loro, no?
2: Persino con l'autotune.
3: Sì.
2: Cioè riescono a stonare con l'autotune, che è quasi un record assoluto. Non so come fare, vincono la macchina addirittura.
3: Quindi questa quando... è una cosa un po' più muscolare, cioè lavorerei proprio.
2: Ti è piaciuto il vincitore, Salda Vinci?
3: Sì, perché canta benissimo, sono
2: Vedi?
3: Sincera, canta bene, una bellissima voce, una voce estesissima. Sì. Poi il genere può ovviamente piacere o non piacere, ma
2: certo.
3: Canta benissimo.
2: Perfetto. Il voto.
3: Ah, il voto, sì. Il voto, sì. 7.
2: 7. Benissimo. Abbiamo esaurito, no? Ah no, Francesco, ecco. Francesco, scusami. No, ti vedevo rilassato.
4: No, ma rilassato perché sto pensando che naturalmente le osservazioni che avete fatto sono... palesi e insomma condivisibili. Trovo, a me piace molto questa voce, cioè trovo che sia
2: bella.
4: Che sia in potenza veramente una ragazza che può cantare assolutamente, perché è proprio bella la voce, con tutte le problematiche che avete sottolineato, e quindi io mi allineo al voto di Enrico, cioè 8, perché vedo delle caratteristiche che mi piacciono, ecco, in questa voce. Quindi, nonostante i problemi evidenziati, anche come dici tu, cioè il K2, l'Everest, no, so, qua, anche questa re qua, più o meno, come
2: siamo
4: monte
2: lì.
4: Siamo là, perché insomma è uscito
2: un'Annapurna,
4: cantare Annapurna qua subito, naturalmente presentare grosse difficoltà. Quindi mi allineo alla tua valutazione, Enrico.
2: Sono
4: 8.
2: Sicuro anche voi, io dal vivo... dei non so quanti trovatori ho visto e sentito, raramente ho sentito un'esecuzione perfetta di D'amore sulla Le Rose, ma io una delle più belle viene da una voce che non passava per essere tra le più belle, quella di Rania Capaivanska, ma quando la ascoltai con Karajan sotto, il miracolo avvenne, cioè anche una voce particolare, però riuscì a tenere quei tempi, forse è la più bella che io ho sentito, ma io ho sentito tante grandissime cadere qui, malamente. Ricordo con Zubi Mehta la Studer, per esempio, che era una voce importantissima, fu una cosa da non credere a Vienna. Va bene, comunque, noi abbiamo espresso tutti i nostri giudizi. Ed è ora viene un momento, un nuovo momento musicale molto importante, perché abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi Anaïs Drago, una delle figure più interessanti della scena jazz ed elettroacustica italiana. Anaïs e il suo violino. Buonasera, buonasera Anaïs, bentornata. Allora, chi ben conosce Anaïs sa che lei ha fatto un percorso straordinario, poi dopo avremo modo di parlarne insieme a lei, non voglio distrarre troppo, e questo violino lo ha in qualche modo portato, come dire, alle estreme conseguenze, no? Possiamo dire questo, partendo da una formazione rigorosamente classica. Ma sentirete cosa fa Anaïs con il violino. Il primo pezzo che presentiamo, ne presentiamo due. Il primo è un'improvvisazione, Stillness, la cui autrice è proprio Anaïs. E quindi, prego.

0: Anaïs Drago. Beh, vieni con me, perché prima del secondo pezzo ti faccio una domanda. Tu lavori anche sui respiri, sui rumori, su delle dinamiche molto particolari, dei suoni, mi sembra una ricerca del suono molto moderna e nuova, il fatto che la voce si unisca alla fine, e c'è un'atmosfera un po' celtica, o ti sei ispirata un po', è un tipo di musica che ti attrae?
1: Dunque, sì, innanzitutto c'è una ricerca sul suono, c'è una ricerca sui timbri, che è frutto di un costante lavoro che dura da anni e che penso durerà tutta la vita, come tutti quelli che si occupano, certo, di musica. Allora, sì, ti do ragione, c'era una vaga corrente celtica che credo sia a volte un po' inevitabile suonando uno strumento che ha molto a che vedere con quella tradizione. Il tema che vi ho suonato in realtà è però di tutt'altra natura, e quindi vi stupirò, perché si va, non ci si sposta né a est né a ovest, ma si va a sud, ed è una lullaby, una ninna nanna, che ho conosciuto e scoperto in un recentissimo viaggio fatto in Sudafrica, ed è una lullaby della tradizione musicale Zulu, che cantano i bambini e le bambine, ed è un inno alla pioggia.
0: Tra l'altro le voci Zulu sono bellissime, c'è una cantante, un soprano Zulu eccezionale, tra le altre cose, che ha studiato opera e naturalmente, quindi vedi che ha saputo trarre probabilmente da queste tradizioni queste melodie bellissime.
1: Evocative. Io ho avuto il piacere e la fortuna di fare un momento di incontro con una musicista e cantante Zulu, sudafricana, Zawadi Yamungu, con cui appunto ho suonato questo brano che lei ha reinterpretato con una voce potentissima, appunto, come dici tu.
0: Certo, perché poi quando le voci sono messe bene, non c'è. Questo è il bello anche delle voci, no? Sono ovunque e veramente si hanno delle sorprese continue. Ora, il lavoro, nel frattempo, sei stata raggiunta dal maestro Falomi, un applauso, perché adesso questa Luca Falomi con la sua chitarra sarà in duo con Anaïs Drago nel pezzo successivo, e si tratta di Tredicesima Ora. L'autore è Luca Falomi in questo caso. Ci vuoi dire qualcosa sul pezzo prima di ascoltarlo? Lui? Diamo la parola a lui, all'autore. Prego.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Il brano è una composizione che è nata nel 2021 e si intitola La Tredicesima Ora perché è stato scritto a luna di notte, semplicemente. Era un periodo particolare che ci ricordiamo tutti, legato al fatto, certo, che stavamo a casa, diciamo, tendenzialmente. Quindi
0: non esisteva manco più la notte, era una notte continua.
2: Era uno spazio senza limiti, e quindi anche lo spazio creativo affiorava in momenti casuali anche, diciamo. E quindi ci sono vari elementi in questo brano, ma è meglio suonarlo forse che spiegarlo a voce.
0: Durante quei giorni, scusate, mi affiora un episodio che non posso fare a meno di non ricordare, i balconi delle case si erano trasformati in dei, come dire, palcoscenici, no? Vi ricordate? Ci fu un famoso baritono, ma lo posso citare perché poi lui divenne più famoso ancora di quanto fosse, cioè Armando Ariostini, che è un carissimo amico di tutti noi, il quale puntualmente a Milano si affacciava e cantava, faceva questi concerti dal balcone per gli altri astanti che ascoltavano, quasi sempre verso le 6, arie d'opera ovviamente. Sul web, siccome le cose vennero registrate e finirono ovviamente in rete, ci furono milioni di visualizzazioni perché qualcuno incautamente disse: vedete il maestro Carreras che durante il Covid si esibisce per il suo pubblico, siccome somigliava un po' effettivamente a Carreras, la voce è diversa completamente, anche se Carreras adesso canta un po' in tessitura semi-baritonale, lo confusero ed ebbe milioni di visualizzazioni e passò per Carreras. Queste erano le bizzarrie che avvenivano in quel periodo. E nel tuo caso invece La tredicesima ora.
2: Nel mio caso La tredicesima ora è un pezzo che avete avuto una buona sorte, nel senso che è stato registrato in vari progetti, perché è sempre riscosso successi tra gli amici musicisti che mi dicevano registriamolo.
0: Allora, siamo curiosissimi di ascoltarlo. Grazie. Luca Falomi e Anaïs Drago.

0: Bravi. Luca Falomi, Anais Drago, la tredicesima ora. Venite con me. Bello. Quindi, allora, qui c'era del jazz, una parte che sembrava quasi improvvisazione, e poi ecco che arriva la voce sullo strumento. E quando voi avete l'incontro col pubblico, cosa piace di più? Il fatto che di colpo chi suona il violino canti poi sopra?
1: Ma,
0: è una sorpresa in fondo.
1: È sicuramente,
0: no?
1: Una sorpresa, è anche un... Insomma, dire di cantare qui, in questo programma, con queste voci che stiamo sentendo...
0: Però sei molto intonata, non è facile.
1: Però ecco, è più un'espressione biologica e fisiologica. rubo il termine dal terzo componente di questo gruppo, questo progetto che abbiamo io e Luca, insieme a Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che è un altro musicista, bello, che fa dell'accoppiata strumento-voce una sua cifra stilistica. E io credo che, appunto, come dicevi tu, la voce è lo strumento più potente che l'essere umano abbia mai potuto sperimentare, e quindi, ripeto, è proprio un'esigenza di espressione quella che mi porta a tirar fuori la voce a un certo punto.
0: A Luca viene la tentazione di cantare, perché con la chitarra poi si canta, le famose serenate sono con la chitarra.
2: Ma io per tanti anni sono stato un po' timidone, quindi non mi esponevo, ma adesso da un paio di anni lo sto facendo, ma a casa mia ancora.
0: Ah, ancora un po'.
2: Sì, aspetto che loro siano pronti e poi sì, certo, mi lascerò andare.
0: Beh, un giorno che magari lei fosse giù di voce ve lo puoi fare tu.
2: Assolutamente.
0: O vi alternate, magari.
2: No, la cosa che a me colpisce molto, sia di Anais che di questo nostro compagno di viaggio che si chiama Fausto, è l'unione proprio dei due strumenti, lo strumento vocale e lo strumento fisico, che diventano un tutt'uno. Quella è la cosa interessante.
0: Infatti, ho un'ultima domanda per Anais, una mia curiosità, perché ogni tanto si parla di questo famoso orecchio assoluto, no? E, è vero che i violinisti sono tendenzialmente portati ad averlo?
1: Sì, è vero. Probabilmente, insomma, credo che la causa sia dovuta al fatto che suoniamo uno strumento che non ha dei tasti, e quindi
0: certo,
1: in cui l'elemento intonazione gioca un ruolo importante, quindi si tende a, come nella voce, ma con la differenza che la voce resta comunque uno strumento interno, mentre tutto sommato il violino, comunque il violoncello, gli strumenti ad arco,
0: certo,
1: hanno una tastiera che, seppur senza tasti, comunque dà la possibilità di visualizzare una certa digitazione, quindi l'associare poi i suoni a dei nomi.
0: Benissimo, grazie Anais, grazie ad Anais Drago e a Luca Falomi, che veramente sono stati preziosi ospiti oggi con noi, grazie. E continuiamo naturalmente la gara giungendo alla voce del controtenore. Abbiamo esattamente Alexandru Costea, che arriva dalla Romania, nato nel 2001. Buonasera. Alexandru Costea canterà dal Orfeo ed Euridice, Ahimè dove trascorsi, e la famosissima aria Che farò senza Euridice. Prego.

0: Alexandru Costea dalla Romania, controtenore. Allora, scusate che vediamo un attimo. Il primo che vota è Enrico. Ok, quindi, ma dunque, la voce è gradevole, bella e anche passa abbastanza nella parte acuta. E ho notato però che respira alto, proprio molto molto alto, e mi sto chiedendo, questa respirazione clavicolare, no, come si suol dire, crea poi quella che si chiama la pressione sottoglottica, cioè poi la voce non può espandersi come potrebbe, come dovrebbe poi alla fine per riempire una grande sala. E quindi magari usando, diciamo, quel tipo di muscolatura che normalmente usano i cantanti che non sono controtenori, probabilmente questa voce si espanderebbe di più perché ci sarebbe più fiato. Il fiato clavicolare è poco perché i polmoni sono piccoli sopra, sono come delle sacche, no? Sono più larghe sotto, quindi di per sé, non lo so, ho questa sensazione qui, però me la son gustata l'aria, nel senso che era gradevole. Il mio voto è 8. Tocca adesso a Andrea Castello.
1: Allora, io sono un amante del barocco, a Vicenza ho iniziato con le opere barocche e lui ha una respirazione molto alta, ma perché lui, interpretando in questo modo, irrigidisce tutto quello che è comunque la parte diaframmatica, quindi la porta alta e la voce diventa quasi limitata. Ma questo ragazzo ha un grande potenziale,
0: sì,
1: ma veramente un colore di voce straordinario.
0: Un colore bellissimo, sì.
1: Straordinario, perché abbiamo appena fatto le audizioni anche a noi, appunto, per l'Orfeo di Monteverdi, ad esempio. Però questo ha una grande potenzialità. Lui, per interpretare, mette la fisicità, che purtroppo non va bene. Non va bene in nessun repertorio. Dopo, va bene, la pronuncia però, la pronuncia è buona. Mette delle doppie dove non ci sono, ma la pronuncia è buona. Non deve troppo affondare, perché lui tende a affondare a volte la voce, ma proprio per compensare questa grande questo fiato, sì, alto. Io lo premio lui perché è una voce interessante. Dobbiamo avere il coraggio di fare audizioni, di anche i teatri, i concorsi, di premiare queste voci, di dargli l'opportunità. È giovane, io gli do un bel 9.
0: 9. Francesco Ommassini.
2: Sì, io sempre nell'ottica di comunque avere un'uniformità di giudizio, ecco, anche chiaramente con gli altri, pur essendo molto difficile, ecco, chiaramente, e la valutazione che faccio è, secondo me questo ragazzo in teatro non si sente, cioè si sente qualche nota, ma l'80% della voce è inudibile, per cui è impossibile diciamo metterlo alla pari o comunque confrontarlo con alcuni degli altri, per cui posto tutte le qualità e la musicalità, indubbiamente mi è piaciuta molto l'enfasi, insomma, e la grande immedesimazione, la grande musicalità del ragazzo, però se lo ascoltassimo in teatro sono convinto che non passerebbe l'orchestra mai, quasi mai, quindi gli do 7.
0: 7. Tocca adesso a Caterina Di Tonno.
3: Allora, deve imparare a gesticolare con la voce, e cioè riuscire a esprimere tutto quello che ha questo giardino segreto che tutti noi cantanti abbiamo, e che la cui chiave è la tecnica, la chiave del portone, no? E poi, quindi, attraverso la tecnica si riesce a entrare in questo nostro mondo interiore ricchissimo, che deve arrivare al pubblico, ma non, lui non deve essere vittima di questo giardino che è rimasto segreto, perché con la sua emozione si è emozionato lui tanto, ma non è riuscito a far emozionare gli altri perché è stato vittima della sua. Quindi deve riuscire piano piano a capire come fare a cacciar fuori questi fiori, questo, a farci entrare in questo giardino senza esserne vittima. Quindi anche per me il respiro era molto dentro, la musica. Io sono stata con lui, mi ha preso. Però,
0: l'interpretazione era
3: sì,
0: molto
3: però
0: sentita.
3: Questo affanno del personaggio è diventato un affanno del cantante, e quindi mi dispiace molto, però mi piace l'artista, mi piace, quindi metto 8,50.
0: 8,50. Signori, è il momento dell'ultimo concorrente, un basso. Ed è un basso italiano, Mario Falvella, 1994, Don Carlo. Don Carlo di Giuseppe Verdi, il famoso monologo di Filippo II, Ella giammai m'amò.

0: Mario Falvella, basso, e la Jemima Moda al Don Carlo di Giuseppe Verdi, ed era l'ultimo concorrente della serie. Passiamo subito alla votazione, e per prima la nostra presidentessa Caterina Di Tonno.
1: Allora, quanto è bella quest'aria.
0: Beh, certo, tutti la vorrebbero cantare.
1: Sì, bellissimo.
0: Anche i soprani.
1: Sì, è vero. Allora...
0: un giorno si potrebbe fare, cambiamo tutte le parti.
1: Sarebbe bello. Ma noi segretamente nei camerini, quando ci scaldiamo, cantiamo le aree degli altri registri, diciamo. Allora, una voce, abbiamo una voce. Quello che mi ha un po' distratto in questa esezione è stata la mancanza del legato.
0: Esatto, sì.
1: E quindi il risultato è un po', come posso dire, come quando si va in macchina che si sente, anche se stai in autostrada, ogni tanto senti questi salti.
0: Certo.
1: Quindi è un po' come una emissione, come si dice... Sì, proprio
0: a scoppio, diciamo.
1: Un po' a scoppio. Quindi anche dei momenti in cui il timbro era bello, ho un po' sofferto perché non se l'è goduto, insomma, non si godeva il fiato. E mi è mancato il legato, cioè la costante...
0: dell'arco della frase,
1: sì,
0: diciamo,
1: tra una vocale e l'altra. Io dico sempre le consonanti sono ponti.
0: Certo.
1: E invece ho sentito delle dighe. Ok, quindi mi mancava questo ponte della consonante che lasciava andare da una vocale all'altra e godersi il canto. Quindi, però c'è
0: voto?
1: Una voce, il mio voto, sì, è 8.
0: 8. Francesco o Massini?
2: Sì, è perché sono d'accordissimo con Caterina, e consideriamo che un basso da 32 anni è un bambino, no? Enrico, cioè,
0: certo,
2: nel senso che
0: certo,
2: comunque queste qualità che sottolineava Caterina sicuramente avrà modo di sviluppare, quindi anche io trovo che sicuramente le caratteristiche di base ci sono, quindi sono d'accordo con Caterina, do lo stesso voto su 8 anche per me.
0: 8. Andrea Castello.
3: Pienamente d'accordo, è quello che mi sono scritto, manca il legato, perché quest'area qua è un'area tra le più belle del panorama dell'opera, naturalmente per il basso, e quindi manca questo, diciamo, questo legato, soprattutto manca quel portare una nota dentro l'altra, e questa cosa... ricordando Tullio Serafino, so se tu hai letto il libro di appunto Celli Pugliese,
0: sì,
3: che è il più famoso su Tullio Serafino, lui parla di questa cosa, la descrive, la insegna anche, quindi manca una nota dentro l'altra, quindi era una cosa ad intermittente, no, molto molto intermittente, peccato perché la voce è veramente a un centro veramente meraviglioso. Quando lascia andare la voce, l'acuto è più facile, quando non prende le note da sotto è ancora più appunto più facile. Deve sicuramente, con una buona guida può risolvere questa e possiamo avere un vero basso. Va bene, mi sto con voi. 8.
0: Avete detto praticamente tutto sulle caratteristiche di questo giovane basso, proprio perché è basso ed è giovane, farà sicuramente strada mettendo a posto tutte le cose che sono state sottolineate benissimo, quindi sul legato e sulla tranquillità, sulla libertà dalla gola, dalla famosa gola. Io gli do 8,5 perché mi è piaciuto molto il modo, e quindi un voto di incoraggiamento assoluto. Bene, abbiamo pronto con la sua prodigiosa chitarra il maestro Gianmarco Ciampa. Prima della proclamazione del vincitore, accogliamolo, di Agustín Barrios, Una limosna por l'amor de Dios. L'ascoltiamo volentieri. L'ho detto bene?
4: Perfetto,
0: vedi?

0: Bravo. Gianmarco Ciampa, bravissimo, bravissimo. Vieni con me, perché un'altra domanda. Prima abbiamo divagato un po' con le masterclass, abbiamo detto cose importanti. Comunque adesso la domanda è sulla tua chitarra, dice il tuo strumento.
1: Certo.
0: Raccontacela, certo. Dove l'hai trovata, come, perché quando la si suona così vuol dire che la si ama.
1: La chitarra, allora, innanzitutto in generale la chitarra fa parte della mia vita da sempre, quindi da quando sono bambino, da quando ho 10 anni, diciamo, è uno strumento che mi accompagna.
0: Quindi hai avuto quella piccolina da bambino?
1: No, in realtà io ho cominciato subito con quella grande, perché cominciavo a 10 anni, quindi già si poteva suonare quella. Esattamente,
0: diciamo.
1: Esattamente. Poi in realtà io ho sempre suonato un po' tutto, la chitarra classica, anche l'elettrica, l'acustica, ho sempre spaziato da tutti i generi musicali, perché soprattutto da giovanissimo, no, mi piaceva tantissimo.
0: Lei ha un suono bellissimo.
1: Questa chitarra che suona adesso, poi appunto è di invece un liutaio romano, come me, quindi è di uno dei liutai più, diciamo, famosi che abbiamo in Italia, Leonardo De Gregorio, una chitarra in cedro con palissandro rio anche, quindi un legno molto pregiato, diciamo, che dà sicuramente alla chitarra un suono particolare. Leonardo De Gregorio è uno dei liutai, insomma, che più porta il nostro nome in tutto il mondo come liutaio italiano, insomma, le sue chitarre vengono suonate dal Giappone all'Australia all'America, insomma, quindi
0: c'è un'altra eccellenza di cui si parla poco,
1: una grandissima,
0: dove siamo i primi al mondo.
1: Devo dire che soprattutto nelle chitarre gli italiani anche qui, insomma, vanno fortissimo. Abbiamo alcuni dei liutai più famosi al mondo che fanno delle chitarre, degli strumenti magici, ecco, quindi insomma dobbiamo essere fieri anche dei nostri liutai.
0: E noi siamo fieri di te, perché poi bisogna saperla suonare così, eh?
1: Grazie.
0: Gianmarco Ciampa con noi oggi, veramente è stato un bellissimo regalo.
1: Grazie mille a voi per l'invito e ci vediamo
0: prestissimo.
1: La prossima volta. Grazie.
0: Bocca al lupo per tutte le tue attività.
1: Grazie mille.
0: Bene, bene. Allora, chiedo a Giorgio Marino il risultato, perché è sempre atteso. Abbiamo un colpo di scena. Abbiamo 6 ex aequo. Scusate, sapete che la matematica per me è un'opinione, e quindi proclamiamo: vince la quinta puntata della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani il soprano Sara Minieri, che ha cantato l'aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi, ed è Sara la finalista all'Opera di Roma il 7 di luglio, quindi siamo a quota 3 soprani e 2 baritoni. Facciamo salire tutti i ragazzi che io ho proclamato ex aequo, perché nel cuore hanno cantato tutti veramente con molta passione. Buonasera. Bravo. Li ascolteremo tutti nella puntata di venerdì. Li conosceremo tutti meglio, chiederemo, scopriremo come è nata questa passione e i loro progetti. Naturalmente ringraziamo la giuria, ringraziamo la presidentessa Caterina Di Tonno.
2: Grazie,
0: che ci
2: a
0: ha
2: voi.
0: Deliziati. Una battuta finale di tutti e tre. Caterina, come ti sei sentita qui in questo...
2: A parte che seguo, la tua voce è la colonna sonora della mia ora di pranzo da anni, quindi mi sono
0: qualcosa
2: sentita...
0: Qualcosa t'andò mai di traverso?
2: No.
0: Qualche perla?
2: Mai.
0: Ah, meno male.
2: Mi sono sentita a casa. Sono sentita a casa.
0: Come giusto che sia. Sì. E noi con te, perché poi hai cantato molto bene questa colombetta, quindi ti aspettiamo ancora.
2: Grazie.
0: Andrea Castello.
3: Grazie per questo invito. Mi sono sentito a casa anch'io, perché con i giovani si è sempre a casa, perché bisogna avere fiducia appunto nei giovani e dare delle opportunità, che è quello che tu, che voi con questo concorso state facendo da anni.
0: Quindi, e dalla casa non ti facciamo uscire, perché domani sarai con noi in diretta.
3: Sono con voi in diretta.
0: Sei in ostaggio e parleremo di tante cose molto interessanti legate all'attività del Maestro Castello e anche di Tullio Serafini, il nostro adorato nume tutelare.
3: Grazie a tutti voi.
0: Andrea Castello, Francesco Massini.
4: Ecco, per me è sempre difficile, è la parte del mio, diciamo, di tutto quello che io faccio nel mondo musicale, ascoltare e anche spesso giudicare, dover giudicare, è la parte più difficile, secondo me, della nostra professione. Oltretutto tu sai bene che io ho una moglie che fa questo lavoro, quindi mi sento sempre, come dire, palpito con loro, ecco, quindi soprattutto nei momenti nei quali c'è questo stress ulteriore, oltre alla performance anche della competizione, dell'essere giudicati, insomma è molto complicato, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi con talento.
0: Grazie.
4: e con
0: in bocca al lupo all'Arena di Verona.
4: Grazie.
0: Che ti aspetta per una grandissima stagione. È il momento di riascoltare Sara Minieri, la vincitrice, con la grande aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi. Ringraziamo tutti i ragazzi e prego, Sabrina Troise è pronta per rieseguire questo. Ah, qui c'è, con lo spartito il vento non lo porterà mai via.

0: Sara Minieri, Sabrina Troise. Sara Minieri, il 7 luglio, pronta per l'Opera di Roma?
1: Prontissima.
0: Prontissima. Bene, bene, signori, allora la serata, una lunga e piacevolissima serata, ha termine, come tutte le cose belle, termina ma con delle premesse importanti. Passiamo ai ringraziamenti, quindi da questo momento i vostri applausi vanno alla cura e alla regia di Roberta Vespa. Produttore esecutivo Monica Nonno, redazione e organizzazione Benedetta Annibali e Federico Vizzaccaro, consulenti musicali Lucia Rosei, Gennaro Soldi, tecnici del suono Alessandro Amendolara, Fabio Melis e Andrea Perroni, specializzato di ripresa Roberto D'Agostini, regia video Mariangela Liardi, coordinatore video Gino De Pasquali, controllo video Andrea Penna, mixer video Davide Zaninotto, luci Massimo Cresia, tecnico watch out Martina Gallier, grafiche Alessandro Petrocco, foto Vittoria Pastore, redazione web Maria Novella Bucelli. Si ringraziano anche Giorgio Marino e Marilena Guzzi. Enrico Stinchelli vi ringrazia, vi dà appuntamento a voi qui in sala e ai nostri radioascoltatori a domani con Voci in Barcaccia a Lab alle ore 13, anzi non Lab, Lab è venerdì, domani abbiamo Andrea Castello e tante altre belle sorprese. Grazie a tutti e alla prossima, grazie per essere stati qui, per aver sostenuto questa bella serata.
2: Eccoci dunque, lasciamo spegnersi gli applausi in sala A dal pubblico che ha assistito a questo nuovo appuntamento di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, il concorso di voci nuove di Radio 3 che culminerà, come vi ha ricordato Enrico Stinchelli, in un concerto al Teatro dell'Opera che accoglierà i vincitori di queste fasi intermedie del concorso. Sono le 22:54 minuti a questo orologio, immagino anche ai vostri, e noi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, non dimenticatevelo, perché abbiamo un appuntamento tra poco con il jazz e con una forma un po' particolare di jazz, ma ne parliamo tra un istante. Nel frattempo noi ci indirizziamo per l'appunto verso l'ultima ala distesa di Radio 3 Suite questa sera.

0: Eccoci qui, 22:55, una trentina di secondi. Voi sapete che a noi piace concludere le serate in musica, perché la nostra sigla, il nostro marchio di fabbrica e anche la nostra passione, ovviamente. E quindi abbiamo riservato per l'ultima ora di trasmissione un ultimo concerto dopo quello dal vivo, in diretta, in sala, che ci ha fatto ascoltare 6 nuove voci, voci ovviamente specializzate nel repertorio lirico. E noi adesso ci rivolgiamo tra poco ad un'altra voce che non sentiremo, però è una voce un po' fantasma, una voce presente un po' assente, che è la voce di Charles Trenet. E vi dice niente questo nome? Immagino di sì, perlomeno a quelli che hanno un po' di anni in più. Beh, Charles Trenet evoca una cosa sostanzialmente, la chanson francese, la tradizione degli chansonniers francesi, e in effetti Charles Trenet appartiene in tutto e per tutto a questa lunga tradizione. Forse vi ricordate che ormai, 3 ore fa più o meno, abbiamo iniziato la trasmissione ascoltando la sua voce vera, no? La voce di Charles Trenet, con una canzone bellissima che si intitola La Mer, il mare, scritta nel 1946, anche se era stata in qualche modo preparata 3 anni prima con un pianista famoso del tempo, si chiamava Léo Chauillac. Il testo di questa canzone, ve lo dicevo prima, Trenet l'ha scritto durante un lungo viaggio in treno, che quindi non ha molto a che fare con il mare, per la verità, da Montpellier a Perpignan, ed è una canzone fortemente descrittiva che poi è stata cantata. Se vi leggo l'elenco dei brani che sono dei cantanti, degli interpreti, scusate, che hanno interpretato questa canzone, c'è da farsi venire i brividi: Bing Crosby, Mireille Mathieu, Django Reinhardt, George Benson, Robbie Williams, Dalida, Julio Iglesias. Insomma, infatti ero molto in imbarazzo oggi nello scegliere l'interpretazione da dare a questa canzone, poi ho deciso di far ascoltare naturalmente l'originale. Che cosa c'entra, direte voi, Charles Trenet, che è stato un grande cantante che ha dato tantissime canzoni alla tradizione musicale francese? Lui era nato nel 1946 e scomparso nel 2001, relativamente giovane, e ricorderete alcuni titoli che sono incancellabili, anche se uno proprio non si occupa strettamente della chanson francese, come Le Soleil et la Lune, no? La ricorderete, e poi La Cigale e la Fourmi, La Cicala e la Formita, Quand j'étais petit, Quand ero piccolo, e poi C'est la vie qui va, E la vita che va, bellissima. Ebbene, Charles Trenet è il protagonista del concerto che stiamo per ascoltare ora. Dal punto di vista del contenuto musicale ce lo spiega tra un istante Valerio Corzani, che ne sa molto più di me, si intende. Però rimaniamo così sulla scia di quel carattere intimista, di quel carattere un po' malinconico a volte, un po' disincantato delle canzoni di Charles Trenet, che è stato un vero maestro nel genere. È stato un maestro anche e per perché soprattutto ha fornito proprio ai jazzisti materiale veramente ingente e cospicuo di standard sui quali improvvisare. Questa, come ben sapete, è la modalità chiave dell'improvvisazione jazzistica, e accadrà così anche nel concerto che stiamo per ascoltare, che ha 3 protagonisti: Guillaume de Chassy, che è un pianista, compositore francese, parigino, nato nel 1964, grande cultore di quel terreno, diciamo, intermedio tra la canzone d'autore francese e l'improvvisazione jazz, molto vicino per esempio a un grande personaggio come Barbara, una cantante che forse da noi in Italia non è mai stata troppo popolare, ma in Francia è stata popolarissima, è morta tra l'altro molto giovane, lasciando una scia di rimpianti dietro di sé. Però appunto il concerto, come vi dirà tra poco Valerio Corzani, non è dedicato a Barbara, bensì proprio a Charles Trenet. E il titolo di questo concerto, che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz a Roma, è un titolo molto bello: Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet. Ma Valerio Corzani naturalmente ci racconta tutto per filo e per segno.
1: Sì, eccomi qua, ben trovati. Questo è appunto il cartellone jazz che ci porta oggi all'interno del cartellone di una striscia di terra feconda. un festival di jazz e musiche improvvisate, come recita il sottotitolo, nato nel 1998, nel 2025 giungeva alla 28esima edizione, un'edizione che è diretta dal punto di vista artistico da Paolo Damiani e Armand Mignan. Da 28 anni ha scritto nella presentazione di questa edizione, appunto quella 2025, il co-direttore Armand Mignan, stiamo elaborando un'idea di festival jazz unico in Europa per mostrare la ricchezza del jazz italiano e francese. Quest'anno proseguiamo su questo percorso originale che ci permetterà di scoprire la varietà della nuova scena francese e italiana, ma anche di ascoltare grandi musicisti di questi due bacini. Per quanto riguarda il versante transalpino, aggiungiamo noi, nell'edizione 2025, che è appunto quella che ci interessa, brillava certamente il progetto del trio di Guillaume de Chassy. Intanto abbiamo deciso di programmarlo proprio questa sera perché il 18 maggio 1913, dunque qualche giorno fa, cadeva l'anniversario della nascita di Charles Trenet. Siamo a 113 anni dalla nascita e Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet, era appunto il titolo del progetto presentato da Guillaume de Chassy col suo trio, che sta in qualche modo all'incrocio, come anche il suo background, tra jazz e musica classica, o meglio, soprattutto il suo background. Questo invece progetto si muove tra canzoni d'autore e jazz. Dicevo, Guillaume de Chassy è un pianista invece che ha creato un universo poetico che lo colloca tra gli artisti più singolari della scena musicale francese. È un melodista, un colorista, il suo stile privilegia la sobrietà del gesto e la bellezza del suono. Ha collaborato con personalità del jazz americano ed europeo come Paul Motion, Andy Shepard, Enrico Rava, Lars Danielson, André Minviel, Christophe Marguet, David Lynx, Paolo Fresu e così via. Allo stesso tempo ha lavorato anche con grandi musicisti classici, tra cui cantanti lirici come Nathalie Dessay e il direttore del coro Joël Soubiette. Come compositore ha scritto un concerto per pianoforte, due cantate per coro, pianoforte e percussioni e molti brani per solo pianoforte. Guillaume de Chassy si esibisce in tutto il mondo, ha, diciamo, un percorso davvero molto acclamato anche dalla critica. La sua discografia è davvero il riflesso anche di una creatività in costante risveglio, di una personalità che sfugge a ogni classificazione. Lui è sicuramente curioso di molte forme artistiche e non a caso ha investito il suo talento anche in creazioni che combinavano testo, immagine e musica, in particolare con il regista Amos Gitai e le attrici Christine Scott Thomas, Vanessa Redgrave e Katia Riemann. Allora, arriviamo al progetto che ascolteremo questa sera, ispirato, come vi dicevo, da Charles Trenet, dalla sua verve melodica, dalla sua poesia nostalgica, dalla sua fantasia scintillante. De Chassy visita e coltiva con grande affetto lo straordinario giardino del pazzo cantante, come veniva definito Trenet, con due compagni di viaggio, in questo caso dalle personalità davvero molto forti e contrastanti. Il progetto si avvale di due ospiti di alto livello, il formidabile André Minviel, batterista e rapper che di tanto in tanto sconvolge le parole e le convenzioni, come già faceva con la compagnie Luba, e una sassofonista superba, Géraldine Lorrain, che si fa titolare di un suono davvero molto originale e vellutato. Per quanto riguarda Charles Trenet, il protagonista di tutto il repertorio che viene presentato questa sera, nasce a Narbonne il 18 maggio 1913, lo ricordavamo poco fa. Cantautore, un artista cresciuto nel terreno culturale catalano, ma la formazione artistica di Trenet è influenzata dal pittore impressionista Fons Goday, che ne seppe stimolare il gusto pittorico, e da Albert Bauzil, fondatore della rivista Le Coq Catalan, che seppe introdurlo nel clima letterario dell'epoca. Quando nel 1930 si trasferisce a Parigi, diviene aiuto regista agli studi cinematografici Pathé Cinéma della vicina Joinville. È l'indipendenza economica a quel punto, e grazie alla sua intraprendenza Trenet rapidamente entra in contatto con il mondo della cultura e dello spettacolo, frequentando i luoghi alla moda di Montparnasse. Si iscrive alla Società degli Autori di Musica, ascolta Mistinguet, Chevalier, Joséphine Baker, è sempre aggiornato sulle novità musicali americane, ascoltando naturalmente anche le creazioni di Gershwin e altri grandi compositori statunitensi. Trenet ereditò dai cantanti l'arte di intrattenere, dalla musica la voglia di vivere, dalla gente del cabaret la follia e la fantasia, dai pittori infine la capacità di riprodurre certi scorci paesaggistici che non molto tempo dopo avrebbe messo in note. Esordisce grazie a Joséphine Baker e presto si guadagna il soprannome di cantante folle per l'esuberanza delle sue performance, per la sua musica fresca e trascinante, per i giochi di parole. Arrivano naturalmente tanti successi e tante novità nel suo modo di proporre le canzoni. Nuovissimo era il suo metodo di amalgamare i suoni, alternando il jazz al tango, il valzer tradizionale ai ritmi dei tropici, la polca alla chanson melanconica, un orecchio alle melodie della vecchia Francia, un altro ai ritmi della Nuova America. E nuovissimo era anche il suo metodo di giocare con i testi, abbondando di allitterazioni e onomatopee, avvoltolando straordinari giochi di parole, rime senza alcun significato, neologismi e rumori. Forgiò davvero una lingua molto malleabile tra il burlesco e il nonsense, un'eredità preziosa del surrealismo. Per quanto riguarda invece la scaletta che adesso vi stiamo per presentare, che arriva da un concerto appunto all'interno di una striscia di Terra Feconda 2025, celebrato il 13 ottobre 2025 alla Casa del Jazz di Roma, i pezzi che vengono presentati sono La Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, Débit de lait, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil et la lune, Une noix e infine L'héritage infernal. Dunque, un programma davvero succoso, invitante, con un trio di jazzisti molto eclettici che affrontano Trenet. Buon ascolto.

La cinguella e la formiga, no? Sa? Boh. Alla sorte di sbaglio, insomma. L'amano poetas.

Canzone del Soli della Lua. La Luna? La Luna del Sole. Papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì, papadì

0: c'est qu'on a mis à l'eau. Hein? Hein? Oui.
1: Sono andato a fare un'altra cosa, ma non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che

0: certo.
1: Beh, davvero esilarante il testo di quest'ultima canzone di Charles Trenet e Léo Choyac, cantata da André Manvieille e accompagnato al pianoforte da Guillaume de Chassy e dal sassofono di Gérardin Laurent in questo concerto che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz di Roma per la rassegna Una striscia di terra feconda 2025, titolo del concerto Guillaume de Chassy, Trenet en passant. Omaggio a Charles Trenet, diceva, così traducendo un po' l'impronta, il a eu un héritage, cioè ha avuto un'eredità dans la rue des Trois Mages, nella strada dei Tre Magi, un vieux marchand de fromage, è giusto per fare le rime ovviamente, un vecchio mercante di formaggio, était mort sans enfant, è morto senza figli, ses voisins, ses cugini, ses cugines, quindi appunto i suoi vicini, au fond d'une cuisine si partage gaiement, in fondo alla cucina si sono divisi per l'appunto felicemente la sua eredità dei formaggi evidentemente, e questo è l'ultima canzone di questo concerto che ci ha fatto rigodere un'altra volta della sapienza musicale e anche poetica di Charles Trenet, e abbiamo ascoltato tante diverse canzoni riarrangiate ovviamente in chiave jazz da Guillaume de Chassy. Abbiamo ascoltato la Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, Débit de l'air, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil, Le la lune, Une noix, e appunto questa bellissima, L'héritage infernal. E così si è concluso anche l'ultimo concerto di serata qui a Radio 3 Suite, il concerto che ci è stato presentato da Valerio Corzani, l'ultimo cartellone di serata. Sono le 23:58 minuti, una decina di secondi, quindi ultimi due minuti di vita per questa sera di Radio 3 Suite. Noi domani, se ne avete naturalmente voglia, intenzione e pazienza, ci risentiamo come sempre pochi minuti prima delle 20. Il nostro appuntamento principale con il cartellone invece in orario normale, 20:30, è giovedì, e dunque come ogni giovedì l'Orchestra Sinfonica Nazionale del RAI, 20° concerto della rassegna. Sarà l'occasione per ascoltare un bravissimo violoncellista molto eclettico che si avventura in tanti repertori diversi, si chiama Pablo Ferrandez, sarà accompagnato con l'orchestra, con la nostra orchestra, da Robert Trevigno, e le musiche saranno di Robert Schumann, quindi ascolteremo il concerto per violoncello di Schumann e poi Antonin Dvorak nella seconda parte, ci sarà insieme a noi ovviamente Susanna Franchi a raccontarci tutto. Io vi lascio alla notte di Radio 3, ricordandovi molto rapidamente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, Gianni Grimaldi ha curato la regia, Giulio Salvatelli è alla console, invece Guido Barbieri qui al microfono, e quindi tra poco meno di 24 ore ci ritroveremo qui come sempre a tutte e a tutti. Nel frattempo, una notte serena.

Remenanuec tratto da Flam Folklore, quel folklore in fiamme, quello delle Cocagna Duo che riprende la ricca tradizione occitana e la rilancia non solo nel presente ma anche nel futuro e che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone Dell'Orca che è con noi questa notte per la parte tecnica. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 il nostro nome su Facebook. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Infine, se volete ascoltare Battiti e tutta Radio Rai in streaming, in diretta o in differita, dovete utilizzare la piattaforma app e web Rai Play Sound. Lo abbiamo detto, si intitola Flam Folklore, il bel disco uscito a metà maggio per le Disc Bongo Joe a nome Cocagna. Ascoltiamo subito un altro brano tratto da questo stesso lavoro. Il titolo del brano è Fora Banda.

Le Cocagna sono nate come trio a Toulouse nel 2014, rielaborano la musica tradizionale che viene dalla Guascogna, dalla Linguadoca e dai Pirenei con le loro armonie polifoniche in lingua occitana che un tempo dominavano l'area geografica del sud della Francia. Ora sono rimaste in due, Caroline Dufaux e Lila Frais, ma non per questo sono meno efficaci nel voler proporre una visione folk sovversiva e liberatoria, un folk percussivo e pulsante come quello che abbiamo ascoltato in questo brano Fora Banda, tratto da Flamme Folklore, e una musica percussiva e pulsante che ritroviamo nel nuovo disco dei PS5.

PS5 con Pietro Sant'Angelo, sax tenore, soprano, flauto, voci, fugiare, percussioni, Giuseppe Giroffi, sax alto e sax baritono, Vincenzo Lamagna, basso, Paolo Batà, bianconcini alle congas, lo shakeré, Salvatore Rainone alla batteria, il quintetto guidato dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, musicista napoletano con un percorso che lo ha visto insieme a Slivovitz e insieme a New Genea, tra le altre cose, ma anche nel Crossroads Implore Ring, e più recentemente Sant'Angelo ha formato i PS3 e appunto i PS5 con questo quintetto ha già inciso due dischi, il terzo, questo EP con cinque tracce, dichiara già dal titolo il clima festoso e danzante della musica. Il brano che abbiamo ascoltato era Lupercalia e il disco Baccanalia. E questo brano ci porta al nuovo lavoro di Laurie Anderson con i Sex Mob, ovvero con il gruppo capitanato dal trombettista Steven Bernstein, disco che riporta 23 canzoni registrate dal vivo durante il tour del 2023 che la musicista americana ha realizzato proprio con i Sex Mob. Forse alcuni di voi l'avranno visti, e se non l'avete fatto, ci sono comunque due date anche a breve per recuperare. Il 29 maggio Laurie Anderson con i Sex Mob saranno alla Triennale di Milano, mentre il 7 luglio a Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Il disco riprende il titolo di un brano, di un vecchio brano di Laurie Anderson, Let X Equal X, che uscì su Big Science, e i brani sono tutti collegati gli uni con gli altri. Laurie Anderson, come sempre in questo disco, mostra anche le sue grandi doti di narratrice e anche di intrattenitrice nel senso migliore del termine. Noi la ascoltiamo appunto con due brani consecutivi, uno è Ramon e l'altro New Angels.

0: replacing this one.
1: We're replacing this one.
2: You know, I used to write a lot of songs about angels. But now I use AI to write songs. You just put in a few keywords. And the song just writes itself. Of course, mostly it's gibberish. And so are a lot of pop songs. But you know, in a way, bots are the new angels.
0: We're replacing this one.
2: Like angels, they come from another world.
1: We're replacing this one.
2: Like angels, they were invented by humans. And they like it, and we talk to them. Because they're learning from us. They're taking it all in. They whisper in our ears. They suggest the next words or phrases in the sentences we write.
3: But you know, there's something kind of off about the way they go into loops and they repeat certain words.
4: We're replacing this one.
3: But as they talk, we learn to speak their language. And so you have to ask, who is copying? Who?
5: Meravigliosa Laurie Anderson, come spesso succede anche con la voce trattata in questi due brani che abbiamo ascoltato, senza soluzione di continuità, così come è del resto tutto il disco. I due brani erano Ramon e New Angels, il disco Let X Equal X, un disco registrato dal vivo, uscito per Nonesuch Records lo scorso 8 maggio. Laurie Anderson alla voce, alle tastiere, all'elettronica e al violino, con i Sex Mob, ovvero Steven Bernstein, tromba, Doug Wieselman, ance, chitarra, Brigham Krause, sassofono e chitarra, Tony Scherr al basso, Kenny Wollison, batteria e percussioni. E qui passiamo e entriamo nel mondo sonoro, denso e caleidoscopico di Cora e Mas Aya. Masaya è Brandon Miguel Valdivia e Cora è Matthew Ramolo. La loro musica elettroacustica è realizzata con un vasto armamentario di strumenti, tante percussioni, ma anche il duduk, flauti, oltre ai sintetizzatori e altri strumenti elettronici. Il tutto è processato in un tessuto molto fluido e con poca distinzione appunto tra l'acustico e l'elettronico. Hanno pubblicato un secondo disco a quasi 10 anni di distanza dal precedente, lo scorso 8 maggio, per l'etichetta Marionette. Noi qui a Batti TV proponiamo un brano da questo lavoro intitolato Formless Path.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso, e Up Into the Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Stonder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato, che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo, e per portarvi ancora un po' nel suo universo, vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti.

eclettico e assurdo nel suo Up in the End, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Flux Strata da Horses, era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Echo Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Byatt, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Daniel e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

il violoncello in una veste scurissima, forse un po' austera, ma comunque distorta, è al centro dell'ultimo album di Giuseppe Francellucci, compositore e violoncellista con una lunga lista di collaborazioni alle spalle e all'attivo, da Stefano Pilia a Theo Theard e Blixa Bargeld, passando anche per Johnny Greenwood, Mick Harvey. The Reddito Suo è il titolo di questo lavoro, uscito a dicembre per Cassis Records, ispirato all'omonimo scritto del poeta Claudio Rutilio Namaziano, uno scritto più o meno del 400 d.C., in cui il poeta raccontava del suo ritorno da Roma verso la sua terra d'origine, ovvero la Provenza. E in effetti il disco è un po' una sorta di viaggio, un attraversamento sonoro. Lungo il percorso il violoncello incontra voci, elettronica, canti gregoriani distorti, è immerso in un'atmosfera antica, arcaica. Ritroviamo elementi della scrittura barocca, ma anche elementi di contemporaneità, l'avanguardia newyorkese, l'elettroacustica. Il brano che abbiamo ascoltato era Yellow Sand. Nel corso dell'album Francellucci è a violoncello, sintetizzatore, percussioni, effetti, armoniche e voce. Con lui ci sono diverse collaborazioni, diversi contributi esterni, quello di Stefano Pilia alla manipolazione dei nastri ed elettronica, Alessandro Trabace alla voce e le percussioni, Giuseppe Trabace al flauto e al sassofono. Nel brano che abbiamo ascoltato c'erano alle voci Susanna La Polla Giovanni, nota anche come Suz, e Anxio Zhang. Un ascolto che ci porta a un'altra recente uscita in cui ritroviamo il violoncello nel dialogo con la voce, e in questo caso in dialogo anche con la chitarra elettrica. Weather Eye è il titolo della prima collaborazione discografica tra la chitarrista Francesca Naibo e la violoncellista americana Teresa Wong, una raccolta di improvvisazioni che ascoltiamo con due brani in sequenza, Let Ear Embrace e Loopsided.

Il violoncello protagonista di questa parte di Battiti di stanotte, dopo aver ascoltato Giuseppe Franchellucci con le risonanze un po' austere, un po' fuori dal tempo dell'album De Re di Tu Suo, i due brani che abbiamo appena ascoltato in sequenza erano Light Ear Embrace e Loopsided di Francesca Naibo e Teresa Wong, la prima chitarrista che esplora tutte le diverse declinazioni di questo strumento, quindi la chitarra classica, quella elettrica, la fretless, la pedal steel, muovendosi tra contemporanea, improvvisazione e drum music. La seconda, Teresa Wong, compositrice e polistrumentista con base a San Francisco, anche lei si muove, diciamo, negli ampi spazi tra ricerca, improvvisazione e composizione, utilizzando appunto il violoncello e la voce. L'album Weather Eye è uscito da non molto per l'etichetta di Trento Cole Haas. Il prossimo ascolto ci porta invece nell'entroterra marchigiano. Radek e Fonne è il titolo del nuovo album autoprodotto di Matteo Stella, sound artist, produttore. Anche qui ritroviamo il violoncello, in questo caso in dialogo con l'organo e in particolare con i field recordings, con le registrazioni sul campo. Il risultato in Radek e Fonne è un lavoro a metà, diciamo, tra indagine, attraversamento in senso diacronico e sincronico di questi luoghi del centro Italia, un disco sicuramente anche piuttosto stratificato, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, un'esplorazione acustica del paesaggio dove convergono tradizione orale, pratiche rituali e geografie sonore. Il disco, diciamo, è attraversato anche da una certa primordialità, ci sono momenti più quieti, altri più nervosi, lo sentiamo proprio nella traccia d'apertura, quella che ascoltiamo ora, Cagnara Muta, Matteo Stella.

0: 六五六五四三二一ゼロ。
1: battiti @rai.it.
2: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Quindicesima puntata.

persona si alza di prima mattina non si mette a pensare all'eternità. Tutti i suoi pensieri sono per il pane quotidiano. E voi volete obbligare la gente a pensare all'eternità, l'errore di tutti gli umanisti. Vuole sapere cos'è Chernobyl? Arriviamo in un villaggio, siamo su un minibus tedesco, donato alla nostra fondazione, e i bambini ci attorniano. Zietta, zietto, siamo i bambini di Chernobyl, che cosa ci avete portato? Dateci qualcosa. Dateci. Chernobyl è questo. Sulla strada che porta alla zona incontriamo una vecchia contadina con una gonna ricamata, il grembiule e un fagotto sulla schiena. Dove vai, nonna? In visita. Vado a Marchi, a casa mia. Ma a Marchi ci sono 140 Curie e deve farsi 25 chilometri solo per l'andata, un giorno intero quindi e un altro per il ritorno. Si porterà via un barattolo vuoto da 3 litri che da 2 anni è rimasto appeso alla palizzata. Ma almeno sarà stata un po' a casa sua. Chernobyl è questo. Che cosa ricordo dei primi giorni? Com'è stato? Conviene però partire dall'inizio. Come per raccontare la propria vita bisogna cominciare dall'infanzia. Io ho il mio personale punto di partenza, qualcosa che sembrerebbe del tutto estraneo all'argomento. Ricordo i festeggiamenti per i 40 anni della vittoria. Nella nostra città, Mogilev, non si erano mai visti dei fuochi d'artificio così grandiosi. Dopo le cerimonie ufficiali non eravamo rientrati ognuno a casa propria come al solito, ma avevamo cominciato a riunirci in gruppo, a parlare, a cantare, in modo del tutto inaspettato. Ricordo questo sentimento. Dopo 40 anni ci eravamo messi a parlare della guerra, a cercarle un senso che ci accomunasse. Prima di allora, invece, ci eravamo limitati a sopravvivere, a ricostruire, a mettere al mondo dei figli. E sarà lo stesso con Chernobyl. Ci torneremo ed esso si aprirà la nostra comprensione in modo più profondo. Diventerà un santuario, il nostro muro del pianto. Ma per ora non conosciamo la formula. Non ci sono idee. I Curie, i REM, i Sever non possono sostituire la comprensione di ciò che è successo. Non sono una filosofia, né una concezione del mondo. Da noi l'alternativa è tra l'uomo col fucile e l'uomo con la croce, attraverso tutta la storia. E non ne abbiamo avute altre, almeno per ora. Mia madre lavorava al quartier generale della difesa civile della città ed era stata una delle prime persone a saperlo. Da loro tutti gli apparecchi avevano funzionato. Secondo le disposizioni affisse in ogni ufficio, bisognava informare immediatamente la popolazione, distribuire respiratori e maschere antigas, eccetera. Avevano aperto i loro depositi segreti, sigillati e piombati, trovando però ogni cosa in uno stato deplorevole. Era tutto fuori uso o inutilizzabile. Nelle scuole le maschere antigas erano modelli d'anteguerra e comunque di misura inadatta ai bambini. I rilevatori della radioattività restavano bloccati al massimo, ma nessuno riusciva a capirci niente. Non c'era mai stata una situazione del genere. E allora hanno semplicemente spento i dosimetri. Mia madre raccontava: se fosse scoppiata la guerra avremmo saputo cosa fare, c'erano le istruzioni, ma qui... Chi c'era a capo della nostra difesa civile? Generali, colonnelli, per i quali la guerra può cominciare in un modo soltanto, con l'annuncio del governo trasmesso per radio, l'allarme antiaereo, bombardamenti, incendi. Ancora ignoravano che il secolo non era più quello di prima. Quel che ci voleva era un cambiamento psicologico. C'era stato, e anche brusco. Adesso lo sappiamo. Possiamo prendere il tè, tranquillamente seduti attorno a un tavolo, in un giorno di festa, parlare, ridere e non accorgerci che la guerra è cominciata e non renderci nemmeno conto di come all'improvviso scompariamo anche noi. La difesa civile era un gioco speciale al quale giocavano delle persone adulte. Dipendeva da loro la buona riuscita di sfilate, esercitazioni. Ci strappavano i nostri posti di lavoro per 3 giorni e non c'era bisogno di molte spiegazioni, manovre militari. Il gioco si chiamava, per esempio, in caso di guerra atomica. Gli uomini facevano i soldati e i pompieri e le donne le infermiere. Ricevevamo tute, stivali, borse di pronto soccorso, pacchi di bende, qualche medicinale, ci mancherebbe. Il popolo sovietico deve essere messo in grado di fronteggiare degnamente qualsiasi attacco nemico. Le carte segrete, i piani di evacuazione, erano conservati in casseforti sigillate. In base a quei piani l'intera popolazione doveva essere messa in stato di allarme nel giro di qualche minuto ed evacuata nella foresta in una zona sicura. La sirena urla, attenzione, la guerra. Conferivano coppe, gagliardetti,
e per finire un banchetto prima di levare il campo. Gli uomini brindavano la nostra futura vittoria e anche le donne, naturalmente. E di recente, parlo di adesso, hanno proclamato lo stato di allerta cittadino. Attenzione, difesa civile, è stato una settimana fa. La gente ha avuto paura, ma è una paura d'altro genere. Non pensano più a un attacco degli americani, dei tedeschi, ma si chiedono angosciati. Sarà Chernobyl? Di nuovo? L'anno 1986. Chi eravamo? Come eravamo quando ci ha sorpreso questa versione tecnologica della fine del mondo? Com'ero io stessa? Noi? Facevamo parte dell'intelligenza locale, avevamo la nostra piccola cerchia. Vivevamo per conto nostro, estraniandoci da tutto quello che c'era intorno. Era una forma di protesta. Avevamo le nostre norme di comportamento. Non leggevamo la Pravda, ma ci passavamo di mano in mano la rivista Ogonyok. Avevano appena appena cominciato ad allentare la briglia e noi ne eravamo estasiati. Leggevamo il Samizdat, che era finalmente arrivato anche da noi, nel nostro buco di provincia. Leggevamo Solzhenitsyn, ci facevamo visita a vicenda per interminabili discussioni attorno al tavolo di cucina. Ci prendevano strane malinconie. All'idea, per esempio, che da qualche parte vivessero davvero attori e stelle del cinema. Mi piacerebbe essere Catherine Deneuve, indossare un buffo vestito e farmi la messa in piega. La voglia di libertà, di quell'altro mondo, un mondo straniero, come forma di libertà. Ma era anche questo un gioco, una fuga dalla realtà. Qualcuno del nostro gruppo aveva ceduto, si era attaccato alla bottiglia, qualcun altro era entrato nel partito, aveva fatto carriera. Nessuno credeva veramente che si potesse sfondare quel muro del Cremlino o che sarebbe crollato. E se le cose stavano così, la conclusione era: non ce ne importa un accidente di quello che succede lì da voi, noi viviamo altrove, nel nostro mondo illusorio. Chernobyl. All'inizio un'unica reazione, la solita. E cosa ce ne importa a noi? Se ne preoccupino le autorità. Chernobyl è una cosa che riguarda loro, e poi era anche lontano. Non avevamo neanche controllato sulla carta geografica, non ci interessava. Non cercavamo più la verità. Ma quando sulle bottiglie del latte sono apparse le etichette latte per adulti e latte per bambini, allora, caspita, abbiamo capito che quella cosa si stava avvicinando anche a noi. Anche se non ho mai avuto la tessera del partito, ero ugualmente una sovietica. E così, quando cominciavamo a chiederci con apprensione come mai quest'anno i ravanelli hanno le foglie che sembrano quelle delle barbabietole, la sera ci bastava accendere il televisore e sentire "non cedete alle provocazioni" perché tutti i nostri dubbi si dissipassero. E la manifestazione del 1° maggio? Nessuno ci obbligava ad andarci. A me, per esempio, nessuno aveva detto nulla. Potevamo decidere altrimenti, ma non l'abbiamo fatto. Non ricordo di aver mai visto una manifestazione del 1° maggio altrettanto affollata e chiassosa. C'era in giro molta preoccupazione, certo, e si cercava protezione nel gregge per stare insieme a tutti gli altri. Avevamo voglia di prendercela con qualcuno, i dirigenti, il governo, i comunisti. Adesso, rievocando queste cose, cerco di capire in quale momento si è strappato il filo. In realtà lo strappo c'è stato fin dall'inizio, per la mancanza di libertà, quella libertà di cui avevamo perso perfino l'esigenza. Il culmine del libero pensiero. Si possono o no mangiare i ravanelli? La nostra mancanza di libertà. La mancanza di libertà dentro di noi.

Ero ingegnere allo stabilimento di fibre sintetiche Cimbolocno, dove lavorava anche un gruppo di specialisti tedeschi. Stavano mettendo a punto delle nuove attrezzature. Così ho potuto vedere il comportamento di gente diversa da noi, appartenente a un altro popolo. Quando hanno saputo dell'incidente, hanno immediatamente preteso assistenza medica, dosimetri e controlli degli alimenti. Ascoltavano la propria radio e sapevano quello che andava fatto. Naturalmente le loro richieste non sono state soddisfatte. Allora hanno iniziato i preparativi per andarsene. Comprateci i biglietti, fateci tornare a casa. Visto che non potete garantire la nostra sicurezza, noi non intendiamo rimanere. Hanno scioperato, inviato telegrammi al loro governo, lottavano per le loro mogli, i loro figli, erano venuti con le famiglie, per la loro stessa vita. E noi? Qual era il nostro atteggiamento? Hai capito che gente sti tedeschi, tutti così stirati e inamidati, e poi sono degli isterici, dei codardi, stanno a misurare le radiazioni perfino nelle polpette. Che ridere. I nostri uomini almeno sono dei veri uomini russi, coraggiosi, si battono contro il reattore, non tremano per la loro vita, salgono sul tetto fuso a mani nude, al massimo con dei guanti di tela impermeabilizzata. Avevamo già potuto vederlo questo in televisione. I nostri bambini vanno alla manifestazione con le bandierine e i veterani di guerra, la vecchia guardia. Ma questa mancanza di paura per se stesso è anche una forma di barbarie. Noi diciamo sempre noi e non io. Noi daremo prova dell'eroismo sovietico. Noi faremo vedere il carattere sovietico al mondo intero. E io, invece? Io sono io. E io non voglio morire. E io ho paura. È interessante guardarsi dentro, seguire lo sviluppo dei propri sentimenti, come sono cambiati, analizzare il carattere di questi cambiamenti. Io già da tempo mi sono resa conto che sto imparando a essere più attenta al mondo che mi circonda. Dopo Chernobyl credo sia un fatto naturale. Abbiamo imparato a dire io. Io non voglio morire. Io ho paura. Ma a quei tempi alzavo il volume del televisore. Trasmettevano la consegna di una bandiera rossa alle mungitrici che erano arrivate prime in una gara di emulazione socialista. Ma era dalle nostre parti, vicino a Mogilev, in un villaggio che si trovava al centro di una macchia di cesio, che stava per essere evacuato. La voce dell'annunciatore. Nonostante tutto, la gente continua a lavorare con abnegazione. Prodigi di coraggio ed eroismo. Venga pure il diluvio, ma al passo di marcia rivoluzionario. L'ho già detto, io non ho mai avuto la tessera del partito, ma ero comunque una sovietica. Compagni, non cedete alle provocazioni, rombava giorno e notte il televisore. E così i dubbi svanivano. Ci vuole una pausa per riordinare le idee. Prima o poi si dovrà cercare di capire Chernobyl anche da un punto di vista filosofico. Ci sono due stati ormai, separati dal filo spinato. Da una parte la zona e dall'altra tutto il resto. Sui pali mezzi marci attorno alla zona, come su delle croci, sono appesi dei lembi di stoffa. La gente che viene qui sembra in visita a un cimitero. Il mondo dopo la tecnologia. Il tempo ha cominciato a scorrere all'indietro. Qui non sono sepolte le loro case soltanto, ma tutta la loro epoca. L'epoca della fede nella scienza, in un'idea sociale giusta. Il grande impero è andato in pezzi, è crollato. Prima l'Afghanistan, poi Chernobyl. Quando l'impero è scomparso siamo rimasti soli. Ho quasi paura a proferire parole del genere. Ma noi Chernobyl l'amiamo. Per la nostra vita è comunque un senso ritrovato. È il senso della nostra sofferenza, come la guerra. Il mondo ha saputo dell'esistenza dei bielorussi solo dopo la catastrofe di Chernobyl. È la nostra finestra sull'Europa. Noi siamo al tempo stesso le sue vittime e i suoi sacerdoti. Fa paura solo a dirlo. Nella zona, nel suo profondo, perfino i suoni non sono quelli soliti. Quando entriamo in una casa, abbiamo la sensazione di trovarci nel regno della bella addormentata nel bosco. Se non è stata ancora saccheggiata, fotografie, bambole, mobili sono al loro posto. Quelli che ci abitano non devono essere molto lontani. Qualche volta li troviamo. Ma non parlano di Chernobyl. Parlano del fatto che sono stati imbrogliati. Li preoccupano soprattutto due cose: di non ricevere tutto quello cui hanno diritto e che qualcun altro finisca per prendere più di loro.
Il nostro popolo ha sempre avuto questa sensazione che lo stessero imbrogliando, a ogni tappa del suo lungo cammino. Da una parte il nichilismo, il rifiuto, dall'altra il fatalismo, la rassegnazione. Non credono alle autorità, non credono a scienziati e medici, ma non intraprendono niente per conto loro. Innocenti e indifferenti. Trovano il senso e la giustificazione di quel che patiscono nella sofferenza stessa. Tutto il resto non sembra interessarli più di tanto. Lungo i campi ci sono dei cartelli, alta radiazione, però sono arati di fresco. 30 Curie, 50. I trattoristi lavorano in cabine aperte. Sono passati 10 anni e ancora non abbiamo dei trattori con cabine ermetiche. E respirano polvere radioattiva. Sono passati 10 anni. E noi chi siamo? Noi, che viviamo su una terra contaminata, che l'ariamo e la seminiamo, che mettiamo al mondo dei figli. Qual è dunque il senso della sofferenza? Perché dobbiamo soffrire? Perché così tanto? Sono argomenti dei quali adesso io e i miei amici parliamo molto. Perché la zona non sono i REM, i Curie, i micro-Rotgen. È il popolo, il nostro popolo. Chernobyl ha in qualche modo rianimato il nostro agonizzante sistema. Di nuovo uno stato d'emergenza, distribuzioni, razionamenti. Come prima battevamo il chiodo del se non ci fosse stata la guerra, adesso si è presentata l'occasione di scaricare tutto su Chernobyl. E il ritornello è se non ci fosse stato Chernobyl. E subito i nostri occhi si velano di mestizia e assumiamo un'aria afflitta. Dateci qualcosa perché noi la si possa condividere. Una mangiatoia, un posticino caldo, un parafulmine. Chernobyl è già un simbolo, un'immagine, ma per me è anche un lavoro, la mia vita di tutti i giorni, se così posso dire. Viaggio, osservo. C'era il villaggio bielorusso patriarcale, la tradizionale casetta contadina, senza toilette e acqua calda corrente, ma con l'icona, il pozzo di legno, gli asciugamani ricamati e i tappetini, e l'ospitalità. Entriamo in una di queste case per bere un po' d'acqua e la padrona estrae da una vecchia cassapanca, che avrà i suoi stessi anni, un piccolo asciugamano ricamato e me lo porge. In ricordo della mia casa. C'era la foresta, i campi. Si erano conservati certi elementi della vecchia comunità agricola di un tempo e qualche frammento di libertà. Un po' di terra vicino a casa, l'orto, la mucca. Ebbene, tutti questi contadini delle zone attorno a Chernobyl sono stati catapultati direttamente in Europa, vale a dire in villaggi di tipo europeo. Si può costruire una casa più solida, più confortevole, ma non è certo possibile ricostruire in un altro luogo quell'enorme mondo cui i contadini erano tutti insieme legati, come da un cordone ombelicale. Alla loro psiche è stato inferto un colpo micidiale, la rottura delle tradizioni di tutta una cultura secolare. Quando ci si avvicina a questi nuovi insediamenti, sembrano dei miraggi all'orizzonte. Sono dipinti in azzurro e blu. E pensi subito a qualcosa come a un prodigio, tant'è che hanno nomi come Borgo di Maggio, Radioso. I cottage di tipo europeo sono naturalmente molto più comodi delle vecchie case contadine. È un futuro bello e pronto. Ma non si può prendere un uomo e paracadutarlo così nel futuro. Gli evacuati di Chernobyl sono diventati come gli etiopi colpiti dalla carestia. Anche qui se ne stanno seduti per terra ad aspettare che atterri un aeroplano o arrivi un autobus con qualche aiuto umanitario. A nessuno passa minimamente per la testa di rallegrarsi per l'opportunità che gli si presenta. Sono uscito vivo da quell'inferno, ho una casa, un terreno pulito sul quale lavorare e devo cercare di salvare i miei bambini che hanno già Chernobyl nel sangue e nei geni e devo fare tutte queste cose ed essere un uomo libero. Vivono nei cottage, ma è come se fossero rinchiusi in voliere. Le case perdono i pezzi, vanno in rovina, perché non sono abitate da uomini liberi, ma da condannati. Gente che vive nel rancore e nella paura, che vuole il comunismo, che l'aspetta. La zona ha bisogno del comunismo. A tutte le elezioni laggiù votano per il pugno di ferro, rimpiangono la società militarizzata, l'ordine staliniano. Per loro è sinonimo di giustizia. Del resto laggiù vivono proprio in questo modo, posti di guardia della milizia, gente in uniforme, sistema dei lasciapassare, razionamenti alimentari, funzionari che distribuiscono l'aiuto umanitario. Sui barattoli c'è scritto in tedesco e in russo, vietato lo scambio, vietata la vendita. Ma li vendono ovunque, in qualsiasi chiosco commerciale.
E di nuovo un altro gioco, stavolta uno show pubblicitario. Accompagno nella zona una carovana di aiuti umanitari, gente non nostra, stranieri. Vengono da noi in nome di Cristo o di qualcos'altro. E la mia tribù è lì che li aspetta, in mezzo alle pozzanghere, con gli stivali di similpelle che affondano nel fango, infagottata nei giacconi imbottiti. Non abbiamo bisogno di niente, tanto ci ruberanno tutto. Nei loro occhi incontro anche queste parole. Ma al tempo stesso anche qualcosa di diverso. La voglia di portarsi via un barattolo, una cassa di qualche prodotto estero. Conosciamo già le nonne una per una e sappiamo dove andarla a cercare, come in una riserva. Di punto in bianco però cedo un impulso insensato, odioso, ed esclamo: adesso vi faremo vedere una cosa davvero speciale, mai vista al mondo, che non troverete da nessun'altra parte, neanche in Africa. 200 curie, 300 curie. Vedo che anche le nonne sono cambiate a vista d'occhio. Alcune di loro sono diventate, e non esagero, delle stelle del cinema. Ormai hanno imparato a memoria i loro monologhi e anche la lacrima spunta al momento giusto. Quando erano venuti i primi stranieri ancora tacevano, si limitavano a piangere. Ma adesso hanno imparato a parlare, e come? Chissà, magari ci scappa qualcosa in più per i nipotini, gomma da masticare o vestiario. E insieme a questo una filosofia profonda, poiché loro hanno qui i loro rapporti con la morte e il tempo. E se non lasciano le loro case, i loro cimiteri, non è certo per la cioccolata tedesca o per le gomme da masticare. È ora di rientrare, attiro l'attenzione degli ospiti. È proprio una bella terra. Il sole è bassissimo sull'orizzonte, una luce radente illumina le foreste e i campi, come per salutarci. Sì, risponde uno dei tedeschi che parla il russo. Bella ma contaminata. Ha in mano un dosimetro. E capisco che solo io posso aver caro questo tramonto, perché questa è la mia terra. Natalia Arsevievna Roslova, presidente del Comitato Femminile di Mogiliov Bambini di Chernobyl.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Armand-Louis Couperin. Tre pezzi per clavicembalo. L'Intrépide, Rondò, L'Arlequin ou la Dame. Clavicembalista Gustav Leonhardt.